0: Lo maggiore nel seminario dei francescani conventuali. A 16 è novizio e l'anno dopo riceve l'abito e diventa Fra Massimiliano. Poi è a Roma, dove studia all'Università Gregoriana filosofia e teologia, senza però abbandonare la passione per la matematica e la fisica. Nel 1914, a 20 anni, emette i voti perpetui e aggiunge al suo nome quello di Maria. Scoppia la Prima Guerra Mondiale e i frati che provengono da territori nell'area austriaca vengono rimandati in patria. Fra Massimiliano preferisce riparare a San Marino, da dove tornerà poi a Roma per finire gli studi. Finisce la guerra nel 1918 e, sempre a Roma, viene ordinato sacerdote nella chiesa di Sant'Andrea della Valle, dove celebra anche la sua prima messa. L'anno seguente, dopo 8 anni, torna finalmente nella sua Polonia, che ha intanto riconquistato l'indipendenza.
1: Massimiliano ha avuto la fortuna di potersi preparare al sacerdozio e di studiare a Roma. E proprio a Roma accadde un episodio che sarà determinante per la sua missione. Un giorno incontra per strada una processione di anticlericali e di massoni che vanno a celebrare Giordano Bruno. Portano uno stendardo, sullo stendardo c'è il demonio che schiaccia San Michele Arcangelo, invertendo la tradizionale raffigurazione che c'è nelle nostre chiese. E poi gli slogan sono terribili, gli slogan dicono faremo diventare il Papa servo di Satana, ecco, proprio una visione squallida, tristissima. Massimiliano capisce che allora, se questo è un progetto, il progetto della distruzione del cristianesimo, lui deve dedicarsi alla costruzione della società cristiana, della città cristiana, e lo deve fare proprio in nome di quella Vergine che, secondo la scrittura, è destinata a schiacciare la testa del serpente, la testa del demonio.
2: Bisogna seminare questa verità nel cuore di tutti gli uomini che vivono e che vivranno fino alla fine dei tempi e curarne l'incremento e i frutti di santificazione. Bisogna introdurre l'Immacolata nei cuori degli uomini affinché ella innanzi in essi il trono del Figlio suo e li trascini alla conoscenza di Lui e li infiammi d'amore verso il Sacratissimo Cuore di Gesù.
1: Inventerà così, sognerà prima, la milizia dell'Immacolata, cioè un esercito buono di gente semplice però forte che si mette al servizio di questa della Vergine Santa per costruire a lei una città. E quasi riesumando così il vecchio ideale cavalleresco, parlerà di milizia dell'Immacolata da un lato e dei cavalieri dell'Immacolata, coloro che sceglieranno la Vergine Santa come la creatura più amata della terra per la quale conquistare un regno, come facevano gli antichi cavalieri.
2: Cercare la conversione dei peccatori, degli eretici, degli scismatici, dei giudei e in modo particolare dei massoni, e soprattutto la santificazione di tutti sotto il patrocinio e con la mediazione della Beata Vergine.
1: Ma in questa visione di offrire un regno alla propria dama, alla Vergine Immacolata, Kolbe non era soltanto così un poeta che si accontentava di di inventare qualcosa, di piccole realizzazioni. Lui proprio voleva offrire tutto. con una sorta di integrismo che in realtà si direbbe oggi, ma in realtà era l'integralità della fede. Lui voleva che la fede entrasse in tutto ciò che è costruzione dell'umano. Quindi pensava, non so, alla stampa, pensava ai mezzi di comunicazione, pensava alle costruzioni, pensava alle scuole, pensava agli ospedali, pensava alle tipografie, tutto quello che era necessario perché la verità e l'amore potessero affermarsi e affermarsi anche nella loro materialità, proprio nella costruzione della città terrena. Questa città, che si sarebbe tentati di dire utopica, ma che fu una realtà, perché fu realmente costruita e realmente possedeva tutto ciò che era necessario per vivere, ed era una sorta di prototipo, una sorta di progetto, ebbe il nome di Niepokalanov, che vuol dire città dell'Immacolata. Ecco, una città dove, diciamo, gli uomini e Dio possano veramente convivere non solo in amicizia ma con amore.
0: Dopo pochi anni a Niepokalanov esisteva già un complesso editoriale che comprendeva la redazione, la biblioteca, la tipografia, il laboratorio dei linotipisti, la zincografia, la legatoria e il reparto spedizioni. Vi si stampavano 8 riviste, la più importante delle quali, quella che aveva dato il via a tutto, Il Cavaliere dell'Immacolata, arrivava a toccare in quegli anni il 1.000.000 di copie. Il primo numero era stato scritto e stampato in 5.000 copie da padre Kolbe nel 1922, grazie a un prestito e a poche offerte.
1: Un autore che, diciamo, ondeggia tra l'ammirazione per padre Massimiliano Kolbe e la critica per il suo cosiddetto integrismo, ha scritto queste parole che dicono bene qual è stato, diciamo, il suo modo di vivere e di agire. Dicono: padre Kolbe mirava né più né meno che a conquistare il mondo. Per questo ampliava incessantemente le sue case editrici, fondava monasteri, sognava piani per estendere dappertutto la cavalleria dell'Immacolata, e tutte queste opere le creò quasi dal nulla, senza un soldo in tasca, questuando incessantemente col suo proverbiale saio rappezzato, e intraprendeva ogni iniziativa letteralmente con le proprie mani. Mescolava la calce, portava i mattoni nel cantiere, lavorava alla cassa di composizione in tipografia. Ecco, e fu così che costruì la città dell'Immacolata.
0: Niepokalanov, dove dopo alcuni anni fu fondato il maggior seminario francescano polacco, ospitava anche una cappella, l'abitazione dei religiosi, il noviziato, la direzione generale, l'infermeria. Non mancavano la centrale elettrica, le officine dei fabbri e dei meccanici, i laboratori di falegnami, sarti e calzolai, le rimesse per i muratori e perfino un corpo di pompieri. C'era anche il parco macchine e una piccola stazione ferroviaria con il binario di raccordo con la linea pubblica per il trasporto e la spedizione delle riviste.
2: Bisogna inondare la terra con un diluvio di stampa cristiana e mariana, in ogni lingua, in ogni luogo, per affogare nei gorghi della verità ogni manifestazione di errore che ha trovato nella stampa la più potente alleata. Fasciare il mondo di carta scritta con parole di vita, per ridare al mondo la gioia di vivere.
1: Se vogliamo capire quale fu l'entusiasmo che padre Massimiliano seppe suscitare, basta dire che la sua provincia religiosa, cioè l'istituto, così, l'ordine dei francescani a cui apparteneva la provincia polacca, all'inizio aveva circa un centinaio di religiosi. Prima che padre Massimiliano compia la sua opera, i religiosi saranno quasi 800. Quindi un numero di vocazioni e di scelte così incredibili.
0: Nel 1930, a 36 anni, padre Massimiliano lascia Niepokalanov nelle mani di suo fratello, padre Alfonso, e decide di partire per il Giappone, dove vuole fondare un'altra città dell'Immacolata. Con lui, che conosce un po' le lingue, ma non quelle orientali, 4 confratelli che parlano solo il polacco. Ad ogni ragionevole obiezione sulla follia di quell'avventura, il padre risponde: «L'Immacolata può tutto».
2: Mi rendo conto personalmente che trascuro molte cose buone. Quelle buone le compio malamente. E non sono esente dal male, ma la speranza è nell'Immacolata, che è in grado di riparare ogni cosa e trasformarla in un bene maggiore.
0: A un mese dall'arrivo a Nagasaki viene pubblicato il primo numero del Mugenzai no Seibon no Kishi.

0: Kodansha, edizione giapponese del Cavaliere dell'Immacolata. Arriverà a 60.000 copie, ma soprattutto raccoglierà attorno ai 5 missionari molti giovani colpiti dal loro stile di vita, tanti dei quali chiederanno di essere battezzati. E poco più di un anno dopo, padre Kolbe e i suoi cominciano la costruzione della Nyepo Kalanov giapponese, il cui nome è Mugenzai no Sono, che letteralmente significa Giardino dell'Immacolata.
1: Era un religioso, abituato alla povertà, abituato al sacrificio, e tuttavia lui stesso, quando inviava qualche lettera dal Giappone ai suoi amici in Polonia, diceva: non avete idea di fino a che punto arriva la nostra sofferenza, fino a che punto arriva la nostra povertà.
2: Mio Signore. Lo sviluppo di Nyepo Kalanov consiste forse nell'allargare e ingrandire le sue mura? No. Nella costruzione di nuove case? No. Nelle macchine nuovissime e perfette? Nello sviluppo editoriale? Nemmeno questo sarà progresso in senso autentico. E allora in che cosa consiste lo sviluppo di Nyepo Kalanov? Da che cosa dipenderà? Nyepo Kalanov non è soltanto lavoro esterno, fuori o dentro il convento, ma prima di tutto nelle nostre anime. Nella santificazione delle nostre anime sta il vero progresso di Nyepo Kalanov. Ogni volta che faremo la volontà dell'Immacolata, sarà un passo avanti nello sviluppo di Nyepo Kalanov. Perciò, se accadesse che ogni attività dovesse cessare, se noi fossimo dispersi come foglie in autunno, ma nelle nostre anime restasse radicato l'ideale della milizia dell'Immacolata, allora quello sarà il momento dello sviluppo maggiore di Nyepo Kalanov.
1: La Polonia venne aggredita, invasa dalle truppe naziste. L'opera, la città di padre Massimiliano fu praticamente distrutta dai suoi scopi originari e venne utilizzata come ospedale, per l'accoglienza di prigionieri e di emarginati. E padre Massimiliano si mostrò capace lui stesso di riformulare l'impianto della sua città perché potesse servire davvero a chi in quella particolare situazione ne aveva bisogno. Però la sua personalità era troppo significativa, troppo forte, e così fu avviato il campo di concentramento di Auschwitz.
0: Il nuovo campo di lavoro è quello di Auschwitz. Diventa il numero 16.670. E viene particolarmente preso di mira perché appartiene al gruppo dei preti, quello che per odio e maltrattamenti è accomunato agli ebrei. Il suo lavoro è tirare carri di ghiaia e sassi per costruire i muri del crematorio o trasportare cadaveri e accatastarli per l'incenerimento. Se rallenta, viene colpito, bastonato, gettato a terra. Nelle baracche, a chi di notte striscia fino a lui per essere consolato, parla dell'Immacolata. Lei è la vera consolatrice degli afflitti. Ascolta tutti.
3: Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.

prigionieri erano minacciati e se qualcuno fuggiva, 10 o 20 o 10 dovevano pagare con la vita per la fuga di uno solo. Un prigioniero fugge, vengono scelti 10 condannati a morire di fame e Massimiliano offre se stesso. L'aspetto forse più importante, più bello, è quello raccontato da un prigioniero che

0: Cioè, quando vennero richiusi nel bunker della fame e la minaccia, così lo scherno degli aguzzini era questo, dicevano lì dentro appassirete come tulipani. Ecco, sentivamo che dal bunker però venivano il suono delle preghiere, dei canti dei prigionieri che padre Massimiliano confortava e guidava. E allora era come se tutti avessimo coscienza che nel campo veniva celebrata una messa. Veniva celebrata una messa e man mano che le voci si spegnevano capivamo che il sacrificio, ecco, andava, si compiva. Ultimo a morire fu padre Massimiliano.
1: Nel bunker della morte i condannati vennero gettati nudi al buio in attesa di morire per fame. Non ebbero più nulla, nemmeno una goccia d'acqua. Per 2 settimane dalle celle vicine gli altri condannati li sentirono pregare e recitare con padre Massimiliano le parole degli inni sacri. Alla fine erano rimasti vivi solo 4 di loro, fra cui lui, uscito da poco dall'ospedale del campo. Da 25 anni ammalato di tubercolosi, da tempo con un solo polmone. Per costringerli a morire ai sopravvissuti venne fatta un'iniezione di acido fenico.

0: Era il 14 agosto, vigilia della festa dell'Assunta, di quell'Immacolata di cui padre Colbe si era eletto cavaliere. Aveva solo 47 anni. Il suo corpo fu bruciato nel forno crematorio e le sue ceneri disperse nel vento.
1: So com'è difficile dare anche un organo per traspianto, com'è difficile dare un po' del nostro tempo libero a un altro, di dare i nostri soldi a un altro, tutto è difficile, però dare la sua propria vita è un atto eroico. E il santo è scomodo anche perché come persona non era facile. Io, avendo fatto un film basato sulla sua biografia, ho visto che era un uomo difficile a accettare, un uomo violente, un uomo con le fissazioni. Sono sicuro che nella vita non l'avrei mai, non mi avrebbe mai piaciuto. Però mi ha insegnato qualcosa che devo accettare. Il cristianesimo capito nel modo estremo, nel modo assoluto.
2: Santo, santo, santo.
3: Che ne è delle due corone promesse dalla Vergine Santa? C'è un particolare che fa tenerezza. Paolo VI beatificò Colbe, ma siccome la sua morte era una morte più per la carità che per motivo di fede, non volle all'inizio riconoscere la qualità del martirio. E allora tutta la liturgia della beatificazione, i paramenti liturgici, il colore dominante, ecco, per i testimoni così confessori della fede, era il colore bianco. Poi Giovanni Paolo II, quando lo canonizzò, e con una riflessione un po' più approfondita, disse: sì, è vero, ha dato la sua vita per la carità, ma attraverso il suo gesto in quel mondo fu la fede a vincere, fu un testimone, fu un martire della fede. E così riconobbe a Colbe la qualità di martire. La celebrazione liturgica per un martire è il colore rosso, e così tutti i vescovi, i sacerdoti che celebravano erano tutti vestiti con questo colore fiammante che ricordava il sangue, ricordava la carità, ricordava l'amore.

0: una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.

Thorengliers è un paesino situato a 22 km da Annecy. Non lontano dall'abitato sorge il castello di Sales, presso il quale in una casa fortezza abitava con la famiglia Francesco, signore di Boisy. Di quell'antica costruzione oggi rimane soltanto questa cappella.

0: qui, il 21 agosto 1567, nasce Francesco di Sales. Nasce Settimino, primo di 13 figli, e battezzato il 28 agosto 1567 con il nome di Francesco Buonaventura. Di questi 13 figli, 8 sopravvissero. Francesco è il primo.
1: La mamma, Francesca di Sionnà, ha 15 anni quando dà alla luce Francesco. Il padre di Francesco è più anziano, ha 43 anni. È leale, onesto, ma anche ambizioso, preoccupato dell'onore della famiglia, energico, con un forte senso del dovere. Ripeteva spesso: bisogna essere uomini da bene. Della mamma di Francesco racconta la baronessa di Chantal.
2: Era un'anima generosa e nobile, e al tempo stesso pura, innocente e semplice, vera madre e benefattrice dei poveri, modesta, umile e cordiale con tutti. Allevava la famiglia, avendo cura che vivesse nel timor di Dio.
0: Questa croce, a pochi metri dalla cappella della nascita di Francesco, ricorda un avvenimento particolare. Qui sorgeva la cappella della famiglia Sales, in questa cappella officiava il canonico De Age. Mentre Francesco preparava il quaresimale del 1604, proprio in questa cappella ebbe una visione. Veniva annunciata la fondazione di un ordine, la Visitazione, e si chiedeva a lui di essere l'artefice principale di questa fondazione. Nello stesso tempo, anche Giovanna di Chantal ebbe una visione nella quale le veniva presentato un direttore spirituale che lei riconobbe in Francesco di Sales proprio nel quaresimale del 1604.
1: Da allora iniziò tra di loro un rapporto di direzione spirituale ed epistolare che ha avuto un influsso profondo sulla spiritualità del santo.
0: La costruzione che stiamo vedendo è la chiesa parrocchiale di Tor Anglier, dedicata a San Maurizio Martire. In questa chiesa due avvenimenti si succedettero di importanza fondamentale nella vita di Francesco. Il 28 agosto 1567 Francesco fu battezzato in questa chiesa e l'8 dicembre 1602 fu consacrato vescovo. In questo presbitero Francesco verrà ordinato vescovo di Ginevra all'età di 35 anni. Di questo momento egli stesso ricorderà:
3: quando fui consacrato vescovo, Dio mi tolse a me stesso per prendermi tutto per sé. Poi mi dette al popolo, cioè egli mi

0: Mi convertì dall'essere per me stesso all'essere per gli altri.
1: Per capire quanto fosse reale e radicata questa affermazione, ritorniamo alla sua giovinezza. Mentre studiava a Parigi nel Collegio dei Gesuiti, all'età di 19 anni, fu tormentato da una profonda crisi interiore. La crisi si risolse di fronte ad un'immagine di Maria quando trovò il coraggio per un abbandono totale.
0: Qualsiasi cosa debba succedere, o Signore, Tu che tieni tutto nelle Tue mani, qualunque cosa Tu abbia deciso a mio riguardo, io Ti amerò, Signore, almeno in questa vita, se non mi è concesso di amarti nella vita eterna. Io Ti amerò almeno qui, mio Dio, e spererò sempre nella Tua misericordia. O Signore Gesù, Tu sarai sempre la mia speranza e la mia salvezza, nel caso la mia condotta esiga che io sia tra i maledetti, che non vedranno mai il Tuo dolcissimo volto. Concedimi almeno di non essere di coloro che malediranno il Tuo santo nome.
1: Tutta la proposta spirituale di Francesco condensata nel suo libro, Filotea, o Introduzione alla vita devota, consiste nel prendere seriamente le promesse battesimali.

0: Da Toranglier ci siamo spostati ad Annecy, capoluogo dell'Alta Savoia. Giustamente chiamata, ai tempi di Francesco, ma ancora oggi, la Venezia della Savoia e, anticamente, la Roma delle Alpi, per il baluardo di cattolicesimo che rappresentava nei tempi della Controriforma cattolica. Ai tempi di Francesco vivevano in città circa 2.500 persone. Ci inoltriamo nella via centrale, che mantiene il fascino della sua antichità.
1: Partiamo da questo monumento. Alle mie spalle vedete quello che è chiamato le Palais de l'Isle, la costruzione isolotto. Ai tempi di Francesco era il carcere della città. Francesco, vescovo, venne molte volte qui per visitare, confortare ed aiutare i carcerati.
0: Questo arco è la Porte Perrière, che apre l'accesso ovest della città. Qui San Francesco accolse nel 1621 il fratello Jean-François, che veniva come suo coadiutore e che alla sua morte gli succederà come vescovo. In questo edificio abitava la cugina di Francesco, Louise Duchatel, sposata a Charmoisy. Gli appunti di direzione spirituale che il cugino vescovo le inviava periodicamente serviranno come base per la composizione della Filotea. Ecco la casa del senatore Antonio Favre, grande amico e confidente di Francesco. In questa dimora il santo abitò dal 1610 alla morte. Qui il Favre e Francesco di Sales fondarono l'Accademia Florimontana, un'istituzione mirata al dialogo tra fede e cultura. Qui Francesco scrisse il Teotimo, un trattato sull'amor di Dio.
1: La cittadina di Annecy era compresa nella diocesi di Ginevra, che aveva anche la sede vescovile. Francesco sarà effettivamente vescovo di Ginevra. Con l'avvento del calvinismo, i cattolici furono allontanati, monaci, suore e anche il vescovo se ne dovette partire. Fu scelta Annecy come sede vescovile. Questa che abbiamo alle mie spalle è la cattedrale di Annecy.
0: Francesco disse di questa cattedrale: è la mia piccola conchiglia, ma mi è più cara di tutti i palazzi del mondo. Qui Francesco ricevette gli ordini minori. Fu consacrato sacerdote il 18 dicembre 1593. Predicò e soprattutto confessò. In questa stessa chiesa vennero anche celebrati i suoi funerali.
1: Proprio in questa cattedrale si ricorda un evento particolarmente significativo.
0: A pochi giorni dall'ordinazione presbiterale, il vescovo de Granier scelse il giovanissimo Francesco come prevosto, cioè prima autorità del capitolo della cattedrale. Francesco si trova di fronte ai canonici. Sono scoraggiati, demotivati e lo guardano con un certo sospetto. Egli sente la propria responsabilità. Li vuole invogliare, li vuole stimolare alla riconquista cattolica di Ginevra.
1: In questo discorso è condensato tutto Francesco, la sua passione per Dio, il metodo pastorale e la sua forte dolcezza. Ne ascoltiamo alcuni passaggi.
2: È per mezzo della carità che dobbiamo smantellare le mura di Ginevra. Per mezzo della carità che dobbiamo invaderla, recuperarla. C'è un acquedotto che alimenta e rianima, per così dire, tutte le varietà di eretici nella storia. Sono gli esempi dei preti indegni, le azioni, le parole, in sostanza l'iniquità di tutti noi, ma in particolare degli ecclesiastici. È per causa nostra che il nome di Dio viene bestemmiato giorno per giorno tra le nazioni e con piena ragione il Signore se ne lamenta amaramente per mezzo dei suoi profeti.
0: Di fronte alla cattedrale sorge la casa di Lambert, dimora vescovile dove San Francesco visse i primi anni come vescovo e redasse la Filotea.
1: La chiesa di Notre-Dame de Liesse, Nostra Signora della Gioia. In stile neoclassico, dei tempi di Francesco rimane soltanto la torre campanaria. Nel 1566 avvenne in questa chiesa un episodio particolare. Fu esposta la Santa Sindone per la venerazione ai fedeli. Anche la madre di Francesco venne per venerare il sacro lenzuolo e per chiedere a Maria il dono di un figlio da consacrarle. Questo figlio sarà Francesco.
0: San Maurizio è la chiesa più antica di Annecy, fondata dai Domenicani nel 1442.
1: In questa chiesa Francesco ricevette a 10 anni la prima comunione e la cresima. E in questa chiesa Francesco iniziò da vescovo il catechismo ai bambini. Siamo nella cappella della casa detta de la Galerie. Il 6 giugno 1610, in questa cappella, tre ragazze, tre donne, Jacqueline Favre, Giovanna di Chantal e Carlotta Bréchard, iniziano la prima esperienza di vita comunitaria e religiosa sullo spirito di San Francesco di Sales. Il 6 giugno 1611, esattamente un anno dopo, faranno la prima loro promessa e professione religiosa.
0: In questo giardino si svolgevano i trattenimenti spirituali. Erano conversazioni amichevoli, intime, in cui il santo spiega il significato della consacrazione religiosa alle prime suore visitandine e rispondeva alle loro domande.

0: siamo nel cuore dell'opera salesiana di Francesco di Sales. Cuore di Francesco come fondatore e guida spirituale. Questa chiesa, restaurata soltanto da un anno, viene a buona ragione chiamata Saint-Sours, Santa Sorgente. Dal 1612 qui prenderà nome e forma la consacrazione delle monache visitandine. Alla mia destra, in una costruzione attigua alla chiesa, sorse il primo monastero della Visitazione voluto da San Francesco di Sales. Questa chiesa era la chiesa del monastero e fu dedicata dallo stesso Francesco a San Giuseppe. Costruita nel 1618 e ampliata nel 1645, divenne il più bel barocco della Savoia.
1: La rivoluzione francese ne fece scempio. Oggi rimane ben poco dell'antico splendore. Dal 1923 è affidata alla comunità degli emigrati italiani,

0: A 70 km da Annecy ci troviamo nel pieno Chiablese, che ai tempi di Francesco di Sales contava circa 25.000 abitanti, cioè 25.000 protestanti e quasi un centinaio di cattolici. Thonon è il capoluogo di questo Chiablese e si trova alle mie spalle sulle rive del lago di Le Mans. Francesco, giovane prete, ha lanciato la sua sfida. Bisogna rovesciare le mura di Ginevra con la carità. E per questo, con il cugino prete, viene su questa altura dove si trova la fortezza di Allenge. Il 14 settembre 1594 Francesco di Sales arriva in questa fortezza e vi rimarrà per circa 6-7 mesi fino alla quaresima del 1595. I suoi primi contatti missionari avvengono con la gente semplice, buona, dei campi, con i quali inizia a intessere un piccolo dialogo, qualche conversazione, alla ricerca dei signori di Thonon. I primi contatti missionari sono all'insegna della fatica, dell'insulto, addirittura del linciaggio. Su questi primi contatti, sulla fatica e sulla perseveranza di Francesco, ci riferiscono le testimonianze che ascoltiamo.
1: Il nostro beato padre seguiva un metodo completamente opposto a quello di chi pretendeva di suscitare la conversione con l'insulto e la condanna. Il suo comportamento esterno e il suo atteggiamento interno favorivano l'intesa, le sue parole, i gesti e le azioni ispiravano dolcezza. Con ciò non rinunciava ad essere forte e polemico contro l'errore. Se gli altri preferivano farsi temere, lui desiderava farsi amare ed entrare nel cuore attraverso la porta della compiacenza.
2: Francesco trascorreva la notte nella fortezza. Al mattino, al levar del sole, celebrava l'Eucaristia in questa cappella e poi scendeva per la sua azione missionaria. Da Allenge siamo scesi a Thonon, capoluogo del Chiablese. Allora contava circa poco meno di 3.000 abitanti. Per poter raggiungere chi non osava partecipare alle sue prediche, nel gennaio 1595 Francesco iniziò a stampare i placard. Erano foglietti volanti in cui esponeva in forma semplice la dottrina cattolica confutando le tesi dei calvinisti. Qui, in Saint-Ippolito, per la prima volta dopo 70 anni celebrò la messa di Natale nel 1596. Questo evento, insieme con la predicazione delle 40 ore, segnò una svolta nella sua missione e favorì la conversione di molti notabili della città. Dal 1595 al 1598, Francesco, lasciata la fortezza di Allenge, si stabilisce in città presso la casa della signora Dumagny, a svolgere con più facilità la sua missione. Saliamo ora alla sede attuale del monastero della Visitazione, luogo in cui si custodisce e si vive lo spirito salesiano.
0: La Basilica della Visitazione e il monastero annesso costituiscono il punto di riferimento per tutto l'ordine della Visitazione. Sono stati edificati su un colle che domina tutta la città di Annecy. Costruita tra il 1922 e il 1930, la basilica contiene le spoglie mortali di San Francesco di Sales e di Santa Giovanna di Chantal. Edificata sulla roccia, e costruita su 12 colonne, esprime bene la missione di Francesco di Sales, costruttore della chiesa nello spirito del Concilio di Trento. Il grande mosaico del presbitero esprime il movente e il motore dello spirito di Francesco, dottore dell'amore.
2: La comunione d'amore trinitaria è il dono della redenzione. Gesù si offre in croce con un volto vivente e pacificato. Il suo sangue viene raccolto dagli angeli e lasciato cadere sul patto dell'Eucaristia.
0: Lo stesso messaggio di vita donata è richiamato anche dal tabernacolo, costruito e abbracciato dentro l'albero di Jesse. Alla destra del tabernacolo, la grata richiama la presenza delle suore della visitazione, nel loro monastero proprio qui accanto.

0: siamo scesi nella cripta che servì come cappella delle visitandine dal 1911 al 1930, mentre si costruiva la Basilica Superiore.
1: Tutti gli altari presenti qui e il pavimento sono stati portati dal terzo monastero della Visitazione, costruito in Annecy, dove attualmente c'è la stazione ferroviaria. Tra questi altari, quello alle mie spalle fu offerto da Don Bosco e sovvenzionato nel 1879. Lo volle dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
0: Da questo centro di irradiazione della spiritualità salesiana, Francesco continua ad insegnarci a vivere da cristiani.
2: Ricordati che la vera e viva devozione esige l'amore di Dio. Anzi, non è altro che un vero amore di Dio. Non un amore genericamente inteso, bensì quello che è congiunto a un tale livello di perfezione per cui non soltanto ci dà la forza di comportarci bene, ma ci spinge a fare il bene con cura, spesso, con prontezza e generosità. È una specie di agilità spirituale, per mezzo della quale noi agiamo sotto la spinta della carità, con disponibilità e affetto.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: parte qua.
1: Questo è il punto dei porti, le portiere. Veramente tempo lì.
2: Allora io credo che questo stare insieme ci aiuta a rispondere a una società che ha tanto bisogno di pace e di speranza. Ecco, così è iniziato il cammino della missione 25 anni fa per strada, andando incontro per chi non ha niente. Così inizia il cammino della missione. È proprio un fratello che mi ha colpito e lasciato un segno, come Don Pino diceva poco fa, si chiamava, però per me è sempre presente, ancora è vivo, anche se non c'è più qui terrenamente, Ibrahim. Lui attendeva ogni sera il gruppo di volontari che gli portavamo da mangiare qualcosa di caldo e la coperta. Lui dice così: buio, confessione e nebbia, caldo e freddo e non difficoltà, barbone, cartone e senza identità. La sua vita un'oasi di pace e rispetto, saggezza, sincerità e tranquillità. Terra e muro la sua dimora. L'affezione e la dignità la sua strada. La speranza e la carità sono la sua

siamo qui nella missione di Speranza e Carità di Via Archirafi. Questa è la prima struttura che nel maggio del 93 abbiamo occupato, possiamo dire. Ecco, allora fratello Biagio, avendo iniziato un digiuno qui proprio davanti al cancello,

0: Ci siamo ritrovati dopo 13 giorni di digiuno all'interno di questa struttura, ancora tutta fatiscente, senza porte, senza finestre, mura cadenti, e senza un albero, senza niente, dove ecco, proprio nell'immediato gli scout di Palermo, un gruppo scout, ci piazzarono delle tende qui nel cortile e senza luce, senza acqua, senza servizi igienici, senza 1000 lire, si incominciò questa missione partendo chiaramente dalla stazione centrale dove Biagio lì era rimasto per quasi un anno e mezzo.
1: Dal 1° dicembre del 91 sto cercando di dare già una presenza qui alla stazione, una presenza cioè dalle 8:30 in poi tutta la notte la vivo qui alla stazione centrale, dove sto cercando di dare una presenza e un aiuto sia morale che, diciamo, che materiale.
0: Da questa struttura veramente abbandonata e devastata incominciammo la ripresa. I primi furono i propri fratelli a sbarazzare, a pulire, a dare una mano, a cercare di dare un primo aiuto. Poi, dopo il primo anno, ci vennero incontro i giovani universitari costruttori che sono nati a Padova e loro in prima persona per 3 anni sono venuti proprio a lavorare davvero cantiere, pagandosi loro il viaggio, il vitto, l'assicurazione, tutto per poter lavorare qui all'interno, e hanno fatto veramente lavori in mani. E questo ci ha permesso in pochi anni di ricominciare proprio a far rivivere questa struttura nella modalità in cui si vede oggi. Qui all'interno ospitiamo all'incirca dai 100 ai 120 fratelli. Abbiamo soprattutto quelli che sono un po' più ammalati, non hanno più un lavoro, non hanno più una casa, non hanno nessuno. Però ognuno di loro cerca di venire incontro alla missione mettendosi a disposizione, facendo le pulizie, facendo i portinai, aiutando la cucina, aiutando per tutti i vari servizi che comporta una missione.
2: La vita è un cerchio con tanti colori, il destino sceglie il colore, la sorte a ciascuno di noi porta il proprio colore. Di me si dimenticò, così ho vissuto una vita senza colore. E intanto una iena bianca, rossa e gialla vive. Mentre un timido coccodrillo passeggia tra la gente. Una scimmia con un solo braccio, anch'essa ride. Chi ha là quella spezzola di ali? Quale fu il vento che la spinse all'inferno? Mentre una balena divenne una vasca e ingoiò il mare. Io dentro al mare. Io.
3: Ieri era qui dentro con tutti questi ragazzi che avete dato a me. Io non ci sono più.
4: Questo è il magazzino dove teniamo i medicinali. E anche il latte per le bambine. Questo è il latte per le bambine.
5: 12 anni che mi occupo di farmaci e di cose, ho imparato da solo, piano piano, tutti i vari nomi dei farmaci. Non è che entro nel merito di una malattia, semplicemente se mi chiedono un farmaco lo so riconoscere, ma è un'esperienza acquisita.
6: Tutto questo di qua è tutto donato dai medici, come ricostruzione di denti.
7: Sono tedesco.
8: Dai, seppetto.
7: Mi chiamo Pere.
9: Io, per favore, mi chiamo Stefano Cunado. Cognome è Cunado. E nome è Stefano.
10: Ho 22 anni che sono qui. Ho trovato, non ho amici, bensì fratelli.
11: Sono venuto nel 1990 in Italia. Ho lavorato bene. 15 anni, poi venuto male la gamba, poi poco tempo non è lavoro, poi anche un mese così di strada dormito, poi un amico ha detto

0: viaggia con me così, e missiona, venire a dormire, andare a medicina.
1: Non parli bene, prima parla bene, ora niente, perché è caduto così e basta.
2: Non vedo, prima. La premessa, io sono di Sapari.
3: Perché qua ognuno ha la sua storia, tutta la stessa cosa più o meno, più o meno. Ci vuole la madre, uno non può pagare più casa, magari si lascia con la famiglia, è giusto che lo devo dire. Quindi questa storia siamo nel 90% qua.
4: La missione per me diciamo, ha un significato di quello che io ho avuto fatto sulla mia persona, ho acquistato di nuovo la fiducia in me stesso di capire che la cosa si deve andare sempre avanti, anche che c'è qualcosa che impedisce, e noi dobbiamo credere alla croce che abbiamo portato a Tagliavia, e credo che quella croce ci dà sostegno. Pace.
5: Ci sei?
6: Per ora viene il busto, diciamo, di un naufrago che verrà poi piazzato assieme ad altri quattro busti che verranno fatti sulla barca.
7: Alright, so I'm here at the Biagio Conte mission in Palermo. My name is Air. The reason that I'm here is to meet my African brothers who couldn't come to America to meet me where I was born. I come from New York City. I was born in the Bronx, that's the home of hip hop. My family's roots are established in the South and in New York and all over America for that matter, but more on the Eastern Coast. But something told me that I must travel to Africa because I am African. Wherever you are in the world, if this is your skin, you are African. Wherever you see a black man, he is African, and Africa is where he comes from. Can you tell me what the problem is? I will tell you what the problem is. The problem is that in Africa, the Africans are not treated as Africans, and in the rest of the world, Africans are also not treated as Africans because we have been separated. Oh, you are Ghanaian. Oh, you are American. You are from New York. Oh, you are from France. But this is our identity. I come here all the way to Palermo, all the way to the Biagio Conte mission to meet Africans from Africa.
8: Nel 2001 arrivano questi fratelli qui a chiedere proprio ospitalità, quasi tutti sudanesi. Noi li ospitiamo giù in via Archirafi, chiediamo poi alle autorità di avere una struttura per loro, ma ecco, passa il tempo e non arriva una risposta. Fratello Biagio si ricorda, ecco, di questa struttura che era tutta abbandonata. Erano tutti padiglioni un po' fatiscenti, diroccati, tetti crollati. Con i fratelli abbiamo incominciato la ripresa e così piano piano quella parte che è toccata a noi l'andiamo ristrutturando, e oggi qui ospitiamo circa 700 fratelli. Vengono da tutte le parti dell'Africa, dell'Asia. Noi non facciamo distinzione di etnia, di nazionalità, di religione. Per cui chi chiede, chi bussa, viene qui.
9: Luna, che è? A posto?
10: Questo è un reparto di ceramica, però noi lo sebbiamo per verniciare le cose.
11: Travailler les sous-consulaires. Moi, j'ai quitté.

0: nah, gitu. Strawberry belanja tadi. Strawberry l'argent un peu. Il y a pas l'argent.
1: Ogni giorno facciamo circa 200 kg di pane. Poi viene distribuito nelle varie missioni. Le sorelle, gli archigrafi, gli addecollati, Villa Florio, Tagliavia e Mesilveri e Castellammare di Gorsi. Vengo qua come volontario. Mi è stato detto vuoi lavorare per i poveri e perché no?

0: Antonio, via da Valea. Ciccio, faccelo fare a Edo.
1: Devo aprire? Aprire?
0: Sì, per... Io mi chiamo pure Roberto, sono volontario e prepariamo da mangiare per lo meno 400 persone al giorno, mentre la domenica sono 600, più prepariamo condimenti per fare via Chirafe da Tontino e mandiamo i condimenti e i secondi. Una volta alla settimana facciamo pollo, carne, quello che c'è, che ci passa il Signore. Questi sono caldai per fare il minestrone alla sera. Facciamo il minestrone più il secondo, quello che c'è, certe volte formaggio, certe volte melanzane, certe volte quello che abbiamo. Di mattina ci sono quattro che dividono la colazione, che danno latte e tè, quando ci sono biscotti, tutte queste cose, quando ci sono sempre. Questa cucina è stata donata da Delia e Gardiene nel 2003. Siccome faceva beneficenza il padre, i figli hanno voluto regalare questa Biagio Conte.
2: C'è tutta carne che congeliamo, qui ci teniamo tutte verdure congelate. Qua ci sono mandarini che sono un po' verdi questi.
0: E questo è il magazzino vive, questa la produciamo noi, questa, a Tagliavia. Questa l'abbiamo imbottigliata noi. Da noi. La produzione viene da Tagliavia. Tutta a Tagliavia questa.
3: Ciao Filippo, dove siamo qua?
4: A Tagliavia, vicino Corleone, nelle zone alte della Sicilia, diciamo, nelle terre interne della Sicilia. Ed è una casa gestita, un terreno gestito dalla missione di Biagio Conte, che è stato donato alla missione di Biagio Conte. Non mi ricordo da chi, però è stato donato. E stiamo raccogliendo un po' di queste verdure che sennò vanno a male. C'è stata una piccola alluvione che tu hai potuto vedere e se non le raccogliamo queste si perdono, è un peccato, perché è proprio una grazia di Dio. Noi cerchiamo di recuperare quello che nel mondo è perduto, a cominciare da noi stessi, a finire alle verdure.
5: Io sono Antonio, sono un volontario della missione di Biagio Conte. Da poco ho finito di fare la stagione a fare il cameriere e adesso mi voglio dedicare un po' alla missione di Biagio.
4: Io praticamente il 28 aprile ho lasciato la scuola per fare 3 giorni di ritiro ad Assisi. E questi 3 giorni sono diventati 3 mesi, poi 4, poi da... Però ovviamente da Assisi me ne sono andato e sono arrivato qua, non lo so neanche io come, ma mi sono trovato qua. E quello che cercavo da Assisi l'ho trovato qua, con lo spirito francescano, no? Di povertà, di servizi ai poveri, che magari ad Assisi c'è pure forse, ma io non l'ho tanto trovato. L'ho trovato in Sicilia.
5: Sto raccogliendo un po' di verdure per le sorelle che stanno giù a Palermo, per i bambini, per le donne che sono chiusi là. E più ne portiamo un po' anche nella comunità nostra.
4: Ero insegnante di scienze e quest'anno sarei dovuto entrare di ruolo. E invece di fare l'insegnante, invece sono passato a fare l'alunno. Però qua è una scuola di vita. È anche una scuola che ti porta a un traguardo più alto che quello che può essere lo stipendio, il ruolo, no? Sai, queste mete un pochettino per le quali svendiamo forse il nostro tempo, che è la cosa più preziosa che abbiamo.
6: Ah, che bocca, sì, che bocca.

0: alle 6 di mattina, vengo, gli do di mangiare animali, l'acqua, li lascio fuori se il tempo è buono, se no rimangono in stalla, pulisco quella che c'è da pulire e poi ricomincio a fare altre cose.
1: Fattoria c'è di 9 ettari di seminativo, proprio seminativo. Poi c'è un'altra 6-7 ettari di ortaggi, compreso di casa, dove c'è sotto visto di come è ristrutturato.
2: Qui era un'abitazione per le pecore e basta, ecco, quindi era tutto in uno stato di abbandono, i tetti crollati e tutto quello che...
3: Buonasera, Don Pino.
2: Pace, Angel, pace. Ben trovati. E quindi i fratelli, ecco, anche se all'inizio si sono adattati così com'era, poi piano piano, per dare anche a loro l'opportunità di abitare qui in modo dignitoso, abbiamo cercato con loro stessi di ristrutturarlo. Qui abbiamo prodotto 230 quintali di grano. Questo grano lo immagazziniamo e poi piano piano, a 10 quintali alla volta, viene trasferito lì nella missione di Via Decollati, dove abbiamo dei silos più piccoli e incomincia da lì poi ad essere utilizzato da noi per trasformarlo in pane. Noi qui facciamo agricoltura biologica perché tentiamo in tutti i modi di non mettere antiparassitari oppure prodotti chimici, proprio per disintossicare la terra, perché tante volte purtroppo è stata intossicata da questi prodotti, come lo facciamo con i fratelli che arrivano da noi intossicati un po' dall'alcol, un po' dal fumo o da altre droghe che tante volte non riescono loro a gestire. E questo modo di coltivare aiuta loro a capire come ritornare alle cose pure, alle cose semplici, alle cose che poi fra l'altro sono quelle che non ti portano, non nuocciono nel nostro organismo, anzi ti aiutano ad avere un'alimentazione sana e quindi anche una vita sana.
4: Anche una scopa.

0: Abbiamo fatto circa 5.200 chili di olive, possibilmente ne faremo 8-10.000. È stata un'annata abbondante.
1: Quando sono venuto qua, dice, vuoi andare in campagna? Sì, ma che devo fare? Niente, lavorare, riposare.
0: Sono venuto a Palermo 3 anni fa e sono stato dall'inizio alla missione Speranza per circa 3 mesi. Poi sono andato via e sono ritornato dopo 2 anni e mezzo di nuovo qua. Mi trovo bene, non mi manca niente e Dio ci dà la forza per andare avanti.
2: Io non è che ero proprio al fallimento totale, l'avrei raggiunto qualche anno. Io era tempo che cercavo una situazione del genere. E per fortuna un anno fa ho avuto la fortuna di trovare un prete, gli ho raccontato tutto. Lui è sceso a Messina, mi ha telefonato, mi ha detto, ho parlato direttamente con Biagio, scendi. E sono sceso e sono qua. E se potete dire, non me ne andrò mai più da qua, perché proprio mi piace.
3: Ci troviamo a Castellammare del Golfo, più vicino a Scopello. E questo è un terreno che è stato donato una decina d'anni fa a una signora. Sono circa 6 ettari. Al momento della missione entrata in possesso del terreno era completamente distrutto. Cioè, tutto massi di pietra, tutti gli alberi olivi bruciati. È stato rimesso tutto a posto dalla comunità, piantati altri alberi. Ora in tutto si contano 600 alberi di olivo, tra quelli più anziani e quelli più giovani. E produce l'olio che ovviamente viene mandato alla comunità e serve per tutta la comunità.
4: Olio. Sorella Lucia, buongiorno.
5: Sì,
6: va bene. Io me la vado in chiesa.
5: Sì.
6: Va
5: bene.
6: Ciao. Va bene, ciao.
4: Buongiorno, pace.
5: Pace.
4: Un po' di nutrienti. E poi c'è pure un intervento per i piccoli.
5: Pace, grazie.
7: Lei di Palermo o lei di
8: Memphis?
7: Di Memphis.
9: Sì, ma forse ci
7: sono accolte pure qui.
10: Ti aspetti un bambino?
8: Sì.
10: Di quanti mesi sei?
8: 3 mesi fa poco.
10: E quindi nascerà qua sto bambino?
8: Sì, sì,
10: un altro bambino che nasce qua.
9: Pace e speranza a tutti. Questa è la comunità di Missione Speranza e Carità, accoglienza femminile. Noi ci troviamo qui a operare a Palermo. Da quasi 16 anni che siamo qui. La missione è proprio nata femminile l'8 dicembre del 98, giorno dell'Immacolata, in seguito a tanti digiuni di fratello Biagio.

0: Okay, io sono nata in Costa d'Avorio e sono arrivata in Italia avevo 18 anni. E no, avevo 15 anni, 16 anni, non mi ricordo bene. E sono stata a Bergamo dalla mia sorella e sono scesa qua a Palermo. E sono qua alla missione e sono accolta e nello stesso momento faccio tipo la volontaria, tipo aiuta chi ha nel bisogno. E questo, e faccio cosa per gli ammalati che ci chiede un rosario.
1: Vengo da Costa d'Avorio a 23 anni, da 3 anni che sono qua, e sono in missione qua da più di un anno. Siamo qua.
2: Italia, quasi 3 anni. Questa missione, un anno. Nato lui qua.
3: Mi chiamo Dolici, vengo dal Ghana. Quello è mio figlio.
1: Aspetta che sì.
4: Questo è il vestiario perché arrivano senza niente, senza vestiti. Non ne arrivano con la valigia, arrivano proprio senza niente, a volte anche senza scarpe. E allora si provvede a dare il necessario.
5: E anche le famiglie povere di Palermo, se hanno bisogno, lo abbiamo ci indirizzo delle famiglie, hanno bisogno della spesa o dei vestiti o dei quaderni per andare a scuola, tutto ciò che serve, ecco, l'abbiamo, lo doniamo.
6: E Gina, ecco, da quanti anni che sei qua?
7: Da sette anni
6: qui, con la figlia è venuto meno il marito, è stata accolta con Daniela, che allora aveva quando? 17 anni.
7: 17 anni, meno 17.
6: Sì, sì. E di lì con noi. Ecco, quella figlia adesso si è inserita al lavoro, lavora presso un'anziana, sì. E lei qua fa tanto. Lei è andata pure in missione, vedete? E la mamma, loro si sono sistemati in una piccola casetta, ma la domenica ci vengono a trovare.
8: Grazie.
6: Quando sei arrivata qua? Quando...
2: Nel 2009.
6: Nel 2009 è nato il primo bambino, Michele. Adesso si è sistemata col marito in una casa, ecco, il marito lavora, sistemata, però è quando doveva nascere il secondo bambino. Dice sorella, dice, mi devi fare un favore, dice, io deve nascere questo bambino, voglio
2: anche
6: tornare un pochettino in missione.
2: Sorella mi deve ospitare per 2 settimane per il parto, perché deve fare il cesario. E sono solo a casa e mio marito è in Belgio.
9: Qua c'è la... Cocò ha fatto uovo.
1: E quando ho iniziato a fare volontariato, ho chiesto di fare volontariato, e lo chiesi allora a Don Pino, e Don Pino mi ha detto mi piacerebbe fare qualcosa per voi, però non me la sento, sentite tutti uomini qua, quindi non c'è una comunità femminile. Allora vengo qui alla comunità femminile, incontro sorella Mattia che mi apre la porta, mi fa visitare la missione. Ecco, da lì ho iniziato a fare il mio volontariato, io lavoravo, ero libera una volta alla settimana, quindi poi andavo a pulire la chiesa con sorella Alessandra in via Archirafi, ho iniziato proprio così. Poi iniziando a fare il volontariato, a donarmi agli altri, la cosa sconvolgente è questa, che quel vuoto che io sentivo non lo sentivo più, cioè più io donavo, più mi stancavo, più mi davo agli altri, proprio mi consumavo per gli altri, più io ero piena dentro. Ero proprio felice. Questo è questo. Poi piano piano il Signore, prima un giorno, poi 2 giorni, ho lasciato il lavoro, poi ogni giorno ha preso tutta la mia vita.
10: È il pollo al forno con le patate. Sono tutti questi alimenti che arrivano dalle persone, dai volontari, dalle persone fuori, che portano ogni tanto chi un pacco di pasta, chi una salsa, e quindi si fa poi il pranzo della domenica come in tutte le famiglie.
11: La povertà! Ti raccomando, chi piange la morte per i suoi cari.
12: Ti raccomando, chi piange la morte per i suoi cari.
11: Chi cerca lavoro non lo trova.
12: Chi cerca lavoro non lo trova.
11: Chi soffre nella solitudine.
12: Chi soffre nella solitudine.
11: Gli ammalati.
12: Gli ammalati.
11: I disabili.
12: I disabili.
11: Le vittime della droga e dell'alcol.
12: Le vittime della droga o dell'alcol.
11: I carcerati.
12: I carcerati.
11: I deportati.
12: I deportati.
11: Gli oppressi.
12: Gli oppressi.
11: Gli immigrati.
12: Gli immigrati.
11: Coloro che sono in guerra.

0: Amen.
1: Buona domenica e buon pranzo a tutti.
0: Anche a te.
2: Un giorno, proprio il 17 maggio, quando fratello Biagio faceva il digiuno in via Chirafi, giorno di San Pasquale, non ricordo il giorno, sono passate là, essendo io avendo la facoltà lì di fronte, e vedo questo ragazzo che fa, che dietro la cangellata mi avvicino, dico come, chi sei, cosa fai e perché sei qui. E allora fratello Biagio mi dice: sono qui, sto facendo lo sciopero della fame per ottenere questi locali per i poveri. La cosa che ho detto: come ti posso aiutare? Come mi vuoi aiutare? Ti do dei fogli, vedi se mi puoi raccogliere delle firme, facciamo una petizione per ottenere questi locali per i poveri. Allora mi prendo queste fogli e comincio a cercare delle firme. L'indomani poi mi ricordo di questo giovane che dietro lì e disse: andiamo a vedere come è finita la storia, come va, se ci sono stati dei progressi. Lui è ancora che fa il digiuno, ha fatto il digiuno più di 12 giorni, finché poi il 30 maggio si è in Prati. E lì scopro una realtà nuova e man mano scoprivo che era qualcosa di importante, qualcosa che mi dava tanto, che mi riempiva tanto. Ogni giorno andavo a nutrirmi di questo nutrimento, di questi poveri, di queste persone che arrivavano tanto fuori, che avevano bisogno, a cui io volevo dare ma che ne ricevevo tanto da parte di loro. Allora cercavo di dare, ma quello che ricevevo era molto, mi riempiva, mi dava tanto, era quello che andavo cercando. Ho detto: forse l'ho provato qui, chissà, però ancora non sapevo cosa doveva venire dopo. Il Signore fa i progetti, ma piano piano poi ce li fa vivere. Non lo sappiamo prima, io tutto potevo immaginare che potevo essere qui in missione, essere qui una delle, come assieme a sorella Sandra e sorella Lucia, a stare qui con le sorelle, con i poveri. Finché poi si è creato il problema della donna e lì poi lasciai all'università, ho deciso poi di lasciare tutto in semplicità perché capivo che non aveva più un senso rispetto a questo grande tesoro che avevo trovato.

Piano piano, già un mese che puliamo il giardino a Villa Pignatelli. Maciniamo rami, dopo terra comincia lavoro.

0: Già tu vedi che fratelli lavorano a terra, qua. Mettono piselli, carote, lattuga.
1: 20 ettari terreno, cioè fratelli lavorano ogni giorno per famare tutti i poveri Palermo. E io credo che alberi, tutti i tipi di alberi noi piantato, tutto pulito a noi, 2 anni fa, escovatore venuto, Godrani, aiutavano. Anche fuori aiutiamo, parrocchia. Non solo, io credo, non solo nostra missione, c'è tante missioni a Palermo. Aiutiamo fino a Sferracavallo arrivato, camion cipolla, camion di aglio, camion di zucchina, tererumi. Altra missione pure aiutiamo. Noi coliamo sempre qua a Villa Pignatelli perché non c'è posto via Chirafi. Sempre Don Pino, il nostro sacerdote, coglie qua. C'è Somalia, c'è Eritrea, c'è Pakistan, c'è Siria,

0: Palermitano, Roccapalumba, tutte le parti vengono Italia, Germania, tutte le parti.
1: La prima volta che abbiamo iniziato qua, la prima volta anche la giornata non posso entrare perché fa paura. Tutti sono alberi, anche no, da solo ho paura per entrare la prima volta.
2: And I'm waiting for some time so that if we can be able to finish the farm so that people can see how it is. Because when we came here the first time, the farm we are not okay. But when we are here now, we start working fine so that we can make everything to be okay. And we try to use our power so that we can make it very all right. So that when people come here, so that they can see the beauty of the place back. That's how we continue working here since this thing.
3: E l'accoglienza che ho avuto è stata una bellissima accoglienza, un'accoglienza fatta, diciamo, basata sul prossimo, sull'aiuto e sull'onestà della persona e sul rispetto anche.
4: Ha 6 mesi che mi trovo nella missione di Biagio Conte, sono separato, ho perso il posto di lavoro e Biagio Conte mi ha accolto. La missione mi trovo abbastanza bene con i fratelli.
5: But thanks to Biwaju and thanks to this kind of setup. If for instance there's nothing like this, 3 of us maybe would have been sleeping outside, maybe nowhere to sleep, maybe in the train station. You understand?
6: Yeah.
5: So, but with this kind of organization, we have been able to be kept and preserved here. Though we are still waiting for our document, we have not gotten our document. So sometimes when we think about the way we live, they make us feel bad. We get stressed out because we've not lived this kind of life before. You understand?
6: Yeah.
5: So we are running away from death. But we came here, the camp manager did not even care. Not even the people that take care about us. So we are happy that something like this goes on in this kind of place, at least to help the less privileged people.
7: For what I need, you know, what I deserve, you know, I want to get a better place, better job, you know. And to help my because only I have a son, you know, in Africa. I left my son home, you know. So I need a better life, you know. Here too is good actually. Because since they sent me, if this man don't help me here, I will sleep on the street or I will sleep on the train station. But since they sent me out, I come here, he tell me I don't worry. You can stay here and come and sleep and work. Here work is not for force. You just do it smallly, smallly. This work we don't sell outside of the place. We give it to charity, to people who don't have anything, you know. That day I was happy because if you don't tell me that to work here more than 1 week to pay, because when you work here they pay on Friday, they pay €30 on Friday. So when he told me that just to work he pay me €30, I will not accept it, you know, because what he told me that this mission, this work is not for sale outside, it's for help the poor people, you know.
0: Appena arrivato stazione, tutto levato, era zaino, documento, fotografie, tutto era levato a me, roba di persone già in stazione aspettavano là che io come muovo. Dopo troppo sperato, troppo, non lo so dove è mia strada, chi sono. Dopo ho preso una corda e di tenda corda. Uno ponte picchiava, io una corda messo così, non le voglio lo sapere niente più, non le voglio vivere, perché non parlava ancora italiano. E questo mio primo inizio come così, uno carabinieri preso cuore, venuto a visitare e preso lui, cominciato lui portare a missione. E così cominciato cucina, lavorare, coso. Era ancora, non parlava niente. Cominciato scuola, andare 3 mesi a Santa Chiara. 3 mesi. Cominciato già a studiare. Molto bello, era esperienza. Prima no, è cominciato già a aprire occhi che c'è qualcuno aiuta.
8: Pasquale, il tutto è bello, però se non riprende a Rocky, mi dispiace, finivo dopo il Dario, finivo dopo. Uno dei più grandi lavoratori della missione è lui.
9: Sì.
8: tutta la pulizia della missione, tutto quello che Lamia fa per la città, lui lo fa per la missione.
6: Sì.
8: E quindi, però, mentre Lamia ogni tanto ha delle pecche, lui invece
6: è perfetto.
8: Perfetto.
6: Io sono perfetto. Se lo dice Don Pino, ci puoi credere.
8: È rimasto ormai la nostra mascotte, ma anche istituzione della missione.
6: Sì.
8: Suo fratello era un tossico.
6: Un tossicodipendente che
8: poi è morto, ecco, purtroppo. Suo papà è un alcolista.
6: Sì, purtroppo.
8: La mamma è morta, una sorella è al manicomio.
6: Sì,
8: insomma, quindi una scena, uno scenario di vita molto... molto dura, molto difficile. Lui gli manca un dito.
6: Sì, sì,
8: dove
6: è successo un incidente qua.
8: Quando era fuori.
6: Qui lavoravamo fuori alla segheria.
8: Alla segheria gli è saltato un dito, però non prende nessuna pensione.
6: No.
8: Niente, non prende niente.
6: Non prendo niente.
8: Va bene, però hai preso che cosa? Un terno all'otto?
6: No, magari. Magari Dio.
8: Lui ha detto sempre, io volevo fare il pugile. E se vincevi?
6: Aiutavo la missione.
8: Aiutavo la missione, però non ha fatto più il pugilato.
6: Il pugilato.
8: Ma ha preso solo il gelato.
6: Sì, gelato.
8: E quindi siamo qua adesso.
6: Purtroppo. Vabbè.
8: Però ecco, veramente un fratello che stimiamo tantissimo perché è un lavoratore.
6: Sì,
8: E poi sempre educato. E anche religioso,
6: sì.
8: Perché lui prega.
6: Sì, io prego per i miei genitori che non ci sono più, ma non solo per i miei genitori, ma per tutto il mondo. Dobbiamo pregare, perché è giusto pregare.
8: E per tutti i poveri.
6: Sì, per tutti i poveri, per le tre missioni pure.
8: Per chi non ha casa.
6: Per chi non ha casa, non c'è un lavoro. Preghiamo per tutti i disoccupati e per tutti gli anziani, per tutti i carcerati pure.
9: Mi chiamo Sabri, mi sono laureata proprio 2 settimane fa in scienze politiche. Ora mi sto preparando per partire a Torino e continuare gli altri 2 anni di studio. Sono nata e cresciuta qui a Palermo. All'età di 10 anni mi è venuto a mancare mio padre. Quindi io, mia madre e mio fratello eravamo nella condizione che non potevamo condurre la nostra vita da sole, anche a livello economico. E quindi tramite amici abbiamo scoperto questa realtà della missione, le sorelle ci hanno accolto, siamo stati qui per 4 anni, però questi 4 anni sono stati veramente di sostegno e di supporto, perché ci hanno fatto capire un po' cosa volesse dire il senso della vita, ma anche il senso della comunione, cosa volesse dire proprio l'amore puro, quello in cui tu dai una mano all'altro, però senza aspettarti di ricevere in cambio l'aiuto. La mia famiglia, di conseguenza anch'io sono induista, però sì, lo pratico, ma nel contesto della missione comunque non facciamo differenza delle religioni, infatti quando ci sono le feste musulmane o cristiane, le feste giocure, e anche quando ci sono tipo le feste induiste, porto i dolci e condivido comunque questi momenti importanti del mio culto. In realtà non c'è grande differenza, perché il concetto universale di tutte le religioni è l'amore e la fratellanza, quindi tutto il resto cioè tutto il resto non conta, basta che ci siano questi valori cardini che possono condurre a una buona comunione.

0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
3: Ma alla fine non è difficile.
2: No? Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
4: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Siamo pronti. Se te sei pronto, inizia.
4: Sì.
5: Allora,

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio, quindi un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis. Dopo quell'anno però ho ripreso il pianoforte, sempre perché papà insisteva su questa cosa, e tra molte lacrime ho lasciato la racchetta, però ho cominciato a studiare con un uomo straordinario, il quale mi ha portato dentro il mondo straordinario e magico della musica. Essendo anche un adolescente un po' introverso, la musica invece mi permetteva di avere un linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti. Ma soprattutto era successo che mi ero innamorato, e questa vicenda è iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questo insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo: magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava, quindi c'era una grande curiosità in una comunità di questo genere. Sono stato accolto con molta simpatia e avevo un grande bisogno, una grande sete di amicizie, e sono rimasto là per 3 anni.

Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito, alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, sembrava impossibile, anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. Sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavo

Arrivavamo fino alla scuola, c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci, o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, i miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova, o scegliere il mio sogno o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Poi un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare, sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì, ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. E in quella stanza, nel buio della stanza, quando hai l'impressione proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi. Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca, ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene. Egli prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio sacrificio. Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato, sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. E questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la grande certezza che continua ad accompagnarmi ancora adesso. Spesso si dice che il nostro è un lavoro, io non lo interpreto esattamente così. Mi accorgo che è proprio un servizio dentro la comunità e questo servizio è reso possibile perché c'è un grande amore della Chiesa, la Chiesa fatta di fedeli, di persone, che non soltanto con la preghiera ma anche concretamente partecipa e rende possibile la nostra vita. E mi accorgo quindi che tutto quello che io svolgo è sempre sostenuto, no? da questa grande famiglia, grandissima famiglia che è la Chiesa, e dalla donazione di molti, dalla generosità dei cuori di molti, dei cristiani che sanno benissimo che la Chiesa ha bisogno di essere accompagnata anche molto concretamente in questo modo. Per cui lo sento proprio come un'offerta che rende possibile il mio ministero, non tanto come un dovere, ma come un gesto d'amore nei miei confronti e nei confronti della Chiesa universale. In questi anni ho scoperto di essere infinitamente amato dal Signore, in tutto quello che io sono, di essere molto valorizzato. L'esperienza con Lui mi ha permesso di diventare sempre di più me stesso e non ha oscurato i miei punti deboli. In questo sperimento ho una misericordia sconfinata e questo mi rilancia giorno dopo giorno, no? Nella vita che il Signore mi chiede di affrontare e di vivere. È un'esperienza particolarmente entusiasmante, forte, difficile a volte, però umanamente molto molto ricca, per cui sono infinitamente grato.

In famiglia credo sia stato per loro un colpo quando ho detto della mia decisione di venire a Roma per iniziare il seminario, come si dice un fulmine a ciel sereno, perché non credo se l'aspettassero. Da bambino ero, si può dire, una peste, veramente, credo ingestibile. Ne combinavo di tutti i colori, ne ho combinati tutti i colori, insomma. Ricordo un episodio di aver dato, eravamo tanti bambini, a mia cugina, facevo finta di mangiare una caramella e ho dato, invece era una pallina di naftalina che non so come avevo tra le mani. E quindi la mise in bocca, poi dopo si mise a piangere, la mamma mi rincorreva con questa scopa per tutto il giardino. I maestri dicevano sempre, suo figlio è molto intelligente ma svogliato. Io subito dopo gli studi faccio il servizio militare in Marina. Ricordo ero a Cagliari e scendendo per una strada ho visto questa scena in una parrocchia collegata a un centro delle suore di Madre Teresa e questa scena mi ha colpito molto nel vedere nel loro sguardo con quanto amore e con quanta solarità accoglievano questi poveri, no? Bisognosi. E ricordo mi sono chiesto cosa che spinge queste, no? Queste giovani suorine a donarsi in questo modo, ma avere tanta serenità e direi a volte, no, dalla santità, ecco, quello si percepiva. Terminato il servizio militare di leva all'età di 22 anni, continuo a lavorare, insomma, in attività in ambito alberghiero. E poi dopo, tra i tanti concorsi, provo quello anche in Marina, come maresciallo della Marina. Avevo un mio stipendio, una mia indipendenza, dunque posso dire che non mi mancava nulla. E nonostante tutto c'era un'inquietudine. Col tempo ho chiesto al Signore di indicarmi lui la strada. All'inizio non è stato semplice, non è stato semplice perché, non solo perché magari non si è compreso, perché chi non ha la vocazione non comprende, no? Però poi il Signore ti indica la strada, ti dà la forza. Cappellano a bordo, anzitutto, è parte integrante dell'equipaggio di cui entra a far parte, fa la vita di bordo, è a pieno titolo uno dell'equipaggio e diventa una grande famiglia comunque. Si instaura da subito un buon rapporto, un bel rapporto. Tra le tante attività che ho fatto, una in particolare è quella con le unità della Marina. Quando si soccorrevano e si soccorrono ancora tuttora i migranti, un'esperienza forte, veramente molto forte. Quelle immagini dei migranti presi a bordo delle navi credo resteranno impresse nel mio cuore, nella mia mente fino all'ultimo mio giorno. Non credo ci siano parole per dire lo stato d'animo. Ricordo il primo impatto e quello, ricordo che piansi, veramente piansi e ricordo che un maresciallo mi diede una pacca, penso io che dovevo dare conforto a loro, no? Per me era la prima volta. Però veramente si vede la sofferenza, ecco, la sofferenza degli innocenti. Papa Francesco torna spesso su questo aspetto, sul grido di queste persone e ci dobbiamo, credo, interrogare sulla nostra società, sul nostro modo di fare. Io ho preso la decisione di entrare in seminario dopo aver consultato, tanti sacerdoti.

Ma le loro risposte, come dire, non mi erano poche perché comprendo che la risposta veniva da me, dal profondo di me stesso, e quindi mi sono messo in ricerca profonda, in preghiera, e facendo anche delle ricerche sulla vocazione. In quel caso, in quell'occasione, ho scoperto l'esistenza del seminario che contattai, sono capo Aiello, ricordo rispose il vicerettore, e disse: ma voi fate le settimane vocazionali? Sarei interessato. E di lì dopo 2 mesi mi contattarono per dirmi il calendario degli incontri vocazionali e di lì poi è nato tutto. La cosa che ricordo, dicevo al padre spirituale, che ora è rettore del seminario, il buon don Maurizio Ferri, dicevo: ho paura di non farcela negli studi perché ero una capra, no? Nel senso che non ero uno studioso, insomma, non mi applicavo tanto. Quindi, e lui diceva: non ti preoccupare che ce la farai, insomma, se questa è la tua strada. E così è stato. Qualche esame l'ho dovuto ripetere, tipo greco, latino, però insomma, è andata bene.

giorno dell'ordinazione, una delle cose che ricordo con più piacere, a parte il grande giorno, si può ben immaginare, di frastuono, no? Cioè si è frastornati dalla celebrazione, ma anche da persone che non vedi, parenti, da tanto tempo. E ricordo c'erano i miei compagni del corso Marescialli, che in modo del tutto inaspettato mi hanno regalato una casula mariana. Io sono stato ordinato il 13 maggio del 2013 e dunque veramente mi ha colpito questo loro dono, e la custodisco veramente con tanto affetto. E quando celebro la memoria della Vergine Maria penso a loro, anche a loro, sono nella celebrazione e nelle mie preghiere. Le parrocchie sono importanti, penso ad esse come, siamo in ambito marinaresco, come a una nave, e una nave per muoversi, per andare a largo, per navigare ha bisogno, no, di sostentamento, ha bisogno di carburante, ha bisogno di viveri. La barca anche si ferma durante il suo andare, no, di porto in porto, e di porto in porto che fa? Acquisisce viveri, c'è proprio l'imbarco viveri per sfamare chi è a bordo. E così anche le parrocchie, che sono le realtà su tutto il nostro territorio nazionale, hanno bisogno un po' di questo fare rifornimento viveri per gli ultimi, per i poveri, oltre che ad annunciare la parola del Signore. Si fa anche concreta. Sono felicissimo di essere sacerdote, e lo sono anche tutti quelli che mi conoscono e che inizialmente magari erano un po' titubanti, come per esempio la famiglia.

0: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina, quel che bolle in pentola. Buongiorno, buongiorno al mio chef Fabio Cinelli.
1: Buongiorno Beatrice.
0: Allora, buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia.
2: Ciao Beatrice, buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Ciao Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno Beatrice, Fabio buongiorno. E a tutti gli altri.
0: A tutti gli altri che ci seguono da casa, buongiorno a voi amiche e amici. Noi siamo qui anche oggi, a quest'ora su TV 2000 si cucina sempre. Io sono prontissima, vado subito a chiedere al mio Fabio Cinelli che cosa ci prepara oggi. Fabio.
1: Oggi prepariamo una minestra. Zucca, ceci e baccalà.
0: Ma sono tutti ingredienti che io adoro e allora vado subito a leggere la lista della spesa, gli ingredienti che occorrono per fare minestra di ceci, zucca e baccalà. Occorrono 400 g di ceci già cotti, 50 g di pasta corta, 100 g di zucca, 100 g di baccalà, 3 spicchi d'aglio, porro, solo la parte bianca, un rametto di rosmarino, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Sale e pepe che non mancano mai in una cucina saporita, ma oggi questo accostamento zucca e baccalà.
1: Perché ovviamente alla solita zuppa che è quella di ceci e baccalà aggiungiamo la nota dolciastra della zucca.
0: Perché è vero, ceci e baccalà si sposano molto bene, in genere proprio il pesce con i legumi è un accostamento che si fa molto spesso nella cucina tradizionale.
1: Nella tradizione sì, troviamo cozze e fagioli, anche un altro grande
0: anche piatto. Sai cosa? Il polpo sulla crema di ceci anche, il polpo rosticciato.
1: E anche la seppia con le lenticchie, è un qualcosa di molto particolare, ma sicuramente il gusto è notevolissimo. Non mancherà occasione di proporla ai nostri amici a casa.
0: Sì, perché di solito si sente seppia con i piselli, invece con le lenticchie io non l'ho mai mangiata. In genere il cotechino con le lenticchie.
1: Sì, vabbè.
0: È un po' banale, un po' banale.
1: Natale.
0: A Natale.
1: Capodanno.
0: Anche a Ferragosto. Allora, stai eliminando la parte verde del porro, giusto?
1: Sì.
0: Usiamo solo la parte bianca.
1: Questa è una scelta. È una scelta ben chiara. La parte bianca è leggermente più dolciastra, però se avete intenzione di consumarla anche per altre pietanze, usiamolo tutto.
0: Ah, benissimo.
1: Va bene tutto.
0: Io voglio chiedere al nostro Luigi, tu hai la zucca nel tuo orto?
3: Nel mio orto c'è la zucca, anzi, quando crescono invadono tutto il terreno, perché la zucca è molto prolifica.
0: E che tipo di zucca? Perché ci sono varie qualità della zucca.
3: Il nome non me lo ricordo, comunque una zucca oblunga, arancione.
0: Sarà la butternut? Che dici?
1: Sembrerebbe certo. Di sì, dalla descrizione di
0: Luigi
1: sembrerebbe di
0: sì. Sai che della zucca butternut si può mangiare anche la buccia. Vero, io la faccio al forno, la metto così direttamente, la taglio per lungo proprio, tolgo i semi che poi comunque possono essere utilizzati. Ed è buonissima poi col rosmarino, l'aglio... Certo. Ci metto tante cose, il timo, e poi la mangio così a fette.
3: Li puoi anche tostare i semi, li mangi così tostati, ma non sapevo che si mangiasse la buccia e adesso la terrò.
0: Sì, infatti, è proprio buona. Invece volevo chiedere a Sonia, il baccalà è un pesce, tu sei abituata in Sicilia a mangiare tanto pesce?
2: Sì, sicuramente, magari più tendenzialmente pesce fresco, però anche il baccalà stoccafisso, che poi, vabbè, lo chef sa benissimo la differenza.
0: Infatti.
2: Da noi, chiaramente, nella base della cucina siciliana, capperi, olive, i pinoli, l'uva passa, il baccalà
0: siciliano.
2: Si fa così, sì,
0: come si fa anche il pesce spada, per esempio.
2: Esatto.
0: No? Si cucina
2: anche.
0: Più o meno... Però il baccalà, prima di cucinarlo, bisogna dissalarlo. Come si fa?
1: Lo si mette a bagno fino a 2 o 3 giorni e non è assolutamente sbagliato. Si dice sotto acqua corrente, ma noi siamo un po' ecologisti, per cui tutto questo spreco di acqua, no, possiamo cambiarla 3 o 4 volte al giorno.
0: Ma qual è la differenza tra baccalà e stoccafisso?
1: È il tipo di conservazione.
0: Cioè?
1: Cioè, parte dello stoccafisso viene aperto, disteso completamente ed esposto all'aria, al vento. Quindi non è solo sottosale. Mentre il baccalà viene proprio tenuto sotto sale.
0: Diciamo che lo stoccafisso è rigido perché si è, si è seccato.
1: Disidratato.
0: Disidratato. Mentre invece il baccalà viene venduto già ammollato, già dissalato, vero?
1: Sì, sì.
0: Per cui è anche un lavoro che possiamo risparmiare di fare a casa.
1: Sì, troviamo il cuore, il filetto, tante parti divise, però io consiglio sempre di prenderlo per intero.
0: Ed è buonissimo il baccalà fritto in pastella. Me lo farai un giorno?
1: Sì, ma ci sono varie tecniche. Io adoro farlo in olio cottura.
0: Come si fa in olio cottura?
1: Si prende il nostro filetto di baccalà, lo mettiamo in olio di semi, non olio d'oliva perché rischiamo che trasmetta poi quel gusto. Lo si mette a cuocere, normalmente diciamo che a una temperatura di 62 gradi per 22 minuti. Tutti penseremo, ah, lo tiriamo fuori, è unto, che completamente asciutto, morbidissimo.
0: Questa è una cosa che io non sapevo proprio, ho sempre immaginato che il baccalà nell'olio poi si frigge.

0: Invece no, no, no, beh, perché l'olio è a 60 gradi.
1: Esatto, ma insomma, lasciamo un po' di curiosità ai nostri amici a casa. Sono tutte cose che affronteremo nel tempo.
0: Ve lo faremo vedere in questo viaggio bellissimo che abbiamo intrapreso per scoprire sapori e tradizioni della nostra bella Italia. E andiamo con questa ricetta che è tradizionale, in qualche modo.
1: Sì, diffusa. Comunque è tradizione, ma insomma, di base abbiamo ceci, baccalà, tradizione completa. Zucca soggettiva.
0: Cioè la qualità però della zucca possiamo usare sia la Delica che la Betternut che la Mantovana. È la tua preferita, la Mantovana? Perché ha un sapore particolare, anche una consistenza diversa. Sì, quella con la buccia verde, per intenderci.
1: Il colore è forse la migliore in assoluto.
0: Sì, infatti la usano anche molto per i dolci, la Mantovana, oltre che per le vellutate.
1: Soprattutto, diciamolo, no? Per i tortelloni.
0: Per i tortelloni, anche quelli ci farai però un
1: faremo, certo, stiamo prendendo impegni importanti verso i nostri amici.
0: Sì, sì, ma ci seguono con affetto, quindi meritano che noi cuciniamo per loro tutte quelle cose che sembrano difficilissime nella cucina di casa vostra. Invece qua, come per magia, vi riveleremo i segreti e avremo tanti consigli dal nostro Fabio Cinelli, che è uno chef bravissimo, ma anche dai nostri assaggiatori, che sono dei buon gustai. Per esempio, non so, voi questo accostamento, la minestra, la pasta mischiata, vedo che sta usando il nostro chef. In genere tu per le minestre che pasta usi, Luigi?
2: Anche io uso la pasta mischiata, perché quando faccio la pasta asciutta rimangono sempre dei pezzettini, per cui poi è più curiosa, più interessante la pasta mischiata.
0: Sì, perché alla fine la pasta cuoce a diverse cotture,
2: Esatto.
0: E quindi
2: c'è l'abilità di metterla nei momenti giusti.
0: Sì, ma anche mettendola tutta insieme, qualche tipo di pasta si cuoce un po' di più, qualcun altro un po' di meno, c'è sempre un po' quella callosità che rimane, non diventa un pappone, ecco.
2: Esatto.
0: Io per esempio la compro già mischiata, compro quelle confezioni in cui ci sono già tanti tipi di pasta, come in questo caso mi sembra, o questi sono avanzi della nostra cucina?
1: No, questa è stata acquistata,
0: ecco.
1: Questa è stata acquistata perché sono tanti formati piccini che si prestano per la minestra e non noi.
0: Sì, perché il nostro chef non butta niente,
1: no,
0: tutto viene riutilizzato, viene reinventato nella ricetta del riciclo,
1: sì,
0: che più tardi vi faremo vedere anche oggi. Ho visto che hai soffritto il porro, hai messo i dadini di zucca.
1: Esatto, e i ceci.
0: Ma hai provato,
1: allora,
0: non la schiacci la zucca?
1: No, non la schiaccio, la schiacceremo soltanto quando sarà quasi arrivata a cottura, ma solo per assaggiarne la consistenza e di conseguenza la cottura. Nei miei piatti a me piace mantenere le identità e quindi anche che si sentano i vari elementi.
0: La differenza tra
1: zucca
0: e ceci. Ma dobbiamo fare presto, ci vuole tanto a fare questa minestra?
1: No, assolutamente, infatti ci siamo un po' lasciati andare a chiacchiere, ma adesso insomma saremo veloci.
0: Perché poi il baccalà va aggiunto alla fine.
1: Sì, proprio a 3 minuti, diciamo, dei tempi che ci diamo, perché se cuocesse un pochino di più rischieremo di perderlo, avremo l'aroma del baccalà, mentre noi vogliamo che si veda nel suo candore e che sia, insomma, anche sentirlo sotto i denti.
0: Senti, ma il baccalà ha la pelle?
1: Sì, ha la pelle, ce lo venderanno sempre con la pelle, a meno che non chiederemo al nostro pescivendolo, al negozio di alimentari, nel momento in cui avremo acquistato quello già ammollato, di spellarcelo.
0: Ma se lo aggiungi con la pelle cambia il tempo di cottura?
1: No, assolutamente, il tempo è lo stesso. Poi noi abbiamo un po' di fretta oggi.
0: Perché?
1: Perché abbiamo un invito.
0: Un invito? Da chi? Chi ci ha invitato?
1: Guarda, non possiamo perderci.
3: Ciao mamma, ciao Fabio. Allora, ho preparato una pizza rustica, però non vi dirò cosa c'è dentro. Per scoprirlo bisogna assaggiare. Che dite, comincio io? Ma no, vi aspetto. Ciao mamma, ciao Fabio, però mamma ritorna presto perché sennò non la trovi.
0: Vabbè, però ha detto che io devo tornare presto.
1: Sì,
0: tu
1: infatti
0: non la...
1: questa cosa l'ho notata, questo invito mi è sembrato un po' formale, una proforma. Fabio, mamma sbrigati.
0: Sì,
1: certo. L'aspetto è notevolissimo.
0: Beh, chissà che cosa c'è dentro, perché noi abitualmente facciamo così, anche noi svuotiamo il frigo e mettiamo dentro la sfoglia quello che c'è. Ci sarà del formaggio e della verdura, vedrai. Te lo faccio sapere.
1: Esatto.
0: Te ne porto un pezzettino.
1: Oh, grazie, gentilissima.
0: Cosa aggiungi? Della zucca?
1: Della zucca. Avremo quindi quasi due consistenze. E questa cosa ci piace tanto, sicuramente la troverete interessante anche voi a casa.
0: Quindi tenete da parte un po' di zucca, mettete prima quella a cuocere e poi a metà

0: La cottura aggiungete della
1: sì,
0: zucca.
1: Anche perché noi cerchiamo di mantenere le nostre ricette più casalinghe possibili, affinché siano fruibili anche da chi ha meno capacità e dimestichezza con i fornelli.
0: Mi sembra tutto molto semplice. Come? Ce l'hai con me? Perché...
1: Beh, mi sembra che la figliola sia quella brava a
0: casa. E secondo te da chi ha imparato?
1: Non lo so.
0: Da mio marito? No, non è vero. Ma hai messo il rosmarino?
1: Sì.
0: Lo metti adesso?
1: Profumiamo. No.
0: Non si mette all'inizio, si mette solo il porro e a metà con la zucca cruda aggiungi il rosmarino.
1: Esatto, perché voglio che comunque adesso rilasci il più possibile.
0: Ma sto baccalà lo metti prima o dopo la pasta? Io questo voglio capire.
1: Ma baccalà io lo metto alla fine proprio.
0: Ah, proprio alla fine?
1: Sì, adesso aggiungiamo un pochino d'acqua.
0: Eccola.
1: Adesso non te l'ho chiesta.
0: No, infatti fai tutto da solo, perché io sto qua a farti le domande, ma se ti do fastidio dimmelo,
1: dice. No,
0: va bene, allora
1: ti pare.
0: Facciamo così, su questo piccolo battibecco, no, non è vero, no. Non gli do fastidio, lo so, perché lui è capacissimo, uno dei pochi uomini che riesce a fare tutte le cose insieme senza perdersi d'animo. Allora, vi lasciamo per un po', andiamo in pubblicità mentre la zucca continua a cuocersi e poi vi spieghiamo tutti i procedimenti e avremo anche un ospite oggi con noi, ma vi dirò soltanto dopo chi è che viene oggi a cucinare qui a quel che bolle in pentola. A fra poco.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
10: La lucevalgo è una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.
16: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
17: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Il nostro chef Fabio Cinelli è intento a preparare la minestra di zucca, baccalà e ceci. È già calato la pasta?
1: Stiamo facendo in questo momento.
0: Ah, benissimo. Allora è arrivato il momento di svelarvi chi cucinerà oggi con noi, chi è l'ospite misterioso. Devo dire al nostro assaggiatore Luigi che dovrà fare il suo lavoro un po' in solitaria, perché oggi cucina con noi la nostra assaggiatrice da Palermo, Sonia Stuppia. Benvenuta.
18: Grazie.
0: Come si sta a stare da questa parte del bancone?
18: Un altro punto di vista. Spero bene, dai.
0: Allora, vogliamo subito dire ai nostri ospiti che cosa ci farai.
18: Oggi preparerò delle arancine. Arancine sia al burro che alla carne, il che significa al ragù o alla besciamella, prosciutto e mozzarella.
0: Che vengono chiamate al burro, mi sembra.
18: Esatto.
0: E quindi ce n'è per tutti i gusti. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, perché poi mi devi spiegare una cosa.
18: Sì.
0: Per fare le arancine al ragù e al burro occorrono, per il risotto, 500 g di riso Roma, 2 litri di brodo vegetale, cipolla, vino bianco, zafferano, una noce di burro, 2 cucchiai di parmigiano, sale e pepe. Per il ripieno alla carne, una carota, una costa di sedano, una cipolla, 200 g di carne macinata, 50 g di piselli congelati, vino rosso, concentrato di pomodoro, sale e pepe. Per il ripieno al burro occorrono 200 ml di besciamella abbastanza densa, 50 g di prosciutto cotto a dadini, 50 g di mozzarella asciutta a dadini, 20 g di parmigiano grattugiato e per la panatura 2-3 cucchiai di farina, acqua, pan grattato, sale, olio di semi di arachidi per friggere. Ecco qua. Abbiamo dato la lista degli ingredienti e tu adesso mi devi spiegare una cosa. L'arancina è femmina.
18: Sì, a Palermo è femmina. A Catania e in altre città siciliane è al maschile. Anche a Roma penso che dicano arancino.
0: Ma il motivo per cui si dice...
18: Un po' dappertutto dicono arancino.

0: E arancina mi hai spiegato che è?
1: Che è l'arancia, per la sua forma, chiaramente l'arancina tradizionale, che poi è quella alla carne, quindi quella col ragù e i piselli, per cui ha la forma di una arancia piccola, per
0: e
1: cui
0: allora?
1: È femminile.
0: È femminile, allora andiamo subito a fare il riso, vero Sonia?
1: Sì.
0: Vieni, mettiti qui al centro. Il nostro chef ci ha preparato la cipolla per fare il soffritto, perché iniziamo dal riso, lo tostiamo, giusto?
1: Sì, un goccio d'olio.
0: Accendiamo il... ci vuole un po' di praticità. Vai chef, aiutaci tu, hai
2: Pronti.
0: Tagliato la cipolla, la mettiamo nella pentola con l'olio. Chi ti ha insegnato a cucinare questo piatto, Sonia?
1: Mi ha insegnato mia sorella, in realtà. Lei è molto brava in cucina e allora...
0: Come si chiama?
1: Si chiama Daniela.
0: Ciao Daniela, grazie
1: Ciao
0: per
1: Dani.
0: Aver insegnato questa ricetta
1: Ciao.
0: A Sonia. Ma tu hai vissuto a Palermo fino a che età?
1: Fino a 18 anni. Poi mi sono trasferita a Napoli, all'Istituto Orientale, per
0: guarda,
1: studiare...
0: Guarda, c'è una foto bellissima.
1: Ecco, questo è il capo, è il mercato, quello vicino... casa nostra, dove andavo spessissimo con mia nonna Caterina, che insieme a zia Flavia aveva una tabaccheria in via Cluverio, per cui abbastanza vicino al mercato del capo, e andavamo spessissimo là e ecco, mi mancano quei colori lì.
0: Che ricordo hai? I profumi,
1: esatto, i profumi, gli odori del mercato del capo, le spezie, le olive, i cibi già pronti, perché a Palermo si trova qualunque cosa a qualunque ora del giorno e della notte.
0: Si può già mettere il vino?
1: Esatto,
0: lo metto
1: mettiamo
0: tutto?
1: Un po' di vino.
0: Dimmi tu,
1: no,
0: eh.
1: Non tutto, un altro poco, basta.
0: Quindi abbiamo tostato il riso e abbiamo sfumato col vino bianco. E
1: sì.
0: La cosa che... ti sei portata dietro quando ti sei trasferita da Palermo, è stato questo ricordo, ma perché ti sei trasferita?
1: Mi sono trasferita perché ho deciso di studiare lingue orientali ed era l'unica facoltà che a Palermo non c'era, per cui...
0: Lingue orientali, quindi sei andata a Napoli?
1: Allora, vedo che lo chef mi ha già preparato
0: sì,
1: il brodo vegetale, grazie Fabio.
0: Prego, il riso, infatti dopo averlo sfumato cominciamo a... farlo cuocere in un brodo vegetale, abbiamo detto. Potete usare anche il brodo, il dado,
2: sì,
0: per farlo,
2: anche,
0: se non avete
2: sì,
0: in casa
2: pronti.
0: Degli ortaggi per prepararlo. E raccontami un poco, fino a 13 anni sei stata a Palermo, abbiamo detto ti sei trasferita a Napoli, ma hai studiato dalle suore?
1: Allora, fino a 13 anni sì, dall'asilo fino alla terza media sono stata a scuola dalle suore, una scuola, il Santa Lucia di Palermo, una scuola molto bella, ho passato dei bei anni lì. Poi a 14 anni mi sono iscritta al liceo
0: classico.
1: Guarda
0: che c'è una foto della tua prima comunione, che carina! A quanti anni l'hai fatta?
1: Sembro brava lì, vero?
0: Ma sei brava!
1: Buona!
0: Perché sei stata una bimba monella, discola?
1: No, in realtà da bambina ero buonissima, avevo quel visetto angelico che ingannava un pochino, però mi è rimasto ancora il visetto angelico.
0: È bellissima.
1: No.
0: Quindi dopo la scuola hai fatto il liceo classico e poi hai deciso di studiare lingue orientali.
1: Esatto. Sì.
0: A Napoli.
1: A Napoli il primo anno, poi ho scoperto che anche a Roma alla Sapienza c'era il dipartimento di orientalistica e ho deciso di trasferirmi nella capitale.
0: Scusa un attimo, mi sono distratta perché sto pensando, guarda com'è Luigi da solo lì al banco. Ti senti solo Luigi?
3: Ma no, perché tanto siete qui vicini, per cui non mi sento solo. Io controllo tutto, perché così imparo a fare le arancine. Perché non mi permette di vedere quando le cucina.
0: E non ti ha insegnato?
3: È gelosissima della sua ricetta.
1: No, anche perché hai presente tu, Iumarella, i cantieri stradali, quando cucino, io ho sempre Luigi, capito, messo così, che curiosa, eh? Per cui io già, insomma, sono un po' insicura nelle modalità
0: Vai, vuoi fare
1: in
0: tu?
1: Cucina.
0: Ma non mi sembri

0: questa cosa, andate tranquilli proprio.
1: Bene, perché guarda, io voglio subito rifarli a casa mia. Controlla la cottura del riso. Ecco, poi mi devi raccontare quale lingua in particolare hai studiato.
0: Ho studiato giapponese.
1: Scusa un attimo, hai tagliato le verdure, chef? Allora, quindi... le mettiamo nella padella e c'è da fare il ragù. Abbiamo la carne macinata, c'è una preferenza del taglio di carne, carne di manzo,
0: no,
1: di maiale,
0: no,
1: manzo?
0: Semplicemente una carne trita.
1: Allora, poi dopo invece lo zafferano lo mettiamo alla fine.
0: Alla fine, sì.
1: Possiamo lasciare il nostro chef ad attendere a questo ragù, esatto, e alla cottura del risotto, certo, e anche alla sua minestra? Tanto il chef sa fare tutto.
0: Fare tutto.
1: Perché tu devi venire con me di là.
0: Mi raccomando pure i piselli.
1: Mi raccomando i piselli. Ecco, io prendo il ragù e il riso già freddi perché li avevamo già preparati e cominciamo a formare i nostri le nostre arancine.
0: Non ti sbagliare,
1: non
0: per favore, almeno tu.
1: E nel frattempo voglio sapere da te una frase in giapponese, perché hai detto che hai studiato il giapponese,
0: ah,
1: no?
0: Sì, penso che me la chiedessi in palermità. Una frase in giapponese: watashi wa sonia desu, watashi wa nihongo no benkyo shimashita, demo chotto oboechatta kara, nihonjin de, sumimasen ne.
1: Arigato. Hai detto, mi stavi facendo i complimenti, no? No, cosa? Adesso ce la traduci mentre cominciamo a fare il...
0: Allora, ho detto che mi chiamo Sonia, che ho studiato giapponese e che l'ho un po' dimenticato il giapponese e poi ho chiesto scusa a tutti i giapponesi che ci stanno ascoltando perché sicuramente, insomma, non sono stata proprio perfetta.
1: Bene, io intanto voglio cominciare, voglio vedere, perché la cosa difficile è proprio farli rimanere belli
0: compatti.
1: Allora, io imparo con voi, perché io non
0: allora,
1: so che
0: bisogna
1: cosa
0: unire la besciamella, che come vedi è abbastanza cremosa.
1: Va bene,
0: non
1: allora lo faccio io.
0: Uniamo la besciamella, i dadini.
1: Faccio io.
0: Di prosciutto.
1: Allora, uniamo besciamella, dadini di prosciutto, tutti?
0: No, metà.
1: Ok, bene.
0: I dadini di mozzarella, il filoncino di mozzarella che ha meno acqua rispetto al fior di latte, insomma.
1: Basta?
0: Sì.
1: O tutta?
0: No, va bene.
1: Lasciamo degli avanzi, così il nostro chef dopo,
0: esatto,
1: si sbizzarrisce. Parmigiano,
0: giri, ok.
1: E stiamo preparando il ripieno per... le arancine al burro,
0: esatto.
1: E i piselli invece vanno nel ragù o vanno anche qui?
0: No, vanno solo nel ragù.
1: Benissimo, infatti abbiamo lasciato lì con il concentrato di pomodoro anche a fare il ragù il nostro chef. Questo
0: sì.
1: È pronto, cosa ti serve?
0: Allora, mi serve sicuramente un piatto per adagiare le arancine già.
1: Ti piace questo?
0: Sì.
1: Ah, si mette un po' di condimento, sto mettendo tutto il riso. È molto facile.
0: Allora,
1: non
0: ecco,
1: è
0: dallo a me, per favore.
1: Te lo metto sopra?
0: Sì.
1: Voilà!
0: Ecco. Allora, la cosa importante è compattarle bene.
1: Sì.
0: Perché sennò quando poi andremo a friggere,
1: sì,
0: si apriranno.
1: Bene.
0: Allora, questa la appoggiamo un attimo qua,
1: sì,
0: perché prima bisogna fare una piccola...
1: Mentre
0: pastella.
1: Noi le facciamo, ecco, tu prepari la pastella con acqua e farina per passare l'arancina già arrotolata, arrotondata dentro la pastella e poi nel pan grattato. Ma nel frattempo guarda un po' chi ti pensa da casa, Guarda.
2: Ciao, stasera vengono dei miei amici a cena e ho deciso di preparare un antipasto. Ho già grigliato delle melanzane e ho fatto una salsa con tonno, formaggio spalmabile e pesto. E con questi andremo a fare degli involtini. Da questa parte invece ho bollito delle uova, ho rimosso il tuorlo e con questo ci ho fatto una salsa insieme alla maionese. Spero che gli piacciono.
1: Che meraviglia, ma che carino! Vostro figlio ti assomiglia un po' a Luigi?
3: Eh.
1: Giacomo quanti anni ha?
0: 22.
1: E invita sempre un sacco di amici, ho capito. Altro che figlio unico, vale per 4. Allora, noi abbiamo formato le nostre arancine, abbiamo fatto quelle a punta al burro, quelle bianche, e rotonde, quelle con il ragù per distinguerle. E adesso le cospargiamo di pastella.

0: formata da acqua e farina, le mettiamo nel pangrattato, le facciamo rotolare e poi le andiamo a friggere. Ma io ho una cosa da chiederti, hai lavorato in un ristorante italiano in Giappone quando stavi studiando giapponese?
1: Sì, sì.
0: E che cosa facevi? Cucinavi? Gli hai insegnato a fare le arancine?
1: Assolutamente no, io ero all'accoglienza dei clienti, per cui davo il benvenuto e ringraziavo... Per cui dicevo irashaimase quando entravano e domo arigato gozaimashita quando andavano via.
0: E che vuol dire?
1: Benvenuti, irashaimase e tante grazie quando semplice. Andavano via.
0: Quindi sì. Erano degli stranieri che volevano mangiare italiano in Giappone.
1: Esatto.
0: Che sì. Perversione. Senti, nel frattempo, mentre tu continui a preparare, mi sono appuntata una frase proprio dedicata a te, che è qui. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. È una frase di San Francesco e te la dedico perché tu dici sempre che è impossibile che gli arancini non si rompano durante la frittura e invece sono convinta che noi oggi faremo l'impossibile. Le nostre arancine, è impossibile
1: continui
0: che...
1: Continui a sbagliarti comunque, non vorrei dire niente.
0: Perché da noi purtroppo li chiamano al maschile in campagna. Ecco qua, nel frattempo il nostro chef è lì con la sua minestra e hai messo i ceci con l'acqua, ho visto prima, direttamente sì. Con l'acqua dal barattolo.
2: Esatto, perché in questo caso abbiamo utilizzato dei ceci già in scatola, ma avremmo potuto lessarli noi e ugualmente usare l'acqua.
0: Quindi l'acqua faba dei ceci sì. Anche in barattolo è solo un po' più salata, vero?
2: Esatto, ma è utilizzabilissima.
0: Allora mi fai vedere come impiatti quella certo. Minestra? Intanto l'olio si sta riscaldando.
2: Sì, dobbiamo precisare che durante le nostre pause abbiamo calato la pasta e abbiamo aggiunto il baccalà quando eravamo mai prossimo alla fine della cottura della pasta stessa affinché conservi la sua consistenza. Un goccettino d'olio. E mentre facciamo questo diciamo anche che ci siamo azzardati in un'ulteriore operazione. Abbiamo posto in forno a 180 gradi su un pezzettino di carta forno la pelle del nostro baccalà e così regaliamo anche una parte croccante.
1: Buona!
0: Ma questa è veramente una sciccheria! Bellissimo. Fantastico! Ecco. Bene, bravissimo il nostro chef.
2: Grazie.
0: Intanto l'olio è caldo. Cominciamo a friggere, attenzione a non farti male. Ecco, ci aiutiamo con un cucchiaio. Olio abbondante, molto caldo, in modo che l'arancina sia ben coperta. Bene, allora, le arancine stanno friggendo, la minestra è impiattata, vieni con me perché dobbiamo fare un'altra cosa. Che cosa ci prepari adesso?
1: Adesso preparerò le panelle.
0: Le panelle, non vedevo l'ora. Vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono. Per circa 20 panelle, 200 g di farina di ceci, 600 ml di acqua, sale, prezzemolo, limone, olio di semi di arachidi per friggere. Mamma mia, dico subito che 20 panelle sono poche per me, tutte quante io me le mangio, ma pane e panelle è proprio un piatto tipico di Palermo.
1: Esatto, è lo street food per eccellenza proprio.
0: Cibo sì. Che si mangia in strada.
1: Esatto.
0: Ma hai un detto palermitano che ti viene in mente in questo momento?
1: Beh, in questo momento, vedendo Luigi che come al solito assaggia,
0: esatto.
1: Mi verrebbe da dirgli che mangia solo saffuca e non c'è nulla che l'aiuta.
0: Cioè, Luigi,
1: solo questo.
0: Hai capito che ti ha detto?
3: Tradotto in dialetto bresciano, mangiate per te e te vate tre.
1: Qualcuno che traduca in italiano.
3: Allora, mangiare da soli, il cibo va di traverso, per cui io condividerò.
0: Bene, allora adesso assaggerò anch'io. Nel frattempo vi lascio con un po' di pubblicità e ci rivediamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A tra poco.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, dal lunedì a venerdì alle 15:15.
0: bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Il nostro Luigi oggi, più che assaggiatore, si è trasformato in un divoratore. È già arrivato sul suo tavolo un'arancina. Qual è, rossa o al burro?
3: Rossa, perché è tonda.
0: Ecco, infatti almeno sa distinguerle.
1: Eh sì.
0: Mentre Sonia è qui a continuare a preparare le nostre panelle con la farina di ceci. Hai aggiunto sale, pepe, l'acqua e hai cominciato a mescolare. Tu sei un artista in realtà, hai studiato lingue orientali, però oggi ti dedichi a tutt'altro. Che cosa fai?
1: Adesso sono un'artigiana più che un'artista, creo bijou in plexiglass e capi d'abbigliamento sartoriali.
0: Ma infatti hai sempre delle collane, degli orecchini molto particolari, anche degli anelli che oggi hai evitato di avere. Ecco le foto, che bello, con il plexiglass.
1: Esatto.
0: È difficile lavorarlo?
1: Beh, ci vuole un po' di esperienza, ha cominciato Luigi in realtà.
0: Ecco, infatti, ti ha insegnato lui?
1: Mi ha insegnato Luigi perché, vabbè, c'è il taglio laser, le piegature a caldo e poi trovare il giusto equilibrio tra forme e colori, che sembra facile, in realtà non lo è. È come
0: la cucina.
1: La cucina.
0: Ci sono vari ingredienti da comporre insieme.
1: Esatto.
0: Luigi dipinge anche. Luigi, tu dipingi?
3: Sì, uso delle tecniche miste, a volte utilizzo del legno riciclato oppure faccio realizzazioni col plexiglass, sempre quadri o anche correggendo delle fotografie di moda o di fotografi famosi.
0: E quindi le realizzi rivisitandole?
3: Gioco, rivisitando.
0: Giochi, giocate molto con i colori, ma lavorate insieme? Andate d'accordo quando lavorate?
1: Ni.
0: Che vuol dire?
1: Nel senso, lavoriamo insieme, chiaramente ci scontriamo, lui è un po' più artista, nel senso che è molto così frenetico, il vortice creativo, io sono molto razionale.
0: Ecco, guarda, quali sono delle foto, siete ad un'esposizione?
1: No, quello è il mio regno, è il mio negozio di artigianato appunto a Ovindoli, in montagna. E quindi lì espongo tutte le cose fatte da noi.
0: E se tu sei quella razionale, la disposizione anche degli oggetti la decidi tu?
1: Sì.
0: Ho indovinato subito. Possiamo già spostarci ai fornelli?
1: Sì, certo.
0: Allora, è caldo il fornello, prego. Mettiamo direttamente in pentola quello che abbiamo unito. Farina di ceci, acqua, sale, pepe e non il prezzemolo, perché mi hai detto che quello si aggiunge alla fine.
1: Gli ultimi secondi di cottura, quando insomma l'impasto si è un po' rappreso, è cotto.
0: E anche il limone grattugi dentro?
1: No, il limone va messo dopo che le panelle vengono fritte per dare un tocco di freschezza appunto al fritto.
0: E poi con la sapienza sempre della tradizione è importante sottolineare il fatto che la vitamina C contenuta negli agrumi aiuta ad assimilare meglio le proprietà dei legumi.
1: Esatto.
0: Forse anche per questo.
1: Certo, certo.
0: Allora, mentre si cuoce la nostra pastella con cui faremo le panelle, io andrei a vedere come ci sorprenderà oggi Francesca. Chissà chi è andata a scovare in giro così per regioni o per il Lazio. Vediamo un po' dov'è.
7: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio, io sono a Roma, mi trovo al ristorante Tipo Zero e con me c'è lo chef Alessandro Di Filippo.
8: Ciao Francesca,
7: ciao Alessandro,
8: nella
7: grazie, grazie mille. Ma che prepari di buono, c'è un profumo di tartufo.
8: Oggi prepariamo un uovo croccante con spuma di parmigiano e tartufo.
7: Oh, uovo croccante, allora intanto vedo un uovo perfetto, che cosa hai combinato?
8: Allora, questo prima lo congeliamo un pochino.
7: Sì.
8: La paura è che si rompa sempre, quella c'è sempre anche nelle cucine dei ristoranti.
7: Eh certo.
8: Lo passiamo nell'uovo sbattuto e lo paniamo col pan grattato.
7: Lo facciamo. Facciamo vedere alle nostre signore il procedimento. Allora, ovviamente a casa l'uovo noi possiamo metterlo nel congelatore per un pochino, per creare questo effetto di solidità, per evitare che si rovini e che si rompa. Quindi poi lo passiamo, il pan grattato, che in realtà questo è un pane in cassetta?
8: Pane in cassetta, comune pane
7: che abbiamo un po' tutti nelle nostre cucine. Bene, dopodiché la panatura è fatta.
8: Esatto.
7: E lo andiamo a passare alla friggitrice. Quindi se ne andiamo alla friggitrice e andiamo a vedere questo procedimento.
8: Abbiamo preparato anche un po' di pane fritto da accompagnare.
7: Pane fritto che è sempre molto buono, Alessandro, devo dire.
8: Esatto.
7: Quindi adagiamo il nostro uovo panato e andiamo a mettere le fettine di pane. Tutto questo va a friggere per qualche secondo.
8: 20-30 secondi al massimo.
7: Via! giù in friggitrice. Allora, andiamo a vedere, ecco qui, tutto fritto.
8: Tutto
7: il
8: pronto.
7: Il pane, il nostro uovo.
8: Grazie Francesca.
7: Io sono la tua assistente sempre, Alessandro. Uovo. Eccoci qui. Allora, bello. Adesso andiamo a prendere il nostro uovo fritto e prendiamo anche le fettine di pane. Eccole qui. Allora, ecco qui, anzi,
8: poi
7: pronto.
8: Prendiamo il nostro...
7: Andiamo ad impiattare come tu desideri.
8: Allora, la nostra spuma di parmigiano, creata
7: bene.
8: In precedenza.
7: Ecco qui, spuma di parmigiano. Perfetto, e poi andiamo a posizionare
8: il nostro uovo, il nostro tartufo.
7: Il tartufo fatto insieme all'aglio, dicevi?
8: Esatto.
7: Ecco qui, si sente un profumo di tartufo.
8: Il nostro tartufo di norcia.
7: Benissimo.
8: E vuoi grattare un pochino di questo fresco?
7: Certo, vado io, chef.
8: Vai.
7: Ecco qui, quanto? Così.
8: Il tartufo non basta mai.
7: Ecco qui, tartufo e le fette di pane.
8: Che abbiamo tostato fritto. Prima insieme al nostro tartufino.
7: Che meraviglia!
8: Così.
7: Alessandro, grazie. Allora, con questo piatto meraviglioso salutiamo i nostri amici e le nostre amiche di Quel che bolle in pentola. Beatrice, Fabio, io devo assaggiare. Grazie, chef.
8: Prego, grazie a te.
0: Che meraviglia, è proprio vero che sia in un ristorante, in un convento, in una mensa, in un circolo, Francesca viene sempre accolta con molta affettuosità, proprio ci si ritrova in famiglia. Allora, io mi sento molto in famiglia con questi amici con cui sto cucinando, soprattutto con Sonia che ha ormai cotto la sua, il suo impasto di acqua e farina di ceci, andiamo a stenderlo nella teglia adesso, giusto?
1: Sì.
0: E poi dopo lo dobbiamo friggere quando si sarà raffreddato. C'è una frase che condisca la tua vita, a cui tu pensi quando magari vuoi tirarti su?
1: Un sorriso ti salva la vita.
0: Un sorriso ti salva la vita. E allora, con un bel sorriso, io vado a salvare i tempi televisivi della nostra trasmissione, tiro fuori la panella stesa e fredda. Allora la metto qua, con questa qua già fredda, mentre tu questa la devi stendere, ci dobbiamo
1: sì.
0: sminuzzare il prezzemolo. Mi fai vedere come fai con il prezzemolo? Lo sminuzzi a mano
1: sì.
0: o lo triti?
1: No, lo sminuzzo a mano, grossolanamente,
0: oh.
1: proprio messo così.
0: Non preoccupatevi se vi sembra che il passaggio sia confuso, perché noi dopo vi faremo vedere tutto. Adesso noi andiamo a friggere. Prima dobbiamo tagliare le panelle, giusto?
1: Esatto.
0: Come si fa? Con un coppapasta?
1: Si può usare un coppapasta, si può usare un coltello, qualunque cosa.
0: Mettiamo
1: anche
0: tutto in un
1: forme
0: piatto.
1: Anche differenti rispetto a quelle che sto facendo io.
0: Ecco qua, le mettiamo in un piatto e andiamo subito a friggere. Andiamo a friggere intanto queste e mentre noi cominciamo a friggere vi facciamo il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo eseguito oggi per realizzare le splendide ricette di Sonia da Palermo. Per preparare la minestra di ceci, zucca e baccalà abbiamo messo in una pentola l'olio, gli spicchi d'aglio e la parte bianca del porro tagliata a rondelle. Dopo un po' abbiamo aggiunto un po' d'acqua dei ceci ed eliminato gli spicchi d'aglio. Abbiamo aggiunto la zucca, i ceci con la loro acqua ed il rametto di rosmarino. Abbiamo lasciato cuocere per 10-15 minuti fino a cottura della zucca. Abbiamo eliminato il rametto di rosmarino e calato la pasta nella nostra minestra. Abbiamo lasciato andare per 7-8 minuti. A questo punto abbiamo tagliato il baccalà a striscioline e messo in pentola e abbiamo fatto cuocere per altri 5 minuti. Abbiamo chiuso il piatto con un pizzico di pepe e un giro di olio. Per preparare le arancine abbiamo prima di tutto fatto un classico risotto allo zafferano, facendo soffriggere la cipolla in un po' di olio, aggiungendo poi il riso, sfumando con il vino bianco e cuocendo con brodo vegetale. Abbiamo mantecato con un po' di burro e zafferano e lo abbiamo lasciato freddare completamente. Per il ripieno alla carne abbiamo soffritto la cipolla con carota e sedano, unito la carne macinata e sfumato con vino rosso. Abbiamo aggiunto i piselli e del concentrato di pomodoro. Abbiamo fatto cuocere per circa un'ora fino ad ottenere un ragù abbastanza ristretto. Per il ripieno al burro abbiamo fatto una besciamella molto cremosa, alla quale abbiamo aggiunto i cubetti di prosciutto e di mozzarella, un po' di pepe e il parmigiano grattugiato. Abbiamo formato delle palline con il risotto freddo, le abbiamo schiacciate e farcite, le abbiamo ricoperte con un'altra pallina di riso per poi dare la forma sferica alle arancine alla carne e con il pizzo alle arancine al burro. Abbiamo ricoperto le arancine delicatamente con una pastella abbastanza liquida e poi le abbiamo panate avendo cura di compattarle bene. Infine abbiamo fritto in olio bollente e scolato su carta assorbente. Per preparare le panelle abbiamo setacciato la farina in una terrina dal bordo alto, unendo il sale e aggiungendo l'acqua a temperatura ambiente, poco per volta per non formare grumi, fino ad ottenere un impasto abbastanza fluido. Abbiamo versato l'impasto in una pentola e cotto a fuoco basso per circa 10 minuti, mescolando con un cucchiaio di legno. Abbiamo steso il composto abbastanza cremoso in una teglia rivestita di carta forno. Abbiamo cosparso con prezzemolo spezzato a mano e messo in frigo per circa un'ora. Poi abbiamo tagliato le panelle con un coppa pasta rotondo, abbiamo fritto in olio bollente e scolato su carta assorbente. Abbiamo servito con sopra una spruzzata di succo di limone. Ed ecco qua i nostri fantastici piatti che non sarà più difficile realizzare nelle nostre cucine a casa. Abbiamo le arancine di riso al burro, quindi bianche, e quelle al ragù. Abbiamo una minestra di zucca, ceci e baccalà e le panelle, che sono già anche nel piatto di Luigi.
3: Che è una prelibatezza veramente, guarda, tutti e tre questi piatti oggi sono meravigliosi.
0: Vero, è proprio stata brava la tua Sonia.
3: Brava Sonia e bravo il cuoco.
0: Per tutta la durata di questa puntata Luigi l'ha guardata con gli occhi a cuoricino. E adesso andiamo a vedere, perché Sonia sta friggendo, ma care amiche, cari amici a casa, non finisce qui, perché dulcis in fundo noi abbiamo l'angolo della ricetta del riciclo. Il nostro chef è pronto, lo vedo già armeggiare con i fornelli. Cosa? No, ecco, dico che Sonia è qui a friggere perché dallo studio vogliono tutti assaggiare le panelle, quindi toccherà che le friggiamo tutte, esatto. Anche quelle che sono di forma diversa. Invece il nostro chef, che non butta via niente.
2: Nulla, mai nulla. Abbiamo recuperato riso allo zafferano con cui abbiamo fatto
0: le arancine,
2: il porro della zuppa, prezzemolo delle panelle, l'impasto sempre delle arancine, un po' di formaggio, burro. E andiamo a preparare un piatto di recupero.
0: E allora vediamo, noi dobbiamo indovinare di che cosa si tratti. Il riso è quello che abbiamo tostato dopo aver soffritto la cipolla, sfumato col vino bianco.
1: Esatto.
0: E poi l'abbiamo colorato con dello zafferano, quindi molto gustoso, molto semplice. Non c'è burro, non c'è altro quando lo andiamo a compattare invece?
1: No, un po' di burro per amalgamarlo, per mantecarlo, sì. È un classico risotto alla milanese che noi utilizziamo così.
0: Per
1: rubando appunto il risotto alla milanese e poi lo rielaboriamo così.
0: Quindi semplicissimo. Dove vai, chef? Lo chef va verso il microonde. Luigi, mi aiuti tu? Secondo te che cosa ci prepara oggi lo chef con questi ingredienti?
3: Sta friggendo le verdure.
0: Sta nappando del porro. Va bene che ho detto nappare, perché
3: del
0: col burro si nappa, no?
3: Sì, no, è corretto.
0: Sta nappando del porro nel quale ripassa il risotto. Mamma mia, che cosa hai messo nel microonde che non ho visto?
2: Del parmigiano.
0: Quindi
2: su un piattino, fogliettino di carta da
0: forno. Vado a vedere com'è venuto.
1: Tortino di riso.
3: Fa un risottino ripreso.
1: Con parmigiano croccante.
0: Deve stare ancora un po'?
2: No, può piacerci.
0: Chef, che cosa fai? Allora, tortino di riso avete detto voi?
3: Risottino
1: ripreso.
3: Io
1: ho detto tortino di riso con... che ho detto? Con parmigiano croccante.
0: Invece il nostro Luigi dice risottino.
3: Avendo ripreso il riso, è un risotto ripreso.
0: Scusa, nel frattempo io devo vedere com'è venuta la panella, scusate, approfitto.
1: Limone. Una goccia di limone e vedrai che ha un altro sapore.
0: Allora,
1: spremo
0: un po' di limone.
2: Che carina quella lima.
0: Che cos'è? È vero, sulla panella fritta assolutamente spruzzare un po' di succo di limone. Buonissimo. Cubo. Cubo
2: oggi
0: di
2: cambiamo,
0: riso.
2: Cambiamo. Facciamo riso quadrato.
0: Riso quadrato. Ah, guarda che bello, col ripieno dell'arancina al burro, l'arancina quella bianca con prosciutto, mozzarella, e besciamella. Allora io direi cubo di arancina con tetto di parmigiano.
1: Arancina cuba cubica,
2: cioè, non me lo sarei mai aspettato.
0: Ah, possiamo, cioè. Allora, a parte, secondo me è una cosa molto buona per l'aperitivo, una cosa del genere.
1: A parte, scusate, che qualcuno mi ha spento il fuoco.
0: No.
1: Adesso l'ho riacceso, ma era spento.
2: C'è un sabotaggio.
0: Stai cercando di sabotare.
1: Secondo me sì.
0: Succede qualunque cosa in questa cucina. Io direi che arancina cubista. Va bene? Vi piace? Aggiudicato. E allora noi continuiamo a friggere, continuiamo ad assaggiare anche la ricetta del riciclo, e mentre il nostro chef termina di comporre il suo cubo di arancina, l'arancina cubista, mettendoci su questa sfoglia di parmigiano realizzata con un po' di parmigiano messo nel microonde, adagiato sopra una carta forno, dando un po' di colore con il suo prezzemolo, io vi do appuntamento a domani. Saluto Sonia, che tornerà
1: Ciao,
0: a sedersi
1: Bea.
0: Lì accanto al suo Luigi. Saluto il nostro chef Fabio Cinelli e saluto tutti voi amici e amiche a casa, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Quel che bolle in pentola, nella cucina più profumata di TV 2000. Ciao, ciao, ciao!
2: A tutti. Ciao!
1: Ciao. Ciao.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Sono con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Guerino di Tora, Vescovo Ausiliare Emerito di Roma, e Sua Eccellenza Monsignor Giacomo Cirulli, Vescovo di Teano Calvi, Alife Caiazzo, Sessa Urunca. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
1: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: E rimetti a noi i nostri
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre
4: di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre. Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen. Ora e sempre. Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Cantico di un anziano. Benedetti quelli che mi guardano con simpatia, benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco, benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità, benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti, benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza, benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti, benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto, benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo, benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine, benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza, benedetti quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita, beati quelli che mi saranno vicini nel momento del mio passaggio, quando entrerò nella vita senza fine, mi ricorderò di loro, presso il Signore Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: Domani alle 18 dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17:30.
1: Per me la vita comincia e non finisce mai.
2: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
3: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
4: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
5: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
0: Soul, questa sera alle 21:05.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
7: Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità, poiché donando si riceve. Perdonando si è perdonato.

0: Wadowice è un piccolo centro della Polonia del Sud che si trova sul fiume Skava, a circa 50 km da Cracovia e a poco più di 37.000 abitanti. Durante l'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale, il fiume Skava serviva da confine tra il Governatorato Generale di Polonia e il Reich Germanico e a Wadowice furono costruiti un campo di prigionia e un ghetto.
1: Oggi è una piccola città dove ha sede una delle più grandi industrie alimentari d'Europa, ma è famosa nel mondo per tutt'altro motivo. È la città natale di Karol Józef Wojtyla. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Nell'agosto del 1938, a 18 anni, Karol si trasferisce da Wadowice a Cracovia, già tenuta sotto controllo dai nazisti, e quattro anni dopo comincia a frequentare clandestinamente il seminario. Altra tappa del viaggio appena intrapreso da Karol è Roma. Ordinato sacerdote il 1 novembre del 1946, Wojtyla viene mandato nella città eterna dall'arcivescovo di Cracovia, convinto che un giovane così dotato dovesse terminare gli studi all'ombra di San Pietro.
0: Da qui inizia il più grande viaggio di colui che diventerà Giovanni Paolo II.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: Certamente Papa Wojtyła è stato il più grande viaggiatore nella due volte millenaria storia del papato. È stato a tal punto un papato ambulante il suo, da suscitare entusiasmi ma anche qualche critica. Critica perché si diceva che stava di più negli aeroporti invece che nel suo ufficio in Vaticano. In realtà Papa Wojtyła ha sempre ripetuto che lui viaggiava perché i poveri non possono viaggiare. E quindi se non potevano venire a Roma, lui andava a casa loro. E bisogna dire che i risultati sembrano avergli dato ragione, perché folle oceaniche l'hanno sempre accolto.
0: Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato quasi 27 anni ed è stato il terzo più lungo della storia. E se si potesse riassumere con due parole chiave, sicuramente queste sarebbero viaggio e sofferenza.
4: Se fosse mancata quell'agonia sulla croce, la verità che Dio è amore sarebbe sospesa nel vuoto. Questa frase credo che ci immerga, immetta, porti automaticamente nel pensiero, nel mondo, nel sentire di Giovanni Paolo II, dove due costanti l'hanno portato avanti negli anni, che sono stati il viaggio sicuramente e il tema della sofferenza. Questa frase ovviamente si rifà alla sofferenza di Cristo sulla croce, che però non è vana per noi cristiani, non è mai stata vana per Karol Wojtyła il giovane, che prima soffrì perdendo la madre, poi subendo delle guerre, il nazismo, il comunismo, e poi la sofferenza invece nella malattia, prima l'attentato, quindi gli interventi chirurgici, e poi la malattia fino all'agonia che noi tutti abbiamo visto.
1: Giovanni Paolo II non si considerava solo il successore di Pietro, ma anche l'erede di Paolo, che viaggiava per portare il Vangelo nel mondo.
0: Ogni viaggio era curato nei minimi particolari, per far sentire alle popolazioni ospiti che il Papa era lì per loro ed era uno di loro. Nei giorni prima di effettuare un viaggio, Giovanni Paolo II celebrava messa nella lingua che avrebbe usato durante la visita per prendere dimestichezza con essa.
1: Giovanni Paolo II effettuò 146 viaggi apostolici in Italia e 104 all'estero. Visitò 259 località italiane e 131 stati, viaggiando tanto quanto basta per compiere 25 volte il giro del mondo.
5: A metà degli anni 90 in Vaticano circolava una battuta: Dio è in ogni luogo. Giovanni Paolo II invece c'è già stato. È una battuta, ma mica poi tanto, perché fin dai tempi in cui abitava a Cracovia, il Papa, il futuro Papa, si era abituato ad andare molto in giro, a recarsi sui luoghi dove voleva comunicare, perché naturalmente non c'era a quell'epoca la possibilità di diffondere le informazioni con la velocità e soprattutto con l'ampiezza che lui avrebbe desiderato. Oltretutto, prima con il nazismo, poi con il comunismo, la necessità di comunicare personalmente era assolutamente indispensabile.
0: Sostenuto da una forza morale, spirituale e fisica fuori del comune, Giovanni Paolo II supera ogni confine geografico e ogni barriera culturale che fino ad allora avevano impedito un dialogo diretto con i potenti della terra e i leader delle altre religioni, senza aver paura di attraversare territori di guerra o paesi ostili al cristianesimo.
1: Ma Giovanni Paolo II non ha viaggiato solo attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo, portando il suo messaggio alla società secolarizzata nel passaggio dall'era industriale a quella post-industriale, per approdare infine alla globalizzazione. Con la stessa energia ha camminato a ritroso nel tempo, per chiedere perdono per gli errori compiuti dalla Chiesa nel corso dei secoli, dalle crociate all'Inquisizione, dalla scomunica dei protestanti all'antisemitismo.

0: Salendo sull'aereo all'aeroporto di Fiumicino, il 25 gennaio del 1979, il primo pontefice polacco della storia dichiara di recarsi in Messico per inginocchiarsi davanti alla Madonna di Guadalupe, per mettere nelle sue mani la missione appena iniziata. Totus tuus sum ego, sono tutto tuo. Questo è il motto che accompagna Giovanni Paolo II fin dal suo primo viaggio.
1: Certamente il primo viaggio del Papa, quello in Messico, è stato quello che ha suscitato maggior scalpore e più interesse da parte dei media, non soltanto perché era la prima volta che un Papa si muoveva a così largo raggio, ma soprattutto perché andava a portare il Verbo in un paese dove fino ad allora non si ricordava la presenza di un pontefice.
0: Fin dal suo arrivo all'aeroporto, il Papa viene comunque ricevuto dalle istituzioni e da una folla festante di 10.000 persone. La visita si trasforma in trionfo quando il Papa percorre i viali della capitale fino a Piazza della Costituzione. Stesso clamore suscitò l'arrivo al santuario della Madonna di Guadalupe. Per la prima volta si vede un Papa con un sombrero in testa.

Circa 8 anni dopo, Giovanni Paolo torna nel continente americano per visitare due paesi in grave difficoltà sociopolitica, il Cile e l'Argentina.

0: Papa giunge nel Cile del generale golpista Pinochet senza tuttavia essere accolto dai vescovi, assenti per protesta contro il generale che era ritenuto responsabile della morte del presidente Salvador Allende. Pinochet, in divisa bianca di comandante generale delle forze armate, si presenta davanti al Papa salutandolo con il saluto militare e coglie l'occasione, davanti alla stampa, per fare l'apologia di se stesso. Ma il Papa, che ha effettuato questo viaggio per favorire un passaggio pacifico dei paesi dell'America Latina alla democrazia, risponde proclamando l'inalienabile dignità della persona umana.
1: Una situazione difficile attende il Papa anche in Argentina. Il paese è appena uscito dalla dittatura, ma sta ancora vivendo il dramma dei desaparecidos. Sebbene il Papa si compiaccia per la nuova situazione democratica del paese, che aveva già visitato nel 1982, condanna apertamente l'odio e la violenza che hanno portato ai sequestri.
0: 11 anni più tardi, nel 1998, Giovanni Paolo II torna in Sud America. Questo suo viaggio costituisce una delle tappe più significative del suo pontificato. Il Papa giunge a Cuba con il proposito di aprire il paese al mondo e spingere la comunità internazionale a sostenere il popolo cubano, che da quando è governato da Fidel Castro subisce l'embargo economico da parte degli Stati Uniti e una diffusa ostilità politica.
1: Il leader Máximo accoglie Papa Wojtyla all'aeroporto in abito civile, gli stringe la mano e si inchina. Questa immagine fa subito il giro del mondo, segno evidente che altri muri sono caduti e nuovi scenari si aprono nella storia mondiale. Durante la messa di Plaza de la Revolución, accanto ai monumenti dedicati a José Martí e a Che Guevara, eroi dell'indipendenza cubana, appare una grande immagine di Gesù Cristo, simbolo del cambiamento e della riconciliazione tra due realtà storicamente separate.
2: Io non sono contrario agli applausi, perché quando applaudono, il Papa vuole un poco riposare.
1: Se le sfide che Giovanni Paolo II ha affrontato nel continente americano hanno avuto carattere principalmente politico, il problema più grave che ha invece incontrato in un altro continente è stato la povertà.

0: Il Papa visita l'Africa per ben 11 volte. Il primo viaggio vede Giovanni Paolo II recarsi nei paesi dell'Africa nera e constatare la necessità di un intervento della Chiesa cattolica per risollevare le popolazioni da un'immensa povertà.
1: In particolare, tutti i 72 discorsi del Papa di questo primo viaggio cercano di stimolare le popolazioni a uscire dal sottosviluppo, facendo affidamento sulla Chiesa come punto di riferimento per il progresso.
2: Nella geopolitica di Carlo Wojtyła si dice sempre esiste un est e un ovest, ecco, no, esiste anche un nord e un sud. Giovanni Paolo II aveva chiarissimo in mente che come l'Europa respira con due polmoni, il polmone orientale e il polmone occidentale, così il mondo e soprattutto la Chiesa, basti pensare alla ricchezza di vocazione, deve guardare all'Africa come uno straordinario serbatoio, non solo di vocazioni ma serbatoio spirituale, di idee, di energie. E i suoi viaggi in Africa sono viaggi appunto, diremo, dell'inculturazione, cioè

0: Lui va all'interno delle società africane per portare il lievito della presenza, della testimonianza cristiana.
1: Circa 3 milioni di persone, fra cui molti non cattolici giunti da villaggi lontani, si radunano al ritmo di danze e tamburi per vedere l'uomo vestito di bianco. Ma quello nel continente africano è anche un viaggio nella storia, tra colonialismo, discriminazioni, schiavitù e guerre civili.
2: Siamo alla fine degli anni 90 e alcuni paesi, come lo Zambia e il Malawi, hanno da poco raggiunto l'indipendenza dal colonialismo francese e inglese. In questo caso il Papa si sente chiamato ad affrontare con le popolazioni le difficoltà sociali, economiche e politiche che coinvolgono i paesi dell'Africa sud-orientale e che muovono i primi passi verso la modernità. Uno dei drammi che affligge il continente africano è quello dell'AIDS, ed è all'insegna di questa tematica che Papa Wojtyla va in Africa per la settima volta, spostandosi tra Tanzania, Burundi e Ruanda. Il momento più toccante dell'esplorazione del continente nero è sicuramente il viaggio in Senegal, quando presso la casa degli schiavi di Gorée, l'isola da dove partivano gli schiavi diretti verso le Americhe, Giovanni Paolo II, con lo sguardo fisso e severo sull'Oceano Atlantico, implora il perdono del cielo per il genocidio di milioni di giovani africani.
1: Ma la discriminazione razziale non morì con la fine della schiavitù. Ne è un esempio il fenomeno dell'apartheid in Sudafrica. Papa Wojtyla visita quella che ora si definisce la nazione arcobaleno in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa. La nuova situazione sudafricana, da poco diventata una democrazia, viene vista dal Papa come un fulgido esempio per tutto il continente. Simbolo di questo nuovo corso è sicuramente il leader del paese sudafricano, Nelson Mandela. L'incontro tra Wojtyla e Mandela rimane nella storia come una delle immagini migliori per ridare fiducia e speranza nel futuro al popolo africano.
2: Ed è per rilanciare la stessa fiducia nel dialogo tra le religioni che Giovanni Paolo II si reca in un'altra terra lontana.

0: Giovanni Paolo II intraprende il suo primo viaggio in Asia all'inizio degli anni Ottanta. Egli ritiene che occorra diffondere il messaggio cristiano in un continente dove vivono circa 3 milioni e mezzo di persone, di tradizioni culturali e religiose diverse, avviando così un dialogo con il buddismo, l'induismo e il confucianesimo.
1: Con questo spirito attraversa le Filippine, il grande avamposto in Asia della Chiesa Cattolica. Ciò che colpisce il pontefice è che le periferie di Manila non sono molto diverse da quelle visitate nel 1970 da Paolo VI. Baracche di latta, vicoli squallidi e fogne a cielo aperto. Segno che in 10 anni poco è cambiato e la povertà è ancora il problema più grave.

situazione diversa lo attende in Giappone. Nonostante la capitale giapponese non lo accolga con grandissimo clamore, il Papa compie comunque due passi importanti. Incontra l'unico imperatore rimasto al mondo, l'imperatore Hirohito, e si reca nei luoghi dei disastri nucleari, Hiroshima e Nagasaki, per invocare la pace sulla Terra. Significativo anche l'incontro con le popolazioni dell'India 5 anni più tardi.

0: più tardi.
1: Mosso dallo stesso desiderio di dialogare con le altre religioni, il Papa rende omaggio alla tomba di Gandhi, visita Bombay, Calcutta e incontra Madre Teresa, la quale lo accoglie all'aeroporto e lo stringe a sé mettendogli al collo una collana di fiori.
2: Io credo che sia stato particolarmente così, incisivo nel lungo termine per l'opinione pubblica e soprattutto per i credenti l'immagine di Giovanni Paolo II che nel rosario di Madre Teresa con la piccola suora attraversa quelle ampie stanze piene di disperazione ma anche di speranza e quasi sembrano sostenersi a vicenda. Ecco, quella passeggiata mano nella mano, quel percorso mano nella mano sembra quasi un'ascensione al cielo, un cammino verso l'onore degli altari.
0: La tappa più importante che Papa Wojtyla tocca nel continente asiatico è la Terra Santa. Giovanni Paolo II si reca in Israele nel 2000, l'anno del Giubileo. La sua visita è preceduta qualche giorno prima da uno degli eventi più importanti del suo pontificato. Nella Basilica di San Pietro il Papa recita il Mea Culpa, un gesto di portata storica con cui chiede perdono per gli errori compiuti in passato da uomini di Chiesa e persino papi. Le crociate, l'Inquisizione, l'antigiudaismo e l'antisemitismo. Il Papa scrive anche una lettera con una richiesta di perdono che lascerà simbolicamente in una fessura del muro del pianto.
3: Viaggio del 2000 in Terra Santa emozionò, colpì e suscitò anche nel mondo cattolico qualche polemica, va pur detto, il fatto che a Gerusalemme, davanti al muro del pianto, Wojtyła volle infilare nelle pietre superstiti del Tempio di Erode quei bigliettini con le preghiere che gli ebrei ortodossi vi infilano.
0: Wojtyła giunge in Terra Santa 36 anni dopo la visita di Paolo VI, primo pontefice a visitare questi luoghi. In questo lungo periodo molte cose sono cambiate. È finita la Guerra Fredda, si è consolidato lo Stato di Israele ed è sorta l'autorità palestinese.
1: Giovanni Paolo II arriva a Gerusalemme accolto dal presidente israeliano Ezer Weizmann, il quale sottolinea l'inviolabilità di Gerusalemme come capitale eterna di Israele. Ma il Papa preferisce vedere il problema in un quadro più ampio, considerando la città un luogo speciale. Qui, infatti, confluiscono le fedi di tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Giovanni Paolo auspica uno sforzo per superare le differenze ed ogni forma di pregiudizio. Con questo approccio il Papa si reca poi a Betlemme, sede di un altro storico incontro. Giovanni Paolo II stringe finalmente la mano a Yasser Arafat, leader della comunità palestinese, in un clima di grande gioia. Qui il Papa sottolinea come il tormento del popolo di Palestina sia durato troppo a lungo. Papa Wojtyła si raccoglie così in preghiera nella grotta della Natività di Betlemme, augurandosi la fine del conflitto e la necessità di un profondo cambiamento.
0: Lo stesso desiderio di cancellare gli errori e gli orrori del passato aveva portato Giovanni Paolo II in un altro luogo della memoria, pochi mesi dopo la sua elezione a Papa.

0: Giovanni Paolo II, da poco eletto Papa, fa ritorno nella terra natia, la Polonia, nel 1979. È il suo secondo viaggio da pontefice e Wojtyla sceglie di parlare da qui a tutti i paesi comunisti dell'Est Europa. Il Papa viene accolto con grandissimo calore, da Cracovia a Wadowice, suo paese natale. Il Papa è quasi commosso nel ricevere l'abbraccio dei suoi connazionali, ma fermo nel condannare l'ateismo che i paesi comunisti sembrano voler promuovere presso la popolazione.
1: Si reca per la prima visita nel suo paese. Ebbene, questa prima visita è stata una svolta storica, perché innanzitutto si è visto da che parte stesse la Polonia. Praticamente tutti i polacchi scesero in strada, scesero in piazza, si ammassarono lungo le strade dove Wojtyła passava. Certamente questo fu un colpo mortale per il regime. Ai cancelli dei cantieri di Danzica, gli operai non avevano messo l'immagine di qualche leader proletario. Non c'era l'immagine di Marx, di Lenin o di personaggi così. Avevano messo due immagini, la Madonna di Częstochowa, protettrice della Polonia, e il ritratto del primo Papa polacco della storia, Karol Wojtyła. Direi che i libri di storia non potranno non ignorare quel giugno del 79 in Polonia.
0: Ma questo viaggio nel passato lo porta anche a fare i conti con la più recente memoria collettiva, l'Olocausto, che ha visto una delle sue manifestazioni peggiori nel campo di concentramento di Auschwitz. Il Papa, attraversando i cancelli del campo, lo definisce il Golgota del mondo contemporaneo, dove ebbe luogo la più grande tragedia del XX secolo.
2: Seguendo le tracce di questo viaggio nella memoria e nella storia, il Papa non poteva non approdare anche in Germania. Wojtyła visita lo Stato tedesco più volte. Nel 1987 la Germania è divisa in due repubbliche. La Guerra Fredda è ancora una realtà e il ricordo del regime nazista un'onta da cancellare. Il Papa sceglie di sensibilizzare i vescovi, i cattolici e il popolo tedesco, invitandoli a interrogarsi su come si arrivò a seguire a larga maggioranza le scelte di Hitler. Qualche anno più tardi, nel 1996, Giovanni Paolo II torna in Germania. Il muro è caduto, la Germania è riunificata e il Papa sottolinea il contributo che la Chiesa ha dato a questa nuova apertura al mondo. Il popolo tedesco è ora chiamato a costruire una nuova Europa.
0: Il richiamo all'unità del continente europeo è presente anche in un altro viaggio che Giovanni Paolo II aveva compiuto qualche anno prima, nel 1988. L'evento è storico. Il Papa fa visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Si tratta del primo pontefice della storia a parlare davanti ai parlamentari dell'Europa occidentale. Papa Wojtyła precorre i tempi e auspica che in un prossimo futuro possano entrare a far parte dell'Europa unita anche i paesi dell'Est, come infatti accadrà nel 2004. Allo stesso modo è forte l'appello per un'Europa aperta, riconciliata, attenta all'ambiente e sensibile nei confronti delle nuove generazioni. Chiave di volta per un futuro fatto di democrazia e uguaglianza. Giovanni Paolo II non ha però parlato solo di unità politica, ma anche e soprattutto di unità religiosa.
2: Questo è il tema del suo viaggio in Turchia nel 1979. Il Papa vuole portare i cattolici a instaurare un dialogo ecumenico con gli ortodossi, ma la situazione che lo attende è molto diversa dagli altri suoi viaggi. All'arrivo all'aeroporto è salutato dal picchetto d'onore, ma senza pubblico mancano le folle e gli applausi. Non è un caso che Giovanni Paolo II sia il primo papa, dopo Pietro, a mettere piede in queste terre. L'aria è tesa e si temono attentati. Il quotidiano nazionale quel giorno aveva pubblicato in prima pagina una lettera del militante di estrema destra Ali Achka, che criticava duramente la visita del papa fino ad arrivare a minacciare di morte il pontefice.
0: 3 anni dopo, Ali Achka attenterà alla vita del papa in piazza San Pietro.
3: Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
0: Nonostante ciò, il Papa prosegue il suo cammino. Storico l'incontro con il Patriarca Dimitrios I nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul e il primo passo verso la riconciliazione tra cattolici e ortodossi.

0: Ma il passo più lungo il Papa lo fece quando decise di percorrere 50.000 chilometri per arrivare nel continente più lontano dalla Santa Sede.
1: We are happy that you have come to Australia.
0: Giovanni Paolo II parte per l'Oceania nel novembre del 1986, col desiderio di portare il Vangelo nei luoghi più lontani, tra popolazioni di cultura e religioni diverse. Il Papa incontra i nativi delle isole Figi, che lo accolgono con una singolare cerimonia scandita da cori e riti locali di benvenuto. In Nuova Zelanda viene salutato dai Maori come l'airone bianco di un unico volo,

Intanto a Sydney il Papa incontra i giovani australiani. L'incontro si svolge in un clima molto gioioso, tanto che alla fine della giornata i giovani saliranno sul palco e prendendo il Papa per le mani lo faranno danzare.

0: Giovanni Paolo II viene ricordato come il maratoneta di Dio. Papa Wojtyla continua a viaggiare fino a pochi mesi prima della morte, anche quando il suo fisico e le sue precarie condizioni di salute sembrano non permettergli più di allontanarsi dalla Santa Sede. Un esempio della straordinaria forza di Giovanni Paolo II è l'ultimo viaggio del suo pontificato. Nell'agosto del 2004 il Papa si reca a Lourdes.
1: Io ho assistito all'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II a Lourdes, un viaggio importantissimo per lui perché era sicuramente un andare a salutare Maria, è un Papa mariano, totus suo nel suo stemma, tutto tuo, e quindi quel suo andare a Lourdes, quel suo pellegrinaggio, quando arrivò nella grotta mi ricordo che quasi cadde dall'inginocchiatoio e tutti pensarono: oddio, il Papa sta male, ha avuto un malanno, ma non aveva avuto un malanno, è quello che un po' succede a qualsiasi pellegrino arriva nella grotta di Lourdes, si lascia andare, è arrivato nella casa della madre, è arrivato in quel luogo dove tutto può succedere, nel senso che tutto è chiaro, tutto è limpido, ti senti avvolto da quell'amore misterioso.

0: Nel Vangelo Gesù dice che ritornerà sulla terra soltanto quando il Vangelo stesso sarà annunciato a tutti i popoli. E in tutti gli angoli del mondo dovrà risuonare l'annuncio che Gesù è morto e risorto. Io credo che nella sua tensione mistica in lui ci fosse davvero questo desiderio di annunciare il Vangelo ai quattro angoli della terra per affrettare il ritorno di Gesù. Per cui anche fino all'ultimo, malato com'era, ha continuato ad andare appunto ad annunciare ai quattro angoli del mondo il Vangelo.
1: La presenza di chi comunica è essenziale per essere certo di dire le cose che vuole, di dirle come le vuole e soprattutto di essere capito non soltanto attraverso le parole, ma proprio attraverso anche le espressioni, la mimica, il modo di comportarsi. Questa è stata una delle intuizioni di Giovanni Paolo II che, se vogliamo vederla in modo romantico, era anche quella di Gesù, che si recava personalmente nei luoghi, nei villaggi a predicare.
2: Quello di Giovanni Paolo II è stato definito addirittura un pontificato itinerante, tale l'importanza che attribuiva ai viaggi come strumento per avvicinare la Chiesa ai fedeli, alla gente concreta. Attraverso i viaggi, anche attraverso i viaggi, Carlo Wojtyła riesce ad avvicinare la Chiesa e in qualche maniera a passare dall'altra parte rispetto alla considerazione comune che si aveva di una Chiesa separata dal mondo concreto, dal mondo reale. Ecco, lui ci va in mezzo al mondo reale, si rimbocca le maniche, l'abbiamo visto in tutti i fronti principali delle tensioni sociali e politiche di fine XX secolo e come giustamente ha detto l'ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico Gorbaciov, non si capisce la storia del XX secolo senza i viaggi di Giovanni Paolo II.
3: Con più di 100 viaggi all'attivo e centinaia di migliaia di chilometri percorsi, Giovanni Paolo II intraprende l'ultimo viaggio il 2 aprile del 2005 da Piazza San Pietro, circondato da milioni di fedeli giunti da tutto il mondo per salutare il Papa viaggiatore.
4: Quando lui è morto, noi abbiamo visto quanti milioni di persone sono venute per salutarlo, sono state in fila due giorni, tre giorni, notte intera, senza bere, senza mangiare, dormendo per strada. Non aveva importanza, l'importante è poter passare davanti alla sua salma, anche per un secondo, per dirgli grazie. E quindi questa sua testimonianza nel viaggio, nella sofferenza, nell'essere Giovanni Paolo II, coerente fino in fondo al Cristo, è il grande messaggio che noi tutti oggi dobbiamo portare nel cuore per questo Papa. E quando pensiamo a lui, a questo uomo santo, a questo uomo innamorato di Dio, a questo uomo che con la sua testimonianza ci ha avvicinato a quello che dicevamo prima, a quell'agonia sulla croce che, essendo Dio amore, non è di certo vuota e vana.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: che sei nei
0: sei
1: cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi. Vi
1: e con il tuo spirito.
0: benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Le Carmelitane di Betlemme, insieme ai cristiani locali, hanno celebrato la festa di Santa Mariam di Gesù Crocifisso, figlia della Terra Santa, che seppe trasformare le proprie ferite in forza. Nel cuore di Gerusalemme, un ospedale francese fondato sui valori cristiani offre cure di qualità ai più vulnerabili, fragili e bisognosi. La crisi dei permessi ha complicato l'avvio del nuovo anno scolastico per numerosi insegnanti provenienti dalla Cisgiordania, impegnati nelle scuole cristiane di Gerusalemme Est, mentre altrove, in Israele e nei territori palestinesi, le lezioni sono iniziate regolarmente. Tante le celebrazioni liturgiche e gli eventi che hanno segnato l'estate della Chiesa in Terra Santa, da Nazareth al Monte Tabor, da Gerusalemme alla Siria fino all'Italia, ecco le notizie principali.

Le Carmelitane di Betlemme hanno celebrato la festa di Santa Mariam di Gesù Crocifisso, figlia della Terra Santa, che seppe trasformare le proprie ferite in forza con le parole «Tutto passa, solo Dio resta». La celebrazione si è svolta il 26 agosto presso il Monastero del Carmelo a Betlemme, con la messa solenne presieduta da Monsignor Rafik Nara, vicario patriarcale per i latini per la Galilea, e un'ampia partecipazione di cristiani locali provenienti da Betlemme, Gerusalemme, Iblin e Haifa. Si definiva sempre il piccolo niente. Diceva che questo piccolo niente ha un cuore in cui non c'è nulla se non Dio, perché, come sapete, l'uomo orgoglioso pieno di sé non lascia spazio a Dio nella propria vita. Il cammino della Santa è stato difficile, ma è impossibile trovare tra le sue parole o i suoi scritti una sola frase in cui si lamenti della fatica.

0: هون بتتذمر فيه من تعبها ولا مره.
1: Su petición es de que todas las hermanas que estemos aquí que seamos santas y que
2: chiede che tutte noi sorelle che viviamo qui siamo sante e che non entri tra noi nessuna sorella che non cerchi di realizzare questo disegno di Dio. Ha molto da insegnare sulla vita di comunità, sulla santità, la fraternità e soprattutto dalla sua vita impariamo l'umiltà e il dono di sé, un'esistenza vissuta interamente all'interno del Carmelo senza trattenere nulla per sé.
1: Dentro del Carmelo, pero que no se guarda nada para ella.
3: Nel monastero del Carmelo vivono 13 monache provenienti da diversi paesi, dall'America del Nord e del Sud, dall'Europa, dall'Africa e dall'Asia, oltre che da Betlemme. Pregano ininterrottamente giorno e notte per il mondo intero e in particolare per la comunità cristiana di Betlemme.
2: Vediamo quanto la gente qui soffra. Si è arrivati a un momento molto difficile, ma il monastero del Carmelo, in mezzo a queste famiglie, le accompagna sia dal punto di vista sociale che spirituale, cercando di offrire ogni tipo di aiuto secondo le possibilità, soprattutto attraverso la preghiera. Il messaggio di Maria per noi oggi è grande. In questa festa ci uniamo tutti nella preghiera per la pace del nostro paese e del mondo, tanto più che la Santa è patrona della pace nella nostra terra.
4: Per noi, ce qui me marque, c'est que même si la situation est difficile, c'est toujours un moment de lumière et de joie.
2: Per me, ciò che mi colpisce è che, anche se la situazione è difficile, questa festa resta sempre un momento di luce, di gioia e di comunione, e credo che questo ci dia forza. La prepariamo insieme, noi la prepariamo come comunità e anche le persone che ci circondano la preparano. È quindi davvero qualcosa che ci unisce.
4: Donc c'est vraiment quelque chose qui nous unit, elle nous unit.
3: I fedeli vedono nella vita di Santa Mariam di Gesù crocifisso una testimonianza vivente del fatto che Dio può trasformare la debolezza in forza e le ferite in grazia.
5: أنا إسا آخر مدة كان عندي مشكلة بشريان بقلبي.
2: Ultimamente soffrivo di un problema alle arterie del cuore. Facevo controlli periodici e prendevo medicine. Un giorno, tornando a casa dopo la messa, sono passata vicino alla casa della Santa e ho visto una pianta di malva in un angolo del suo cortile. La sentii dirmi: prendila, portala a casa, falla bollire e bevine l'infuso. Così ho fatto, il giorno dopo mi sono sottoposta agli esami. Il risultato è che tutti i miei problemi cardiaci erano scomparsi, con grande sorpresa del medico che seguiva il mio caso. Noi siamo il sale della terra. La nostra presenza qui, nella terra della Natività, è luce e raggio per il mondo intero. È amore e preghiera per tutti coloro che sono in cerca della fede. L'invito a venire a Betlemme. Noi siamo il sale che dà sapore alla vita in ogni angolo del mondo.
3: In un tempo in cui cresce il bisogno di pace e speranza, la festa di Santa Mariam di Gesù Crocifisso assume un significato particolare per i figli della Terra Santa. Dalla sua vita i fedeli traggono un invito a restare saldi nella fede, a trasformare il dolore in amore e le ferite in forza.

0: L'ospedale St. Louis, che celebra i 175 anni dalla sua fondazione, si trasferì in questo complesso nel 1881, di fronte alla Porta Nuova della città vecchia di Gerusalemme. Qui un'equipe medica interreligiosa, composta da ebrei, arabi e cristiani, lavora insieme per il benessere dei pazienti.
1: Since its foundation in 1851, it has provided.
0: Fin dalla sua fondazione abbiamo fornito assistenza completa alla popolazione di Gerusalemme, senza distinzione di origine, religione o etnia. Le nostre porte sono sempre state aperte, offrendo cure di qualità dalla medicina palliativa alla geriatria. Secondo il direttore, anche durante la guerra, un periodo delicato per tutti, l'ospedale è rimasto un luogo di pace. Era come vedere pazienti di diverse origini sostenersi a vicenda nella stessa stanza. Credo che il nostro contributo più significativo

significativo sia stato quello di promuovere l'unità tra le persone, perché a prescindere da ciò che accade fuori, dentro il nostro ospedale la vita è normale, calma, pacifica e le persone vengono con un unico scopo: ricevere cure di qualità. L'ospedale francese Saint-Louis è un'istituzione cattolica.

0: da sempre sostenuta anche dall'aiuto dei volontari, un aiuto che però al momento non è possibile a causa degli effetti della guerra. Anche le suore si dedicano personalmente alla cura, come suora Elizabeth, ora presidente dell'ospedale, che si sente onorata di contribuire a questa missione, essere una presenza che accoglie diverse culture e religioni. Anche senza conoscere tutte le lingue, ciò che conta davvero è l'amore con cui ci si prende cura dei pazienti, un gesto semplice ma fondamentale per le loro vite.
1: So I came here.
2: Vengo dal Myanmar e sono arrivata qui quasi 11 anni fa. Ho iniziato come assistente domiciliare e ho lavorato per 2 anni a fianco dei volontari dell'equipe locale. Poi sono andata all'ospedale St. Joseph, dove sono rimasta per 7 anni. Ora sono qui come responsabile del personale sanitario e questa responsabilità mi spinge a impegnarmi ancora di più nel servizio.
0: L'ospedale, intitolato a Re San Luigi, un tempo era territorio francese, come testimoniano ancora oggi gli stemmi delle famiglie benefattrici sulle pareti. Nel giorno della sua festa, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ha presieduto la messa in onore del re che dà il nome all'ospedale. Alla celebrazione hanno partecipato anche il cardinale Rainer Wölki di Colonia, in Germania, e il patriarca ortodosso di Gerusalemme, sua beatitudine Teofilo III, riconoscendo un'opera che, più che prolungare l'esistenza, dona più vita ai giorni che si hanno. Numerose erano anche le congregazioni e le comunità religiose giunte per celebrare il dono che questo ospedale rappresenta per la popolazione. Anche Papa Leone XIV ha inviato una lettera di riconoscenza per la loro testimonianza di carità e cura per la vita umana.
3: We are proud Catholic
0: hospital. Siamo un orgoglioso ospedale cattolico, fondato sulle radici della fede della Chiesa Cattolica, e sono questi valori che ci spingono a soccorrere le persone, a offrire cure di qualità e a prenderci cura dei più vulnerabili, fragili e bisognosi. Abbiamo sempre imparato dalle suore e dagli insegnamenti della nostra Chiesa a vedere il volto di Cristo, nostro Signore, in ogni persona, specialmente in coloro che soffrono e hanno bisogno di sostegno, assistendoli il più possibile.
3: As much as we can.
4: La crisi dei permessi ha colpito numerosi insegnanti provenienti dalla Cisgiordania, turbando l'avvio del nuovo anno scolastico nelle scuole cristiane. Un giorno dopo lo sciopero che aveva coinvolto gli istituti di Gerusalemme, in protesta contro il mancato rinnovo dei permessi d'ingresso per alcuni insegnanti e dipendenti della Cisgiordania, le scuole hanno riaperto le porte, ottenuti finalmente i documenti necessari e il 2 settembre hanno accolto gli studenti. Nelle 15 scuole cristiane lavorano circa 900 insegnanti, 170 dei quali provengono dalla Cisgiordania. Senza questi insegnanti, nessuna delle 15 scuole cristiane di Gerusalemme Est potrebbe proseguire il proprio percorso educativo. Fra Faltas sottolinea che non si tratta di una novità. Le scuole cristiane di Gerusalemme affrontano da tempo numerose sfide e si chiede che senso abbia concedere ai dipendenti permessi validi per una sola settimana. Questo comportamento non è degno di queste scuole, che vantano una storia gloriosa e una posizione di grande rilievo. Esistono da centinaia di anni. Mi auguro che vengano a vederle con i propri occhi. Noi educhiamo da sempre i nostri studenti, cristiani e musulmani, alla pace. Tra le altre difficoltà, ha segnalato inoltre che gli insegnanti provenienti dalla Cisgiordania sono costretti a lasciare casa alle 4 del mattino per raggiungere la scuola prima delle 7:30 a causa dei posti di blocco, mentre in condizioni normali il tragitto richiederebbe appena mezz'ora. Con la fine dello sciopero, alla gioia degli studenti nel ritrovare i compagni e insegnanti, si è unita la speranza in un futuro fatto di nuove opportunità di crescita e successo, nonostante le difficili circostanze che la regione sta attraversando.
2: Siamo molto felici di essere tornati a scuola e preghiamo che le lezioni proseguano senza interruzioni e che la pace regni nel nostro paese.
5: بتمنى لهم التوفيق.

Buona fortuna a tutti loro. Nonostante tutte queste difficoltà, le scuole cristiane restano tra le migliori della regione. Diversamente, le scuole cristiane in Israele hanno aperto le porte come di consueto il 1° settembre ai loro circa 30.000 studenti. Va ricordato che queste scuole seguono il sistema educativo israeliano, mentre quelle di Gerusalemme seguono il sistema educativo palestinese. Fin dai tempi antichi le scuole cristiane sono nate per accompagnare gli studenti nella crescita morale e scientifica, e il nostro ruolo resta fondamentale nel promuovere buoni valori e comportamenti virtuosi tra gli studenti della nostra comunità, quale che essa sia. In questo anno scolastico, per iniziativa di Fra Abdel Massi Fahim, ex segretario generale delle scuole cristiane, è stata approvata l'adozione del libro Storia del cristianesimo come materia didattica, un riferimento affidabile per far conoscere agli studenti, cristiani e non, le origini, lo sviluppo e le tappe più significative di questa fede, insieme alle sue figure principali, contribuendo così a rafforzare la consapevolezza storica e culturale legata a questo patrimonio. Auguro a tutti gli studenti, gli insegnanti e i dirigenti un anno scolastico fecondo in cui possano brillare tutti e anche le nostre scuole. Buon anno a tutti! Feste liturgiche, eventi e diverse ricorrenze hanno segnato la vita della Chiesa locale. Vi riportiamo alcuni avvenimenti coperti dal Christian Media Center. L'Istituto del Verbo Incarnato celebra quest'anno, nel 2026, il 20° anniversario della presenza dei monaci nella casa di Sant'Anna a Seforis, capitale della Galilea al tempo di Gesù. In questo santuario della custodia di Terra Santa è stata celebrata la Santa Messa in onore di Sant'Anna e San Gioacchino, genitori della Vergine Maria e nonni di Gesù. La 34esima marcia francescana in Terra Santa ha riunito giovani in Galilea in un pellegrinaggio tra i luoghi più significativi della vita di Gesù, Cana, Nazareth e il Monte Tabor. Pieni di vita ed entusiasmo, hanno vissuto un'esperienza ispirata alla spiritualità francescana, segnata dalla preghiera, dalla fraternità e dalla convivialità. Un'esperienza che si è unita a quella di migliaia di giovani provenienti da varie parti d'Europa, giunti ad Assisi il 2 agosto, festa del perdono, passando per la porta della Porziuncola per ricevere il perdono e le indulgenze. Nei giorni seguenti, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, è stato invitato a condividere con i giovani del Go Franciscan Youth Meeting 2026, realizzato in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, la sua esperienza di rimanere in Terra Santa in tempi difficili. Sul Monte Tabor, la festa della Trasfigurazione del Signore è stata celebrata il 6 agosto con la Santa Messa presieduta da Fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, alla presenza di autorità religiose e della comunità locale. A Gerusalemme, la festa dell'Assunzione di Maria al Cielo è stata celebrata con grande solennità e devozione. Dalla veglia nel giardino alla venerazione nella Basilica del Getsemani, la Santa Messa del giorno presieduta dal custode e la visita alla tomba di Maria, preghiere e gesti che onorano la Madre di Dio. Torniamo in Italia alla fine del mese di agosto. A Rimini, il custode di Terra Santa, Fra Francesco Ielpo, e padre Gabriel Romanelli, parroco latino di Gaza, hanno partecipato all'incontro annuale del movimento Comunione e Liberazione. Moderati dalla corrispondente di TV 2000 Alessandra Buzzetti, hanno condiviso cosa significhi amare la Terra Santa e provare a essere punti di riconciliazione, custodendo l'umano davanti alla devastazione materiale e interiore dei popoli coinvolti. Dalla Siria arriva un nuovo sacerdote.

sacerdote per la Terra Santa. Presso la chiesa di San Francesco d'Assisi ad Aleppo, Fra Michael Angelo è stato ordinato sacerdote per mano di Sua Eccellenza Monsignor Anna Gialluff, vicario apostolico dei Latini. Un momento di gioia e grande festa per l'intera chiesa in Siria. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo in Lombardia, sulle rive del fiume Adda, alla scoperta del comune di Brivio in provincia di Lecco. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, le chiese e poi andremo in barca sull'Adda, ma non mancheranno le tipicità. Intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!

0: Domani alle 18 dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17:30.
1: Per me la vita comincia e non finisce mai.
2: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
3: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
4: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
5: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
0: Soul, questa sera alle 21:05.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia, sulle rive del fiume Adda, alla scoperta di Brivio in provincia di Lecco. Il comune si trova a 208 metri sul livello del mare e conta circa 4.400 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Brivio!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Federico Airoldi. Allora, ci presenti il comune di Brivio.
1: Innanzitutto buongiorno e ringrazio voi per questa grandiosa opportunità che avete dato a Brivio, ai nostri cittadini, di farvi conoscere. Brivio è un paese, un borgo che sorge nel Vallivo dell'Adda. È un paese che ha la sua origine importante, un'origine storica fondamentale e che è anche contenuto il nome, Briva. Cosa significa Briva? Sponda, significa ponte. Brivio è un luogo di unione di due territori, il Ducato di Milano, la Repubblica Venezia, un luogo che ha fascino, che ha storia ed è stato luogo di importanti commercio.
0: Un luogo che parte da lontano, perché qui abbiamo anche una piccola mostra di reperti di epoca romana.
1: Assolutamente, su tutto il territorio di Brivio abbiamo avuto numerosi ritrovamenti, il più importante è la cosiddetta Capsella, che è un reliquiario che tuttora è custodito nel Museo del Louvre a Parigi.

0: con un castello che si specchia sull'Adda.
1: Il castello è il nostro simbolo, con il ponte chiaramente. Il castello di Brivio nasce come fortificazione per difendere i commercianti, per difendere il territorio, perché il fiume stesso rappresentava un confine naturale contro l'invasione. E il castello fu posizionato in quel luogo proprio per questo motivo. Da castello militare di difesa divenne poi un castello con una finalità più commerciale, perché lungo quel tratto si svolgeva la commercializzazione di merce, di materiale, di vino, di materiali edili, di legname provenienti dalle Alpi. E questo l'ha reso assolutamente importante ed è il nostro emblema.

0: ci sono anche dei motivi architettonici importanti come la filanda, l'antica fornace.
1: Sì, l'architettura industriale a Brivio è assolutamente significativa. Lei ha elencato due degli elementi fondamentali: la filanda carrozzi che si sviluppa sul lungo fiume, oggi riconvertita ad abitazione di pregio, bellissima con una facciata a un fronte nord che porta ancora ad oggi una raffigurazione un po' persa nel tempo, ma significativa. E poi chiaramente abbiamo tutta l'architettura industriale legata anche alla produzione di mattoni, che era parte fondamentale dell'economia del territorio.
0: Brivio è anche il paese natale di Cesare Cantù.
1: Sì, ne andiamo assolutamente orgogliosi, per noi è motivo di vanto. A Brivio troviamo la casa di Cesare Cantù, è una casa museo dove praticamente è possibile visitare grazie anche alla collaborazione della Proloco. Cesare Cantù sappiamo tutti che è stato storico, letterato, intellettuale che ha dato un contributo importante al Risorgimento lombardo.
0: E anche a livello religioso è stata una città importante.
1: Brivio era luogo di pieve ed era una territorialità, una circoscrizione importante che comprendeva i comuni di Merate, di Olgiate, di Calco, di Eruno, di Robbiate e di Imbersago stesso. Svolgeva una funzione assolutamente di riferimento anche dal punto di vista ecclesiastico, tant'è che a Brivio troviamo numerose chiese, tutte assolutamente di grande pregio architettonico e di grande valenza.
0: Entrando a Brivio ho letto Lungo Lago, così viene chiamato l'Adda, no?
1: Sì. Ecco, questa è una curiosità. I briviesi lo chiamano lago. Perché lo chiamano lago? Perché la conformazione dell'alveo una volta era quella molto più ampia, sembrava un lago. E per noi briviesi è rimasto questo retaggio storico, il lago di Brivio. Ancora ad oggi noi diciamo andiamo al lago, non al fiume. Nel tempo poi dopo ci furono dei lavori che hanno previsto la modifica della conformazione dell'alveo fino a quello che vediamo oggi per dare all'argine, diciamo, uno sviluppo urbano un po' più costruito.
0: Molto bello il centro storico, ma senz'altro uno dei punti di forza poi è la natura.
1: La natura a Brivio è essenza, la natura a Brivio è vita. Un paese che si è sviluppato lungo il fiume ha saputo valorizzare quelli che sono gli elementi emblematici. Il paesaggio, la natura, il fiume, la flora, la fauna sono elementi che ci caratterizzano e al quale noi ci teniamo assolutamente. E il nostro costruito, il nostro urbanizzato, volge tutto attorno a questo sistema in modo molto equilibrato.
0: Lei è un sindaco giovane, ecco, si parla sempre di spopolamento dei piccoli paesi, di persone che non si presentano poi nella carica di sindaco. Qual è il consiglio che lei dà a un giovane che vive in un piccolo paese?
1: Io consiglio a chiunque, giovane o meno giovane, ma soprattutto giovani, di fare un'esperienza in amministrazione, soprattutto nel paese nel quale uno ha le proprie origini, perché amare il proprio paese vuol dire anche mettersi a disposizione del prossimo, mettersi a disposizione del cittadino, capire quali sono i bisogni e trasformarli tramite l'azione amministrativa in obiettivi ed in azioni concrete. Il consiglio che do io è proprio quello di buttarsi, di provare, perché sicuramente avranno di ritorno delle grandi

0: soddisfazioni.
1: Qual è l'invito del sindaco in chiusura?
0: Io invito tutti coloro che ci ascoltano a venire a trovarci a Brivio, perché a Brivio il tempo scorre lentamente, come il nostro fiume. È possibile venire e stare a contatto con la natura, stare a contatto con le bellezze storiche, con le bellezze architettoniche, vivere la storia del nostro paese, ma soprattutto godersi una giornata di relax e una giornata nel quale è possibile vivere la felicità di un ambiente vero e sincero.
1: Grazie sindaco, e adesso andiamo a conoscere la comunità cristiana di Brivio.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Ottavio Villa. In realtà prima aveva il titolo qui di prevosto, perché questa era una chiesa prepositurale. E quindi presentiamo la comunità cristiana di Brivio, ma qui poi abbiamo anche un'altra parrocchia. Quindi presentiamo questa comunità cristiana.
1: Sì, sono due parrocchie nello stesso comune, corrispondono a due frazioni. Brivio, in quanto tale, comprende anche la frazione di Beverate. Le parrocchie sono dedicate a Brivio, ai santi martiri annuensi, Martirio, Sisigno e Alessandro, e a Beverate, Santa Margherita, martire, e San Simpliciano, vescovo. È una parrocchia, quella di Brivio, legata a tante tradizioni. Ogni rione basta pensare che ha la sua chiesetta e quindi la relativa festa. Comunque quella di Brivio è la comunità nella quale maggiormente il paese si riconosce, non che non ci sia anche Beverate, però insieme a Beverate stiamo completando il cammino di una comunità pastorale dedicata alla Beata Vergine Maria. Entrambe le comunità sono ricche dal punto di vista della tradizione. Io sono parroco di entrambe da settembre dell'anno scorso e sto ancora conoscendo un po' la realtà. Il primo riscontro è stato quello appunto di una presenza di fede ancora incisiva dentro le persone, le famiglie e anche il paese stesso. Tanto che la festa della Addolorata, no, qui a Brivio, che si festeggia la terza domenica del mese di settembre, prevede appunto ancora la manifestazione di una processione molto partecipata. A Beverate si festeggia invece Santa Margherita e San Simpliciano, vescovo. Simpliciano fu il successore di Sant'Ambrogio e quanto così risulta un po' da una documentazione storica, sembra proprio che abbia avuto i natali in Beverate, quindi abbiamo un legame anche con la diocesi di Milano molto stretto dal punto di vista di questi santi, sia i martiri di Brivio che il vescovo di Beverate.
0: Un legame che poi si riscontra anche con San Vittorino.
1: San Vittorino è un martire del secondo secolo che ha molta devozione qui in Brivio in modo particolare, tant'è che molti anziani hanno ricevuto come nome di battesimo appunto Vittorino. Abbiamo qui le reliquie che il cardinale Schuster nel 1930 ha voluto donare alla parrocchia di Brivio e le abbiamo depositate sotto l'altare dedicato alla Vergine Maria.
0: E poi c'è anche una beata del posto.
1: E poi abbiamo Beata Maria Anna Sala, una suora delle Marcelline, nativa di Brivio. È stata beatificata negli anni 70, riveste anche qui un ruolo particolare. La si ricorda proprio come insegnante religiosa innanzitutto, ma come appassionata al mondo dell'educazione, e quindi ha insegnato parecchi anni nell'Istituto del Marcelline qui a Milano. E la festeggiamo con una celebrazione particolare il giorno della sua memoria.
0: E nel centro storico, oltre alla prepositurale, abbiamo altre belle chiese.
1: Abbiamo sì, la chiesa innanzitutto di San Leonardo, con l'altare dedicato appunto alla Vergine Addolorata, raffigurata in un'effigie, in una statua molto bella e alla quale la devozione è ancora molto viva tra le persone.

0: Poi abbiamo Sant'Antonio, abate, del 19 di gennaio, la sua festa per una settimana con il triduo, la preparazione e altre manifestazioni anche civiche. Viene ricordato poi al termine degli 8 giorni e c'è la processione con la statua di Sant'Antonio. Poi abbiamo nel rione Foppaluera la chiesa dedicata alla Madonna della Neve, 5 di agosto, c'è appunto la festa ricorrente e anche qui riveste un grande prestigio, insomma, per tutta la popolazione.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla comunità cristiana?
0: Come dicevo, sono qui da pochi mesi, meno di un anno, e valorizzando un po' tutta la tradizione e la ricchezza della fede che ho riconosciuto, ho ritrovato, stiamo camminando all'interno del percorso che la diocesi ci ha affidato, che è quella della comunità pastorale, le due parrocchie in un cammino comune per riscoprire appunto quell'unità della fede che lega al di là a volte delle varie località o delle specifiche caratteristiche di ogni parrocchia, unendole è un arricchimento vicendevole.
1: Grazie parroco, e noi adesso andiamo a degustare alcune tipicità di Brivio.

0: E sono tanti gli itinerari da percorrere a Brivio e adesso con lo chef Vincenzo Tripicchio percorriamo quello del gusto. Innanzitutto qui ci troviamo all'interno di un locale che ha un nome affascinante.
1: La taverna di Leonardo, che è nata 40 anni fa e che abbiamo portato un percorso di vita con piatti della cucina lombarda e anche mediterranea, tra cui abbiamo degli antipasti con un carpione di agoni, degli agoni fatti alla griglia con una salsina particolare.
0: Questi vengono proprio dal fiume Adda, no?
1: Questi vengono dal lago di Lecco, che comunque è combacia con il fiume Adda. Abbiamo il risottino col pesce persico, che è una tradizione di Brivio che sono più di 100 anni che si propone, e poi abbiamo portato dei piatti aggiunti mediterranei.
0: Anche perché lei arriva da Cetraro, che è in Calabria, no?
1: Calabria, sì.
0: E quindi ha portato il pesce di mare
1: Ma pesce
0: anche.
1: di mare, la crudité di mare, lo spaghetto con l'astice
0: Vedo
1: e
0: qui
1: tanti,
0: anche la polenta, poi.
1: anche la polenta con l'anguilla, che a Brivio ed era tra i piatti della domenica, dove si mangiava l'anguilla con la polenta o risotto con pesce persico.
0: Poi vedo anche
1: Fantastici
0: tanti
1: gli
0: salumi, no?
1: affettati di salumi, tra cui il salame brianzolo, il guanciale, la bresaola e tante altre cose che oggi non presentiamo.
0: Diciamo che questo locale è portato avanti a carattere familiare, no?
1: Carattere
0: Quindi.
1: attualmente a carattere familiare, sì.
0: Noi abbiamo presentato soltanto alcuni piatti,
1: Alcuni
0: però poi ci
1: piatti. Certo,
0: sono tanti altri piatti qui,
1: certo,
0: no?
1: certo.

0: domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato, ma che cos'è brivio per lei?
1: Brivio per me è quello che il mio paese non mi ha dato.
0: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare qui Brivio.
1: E di venire a provare i nostri piatti, che sono fantastici e per dirlo bisogna provarli, no?
0: E poi l'accoglienza conta, so che qui siete molto accoglienti.
1: È grandissima, sì.
0: Grazie al signor Vincenzo e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Brivio.

Chiudiamo la nostra passeggiata a Brivio con Lorenzo Cantini, ci parlerà delle iniziative di comunità. Lei, tra l'altro, è un professore.

0: Politecnico di Milano, quindi magari possiamo cogliere anche qualche altra caratteristica di brivio più dotta, diciamo. Allora, innanzitutto so che ci sono tante iniziative proprio proposte dall'Associazione Prologo.
1: È vero, è vero. Per me è un piacere poterle introdurre. Effettivamente abbiamo delle associazioni in questo piccolo paese. È un paese che ha questa grande caratteristica di avere un fiume, per cui abbiamo delle associazioni legate alla pesca. Abbiamo anche un'associazione Pro Loco che promuove diverse attività, sicuramente ricreative, abbiamo dei mercatini lungo l'argine, abbiamo le feste comandate con delle iniziative di piazza e ultimamente la Proloco ha tentato anche di introdurre la possibilità di avere dei gruppi di cammino. Legato al gruppo di cammino, a volte c'è l'attività che prevede di attraversare il borgo storico con la possibilità anche di entrare in alcune corti e sensibilizzare la popolazione su quella che è la storia di questa cittadina. Abbiamo questo castello vicino al fiume, tutti lo chiamiamo castello, poi c'è la possibilità di comprendere che era una piazza forte e che all'interno di questo recinto c'era un'antica chiesa matrice, per cui una pieve storica molto importante che addirittura aveva un controllo sul territorio sia sulla sponda comasca che quella bergamasca, oggi una cosa impensabile. Per cui queste occasioni servono per sensibilizzare i nostri cittadini sulla storia locale ed è bello vedere che anche molte persone arrivano dal circondario, perché è un paese che ha la fortuna di avere un certo pregio ambientale e questo favorisce diverse iniziative. Appunto la Proloco ne sta promuovendo diverse, tra cui anche a Spasso per Brivio. Visto il successo, abbiamo anche rinnovato la cartonellistica turistica vicino così ai punti di attrazione del paese. Abbiamo anche un'altra importante associazione, GEB, Gruppo Escursionisti Briviesi. Grazie a loro è possibile anche avere delle escursioni sul fiume, fare lezioni di canoa e anche concordare con alcuni pescatori la possibilità di andare ad esplorare le diverse zone del fiume, perché la nostra sponda è caratterizzata da una bonifica avvenuta per la famosa Battaglia del Grano, che ha modificato l'assetto naturale di questo territorio. Sulla sponda bergamasca insiste invece una grande palude, una grande area umida ed è molto interessante entrare in questi piccoli rii. Abbiamo estesi canneti, zona di nidificazione, è una zona molto molto preziosa per la biodiversità.

0: sono degli abitanti che hanno proprio una piccola imbarcazione per queste visite in palude.
1: Confermo, è vero. Era un paese di pescatori, non ci sono più i veri pescatori che lo fanno di professione, però è rimasta la passione per questo fiume. È un fiume navigabile e bene o male tutti gli abitanti del centro hanno ancora una barchetta. Adesso ci sono diverse tipologie di barche, sono arrivate anche dei piccoli gozzi, quindi con un motore entrobordo, molto comodi, si può salire rapidamente, partire e so che avrete l'occasione con uno dei miei concittadini che vi ha organizzato un piccolo tour appunto tra le cannette della palude di Brivio. Pietro Saldarini è molto noto in paese, ha dato vita a questa iniziativa di traghettare turisti e abitanti da una sponda all'altra del fiume come si faceva anticamente, quando ancora non esisteva il ponte. Qui avevamo un traghetto e i briviesi avevano le barche per andare da una parte all'altra del loro fiume. E Pietro Saldarini, diciamo che è tornato molto attivo sul fiume e sono sicuro che vi farà vedere alcuni dei punti più pregevoli della nostra palude.
0: Comunque un po' tutti gli abitanti hanno una piccola imbarcazione.
1: Sì, effettivamente io stesso lavoro a Milano, però amo tornare sempre in paese quando c'è questa stagione, le serate sono ancora lunghe, c'è il sole fino a tardi, è molto piacevole prendere la barca o a remi o col motore e perdersi all'interno di questo ambiente naturale. A poca distanza c'è Milano, c'è una città tecnologicamente molto avanzata, uno non se l'aspetta. Le nostre sponde invece fanno sì che una persona venga isolata in un ambiente ancora molto selvaggio quasi, è molto, molto interessante questo.
0: Sicuramente a Brivio è passato anche Leonardo.
1: È vero, abbiamo delle fonti che ci dicono che il Duca di Milano era interessato alla navigabilità del fiume Adda, sappiamo

da fonti storiche che si fermava qui il traffico delle merci dal lago di Como. L'Adda era selvaggia, c'erano le rapide da Brivio in poi. Per cui le merci arrivavano al porto di Brivio e poi dovevano proseguire con un calesse lungo la via per Imbersago e poi Milano. E Leonardo sappiamo che viene in paese, studia questa zona, diciamo, del Ducato di Milano, perché affronta il tema della navigabilità del fiume. Tant'è vero che in paese abbiamo un po' questa memoria, abbiamo un locale che è intitolato alla memoria di Leonardo e diciamo che, essendo in centro paese, è il locale che ancora mantiene una certa memoria su quelli che sono i piatti un po' tipici di questa zona.

0: ma che cos'è Brivio per lei?
1: Beh, diciamo che sicuramente è un contesto di una certa qualità per la vita. È una dimensione umana che si è persa in altre realtà. Siamo in un territorio che è quello della Brianza, è un distretto famoso per la produttività. Qui abbiamo tantissime piccole e medie aziende e c'è una certa frenesia legata al commercio, al mondo del lavoro. Questo paese si distingue. Qui abbiamo ancora un centro fatto di case che erano di pescatori. Abbiamo ancora un ambiente naturale che una volta che viene conosciuto sviluppa una grande passione da parte di chi lo vive e quindi lo difende. E per cui questo trovo che sia un valore aggiunto che questo paese può offrire a chi lo viene a visitare.
0: E allora facciamo un invito.
1: No, volentierissimo, noi siamo in provincia di Lecco, siamo nell'ambito di un territorio che viene definito il Meratese, con Merate un po' capoluogo di questa zona. Sono tanti piccoli comuni tra di loro frazionati, ma che offrono delle realtà interessanti da visitare. Lungo l'alzaia dell'Adda è possibile avere un percorso molto agile, ma agevole, praticamente tutto orizzontale. E volendo o da Milano verso nord, verso Lecco, o da Lecco verso sud, verso Milano, è possibile incontrare diversi borghi, tra cui Brivio, e rendersi conto di quello che era tutto un commercio e un'organizzazione del territorio legata alla presenza del fiume Adda.
0: Telegraficamente facciamo sentire anche il dialetto locale con un invito proprio telegrafico a venire qui a Brivio.
1: Dunque, avete preso quello sbagliato perché purtroppo ho perso la parlata. Il dialetto locale briviese è difficile, è un misto tra brianzolo e bergamasco. Chi viene da Bergamo non lo capisce, chi viene da Milano non lo comprende, per cui non avete preso la persona
0: Ma
1: giusta.
0: ad esempio,
1: Comunque,
0: venite a Brivio che ci sono tante cose belle da vedere.
1: voi vi posso dire questo, voi venite a Brivio la terza settimana, la terza settimana di settembre, abbiamo la festa patronale dedicata alla Madonna Addolorata e anticamente questo era il Burg de Balos, era diciamo, il borgo che si animava con i giocattoli per i bambini. E non mi spingo oltre perché offenderei i miei compaesani con un dialetto non corretto.
0: Grazie a Lorenzo Cantini e quindi Brivio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Brivio in provincia di Lecco. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Vivere umili e nudi, senza nulla di proprio. Avevamo lasciato tutto per vivere con Francesco. Volevo aiutarlo a costruire un mondo migliore.
1: Senza gerarchia non sarete che un gruppo di vagabondi.
2: Ma noi vogliamo creare solo una fraternità.
3: Andiamo a pregare!
4: Hai un peso nel cuore.
2: A volte ho paura che i fratelli si dividano.
5: Non riscrivere la regola, Francesco. Non la riscrivere.
6: La Chiesa non deve cambiarci, Elia.
7: Il sogno di Francesco. Domani in prima serata.

0: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
2: Apritevi a una nuova filosofia
3: greca.
4: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca,
5: per un equilibrio perfetto tra semplicità e
3: bontà.
6: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
7: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'891-91-11.
8: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
9: Da quando ho scoperto Line Special Response potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
10: Line Special Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
9: E ora si cambia marcia.
10: Line Specialist, speciali per te.
11: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
12: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
13: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
12: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
13: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
14: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
15: Per me la vita comincia e non finisce mai.
16: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
17: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
18: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
19: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
20: Soul, questa sera alle 21.05.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo

0: predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme, Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendete il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'Assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'Assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo. E metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime.

0: gli arrovesci i potenti dei troni e innalza gli umili. Con l'Assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'Assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti, la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre.

0: nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu la attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era.

0: o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
0: A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
6: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Apritevi a una nuova filosofia
9: greca.
8: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
9: bontà.
10: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
17: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
18: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
19: Ci sono mattine più pesanti di altre, ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
0: Per il ciclo Stille senza tempo.
20: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
21: La signorina Grace si è fatta male.
20: La signorina? Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.

0: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
1: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
2: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
3: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
4: Tutto l'amore per Grace.
5: Non mi arrenderei se fossi te.
4: Questa sera in prima serata. Domani alle 18 dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17:30.

tra poco inizia Retroscena. Parliamo di un Pinocchio molto molto particolare. Ti monta la testa.

0: poi un'altra.
1: Non è la favola che ricordate. Non ci sono balocchi, ma croci fatte di abbecedari. Qui il pezzo di legno non cerca di diventare un bambino, ma interroga il mondo su cosa significhi davvero essere una persona.
2: Una persona è un problema irrisolvibile.
1: Davide Iodice, regista e autore che lavora nelle periferie dell'anima, rilegge e porta in scena la favola di Collodi, che si trasforma in una riflessione sociale e poetica sulla diversità.
3: Io vengo da una periferia molto difficile del napoletano e forse è per questo che mi muovo ai margini, nelle periferie esistenziali, nei posti più bui, cercando in qualche modo con la mia candela, come quella di Geppetto, di portare un chiarore. Ecco, però mi manca il fiammifero per accenderlo. E il fiammifero di volta in volta sono le persone che incontro.
1: Con il suo Pinocchio, Davide Iodice porta in scena un'urgenza personale che diventa collettiva, il destino dei figli extraordinari.
3: Io sono padre di un ragazzo extraordinario, quindi è un tema che vivo quotidianamente. L'urgenza è porre una domanda, riporla alla società, al pubblico che per estensione rappresenta tutta la società. La domanda che quotidianamente ci poniamo: cosa succede dopo? Cosa succede dopo di noi, quando noi non ci saremo più? Cosa succede alle nostre figlie, ai nostri figli? In realtà questa domanda vale anche per il presente. Cosa succede mentre noi ci siamo? Come ci accompagnano le istituzioni, la società? Questa domanda quindi sta alla base della domanda che nella favola, che ha ispirato il lavoro come archetipo, si pone Geppetto quando, cercando questo figlio indomito, ribelle, incomprensibile per tanti versi, si ritrova nella pancia del pesce cane. E quando Pinocchio poi arriva e chiede e dopo cosa succederà, appunto, e dopo. E...

la risposta di Geppetto è una risposta di resa, di sconfitta, e dopo ci sarà il buio, e la disperazione, e finiremo e moriremo. E allora è proprio in questo punto, cioè nell'impossibilità del genitore, nella incapacità del genitore di dare una risposta attiva, che Pinocchio salva il padre. Ecco, questa è la suggestione di partenza. Sono i nostri figli che ci salvano. Sicuramente il mio salva quotidianamente me, in quanto mi insegna proprio a pormi in una prospettiva diversa, una prospettiva non unidirezionale, a non guardare le cose in maniera chiusa, a spostarmi, a non avere una concezione come spesso la nostra società e anche le nostre istituzioni hanno.

0: Pinocchio rappresenta l'esito artistico del lungo lavoro pedagogico e laboratoriale sviluppato all'interno della Scuola Elementare del Teatro, un conservatorio artistico e progetto di inclusione sociale di cui Davide Iodice è fondatore e guida.
1: La cosa bella di questo conservatorio popolare, che poi declina in maniera veramente personale un principio che in Italia è stato il principio dei conservatori di musica popolare, ed è un principio molto semplice: dare il massimo della formazione, quindi un'alta formazione gratuita a chi non può permettersela. Questo perché io, diciamo, vengo da un vissuto non di deprivazione, ma diciamo da un contesto sociale molto umile, molto modesto, e non avrei potuto avere accesso a tutta una serie di cose, all'educazione teatrale specialistica dell'Accademia che ho frequentato. Non ho avuto accesso perché, diciamo, ho avuto delle persone che mi aiutavano, che mi hanno aiutato, sostenuto anche economicamente, e quindi per me questo è stato poi un imprinting. Come ci sono i ragazzi con diverse abilità, come ci sono i ragazzi che hanno scelto un bivio sbagliato della vita, sono finiti in carcere, sono usciti dal carcere. È una comunità molto molto ampia, che dà priorità sicuramente alle fasce più esposte, più fragili, ma non fa un ghetto. Io proprio sono contro alle classi speciali, come non voglio per mio figlio una comunità ghettizzante, allora cerco di costruirla, almeno in teatro, una comunità non ghettizzante, che non categorizza le persone.
0: Sulla scena un grillo trascina una croce. Non è solo un riferimento religioso, è un congegno teatrale che svela l'anima dello spettacolo.
1: Il grillo come figura cristologica. Io ragiono in maniera più simbolica e anche nella composizione scenica più intuitiva. Quindi, per esempio, vi svelo un segreto. Cioè, il grillo porta la croce per due motivi. Perché il grillo fa cri, cri, quindi proseguendo cri, sto. E poi perché è una storia di burattini. I burattini vengono manovrati con una croce, no? È una X, quindi è una croce. E quindi, saldando queste due cose, viene fuori che questo grillo porta la croce. Ieri Nino D'Angelo, che è venuto a vedere lo spettacolo, stamattina ci siamo sentiti e ha dato una definizione secondo me bellissima, cioè è molto semplice, cioè la croce è la vita in sé, cioè tutte le vite. Su quella croce c'è l'abbecedario, ci sono i libri, ci sono le storie di tutti, ma anche il peso della cultura. Il grillo viene schiacciato da un martello. Ciò che schiaccia, per esempio, un ragazzo con disabilità o con neurodivergenza sono poi quello che dice il grillo, no? Sono delle interpretazioni ortodosse, canoniche, da abbecedario della realtà, della normalità. Non si può applicare alle persone un unico codice interpretativo.
0: In una scena dirompente sono i genitori a mettere il naso lungo ai figli. È la bugia della normalità a ogni costo.
2: Caro Relocchio, vedrai, sarà tutto come tu desideri.
3: Presto, in tutte le accademie di teatro, verranno ammessi solo allievi con disabilità.
2: Vedrai, vedrai.
4: Ti chiameranno come musicista e non noteranno più la tua disabilità.
5: Vedrai, tutto questo si avvererà magicamente.
1: La bugia non è di Pinocchio, la bugia è nostra, è della società. I genitori esprimono un desiderio, un sogno a volte, no? Il desiderio di realizzare i desideri dei figli, ma questo desiderio diventa una menzogna nel tentativo della sua applicazione. Diventa una menzogna perché esistono le barriere architettoniche, perché non c'è un principio di accessibilità vera, che non è solo un'accessibilità, come dire, proprio di mobilità, no? L'accessibilità è economica, è sociale.
6: Le barriere architettoniche non esistono. Per te tutto è accessibile e puoi contare sull'aiuto di tutti. E poi ricorda, noi siamo tutti uguali.
1: Quello che si definisce handicap non è l'impossibilità di una persona, è il limite che le condizioni pongono a quella persona, che la società pone. Cioè l'handicap non è non camminare bene, avere un problema motorio, è che non ci sia una passerella per congiungere adesso questo palco dalla platea, cioè per salire, cioè questa è la mancanza di questa passerella, è l'handicap.
0: In una delle sequenze più potenti, l'attore Stefano trasforma il semplice atto di sedersi in un'acrobazia straordinaria.
7: Nessuno di voi, nemmeno lui, mio fratello Fabio, che è un bravissimo attore, riesce a fare quello che faccio io. Scommettiamo?
0: Ma attenzione a non chiamarlo eroe. Per Davide Iodice, l'eroismo è una trappola retorica che nasconde un'insidia violenta.
1: Io non so se celebriamo un eroismo di acrobazie o celebriamo degli eroi, non so se sono degli eroi, ragazzi. Sono delle persone, più semplicemente, con pari diritti di chiunque. Questo non è uno spettacolo con delle persone disabili, questo è uno spettacolo di teatro che mette in campo l'umanità, e l'umanità è varia, è varia. La prospettiva eroica, epica, e la narrazione eroica della disabilità ci disimpegna come società. Quando il teatro si occupa di questo, gli viene dato questo ruolo, no? Questa responsabilità motivazionale. Cioè, io prendo in stagione uno spettacolo così perché le persone, vedendo cosa riescono a fare i disabili, pensano, si sentono motivate, dicono, ah, ma se ce l'ha fatta lui, cioè, questa cosa è violentissima. Cioè, non bisogna dargli questa responsabilità a nessuno. Quindi loro qui, diciamo, si lasciano guardare. Certamente possiamo dire che è eroico in senso ovviamente empatico, affettuoso. Quindi se vogliamo dire che sono eroici, dobbiamo costituirci come con un supporto che sostenga queste lotte del quotidiano, che sono fondamentalmente le lotte ad avere uguali diritti.
7: Allora come andrà?
1: Non abbiamo ancora finito, non ci perdiamo la concentrazione, ma mi sembra che stia andando bene, mi sembra bene.
7: Davide.
1: Dimmi, Stefano.
7: E dopo?
1: E dopo faremo le altre repliche qui a Roma.

0: incontreremo altre persone, poi andremo ancora un po' in giro per l'Italia, cercheremo di vedere il mondo, Stefano, sempre con grande fatica, ma con tutto l'impegno che ci mettiamo. Però una cosa sarà sempre uguale, te la prometto, è che io sarò sempre qua al fondo della sala per sostenervi.
1: Signore e signori, benvenuti.
2: Questa sera per voi e solo per voi la compagnia Drammatico
1: Drammatico Vegetale!
2: Vegetale!
0: Cosa può offrire il teatro alle ragazze, agli attori, alle attrici di una compagnia così, così fuori dall'ordinario? Cosa può offrire in generale il teatro? Un luogo di libertà, di espressione dell'inespresso, di possibilità sconosciute fino all'attimo prima che sei su un palco, in uno spazio, un luogo di ascolto, un luogo di relazione, un ambiente che sia casa, che sia naturale, dove sia appunto naturale stare, dove potersi lasciare guardare e ascoltare, dove esprimere ciò che quotidianamente viene interrotto, no? Lo dice proprio Stefano nel monologo fuori campo che io mando a un certo punto nello spettacolo, no? Vorrei che la gente avesse più pazienza con noi disabili, no? Che ascoltasse di più. Per ascoltare Stefano, che ha un tempo di espressione verbale dilatatissimo, ci vuole la pazienza. Noi siamo impazienti, andiamo di fretta, cioè quindi. Mentre Stefano si sta per esprimere, noi già vogliamo arrivare e capire quello che sta dicendo, ma magari un'altra cosa. Ecco, qui c'è il tempo giusto. Cioè, quindi io ho messo quel monologo e non succede niente. E il pubblico deve stare là e deve ascoltare.
3: Sul palcoscenico si compie il rito finale, una raffica di "e dopo" lanciata dai figli ai genitori.
4: E dopo?
5: Dopo prendiamo la moto e ce ne andiamo a
4: E
5: Sorrento.
4: dopo?
3: Richieste semplici che per traslazione diventano, nel cuore di chi li ascolta, un unico silenzioso interrogativo. Cosa succederà quando io non ci sarò più?
4: E dopo?
6: E dopo ti faccio le trecce.
4: E dopo?
6: E dopo ti faccio i capelli lisci.
4: E dopo?
3: Qui il racconto cede il passo alla vita vera.
4: E dopo?
7: E dopo, Tommaso, torniamo a Napoli.
4: E dopo?
6: E dopo andiamo a dormire.
8: E dopo?
6: E dopo sogniamo. Sogniamo di correre insieme all'infinito.
0: La risposta finale non c'è, ci dovrebbe essere. Cioè, la risposta finale dovrebbe essere: quando io non ci sarò più, quando sarò su quel lettino steso, ci sarà appunto il pubblico, la società che si occupa di te, perché non sei solo mio figlio. Ma sei il figlio di tutti. Per me, i ragazzi, cioè sono tutti figli miei, oltre mio figlio, gli attori, sono figli miei, i ragazzi che giocano a pallone a casa mia, la mia ex casa, a Bagnoli, sono figli miei, i ragazzi che incontro a Nisida, sono figli miei, i bambini palestinesi, cioè sono tutti figli miei. Cioè i figli sono di tutti.

0: Domani alle 18 dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17:30.
1: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione, per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
2: Ci sono mattine più pesanti di altre.
3: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
5: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
8: Per sopravvivere, dobbiamo smettere di giocare!
9: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
10: Quelli che giocano rendono il mondo più incredibile, straordinario.
11: Prendi il volo!
12: Alcuni di noi non vogliono giocare.
13: Una volta eri diventato...
14: Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!
15: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
16: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: di settembre, sta cambiando il tempo e stiamo entrando in quello che è l'inizio delle attività consuete. Fra poco ricominceranno le scuole e allora la vita ordinaria, quotidiana sta riprendendo e forse ci aiuta il Vangelo di questa domenica a camminare bene nella quotidianità secondo la volontà, secondo la logica di Dio. È il Vangelo della correzione fraterna. È un Vangelo che riguarda la comunità cristiana, dove è inevitabile che avvengano delle frizioni, però è il Vangelo che ci aiuta a comprendere come vivere in ogni realtà comunitaria. Vuoi l'ambiente di lavoro? Vuoi l'ambiente scolastico, le amicizie e poi soprattutto l'ambiente ecclesiale. Quando un tuo fratello commette una colpa contro di te, tu affrontalo a viso aperto, poi sulla parola di due o tre testimoni, poi davanti alla comunità. Cioè c'è una pedagogia in questo Vangelo che può aiutarci a comprendere come le relazioni sempre hanno bisogno di essere aiutate ad esprimere una comunione che contengono come anelito, ma che è sempre da conquistare, riconquistare, desiderare e operare perché questa comunione possa sempre meglio instaurarsi e permanere.
1: In quel tempo Gesù disse: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
0: Il capitolo 18 del Vangelo di Matteo, racchiude degli insegnamenti di Gesù che riguardano la vita della comunità cristiana. Cioè una parola che, è rivolta più ad intra che ad extra, potremmo dire. E la pericope che abbiamo appena ascoltato è tratta proprio da questo capitolo, il discorso sulla vita nella Chiesa. Sono alcune indicazioni molto importanti che, Matteo rielabora dalla predicazione di Gesù e che, pone in maniera conseguenziale proprio in questa sezione del suo Vangelo. E oggi, in questa domenica, nel Vangelo che in tutta la Chiesa viene proclamato, noi ascoltiamo una parola molto conosciuta e molto difficile, la parola sulla correzione fraterna. Correzione fraterna proprio perché si parla dell'esercizio della correzione all'interno di una comunità fraterna, fra fratelli appunto, proprio perché sono membra della stessa comunità, della comunità cristiana. Bene, allora vedete, inizia subito così, proprio con se tuo fratello, se tuo fratello. Quindi siamo all'interno di relazioni tra coloro che ascoltano la stessa parola e sono stati rigenerati dallo stesso seme divino. Siamo all'interno di una comunità di battezzati, sono figli rigenerati e quindi fra di loro fratelli. E c'è una progressione di intervento. Perché questa progressione? Perché il rispetto che si deve all'altro impone un approccio graduale per quanto riguarda la correzione. Proprio perché bisogna sempre evitare di esporre la persona con le sue colpe, con le sue mancanze, con il suo peccato al giudizio più ampio. Bisogna sempre tutelare comunque la persona, anche nei suoi errori, anche nei suoi sbagli. Vedete, noi viviamo in un tempo, il tempo dei social, il tempo nel quale ogni comportamento e quindi anche ogni colpa, ogni debolezza, ogni fragilità, amiamo metterla in piazza. Molte volte noi vediamo anche personaggi famosi che mettono in piazza come fossero delle virtù i propri vizi. Ecco, non è questo lo spirito del Vangelo, dove la persona ha sempre la sua zona di intimità, la sua zona di rispetto, perché così fa Dio con noi e siamo chiamati anche noi ad avere questo atteggiamento. Il fratello è suolo sacro. Potremmo dire togliti i sandali davanti al fratello perché è suolo sacro, così come fa Dio che si toglie i sandali davanti a ciascuno di noi, nel senso che lui che può giudicare e sa giudicare, come dice la scrittura, giudica tutto con mitezza. E allora questo atteggiamento del davanti al fratello come suolo sacro è quello che ci impone di avere un rispetto ed un intervento graduale. Se un tuo fratello commetterà una colpa contro di te, tu va e ammoniscilo fra te e lui solo. Cioè c'è una relazione diretta, sguardo nello sguardo, fissare l'altro negli occhi è un esercizio di profonda carità. La correzione fraterna è esercizio di umiltà e di carità. Umiltà perché chiede di mettersi alla stessa altezza della persona che noi pensiamo dover essere corretta. Ho detto noi pensiamo perché nessuno si faccia maestro in qualche modo, ma da fratello a fratello alla stessa altezza, sapendo che ciascuno può essere colui che deve essere corretto, perché nessuno poi è innocente fino in fondo, nessuno poi è senza colpa, per cui si tratta di mettersi sempre alla stessa altezza del fratello. Allora va fra te e lui solo, si fa presto ad andare da altri, a sparlare, a fare chiacchiericcio, a fare giudizio e non affrontare invece il volto del fratello. Questo è il primo insegnamento del Vangelo e poi se ti ascolterà avrai guadagnato tuo fratello. Io ho questa esperienza di una correzione fraterna che è stata fatta a me o che io ho fatto ad altri, che si sono trasformate, poi hanno dato come frutto una relazione bella, di amicizia, di vera fraternità. Proprio perché questo guardarsi negli occhi e chiamarsi per nome, per una verità che è piena di carità, fa germogliare l'amicizia, fa germogliare relazioni che hanno un senso. Se non ascolterà, prendi con te una o due persone ed ecco l'altro livello, cioè non più io e te solo, ma la parola di due testimoni, che è di fatto il percorso del processo, cioè ciascuno dovrà essere giudicato secondo la parola di due testimoni. Questo significa che siamo davanti ad una esperienza comunitaria già più marcata. Ora è in qualche modo la comunità che comincia ad assumersi la responsabilità di una riconciliazione, perché non sempre le riconciliazioni possono avvenire fra i due, c'è bisogno a volte di una mediazione più ampia. Se questo non è sufficiente, ecco allora che bisogna dirlo alla comunità, e qui siamo davvero a quell'esercizio della carità che può portare anche a delle scelte estremamente dolorose. È chiaro che qui stiamo parlando di una esperienza della comunità cristiana, quindi siamo davanti eventualmente a comportamenti tali che chiedono l'estromissione della persona impenitente dalla comunità. Prima di tutto come esperienza medicinale per la persona stessa. Da un lato perché la comunità non ne venga, uso un termine un po' forte, ma non ne venga infettata, uso questo termine che è quello che usa anche San Paolo, non ne venga infettata. D'altra parte perché la persona si possa rendere conto della gravità delle proprie azioni e così poter essere salvata, cioè accogliere un bisogno, una chiamata, ecco, alla conversione che possa portarla alla salvezza. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra, continua Gesù, sarà legato in cielo. Vedete che questa è l'esperienza della misericordia che apre e che chiude eventualmente anche le relazioni all'interno della comunità. Ora, il Vangelo continua sempre sulla cifra della comunione, perché al centro della esperienza difficilissima, perché davvero chiede umiltà e carità, della correzione fraterna, c'è la comunione, cioè il bene più grande che noi possediamo è la comunione, perché la comunione è immagine di Dio che è Trinità, che è comunione. Ecco perché noi siamo chiamati sempre a fare la fatica di cercare la comunione, di vivere in comunione. Non sempre riusciamo, non sempre la responsabilità è nostra, però il dovere di coltivare un cuore che desidera la comunione, che prega per la comunione, che si comporta in modo tale da servire la comunione, questo è sempre compito nostro. Ecco che questa comunione poi diventa la possibilità di relazione vera, seria, efficace con Dio. Se due o tre si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché il Padre riconosce la presenza del Figlio. Là dove c'è comunione c'è Gesù, là dove c'è divisione sempre c'è l'esperienza del maligno, perché il maligno è colui che diaballo, cioè colui che divide. È questo l'unico mestiere che sa fare il diavolo, è la divisione. Ma Dio è comunione, il Signore è venuto per annullare le opere del maligno, e la prima opera è quella di dividere l'uomo da Dio, quindi l'uomo da se stesso e l'uomo dagli altri fratelli. Questa è l'opera del maligno. Pertanto, quando due o tre si metteranno d'accordo, significa quando c'è in una comunità la comunione, lì Dio è in mezzo a loro, cioè la certificazione, potremmo dire, che davvero quella comunità è la casa di Dio, è che nonostante le differenze, nonostante le difficoltà, c'è una carità che lega. E allora certo che il Padre esaudisce la preghiera, proprio perché riconosce non solo la presenza del Figlio, sì, ma la preghiera che il Figlio, che il corpo del Figlio eleva al Padre, e quindi è una preghiera secondo la volontà del Padre. Dobbiamo avere molto cara allora la comunione, che è sempre una tela che bisogna tessere ogni giorno, avere cura di ogni piccola lacerazione, perché non diventi una lacerazione che rompe tutto il tessuto. È un'arte questa che ci è stata consegnata, sulla quale noi ci giochiamo in qualche modo l'esperienza della figliolanza a Dio e della fraternità con gli altri. Esercizio, dicevo, difficilissimo, perché rischiamo sempre di fare dei danni, perché non ci accostiamo all'altro a volte con umiltà e con carità, ma sempre da imparare, sempre da rifare, sempre da ritessere. Ecco, il Signore ce ne dia la chiave, ci dia Lui lo spirito dell'agnello, per non essere lupi che vogliono invece insegnare ad altri lupi. L'umiltà è la chiave per vivere la correzione fraterna, abbiamo commentato poco fa. E la maestra dell'umiltà è certamente la Vergine Maria. Ho pensato di sottoporre alla vostra contemplazione un affresco, forse poco conosciuto, ma a mio giudizio molto bello. È un affresco del XV secolo che è titolato La Madonna dell'Umiltà. È un particolare della volta che raffigura il Cristo Pantocrator, circondato dai patriarchi, dai profeti, dagli apostoli e dai martiri, si trova nella chiesa dell'oratorio a Montecchio a Brescia. Vedete come al centro di questa volta c'è il Cristo Pantocrator e poi immediatamente sotto di lui la Vergine Maria. Perché la Madonna dell'Umiltà? questo affresco e anche questo appellativo ci spinge a chiederci che cosa sia l'umiltà e che cosa non sia. La Madonna è umile perché ha piena consapevolezza di essere amata e di essere una creatura amata. L'umiltà non è quell'atteggiamento di chi si ritiene di non valere niente, di chi pensa di non essere in condizioni di fare nulla, di non sapere nulla. Molto spesso questo atteggiamento nasconde invece una grande superbia, la superbia di trovare qualcuno che dica no, non è vero che non vali niente, non è vero che... La vera umiltà invece è, direbbe San Paolo, stimarsi esattamente quanto si è. Non sopravvalutarsi, ma neppure sottostimarsi, cioè accogliere se stessi nella verità. Siamo creature, quindi amate, ma non creatori. Siamo creature amate, ma non tutto è nelle nostre possibilità. La Madonna dell'umiltà la comprendiamo bene alla luce del Magnificat. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. E poi di generazione in generazione tutte le generazioni mi chiameranno beata. Se non comprendiamo l'umiltà come sapienza, come saggezza di sapere chi siamo, è difficile comprendere anche il Magnificat. Umiltà viene da humus, terra, cioè l'uomo è questo essere di terra che riceve la vita dal soffio vitale di Dio. Quindi riceve la vita dall'esterno, in sé non ce l'ha. La Vergine Maria, quando canta il Magnificat, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, cioè riconosce la sua piccolezza, il suo statuto di creatura, ma al tempo stesso sa che su di lei si è chinata la potenza dell'Altissimo. Quindi riconosce chi è se stessa e riconosce chi è Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Quindi essere umili significa riconoscere cosa Dio fa per noi e in noi e cosa anche ci rende capaci di essere e di fare. Di generazione in generazione mi chiameranno beata. Questo è una proclamazione di profonda umiltà, è una proclamazione di una creatura che riconosce, meravigliata, stupita, con quanta potenza Dio ha potuto agire in lei. E perché ha potuto agire in lei? Perché Maria si è fatta vuota, si è svuotata, ha lasciato che la sua terra fosse nuovamente riempita, ricolmata del soffio divino. L'umiltà sta proprio in questo, nel rendersi disponibili all'azione di Dio, di non impedire l'azione di Dio. Questo è il vero significato dell'umiltà e la Vergine Maria in questo, anche in questo, ci è maestra, ci indica la strada. La strada è quella di non ingombrare il piano di Dio, la strada è quella di sapersi piccoli ma chiamati a fare grandi cose. Anche noi possiamo e dobbiamo dire grandi cose può fare in me l'Onnipotente, santo è il suo nome, perché la vita di ciascuno è chiamata ad essere un capolavoro dell'azione divina. Questo è il destino di ciascuno di noi.

0: vivere umili e nudi, senza nulla di proprio. Avevamo lasciato tutto per vivere con Francesco. Volevo aiutarlo a costruire un mondo migliore.
1: Senza gerarchia non sarete che un gruppo di vagabondi.
2: Ma noi vogliamo creare solo una fraternità.
3: Andiamo a pregare!
4: Hai un peso nel cuore.
2: A volte ho paura che i fratelli si dividano.
5: Non riscrivere la regola, Francesco. Non la riscrivere.
6: La Chiesa non deve cambiarci, Elia.
7: Il sogno di Francesco. Domani in prima serata.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
11: Apritevi a una nuova filosofia
12: greca
11: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
14: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna

0: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
2: È come fosse
3: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
4: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Domani alle 18 dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17.30.

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace e l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Cari fedeli, anche voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000, ci troviamo nel santuario della Madonna della Speranza. La Madonna ci accoglie ogni giorno, ma soprattutto di domenica, quando...

Chi ci invita a partecipare alla Santa Messa è lo stesso Signore Gesù. È Lui il padrone di casa nella Chiesa. È Lui che ci invita a partecipare all'ascolto della Sua parola e a ricevere il Suo corpo come cibo per sostenerci nel cammino di fede, che è il momento più significativo della nostra vita. Noi siamo fatti non per vivere su questa terra in cui gli anni sono stabiliti, determinati, senza che noi lo sappiamo neanche. Noi siamo destinati alla vita eterna. E l'anticipo di questo banchetto eterno è proprio quello che noi celebriamo nella Chiesa, quando riceviamo il corpo del Signore. Gesù ci prepara alla vita eterna, ci trasforma. Non siamo noi a trasformare il cibo del suo corpo in noi, ma è Lui che trasforma noi in Lui. Per cui, per questo motivo così importante, noi siamo radunati ogni domenica per ascoltare la sua parola e per ricevere il suo corpo come cibo. E adesso, per essere più degni di questo momento di grazia, vogliamo metterci alla presenza di Dio, chiedere umilmente perdono delle nostre mancanze, delle nostre debolezze, dei nostri peccati. Tutti siamo peccatori, tutti abbiamo bisogno della grazia di Dio, del suo perdono. Anche i più grandi santi, finché erano sulla terra, si ritenevano peccatori, come anche noi. Allora umiliamoci alla presenza di Dio e diciamo insieme con fede: confesso a Dio Onnipotente ed a voi, fratelli e sorelle, di un volto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore: O figlio di dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirti da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò con te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta, perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
2: Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrate e adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento. Si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va ed ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolto sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano ed il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. E perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.

Con la parola di Dio di questa domenica tocca un po' i rapporti che ci sono tra di noi. Nella prima lettura è preso, diciamo, di riferimento il fatto di saper correggere le persone quando sbagliano. Ovviamente quando c'è un rapporto anche di molto di amicizia, di vicinanza, non so, all'interno della propria famiglia o tra amici, quando c'è questo rapporto. Allora, se un fratello o una sorella sbaglia, commette qualcosa contro la legge di Dio, devi ammonirlo. Se tu non lo ammonisci, ci dice la prima lettura, sei responsabile davanti a Dio. Lui perirà, ma tu sei responsabile della sua morte e morirai anche tu se non hai eseguito il comando di Dio di ammonirlo. Ovviamente questo può avvenire, l'ammonizione, quando si sa che l'altra persona è disposta ad ascoltarci, quando è una persona estranea o soprattutto che, con cui non abbiamo nessun rapporto, questo diventa molto più difficile, sia ben chiaro. Invece nella seconda lettura, ecco, l'amore vicendevole, non commettere niente contro i 10 comandamenti e soprattutto regolarsi sempre sul principio della carità, perché il precetto dell'amore comprende tutti i comandamenti di Dio. Ama il prossimo tuo come te stesso, è detto nella lettera ai Romani che abbiamo letto. Però ricordiamoci sempre che Gesù ha migliorato questo comandamento. Non ha detto amerai il prossimo tuo come te stesso, anche perché ci sta chi magari o per scherzo o anche perché si sente afflitto, avvilito, dice: ma se io non amo neanche me stesso, come faccio ad amare il mio prossimo? E allora Gesù lo ha perfezionato ed ha detto: ama il prossimo tuo come io l'ho amato. E come ci ha amati Gesù? Dando la sua vita per noi. Quindi amare il prossimo non è una cosa semplice, una cosa molto difficile. Amare gli altri come Gesù ci ha amati è una cosa quasi impossibile, fino a dare la propria

mia vita, Gesù è morto in croce per amore nostro, ci ha dimostrato quindi un amore immenso. Lo stesso amore dobbiamo dimostrare verso il prossimo. Se non arriviamo a quello che Gesù ha fatto, almeno sforziamoci di aiutarli in quello che possiamo, cercando di dimostrare il nostro interesse, il nostro amore, la nostra vicinanza, con aiutare il prossimo, con venire loro incontro, soprattutto in tutto ciò che possiamo fare, che è nelle nostre possibilità. Per quanto riguarda il brano del Vangelo, invece, c'è il precetto dell'ammonimento, viene richiamato. Ovviamente questo brano si riferisce ai cristiani della prima comunità cristiana, per cui viene suggerito come procedere nel caso che un fratello o una sorella manchi nei nostri confronti, compia qualcosa che ci offende, che offende il nostro onore, la nostra reputazione, che ci fa stare male. Allora dici, chiamalo in privato e cerca di chiarire privatamente con lui, e è così che torni la pace tra di voi. Se non ascolta te, chiama due o tre testimoni e ripeti, diciamo, la tua volontà di perdonarlo, il desiderio di fare pace, di mettere armonia. Se non ascolta neanche alla presenza di due o tre testimoni, lo farai davanti all'assemblea. Ecco, questo modo di procedere è certamente era comune nella prima comunità cristiana. Adesso è molto difficile metterlo in pratica in questo modo. È più facile forse il primo e il secondo modo, cioè di chiarire personalmente, cercare di chiarire, dice guarda, mi hai offeso facendo questa cosa, dicendo questo su di me che non corrisponde a verità, ti chiedo di perdonarmi, di riparare, perché molte volte capita questo, si parla sempre. Si parla anche a volte quando non si è perfettamente informati di una cosa. Allora in quel caso bisogna ovviamente riparare. È giusto ed è necessario ed è doveroso davanti a Dio riparare quando si è mancato di rispetto, si è offeso qualcuno. E soprattutto se è una persona che è conosciuta, che diciamo è anche stimata dagli altri. Offendere una persona dicendo delle malvagità, delle bugie sul suo conto non è una cosa buona. E allora ecco, il Signore ci chiama a questa attenzione, a questo diciamo comandamento del rispetto del prossimo. Purtroppo però molte volte capita e lo sentiamo, almeno a me lo dicono, dice padre, ma io mi sono vendicato perché mi sono sentito offeso, ho detto un'ingiuria, anche una cosa che non era vera. Io dico sempre ripara, vatti a confessare, però devi riparare, se è un'offesa grave, devi riparare, devi restaurare l'onore di quella persona, che non è giusto offenderlo. Ecco. Il Signore ci richiama quindi oggi nelle letture che abbiamo appena ascoltato all'esercizio della carità fraterna, anche perché è importante l'ultima frase, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questo vale soprattutto nelle famiglie, dove c'è l'amore tra genitori con i figli. Esorto sempre ad avere un momento di preghiera tutti insieme nella famiglia. Dove si prega c'è la presenza di Dio, dove non si prega insieme. Poi ognuno può pregare liberamente da solo come vuole, ma la preghiera insieme in famiglia è la garanzia della presenza di Dio. Dio è presente, sta vicino a noi, desidera stare con noi. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.
ed ascolto le preghiere.

Che essi fanno. A volte abbiamo l'impressione che il Signore non ci ascolti, dice: Padre, ma io chiedo, prego molto, chiedo questa grazia, ma il Signore non me la concede, non mi ascolta. Allora dobbiamo stare attenti, questo è un pregiudizio contro Dio, perché Dio ci ascolta sempre, come Lui ci ha detto in questa pagina del Vangelo, ci ascolta, solo che a volte ci esaudisce, ma ci dà delle grazie che sono più importanti di quelle che noi stiamo chiedendo. Magari grazie che ci ha dato in passato o grazie che ci darà in futuro. Ecco, vi ricordo quell'episodio di quel padre che si lamentava con il Signore perché era morto il figlioletto piccolo. Dice: Signore, ma come ti sei preso quell'anima innocente? L'hai tolto dalla vita. E pregava e si lamentava con il Signore. Il Signore gli fece vedere, gli mandò una visione, gli fece vedere che cosa sarebbe capitato al suo figlioletto con il passare degli anni, lungo la vita. Tutte le sofferenze, tutti i dolori, tutti i dispiaceri, tutti i guai che avrebbe passato. Allora quell'uomo capì, dice: ah, tu l'hai chiamato per risparmiargli tutte quelle sofferenze, e si acquietò. Ecco, noi non sappiamo, abbiamo l'impressione a volte che Dio non ci ascolta, ma non sappiamo quello che Lui ha in riservo per noi, e prima o poi ci darà quelle grazie che ci sono molto più necessarie. Abbiamo fiducia in Dio, non ci lamentiamo e non sospettiamo mai che Lui non ci ami.

0: E adesso insieme rinnoviamo la nostra fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato ed ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri e riconosciamo la presenza del Signore nella nostra comunità ed in ogni persona che ha bisogno di aiuto e di carità.
1: Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare.
2: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché la Chiesa sia il segno credibile dell'amore di Dio per i poveri e per i peccatori, i lontani e gli ammalati, preghiamo.
2: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché la pace e la giustizia regnino in ogni paese afflitto dalla guerra e dalla violenza, preghiamo.
2: Signore,

0: perché impariamo a perdonarci gli uni gli altri e a sostenerci nel tempo della prova e della fragilità. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci a amarci.
0: Perché la nostra comunità sia un luogo di riconciliazione e di perdono, dove sovrabbonda la grazia del Vangelo. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci a amarci.
0: Perché la pratica di nuovi stili di vita ci permetta di ridurre i consumi e gli sprechi di cibo e di risorse energetiche e ambientali. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci a amarci.
2: O Padre, fonte della vita, per la Tua infinita misericordia e bontà, proteggi il Tuo popolo in cammino ed accogli la nostra povera preghiera. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo nome e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente.

per la comunione al corpo ed al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù ci ha insegnato una sola preghiera. Ecco, adesso insieme recitiamo proprio questa preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza portatrice di salvezza. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene. Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli.

figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore ed allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani, Madre nostra. Ci rivolgiamo a Te perché Tu possa donarci Gesù che è la vera speranza. Lo vediamo tra le Tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare Te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di Te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

0: Buongiorno ragazzi, oggi affrontiamo un tema sicuramente a voi caro, quello della felicità. Allora, vorrei subito fare un giro di opinioni velocissimo. Chi di voi si sente felice e chi di voi è convinto che lo sarà per sempre in questa vita? Matteo, hai uno sguardo perplesso.
1: Sì, perché al momento mi sento felice,
0: Però,
1: certamente, però non ho la certezza che lo sarò per sempre.
0: e questo lo valuti in senso ottimistico o pessimistico?
1: Non lo so, mi trovo nel mezzo.
0: Anita.
2: Io adesso sono felice e sono sicura che in futuro ci saranno dei momenti in cui non sarò felice, però questo mi rende paradossalmente felice perché secondo me la felicità perderebbe il suo valore se fosse perenne.
0: Ok, altri? Vai, Lavinia.
3: Io sono felice perché sono circondata da persone che mi amano, che mi vogliono bene e quindi nel momento in cui ci sono queste persone sono comunque contenta al di là di ciò che accade.
0: E chi di voi invece pensa all'opposto che la vita sia, assenza di felicità e dolore, per n motivi? Però chi di voi, Ludovica, Giacomo, Sveva, Guido?
4: Ecco, secondo me la vita di per sé, senza alcuna influenza esterna, può risultare priva di felicità, poiché la felicità è sempre conseguenza di qualche azione, quindi se noi lasciamo la vita lì messa da parte, senza agire su questa, la felicità non giungerà mai a noi, quindi secondo me la felicità è la conseguenza di qualcosa che noi facciamo, che qualcun altro fa per noi.
0: Quindi ci dici che lo status ordinario è quello di una sorta di dolore o passività e rassegnazione, salvo un desiderio nostro e un'azione per quanto riguarda la felicità, volta a ricercare la felicità. È convincente quello che vi dice Guido?

0: lo status di dolore salvo il desiderio? Riccardo? Abbastanza? Convinto?
1: Credo di sì, però credo anche che ci siano diverse eccezioni e una persona può sentirsi più felice rispetto a quello che succede nella vita, non è solo dolore, con qualche punta di desiderio.
0: Ok, prima di intrattenerci su questo scambio che mi avete fatto così all'inizio, vediamo che cosa pensano di questo i vostri coetanei o un po' la gente comune.
2: Io credo che la felicità sia trarre il meglio da ogni situazione. Sì, e riuscire a vivere serenamente quello che la vita ti offre giornalmente.
3: Secondo me la felicità è fatta di cose semplici, ad esempio girare fuori con gli amici, stare con la famiglia.
4: Per me la felicità è la consapevolezza di sapere che intorno a me ci sono persone che mi vogliono bene, che mi supportano, e avere la possibilità di fare quello che voglio nella mia vita e sapere che nessuno mi tarpa le ali.
5: Secondo me la felicità consiste nel riconciliare il proprio sé, quindi la persona che sono, con poi quello che è il volere di Dio, quello che Dio vuole per la mia vita.
6: La felicità per me è svegliarmi la mattina senza pesi addosso e stare bene con i miei amici e con le persone che amo.
7: Secondo me la felicità sono i miei amici e ogni volta che riesco a passare del tempo con loro, comunque le uscite o anche quei piccoli momenti a scuola, sono finalmente felice quando magari ci sono delle giornate difficili.
0: Molto bravi ragazzi, anche queste interviste, se ci fate caso un po' come voi, hanno interpretato la felicità come prima di tutto una possibilità e oppure una condizione per poter magari raggiungere attraverso il desiderio. Però prima di lanciare la pausa vi sfido io, perché un filosofo dell'Ottocento, contemporaneo di Hegel, filosofo tedesco anche lui, scrive quest'opera all'inizio del 1800, quindi siamo poco dopo il periodo napoleonico. La vita umana oscilla come un pendolo tra il dolore e la noia, passando attraverso l'attimo fugace del piacere. Quindi Schopenhauer sembra contraddirvi drasticamente. E proprio su questo rifletteremo. Ma tra un attimo.

0: Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di BioStile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
1: In Prima Visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
10: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.

0: ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter, arricchito con...

0: tu vale.
1: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

0: Molto bene ragazzi, allora riprendiamo questa lezione sulla felicità, ovviamente a partire dalle vostre opinioni, ma anche a partire da quella di Schopenhauer che abbiamo prima letto, che invece in senso pessimistico vede tutta la vita contrassegnata dal dolore, anzi il desiderio per lui è motivo di dolore. Però proviamo a... Vai Giacomo.
1: Io penso che al di là di quanto possa poi uno appoggiare la tesi di Schopenhauer, sia sbagliato proprio il principio, cioè lui prova a descrivere la felicità come un modello a noi, per noi semplice e comprensibile, quando in realtà magari si parla di qualcosa di molto più complesso e che non è semplicemente un pendolo.
0: Lo è molto più complesso. Schopenhauer ci restituiva la vita come un pendolo che ci permette di raggiungere il piacere solo nell'attimo fugace tra il desiderio e la noia. Quindi fondamentalmente la tesi madre e il presupposto madre di Schopenhauer è che tutto soffre. Ma anche accettando questa sua provocazione, allora vi chiedo se la vostra felicità, quella che voi ricercate, quella che voi desiderate, possa essere valutata, soprattutto alla vostra età, addirittura come una pretesa. Pensateci, non solo come possibilità, ma pensate anche alla felicità come un diritto. Vi ricordate il filosofo inglese che per primo ha indicato la felicità come un diritto naturale? A qualcuno viene in mente? Anita, vai.
2: O Grazio Locke.
0: O Grozio Locke. Grozio è il fondatore del giusnaturalismo moderno, siamo nel 1600, in particolare lui è olandese, ma forse per noi in queste lezioni il contributo maggiore viene dato da John Locke con i diritti naturali perché inserisce tra i diritti naturali, oltre alla vita, oltre alla libertà, oltre alla proprietà privata legittimata dal lavoro, anche il tema della felicità. E sapete, studieremo non soltanto in filosofia, ma anche in storia, ma anche in letteratura inglese, che John Locke poi è anche il padre del liberalismo politico, proprio partendo da qui. È talmente il padre del liberalismo politico che leggiamo una cosa. Qualcuno mi vuole prestare la voce? Sveva? Vai.
3: Tutti gli uomini sono stati creati uguali, che siano dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che tra questi vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità.
0: Non ci leggere subito da dove è ricavata, perché Grozio, citato da Anita, John Locke, vivono nel 1600. John Locke poi sarà il responsabile teorico anche della gloriosa rivoluzione inglese con Guglielmo d'Orange, che diventa re d'Inghilterra, ma che riconosce di fatto il potere politico non tanto a se stesso, ma
2: Parlamento.
0: al Parlamento, brava Anita, tanto che potremmo quasi dire è, virgolette, invitato, costretto a firmare, chi se lo ricorda in inglese? Il bravo,
1: Bill of Rights.
0: il Bill of Rights. Qui però parliamo di un'introduzione ad un altro Bill of Rights, perché qui ci troviamo nella frase che ha letto Sveva prima. 150 anni dopo quel Bill of Rights inglese, perché se il Bill of Rights inglese cade alla fine del 1600, qui ci troviamo oltreoceano nelle 13 colonie, che certamente gli inglesi fondano, ma ci troviamo nel momento in cui quegli inglesi che hanno fondato queste 13 colonie decidono o pretendono l'indipendenza dalla madrepatria. E questo è proprio un passaggio, uno dei più famosi, della Dichiarazione di Indipendenza americana, 4 luglio 1776.

0: 776. La felicità è un diritto naturale. Beh, mi viene da pensare a questo punto se lo possiamo ampliare, universalizzare. È pensabile oggi che questo diritto alla felicità sia veramente un diritto naturale, o piuttosto il contrario di diritto naturale qual è? Diritto? Se o è naturale, quindi noi ce l'abbiamo indipendentemente prima dello Stato, diritto? Anita, forse ce l'hai? Dovuto
1: Sì, dovuto allo Stato, sì.
0: allo Stato. Tecnicamente si dice positivo perché deriva dal latino positum, posto dal potere sovrano. Beh, oggi sembra che milioni e milioni di persone, primo, non siano felici, due, non abbiano questo diritto, tre, anche avendo questo diritto, sembra che ce l'hanno, non per niente per diritto naturale, ma anzi per arbitraria e molto limitata concessione di un potere sovrano, spesso avverso al destino di queste persone. Pensiamo anche a casi di attualità, di guerra, dove questo diritto è fondamentalmente negato. Allora, provate a farmi un giro di opinioni su questo. È pensabile per voi, è oggi attualizzabile la felicità come diritto naturale? Francesco?
2: Io non credo, perché penso che nonostante appunto venga citata la ricerca della felicità in numerose dichiarazioni di indipendenza e diciamo in generale metodi legislativi, alla fine ci sono molti casi in cui questa libertà non viene rispettata, perché alla fine si parla della libertà della ricerca della felicità. Io penso che ognuno dovrebbe essere libero di ricercare la felicità a suo modo, perché abbiamo visto, abbiamo dato tante interpretazioni diverse di felicità e ognuno dovrebbe essere libero di appunto trovare la sua definizione e seguirla.
0: Anche se ci dici, questo non è riconosciuto, soprattutto in casi di guerra drammatici, come purtroppo oggi, ancora oggi, in tante parti del mondo, questo è assolutamente assente. Ok, insieme a quest'ultimo intervento e quest'ultima provocazione, di Francesco, vi voglio far vedere, un altro intervento.
3: La felicità non è solo uno stato d'animo, ma anche un indice, il World Happiness Report. Si misura attraverso vari fattori: reddito, salute, sostegno sociale, libertà di scelta, generosità e fiducia nelle istituzioni. I numeri parlano chiaro. In cima ci sono i paesi nordici: Finlandia, Danimarca, Islanda e Svezia. Agli ultimi posti, invece, troviamo paesi come l'Afghanistan, segnato da guerre e povertà, o l'Iran, dove le libertà personali restano fortemente limitate. Eppure, al di là delle classifiche, in ogni luogo ci sono persone felici e persone infelici. Allora, che cos'è davvero la felicità?
0: Allora, vi rileggo alcuni passaggi. La felicità non è soltanto uno stato d'animo, ma anche un indice e si misura attraverso vari fattori. E questo è in linea con quanto diceva prima Francesco. Reddito, salute, sostegno sociale, libertà di scelta, di cui tu prima dicevi, generosità e fiducia nelle istituzioni. E poi il video cita alcuni paesi in contrapposizione. E beh, se dovessimo insistere sulla felicità abbinata alla libertà e declinata secondo le varie variabili di questi indici, dovremmo riflettere ancora di più su quello che ha detto Francesco. La felicità sembra non essere raggiungibile per molti e purtroppo vi cita tantissimi paesi. Ma io vi invito a fare un esperimento mentale. D'altra parte, anche i filosofi inglesi come Hobbes o come John Locke, nello spiegare lo stato di natura, come avete studiato, ci offrivano una sorta di ipotesi mentale per legittimare poi il potere. E allora, io voglio imitare loro e vi invito a fare lo sforzo di pensare invece contro quello che dice Francesco, giustamente e assolutamente realistico. E anche se volete contro un po' la suggestione un po' cruda del video, e se noi fossimo in grado di assicurare la libertà e la felicità a tutti e fossimo in grado di soddisfare questa ricerca della felicità, che nella tradizione anglosassone di solito ha il significato di... Nella tradizione anglosassone la felicità è di solito abbinata al benessere
1: economico.
0: Al benessere, Anita, al benessere economico, al benessere materiale. Allora immaginiamo di vivere o di provare a fare un esperimento in cui tutti sono felici perché tutti hanno raggiunto questo benessere. E la mia domanda è, Guido, mi vuoi anticipare?
4: Ci posso provare, senza alcun dubbio. Ecco, se tutti quanti hanno un benessere economico piuttosto elevato, si va ad alzare quello che è lo standard, dunque tutti quanti si ritroverebbero sullo stesso standard. Di conseguenza non ci sarebbe più la stessa felicità, già che la felicità sarebbe più elevata di quello che è lo standard nuovo.
0: Quindi sarebbe un po', rischiamo davvero allora di muoverci tra desiderio e desiderio? Quindi allora ha ragione Schopenhauer. Oppure... anche se dovessimo raggiungere uno status economico buono e non avere questa sorta di dipendenza di avere di più e quindi soddisfare davvero la felicità, vi voglio provare a spostare il significato di felicità, non per forza contraddire, non sostituire, ma rendere complementare il concetto di felicità come benessere materiale, che ci offre molto, da valutare, da discutere, soprattutto a causa di paesi in cui, anche se dovessimo soddisfare questo benessere materiale, saremmo soddisfatti in toto? Riccardo, stavi facendo no con la testa, vai.
2: Credo che sia doveroso fare un distinguo tra quello che è il benessere materiale e quella che poi è il vero ricongiungimento con il mio io interiore. E quindi un distinguo tra quella che sono felicità epidermiche o effimere da quello che poi veramente dentro di noi è il benessere, che i greci chiamavano olbios, quindi la completezza di se stessi.
0: Bravissimo, la completezza di se stessi, la realizzazione piena di sé. L'intervento di Riccardo è stato molto funzionale, perché da una parte ci sposta la tesi sulla felicità non solo come benessere materiale, e dall'altra però ci invita a pensare, e ve lo voglio chiedere, se la felicità anche ottenuta nel suo benessere materiale poi però vi soddisfa. Cioè io posso essere ricco, posso aver raggiunto il benessere materiale ed essere felice o mi mancherà sempre qualcosa? Qualcosa di più in termini di benessere materiale o qualcosa di altro? Vai... Giacomo.
5: E io, parlando appunto del video, penso che la risposta sia un po' oltre certi dati. Ad esempio, le nazioni del nord Europa, che il video ha classificato come più felici, sono anche le nazioni che hanno il più alto tasso di suicidi al mondo. Questo forse vuol dire che, al di là di semplici dati e semplici numeri, la vera felicità dell'uomo sta un po' oltre una classifica.
0: E quindi per voi nella vita concreta, voi dalla vostra stessa vita, certamente ricercate il benessere materiale, però cercate altro di felicità, che cosa? Giulio.
6: Io però mi collego un po' al discorso di Giacomo dicendo che la felicità non sta tanto nei beni materiali quanto nella realizzazione di se stessi.
0: E tu come...
6: Io ad esempio mi sento felice quando ottengo dei buoni risultati a scuola perché ho realizzato quello che era il mio desiderio.
0: Perché hai realizzato quello che è il tuo desiderio. Qualcun altro che vuole intervenire su questo? Così lo riportiamo anche alle vostre vite, perché questo ci aiuta a capire, a concretizzare meglio. Matilda, su questo ci vuoi dire qualcosa? È vero quello che dice Giulio?
1: Sì, per quanto riguarda la felicità si costituisce quando io realizzo i miei desideri, ma penso anche che a volte la felicità sia nel... non sapere precisamente cosa io desideri, ma scoprirlo sul momento, e sapere che la vita consiste anche nello scoprire sul momento le cose, e la felicità consegua dalla non certezza di cosa verrà dopo.
0: Dalla non certezza di che cosa verrà dopo. Però vorremmo chiedervi e insistere su questo punto che diventa per noi determinante per concretizzare un pochettino il discorso. La realizzazione di voi stessi. Riccardo, tu hai introdotto a gamba tesa questo spostamento concettuale. Quindi la realizzazione completa di te stesso, in cosa la ricerchiamo? O in cosa potremmo ricercarla pur divertendoci a capire ed essendo felici anche in un senso di mistero?
7: Beh, la realizzazione di noi stessi è divisa, secondo me, in due piani. Quindi sia il piano materiale, ma anche, come dicevo prima, il piano interiore. E quindi uno è collegato direttamente all'altro.
0: E voi cosa pensate di questo che Riccardo ha detto, piano interiore? È vero che la realizzazione è anche una realizzazione spirituale? È vero che oltre alla felicità materiale noi conserviamo una certa, come la potremmo chiamare, fino a quando non è appagata, avendo anche appagato l'esigenza materiale, conserviamo una certa
7: indole.
0: Una certa indole, Giacomo, che mi proponi, una certa fama o fame. Una certa fame, una certa esigenza in qualche modo da soddisfare. Quindi siamo un po' un cuore, vi ricordate Sant'Agostino nelle Confessioni, lo vogliamo leggere insieme? Qui Agostino ci provoca e ci provoca tanto perché alza di tanto il livello. Ci hai fatti per te, riferito evidentemente a Dio dalla prospettiva cristiana, dell'Agostino convertito, attenzione, perché Agostino per tantissimi anni ha cercato la verità e cercando la verità ha cercato anche la felicità. Mi viene in mente anche una grande santa del Novecento che è Edith Stein, che diceva proprio questo, chi ricerca la verità e chi ricerca la felicità, anche se lui non lo sa, ricerca Dio. E ovviamente prima di Edith Stein già Agostino aveva introdotto nelle Confessioni, e qui ragazzi, a differenza di Schopenhauer, siamo poco prima della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, quindi l'Impero Romano è stato cristianizzato da circa 100 anni, quindi siamo un secolo dopo Costantino, e il filosofo, santo, dottore della Chiesa, vescovo, Agostino di Ippona ci regala questa frase. Il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa e può riposare solo in Dio. E su questo volevo sentire ancora qualche scambio. Era questo, Riccardo, che intendevi o che potevi intendere sulla parte di interiorità?
7: Esatto, era questo, perché in qualche modo Agostino rispecchia un po' il mio pensiero, e quindi un cuore inquieto che può trovare serenità soltanto Dio. Mi viene da pensare a San Giovanni Paolo II, che nel Giubileo del 2000 è Gesù Cristo che cercate quando cercate la felicità. E quindi in merito a questo, la nostra tendenza a sentirci completi, ad accettare noi stessi e quindi a spostarci dal piano materiale che si può influire, ma che poi trova piena realizzazione soltanto nell'interiorità.
0: Quindi può sembrare, se è vero, bellissima la citazione del Papa al Giubileo evidentemente del 2000, che tra l'altro grande conoscitore del pensiero di Edith Stein, chi cerca la felicità cerca in verità Cristo. Quindi potremmo anche dire che il benessere materiale o il soddisfacimento di alcuni vostri desideri. Guido, ci vuoi dire qual è il tuo desiderio materiale, quello che ti tocca più da vicino alla tua età?
4: Allora, se voglio essere una figura modello direi il successo, altrimenti non direi la mia macchina preferita.
0: Ok, la macchina preferita. Qualcun altro oltre alla macchina, qualche altro desiderio materiale? A parte, lo so, tra voi lo scudetto della Roma, e voi su questo un po' vi emozionate, perché giustamente come studenti del Sant'Apollinare siete studenti prevalentemente romani, ma ammesso anche lo scudetto della Roma, vi regalo io la vacanza, vi regalo io la moto, credevo che mi rispondessi la moto, Guido, invece... Vabbè, tutte e due magari. Però sembra che l'uomo abbia in un certo senso una sorta di abisso senza fondo, per cui anche se lo riempie, non

0: non potrà, questo volevate forse dire anche nei vostri interventi, non potrà mai raggiungere, Matteo, volevi
1: Soddisfazione
0: intervenire,
1: completa.
0: una soddisfazione completa, perché l'inquietudine, vuoi continuare tu, Lavinia, volevi intervenire,
2: L'uomo
0: vai.
2: sarà sempre bramoso di qualcosa che oltre i beni materiali, oltre l'amore, la felicità terrena, sarà appunto anche la ricerca della salute. E quindi.
0: Ok, quindi introduciamo anche un altro aspetto della salute, ma bramoso anche di una piena realizzazione. Ad esempio, su questo, tra i filosofi greci o tra i letterati greci che prima, a cui prima facevi riferimento tu, abbiamo anche Aristotele, sia le virtù etiche nella realizzazione politica, nella realizzazione della giustizia, ma anche le virtù dianoetiche, intellettive, che secondo Aristotele avvicinano l'uomo a Dio. E in questo vorrei quasi provocarvi, perché tu prima citavi Cristo e io vi voglio chiedere se voi vi immaginate un Cristo triste o un Cristo felice. Cioè vi vorrei provocare sul riflettere non soltanto se la felicità sia un diritto, sia raggiungibile per voi, ma se Cristo, che coincide per Giovanni Paolo II con la felicità, sia lui felice. Dio è felice? È un po' forte come domanda. Per cui benessere materiale non ci basta, la realizzazione piena, Agostino, il cuore inquieto che riposa in Dio. Quindi la felicità, secondo Agostino, la raggiungiamo in Dio, ma io voglio vederla insieme a voi dalla prospettiva di Dio. Dio è felice di questo? Quando noi ricerchiamo la verità e la felicità e ricerchiamo Cristo, Cristo di questo è felice? Vai, secondo te è libero.
3: Io credo che Cristo è felice proprio perché in croce ha dato la vita per noi e quindi in qualche modo la sua completa realizzazione è per l'opera che ha creato.
0: Quindi, in un certo senso, come dice tra l'altro Agostino, più che essere noi a cercare Cristo, più che essere noi a cercare la verità, Agostino si è convertito. Per questo, quando ha scoperto che non era tanto lui a cercare la verità, ma era la verità che cercava lui, era la piena felicità che cercava lui. Pensate anche ad un passo del Vangelo che parla proprio di gioia. C'è più gioia nel cielo per un peccatore che si converte non soltanto in senso strettamente religioso come nell'ordinario potremmo pensare, ma si converte e quindi raggiunge la felicità, quindi la felicità di Dio ha anche la felicità dell'uomo e la felicità dell'uomo fa parte della felicità di Dio, piuttosto che 99 giusti o 99 che si credono giusti che non hanno bisogno di conversione. E allora su questo vi invito a riflettere non soltanto alla felicità dalla prospettiva umana, ma anche alla felicità dalla prospettiva di Dio e se le due cose si possono incontrare. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona.

0: una scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
4: La signorina Grace si è fatta male.
3: La signorina? Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
5: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
3: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
6: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
7: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
2: Tutto l'amore per Grace.
3: Non mi arrenderei se fossi te.
2: Questa sera in prima serata.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
4: Domani alle 18, dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17.30.
5: In Prima Visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Non sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me.
12: Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
14: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.

0: Non resisto un'altra notte, è la goccia che fa traboccare il vaso.
1: Non se ne vada, la prego. Troveremo una soluzione.
0: No, signora, la decisione è presa.
1: Posso pagarla di più?
0: Non è una questione di soldi. Non mi hanno mai trattata così.
1: Deve capirlo. Quell'ulcera lo sta uccidendo.
0: Mi spiace. So che cerca di fare il possibile per suo padre, ma io non posso, sul serio.
1: E ora come me la caverò? Questo mese lei è la terza infermiera che se ne va.
0: Ci tratta con disprezzo e per giunta ci insulta. Nessuna sopporterà molto. Non ha un familiare che potrebbe...
1: No.
0: Ecco, esiste una possibilità. Ma non sono sicura che a suo padre piacerebbe.
1: Ha un carattere difficile. Non so come prenderà la sua presenza.
2: Stia tranquilla, siamo abituate.
1: Aspetti che le rivolga la parola e soprattutto, per favore, non gli parli né di Dio, né della Vergine, né dei Santi, né... E insomma, mi avrà capita.
2: Adesso avrei bisogno di cambiarmi.
1: Sì. Papà, voglio presentarti una persona. Il cattivo odore è per l'ulcera, suppura purtroppo. Se vuole può profumare l'ambiente.
2: No, non si preoccupi, mi abituerò.
3: E questa chi è?
1: Suor Inès si occuperà di te durante la notte.
3: Ma vuoi scherzare? Una suora nella mia casa, mandala via subito!
1: Mi dispiace, però questa volta non cederò ai tuoi capricci. Se non resta lei, non verrà nessun altro.
3: Che se ne vada. Non serve che mi spaventino parlandomi del castigo eterno che tanto non esiste.
1: L'ulcera è qui. Va pulita tutti i giorni.
3: Non si azzardi a toccarmi, capito?
1: Papà, per favore!
3: Questa è capace di darmi dell'acqua benedetta.
1: Non è il modo di rivolgersi.
2: Non si preoccupi.
3: È casa mia, chiaro? Cacciala, è un'intrusa!
1: Papà!
2: Signor Arturo, non me ne andrò. Sua figlia mi ha chiesto di venire e di restare con lei, e così...
3: Per me può anche risparmiare il fiato e andarsene!
1: Basta! Non si spaventi. Come si dice, can che abbaia. Ad ogni modo, stanotte resterò anch'io qui.
3: Acqua. Portami dell'acqua. Acqua, però non la voglio dalla suora.
1: Non si preoccupi. Bevi.
3: È cattiva. Chissà che cosa ci avrà messo.
1: Cosa legge?
2: È la biografia della nostra fondatrice.
1: Chi era o chi è? Non so se è ancora viva. Mi scusi, non mi intendo di suore, congregazioni e cose del genere.
2: Santa Soledad Torres Acosta. Anche se in realtà si chiamava Bibiana Antonia Manuela. Manuela e basta, per le amiche.
1: E come le è venuto in mente di fondare una congregazione?
2: Pare che non fosse venuto in mente a lei. La storia comincia nel quartiere Chamberí a Madrid.

0: Ciao, Manuela.
1: Joaquin.
0: Questo è l'ultimo?
1: Sì, è l'ultimo.
0: Ascolta, stavo pensando... Beh, che fra qualche giorno ci sarà la festa e... Volevo chiederti se tu...
1: Verrò insieme a te. La verità è che io...
0: Di sicuro Antonio te l'avrà già chiesto. Ti guarda in un modo.
1: No, Joaquin, non è questo. Se andassi alla festa, ci andrei con te.
0: Però... non ci andrai.
1: No. No, io ho altri progetti.
0: Ho capito.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La quantità di sempre?
1: Sì, signora. A dire il vero, un pochino di meno.
2: Soltanto un attimo, prendo i soldi.

0: Ho terminato, madre. Vado.
1: Aspetta, figliolo. Perché tanta fretta? Dove vai?
0: Vado in chiesa.
1: In chiesa un'altra volta?
0: Sì, padre. Un'altra volta.
1: Sarebbe ora che si trovasse un fidanzato e la smettesse di fare tante...
2: Tante che
1: di
2: cosa?
1: Fare tante... Che ne so io di che cosa combina tutti i giorni in quella chiesa. Accidenti.
2: E tu, José, che hai da guardare?
0: E come il padre ha perdonato il figlio il prodigo, così Gesù ci perdona sempre quando glielo chiediamo. Questo si chiama avere misericordia.
3: Io pensavo che misericordia era la vicina di mia zia.
0: No, Andres, non parlavo del nome di una donna. Allora, qualcuno sa farmi un esempio?
4: Io. Mia madre proprio tutte le notti ci dice: abbiate un po' di misericordia, state zitti e fatemi dormire.
0: Tua madre vuole che vi preoccupiate di più per lei e la lasciate riposare. Vi spiego. Misericordia è perdonare coloro che si sono comportati male e aiutare chi ne ha bisogno. Forza, è già ora. Andate a casa.
4: Possiamo andare.
0: E mettete in pratica quello che avete imparato oggi.
5: Vieni.
0: Buongiorno, padre.
6: Salve.

0: Mia figlia è qui. È invalida, non può muovere le gambe. Adelita, saluta padre Miguel.
1: Buongiorno, padre.
2: Non avete nessuno che vi dia una mano?
0: No. Mia moglie è morta e la bambina ha bisogno di aiuto per tutto. Io sono un bracciante, la notte non mi reggo in piedi. Ci mandereste qualcuno che possa occuparsi di lei durante la notte?
3: Dovevate vedere lo sconcerto di quel francese. Bailen era. Però, in realtà, qualunque campo di battaglia è un inferno.
4: Se la memoria non mi inganna, il comandante francese non si chiamava Dupont?
3: Sì, esattamente, il generale Dupont. Avete fatto molto tardi. Ma dove siete andato?
2: Sono finito nel fango. Avete la testa fra le nuvole, padre?
5: Pensavo a una bambina malata di cui non possono occuparsi di notte.
2: La notte. Questo è il peggiore dei problemi. Le figlie della carità possono assistere i bisognosi solo durante il giorno. Molti poveri muoiono nel più totale abbandono. È una vergogna. Non ci sono parole.
5: Signori, ne dovremo riparlare. Però questa conversazione mi ha aperto la
3: Si
5: mente.
3: direbbe che abbiate appena avuto un'illuminazione.
6: Hai una brutta tosse, davvero brutta. Non vuole proprio passare, figliola.
1: Non è niente, madre, non vi preoccupate.
6: Scusa, Manuela, hai già portato il latte alla famiglia del quartiere povero?
1: Sì, madre.
6: Bene.
1: E mi ha colpito vedere come soffrono, dico davvero.
6: Perché?
1: Perché c'è moltissima povertà e tanti malati.
6: Già.
1: Servirebbe un aiuto.
6: Hai ragione, cara.
1: Madre,
6: Cosa?
1: e se io volessi farmi suora?
6: Daresti un dispiacere a tuo padre. A proposito, l'altro giorno mi ha detto che riteneva strano che ancora non avessi un fidanzato.
1: Che sciocchezza. E comunque, io ho già.
6: Ne hai già uno. Chi è? Dimmelo, cara, dimmelo.
1: Gesù.
6: Come Gesù? Vedi, Manuela, come molte giovani, anch'io in un momento della mia vita ho pensato di farmi suora. Però poi è arrivato tuo padre. L'ho conosciuto. E mi sono innamorata.
1: A me è capitata una cosa simile. Vi ricordate quando da piccola tirai la sedia a mio fratello? Mi ordinaste di recitare tre Ave Maria. E da allora non ho smesso di pregare la Vergine. E dopo aver tanto parlato con la madre, mi sono innamorata di lui.

0: Sei in ritardo.
1: Mi dispiace. Ho perso la cognizione del tempo.
0: E dove sei stata finora?
1: Lo sapete, padre.
2: Lasciala in pace, non cominciare adesso.
0: In pace? È mia figlia, Antonia. Se non posso fare le domande io, allora chi?
2: Non dargli retta, cara. Tra poco le capre partoriranno e... è sempre teso in questo periodo.
0: Ma che diavolo dice? Le capre qui non c'entrano nulla. È che mia figlia passa tutto il tempo libero in chiesa.
3: Manuela si fa suo...
0: Zitto! Non dirlo nemmeno. Piuttosto la sposo con Antonio, capito?
1: Padre, voglio farmi suora.
0: Neanche per idea. Non se ne parla. Dove vai adesso?
3: Ma...
0: dove vai?
3: Non abbiamo ancora finito di mangiare.
2: Che testa dura avete. Cocciuto il padre, cocciuto il figlio. Adesso dovresti andare a chiedere scusa a Manuela.
0: Invece dovrebbe chiedere scusa lei a me.
2: Oh, Manuel, sei veramente testardo.

0: Io volevo studiare medicina, però mio padre aveva altri progetti. Sono figlia unica e ho dovuto laurearmi in diritto per rilevare il suo studio. Insomma, a volte i padri, pensando di fare il bene di noi figli, ci vietano di seguire la nostra vocazione. Ma sono tutte cose che lei sa già. A quell'uomo non è mai importato che cosa io preferissi. È sempre stato difficile averci a che fare. Anche prima di ammalarsi era già inflessibile come una roccia. Non l'ho mai visto piangere. Come prosegue la storia? Perché Emanuela è diventata suora, no?
1: Esatto. La chiamata del Signore era molto forte. E con un po' di aiuto da parte della madre ha potuto rispondere.
2: Ma mio padre non vorrebbe.
3: A lui ci penso io.
4: Aspettate qui. Vi riceverà subito. È la figlia del lattaio.
5: Vuole entrare come novizia?
4: Sì. Ma secondo me ha un'aria malata.
5: Abbandonare il mondo può risultare difficile, mia cara.
2: Lo immagino, reverenda madre.
5: È chiaro che avremo del tempo per assicurarci della tua vocazione. Anche se in questo momento non c'è posto. Appena se ne libererà uno, vi avviseremo. E se quando accadrà sarai ancora fermamente convinta, ne riparleremo.
2: Mi è sembrato che la madre superiore abbia solo voluto prendere del tempo. E comunque, se mi faranno entrare, sarà per spazzare e cose simili.
3: Tu vorresti diventare suora domenicana, no? Vedrai che gli passerà.
6: Sarà una nuova fondazione che prende spunto dai serviti, i frati servi di Maria. Furono 7 i fondatori che un 15 di agosto decisero di dedicarsi a Santa Maria. Ma nel nostro caso saranno delle donne che aiuteranno a domicilio durante la notte.
7: Voi siete soltanto un sognatore, padre Miguel. Un sognatore. Delle donne dovrebbero stare in casa di estranei durante la notte?
8: E dove pensate di reclutare tante folli intrepide eroine?
7: In fondo lo sappiamo tutti e molto bene. Che tipo di donne sono quelle che vagano di notte per la strada, no?
9: Delle prostitute.
6: Ho convocato alcune figlie di nobili e di commercianti per domani mattina presto.
8: Vedo che l'avete presa sul serio. Affronterete una battaglia complicata, reverendo.
10: Lasciami! Lasciami! Aiuto!

0: Ah, padre, stavo raccontando a queste amiche la vostra idea di fondare una congregazione.
1: Si tratta di servire Dio, aiutando chi ne ha più bisogno, nelle ore di maggior solitudine.
2: Se ho compreso bene, padre vorrebbe mandare signore rispettabili a casa di sconosciuti. Quindi dovrebbero uscire di notte da sole.
1: Ho già parecchie candidate. E sarei felice che se ne aggiungessero altre per completare il numero delle fondatrici. Potreste fare molto per chi soffre.
2: Ho una mia regola personale. Non esco se non sono accompagnata.
3: Ho timore che il vostro progetto non sia esente da pericoli.
1: Però è necessario.
3: E su quali fondi può contare? Anche supponendo che vi appoggi questo arcivescovato, non sarebbe sufficiente.
1: Le fondatrici vengono da famiglie abbienti e sicuramente potranno raccogliere l'elemosina da parenti e da qualche amico.
3: Cosa volete che vi dica? A essere sincero, io non... E va bene. Procedete pure e che Dio ci protegga.
1: Grazie, Eminenza. Domani celebro messa al palazzo e potrò dare la buona notizia alla regina.
2: Avete saputo di padre Miguel?
4: Ah, quello che dicono che è cappellano reale.
2: Lui si definisce un cappellano con orario.
4: No, onorario, a titolo d'onore.
2: Ma è quello che ho detto io.
4: Non so niente, qui pensano che sia al corrente di tutto, ma in realtà sono male informati.
2: Beh, insomma, vuole creare una fondazione, se ho capito bene. E adesso è disperato, perché cercava 7 fondatrici e ne ha soltanto 6.
4: Ah.
2: E io mi chiedo, che importanza ha?
5: Padre Miguel?
1: Sì?
5: Buonasera. Ho sentito che cercate delle donne per una fondazione.
1: Ah, sì, sì.
5: Stavo pensando, se non lo trovate sconveniente, che mi piacerebbe...
1: Ah, aspetta un attimo, tu sei la figlia del lattaio, vero? Quanti anni hai?
5: 25, padre.
1: Così sei la figlia del lattaio.
5: Sì, esatto. Di Manuel Torres e Antonia Costa. Vorrei farmi suora.
1: È una buona cosa. E ti interessava la mia fondazione?
5: È così, padre.
1: Sì, ti ringrazio molto, ma ho già un'altra persona. Sto aspettando la sua risposta. Comunque, ci penserò, figliola. Non abbandonare la vocazione religiosa, però guarda. Guarda cosa ho preso l'ultima volta che sono stato a Parigi. La medaglietta miracolosa. Tieni.
5: Grazie.
1: Allora, dove ero rimasto?
6: Molto suggestivo il vostro sermone, padre.
1: Grazie, maestà. Il merito non è mio. Il Vangelo di oggi mi ha portato a parlare di carità.
6: Sì, ma solo un cuore generoso può fare arrivare un messaggio così importante.
1: A proposito, maestà, vorrei rendervi partecipe di una nuova fondazione a cui sto per dare vita.
6: Una fondazione, dite? E voi credete che sia il momento opportuno per fondare nuovi ordini? Non è questa la notizia che ho avuto.
1: Ho pensato di riunire un gruppo di signore disposte ad aiutare dei malati nelle loro case durante la notte.
6: Un compito lodevole, senza dubbio, padre. Ma durante la notte? Come vi viene in mente? Mi è stato riferito che il gabinetto dei ministri, vista l'enorme quantità di malviventi, vuole aumentare l'illuminazione nelle strade.
1: Ma è un'ottima idea, così le serve di Maria potranno muoversi più sicure.
6: Le serve di Maria? E va bene. Mi piace. Tenetemi informata.
1: Certo. Anche se per il momento non siete un ordine religioso, abiterete comunque insieme, come una congregazione. Ma visto che il governo sta chiudendo più di un convento, dobbiamo essere prudenti.
0: E di che cosa vivremo? Perché se non ci pagheranno nei posti in cui ci occuperemo
1: dei malati...
0: Abbiate
1: fede, basteranno le donazioni. Voi stesse appartenete a delle famiglie fortunate. Ci potranno aiutare.
0: Ma continuiamo ad essere in 6. E il 15 di agosto sta per arrivare.
1: Già.
2: Grazie, arrivederci.
1: Buongiorno, c'è Manuela? Potreste dirle che ho meditato sul suo desiderio di appartenere alla fondazione delle Serve di Maria? Sì, ho deciso di ammetterla.
5: Molte grazie, padre Miguel.
1: Ringrazia Dio, piuttosto. La consacrazione è il 15 di agosto.
5: Sì.
4: Come? Così presto?
5: Non è una notizia meravigliosa, madre?
4: Cara, io voglio soltanto che tu sia felice.
7: Oh.
4: Come non vieni?
7: No, Antonia, non vengo. Lo sai che a me queste cose dei preti non...
4: Beh, fai molto male.
7: E poi ho bisogno che mi dia una mano in latteria.
4: Basta, Manuela non è indispensabile e comunque è sempre tuo figlio José.
7: E come hai detto che si chiamerà?
4: Soledad. Sorella Soledad.
7: Soledad? Ma quando mai è stata sola quella ragazza?
4: Ti dà fastidio anche il suo nome?
7: No, che non mi dà fastidio, però mi sento quasi offeso.
4: Insomma, è assurdo. È una santa cui è devota. Ha preso il nome da un'immagine che ha visto nel convento delle Domenicane.
7: Sì, sì, sì, devota a qualcuno lo siamo tutti, persino io.
4: Sì, certo. Lo so a chi sei devoto tu.

0: ricevi l'abito delle serve di Maria. Fino ad oggi ti sei chiamata Bibiana Antonia Manuela. D'ora in avanti ti chiamerai Maria della Soledad. Maria della Soledad, cosa chiedi al Signore, alla Vergine Santissima e alla Santa Chiesa?
1: La grazia del Signore e l'aiuto della Santissima Vergine per servire la Chiesa con rettitudine e occuparmi di chi ne ha più bisogno.
2: Tardi, devo andare in studio.
3: Mi dispiace che non abbia riposato.
2: Non si preoccupi, sono abituata a dormire poco.
3: A minuti arriverà la badante.
2: Allora aspetterò che arrivi.
3: Sì.
2: Ci vediamo questa notte?
4: Nuovo quella strega! Che se ne rimanga chiusa in convento! Non voglio vederla!
5: Buonasera.
6: Buonasera, sorella.
5: Come stai, signor Arturo?
6: Purtroppo non bene. Gli fa male l'ulcera. È venuto nel pomeriggio l'infermiere e lo ha medicato. Comunque non...
5: Ascolti, ho bisogno di cambiarmi. Faccio presto.
6: Va bene.
7: Che fa qui? Non le è bastato venire ieri? Lo so che cosa architettate. Avete già pianificato tutto. Ma non vincerete. Non mi potrete ammazzare.
6: È tutto il giorno che...

0: sì. Tra l'altro, la signorina Olga non ci sarà stanotte, ha una cena di lavoro.
1: Va bene.
0: In cucina è tutto pronto, se per caso avesse fame.
2: Non se ne parla per lei neanche acqua!
0: Buona fortuna, a domani.
1: Grazie. Le fa molto male?

0: Si sente bene, Olga?
1: Sì, non mi vede? Sto a meraviglia. No, non mi sento bene. Credo di aver bevuto parecchi bicchieri di troppo.
0: Posso aiutarla?
1: Gli uomini, sa come sono? Ah, che stupida. Mi dispiace, io non
0: Non si
1: volevo.
0: preoccupi, la capisco perfettamente. Non sono una suora da tutta la vita.
1: Spero che non si sia comportato tanto male. Ci sono giorni in cui non so cosa fare. Lo guardi mentre dorme. Sembra un angioletto. Come se non avesse mai rotto un piatto. Legge ancora il suo libro? Pensavo l'avesse già finito.
0: L'ho ricominciato da capo.
1: Leggere due volte lo stesso libro, come si fa a non annoiarsi? So che le chiedo molto, ma le dispiacerebbe raccontarmi qualcos'altro di Soledad?
0: Molti credevano che fosse una follia. Tutte donne che aiutavano in casa di sconosciuti per di più di notte. Questa novità fu accolta con enorme stupore a Madrid.
2: Adelita, queste due signore sono venute ad occuparsi di te. Salutale.
3: Buonasera, signore.
1: Cos'è successo? È paralizzata dalla nascita o...
2: No, no. Da piccola correva spensierata, finché un giorno ha cominciato a camminare male. E a cadere, non si reggeva in piedi. E guardatela adesso. A volte è più allegra, però è quasi sempre triste.
1: Questa notte rimarrò con te.
2: Ricordatevi che ha bisogno di essere cambiata e che beva qualcosa di caldo.
1: Va bene. Andate con Dio.
2: Dio, non lo mettete in mezzo. Ha fatto poco per mia figlia. Occupatevi di lei ed evitate i sermoni.
1: Adelita,
3: aiuto!
1: tranquilla, Adelita. Non ti preoccupare, tranquilla. Calma, era solo un brutto sogno.
4: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.

0: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua

0: e ordina cibo, spesa e molto di più.
1: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
2: In Prima Visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
9: Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
11: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
12: Abbiamo un caso da risolvere.
13: Allora, su chi indaghiamo?
14: Preparati alla battaglia, Mary.
15: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
16: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
17: Che cosa accadrà dopo?
18: Neanche lei è troppo male come detective.
11: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17.
19: La festa? Noiosissima. Non sopporto quegli uomini. Sono tutti uguali. Vogliono solamente donne che ballino o che sorridano e che poi restino a casa a leggere o a ricamare. Non accettano donne che pensino. Come se non ne fossimo nemmeno capaci.
20: Ma non disperare, non sono tutti così. Pensa a Fernando. È educato. Con lui si conversa amabilmente e farà anche una promettente carriera a Palazzo Reale.
19: Cercano di adularti per riuscire a incastrarti dopo. Io non aspiro a questo. Voglio una vita diversa. Una vita piena. Libera, in cui nessuno prenda decisioni per me.
20: Credo che tu sia stata abituata male. E la colpa ce l'ha tuo padre, che ti ha dato, direi, troppa libertà.
19: Come troppa libertà? Mm-hmm. È un curioso modo di descrivere la sua assenza.
20: Spero che tu non abbia ancora quell'assurda idea di farti suora.
19: E perché no? Non pensi che possa aiutare gli altri?
20: Sì, però abbandonare la tua casa, i tuoi vestiti costosi e le tue amiche.
19: Potrò anche vivere senza, ti assicuro. Ad ogni modo, non trovo giusto disprezzare la propria ricchezza se si vuole aiutare gli altri.
20: Non so che cosa dire, Josefa. L'altro giorno, donna Paola ha invitato un certo padre Miguel per parlarci di una nuova fondazione che assiste i malati a domicilio nelle case e di notte.
19: Di notte?
20: Anch'io ho reagito così. E pare che abbia già ottenuto che diverse donne con una buona posizione si siano entusiasmate all'idea.
21: Josefa! Josefa! Ti ho portato una sorpresa.
19: Ma cos'è questo?
21: È il regalo per il tuo onomastico. Avanti, aprilo, però non ti spaventare. È un'invenzione nuova. Forza, che aspetti? Coraggio.
19: Padre, io non...
21: No, no, invece certo che te lo meriti, Josefa. Con questo potrai organizzare delle splendide feste e ballare con Fernando.
19: Padre, devo dirvi una cosa, non...
21: Va bene. Se non ti piace, allora parla e ti faccio un altro regalo, non so.
19: Infatti non mi piace.
21: Pazienza.
19: In effetti voglio un altro regalo, ancora più bello.
21: Dimmi pure.
19: Il permesso di entrare in una congregazione.
21: Ma ti prego, figliola.
19: Ho la vocazione, comprendete?
21: Ma non puoi piantare in asso il tuo fidanzato e nemmeno il tuo vecchio padre. Ascolta, il nostro socio francese ci ha invitati a passare qualche giorno da lui a Biarritz. È bellissima. E vedrai, una volta lì, con quelle acque termali dimenticherai tutto il resto.
19: Smettetela. Non cambierò idea per le acque termali.
21: Non cambierò idea per le acque termali? Ma cosa devo sentire?
22: È una dimora umile, ma è molto importante vivere nell'umiltà. Ah, eccole, sono sorella Soledad e madre Providencia.
23: Buongiorno a voi. Suppongo che siano le aspiranti al noviziato.
22: Le prime, presto ne arriveranno altre.
23: Padre, vi

0: Senti la sua mancanza.
1: No. Se l'è voluta andare via e l'abbiamo accontentata. Stavo pensando che potremmo trasformare la stanza in un magazzino per gli attrezzi.
0: Sì. Ottima scusa.
2: Zuppa d'aglio. Un'altra volta. Avete ragione, suor Magdalena. Non posso biasimarvi, ma per favore mangiate. Non c'è nient'altro.

0: No, no, no, no, no, no, no. Con cosa state medicando quest'uomo?
1: Con dell'alcol.
0: L'alcol non va bene per le bruciature. Si devono applicare dei panni umidi, avete capito? E subito dopo un unguento non alcolico per disinfettare la ferita.
1: Scusate, non lo sapevo.
0: Sorella, non vi offendete, ma che voi desideriate essere d'aiuto a un malato non è sufficiente. Vi dovrete preparare.

0: Questo brodo è sempre più misero.
1: Il fatto è che mancano gli ingredienti.
0: A casa mia le cuoche con molto poco erano capaci di fare un ottimo consommé.
1: All'inizio non è facile, ma tutte noi facciamo la nostra parte.
0: Perdonatemi, sorella. Però non credo che le vostre buone intenzioni riempiano lo stomaco.
1: Provate a guardare nella dispensa se c'è qualcosa che possa aggiungere.
0: Siate più precisa.
1: Un pezzo di pane, magari. Bisogna sapersi arrangiare. Qui non ci sono le vostre cuoche. Mi dispiace. Ho esagerato.
0: Vedo che siete rimasta la solita lattaia.
1: Sollevate con cautela. Non ha un bell'aspetto. Questo brucerà un po', ma sapete quello che fate. Tenete sollevato. Vi sentite bene? Sorella.
0: Sorella.
1: Non ce la faccio. Subiamo troppe privazioni e umiliazioni.
0: E anche la fame. Vi capisco perfettamente. Le cose andrebbero gestite in un altro modo.
1: Io non sono perfetta e comprensiva come Suor Soledad. Sempre sorridente, come se niente le facesse senso.
0: Dovete capirla. Lei è già abituata. Ha sempre vissuto così. Non è come le altre sorelle. Tutte noi siamo di buona famiglia.
1: Così è impossibile. Senza mangiare, senza dormire.
0: Ora non vi preoccupate. Ho già parlato dell'argomento con Madre Provvidenza.
2: Riusciamo a malapena a comprare pane.
3: Lo so, lo so.
2: E in più, voi state cercando nuove novizie. Ci saranno sempre più bocche da sfamare. Come se non bastasse, dobbiamo occuparci della gestione degli ospedali di Getafe e Ciudad Rodrigo. E gli aiuti partono da...
3: Madre Provvidenza, non mi tormentate.
2: E se non ve lo dico io, chi lo farà? E poi, se non abbiamo nulla da mangiare, presto ci mancheranno le forze. Non c'è più tempo da perdere.
3: Cercherò una soluzione oggi stesso.
4: Antonia! Ma dove si sarà cacciata?
5: Starà facendo le consegne.
6: Visto che non c'è più Manuela. Ma a proposito, ho appena sentito dire che le suore sono in grande difficoltà.
4: Ma davvero? Oh,
5: non hanno nemmeno da mangiare.
4: Oh, poverette.
6: Madre.
2: Eminenza.
7: Sono venuto quanto...

0: prima.
1: Vi ringrazio infinitamente. Non ho detto nulla alle altre sorelle in modo che vi rendeste conto di qual è la nostra situazione.
0: No. Non badate a me.
1: Abbiamo zuppa di verdure con patate bollite e uovo sodo. Oggi, ieri, domani. Ah, e zuppa d'aglio per cena. Andiamo avanti così da mesi.
0: Comprendo.
1: Quelli ci fanno da materasso. Nel baule ci sono i vestiti e poche altre cose.
0: Ma scusate, dove dormite?
1: Qui dormiamo, qui mangiamo e qui preghiamo.
2: Buongiorno. Antonia c'è?
3: Antonia!
4: Ah, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: E questi?
3: È del formaggio.
4: L'avevo capito. E io sono Antonia, ma per chi sono? Perché l'ultima consegna l'ha fatta José a Vicalvaro.
3: Per un cliente nuovo.
4: Ah, un cliente nuovo. Va bene, se è così, salutala da parte di tutti noi. E dille anche che ci manca tantissimo.
3: Chiedilo a José, li porterà lui più tardi.
4: Uomini, cara. Uomini.
2: Ma che ci fai tu qui?
5: Potrai darlo un bacio a tuo fratello, no? Ciao.
2: Anche più di uno.
5: Te li manda nostro padre. E il salame? La signora Marcelina. E ti fa sapere che finché sarà vivo, la sua Manuela non patirà la fame.
2: Ti prego, ringrazialo da parte mia. Ma come lo avete saputo?
5: Ma le signore piace molto chiacchierare quando vengono in latteria. E tu invece? Quando ti vedremo a casa?
2: Per qualche tempo sarà difficile. Serve aiuto in un ospedale a Ciudad Rodrigo e mi mandano lì. Guardate! È Ciudad Rodrigo! Ho finito.
6: Tornerete a camminare, ve l'assicuro. Ho già visto casi peggiori. Ho visitato un uomo che aveva perso la mobilità di entrambe le gambe. La famiglia era povera ed era malnutrito. Il parroco gli consigliò di mangiare del fegato e glielo comprava lui. Dopo qualche tempo si era talmente stancato del fegato che un giorno si è alzato e ha detto che se ne andava a procurarsi un pollo insieme agli amici. Ormai era guarito.
2: Voi credete che mangiare fegato possa restituire la salute a un paralitico?
6: Forse. In qualche raro caso, se è dovuta soltanto a malnutrizione, un alimento come quello può aiutare. Potrebbe essere. Ora vi insegno come mettere un laccio emostatico.
2: Tranquilla, tranquilla.
7: Cosa avete, sorella Carmen? Suor Soledad! Suor Soledad! Non si sente bene.
2: Mi dispiace tanto. È la stanchezza. La stanchezza e la fame, vero?

0: guance. Questo resuscita un morto. Bevite. E dove lo avete trovato? La provvidenza ha i suoi segreti, non è vero? Buonasera, sorella.
1: Suor Carmen,
0: vi sentite meglio?
1: Sì, grazie.
0: State studiando?
1: Sì,
0: me l'ha prestato il dottore.
1: Io...
0: Come ci riuscite, sorella?
1: Io...
0: Non so se posso aiutarvi qui. Non ho la vostra forza interiore.
1: Io provo a vedere il volto di Gesù in ogni malato.
0: Il volto di Gesù. È lui che mi...

0: E se anche il nostro compito ci sembra ingrato e inutile, è l'amore sincero che cura veramente. Tenete. Vi aiuterà.
1: È un piacere vedervi, Eminenza.
2: Dobbiamo parlare.
1: Ditemi pure.
2: Ciudad Rodrigo.
1: L'ospedale? Le mie serve lo dirigono con grande amore e carità.
2: Mi ha scritto il vescovo. Le vostre serve si ammalano perché sono malnutrite. Mi spiegate il motivo? Dirigono l'ospedale e patiscono la fame?
1: Riconosco che, entusiasta per il nuovo incarico, non ho chiesto aiuti alla giunta comunale. Ho dimenticato questo piccolo dettaglio.
3: Dopo la cacciata dal paradiso terrestre, riempire decentemente lo stomaco non è un dettaglio, ma una necessità.
1: Sto cercando di trovare dei fondi.
2: Voglio che le vostre serve tornino qui e si riprendano. Ne mandi altre perché le sostituiscano. E non è tutto. Madre Provvidenza mi ha chiesto l'autorizzazione per procedere senza dipendere da voi. Ovviamente non gliel'ho data, ma non si ferma. E quindi ora dovrete sostituire anche lei. Padre Miguel, o prendete provvedimenti o li prendo io.

0: Buonasera, signor Arturo. Le serve aiuto? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Non la capisco.
0: Mi scusi?
1: Non la capisco e questo non mi fa dormire. Sarà per quel dannato libro che legge a mia figlia. Mi disturbate di notte, lo capisce? Credete stia dormendo, invece sento tutto.
0: Mi spiace, signor Arturo, non si ripeterà.
1: Lo spero. Adesso continui pure.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
1: sei è così stupida o lo sembra e basta? Continui a leggere il libro.
0: Malgrado le numerose contrarietà, la congregazione continuava a crescere. Nacquero nuove fondazioni e nuove prove da affrontare.
2: Dicono che i preti e le suore verranno cacciati dalle loro case, che non potranno dedicarsi ai loro obblighi né uscire per strada con l'abito.
3: Che cosa vogliono? Vietare la religione? È assurdo!
2: E la regina pare che sia anche lei d'accordo.
4: Mi sembra strano.
2: Che cosa? Il fatto della regina o dei preti? Poi che ne pensate, signor Manuel?
5: Riguardo a cosa, signora Marcellina?
2: Beh, a quello che dicono nelle caserme. Lo so perché mio figlio è una recluta. Dicono che andranno a prendere i preti.
5: Qualcosa avranno combinato, no?
2: Comunque io domando, non per curiosità, ma solo per sapere.
3: Sì, per sapere.
2: Voi mi capite? Cosa stavo dicendo?
4: Stavate pensando di prendere un quarto di quello.
2: Sì, è vero. Anzi, è meglio riempirlo perché ho visite.
4: Sì.
5: È tornato così?
4: Ancora no.
2: Ah, ecco! Dicevo che presto ci saranno guai. E se andranno a prendere i preti? Non voglio essere indiscreta, però. Cosa credete che succederà alla vostra manutenzione?

0: Povera Manuela.
1: Staremo allerta per capire come comportarci.
0: Che succede, sorella?
2: Sembra che li caccino dal convento.
0: Ma come? Perché?
3: Andiamo! Svelto!
4: Entrate! Sbrigatevi! È tutta la sera che è così.
2: Ma chi sono?
4: Non lo so. Truppe. Ho sentito che domani andranno a Vicalvaro. E questo?
2: È fegato. Potrebbe aiutare Adelita a guarire.
5: Soledad! Che succede, sorella?
2: Non lo so, Adelita. Non lo so.
6: Arrivo! Un attimo.
7: Entrate, signora Marcellina.
0: Chiudete, chiudete!
7: Oh, non dovevate rischiare tanto. Da qui non uscite finché i soldati non se ne vanno. Date a me. Quanto ne metto?
0: Nulla, mi è servito solo per fare finta. Soffoco!
7: Avanti, adesso sedetevi. Vado a prendervi un bicchiere d'acqua. Ecco, bevete.
0: Grazie.
7: Va meglio?
0: Sì, va meglio. Vedete, il fatto è che il mio Roberto è in prima linea ed è passato un momento a casa. Mi ha detto che in una delle barricate ci sono le suore con la vostra Manuela.
7: Con la mia Manuela?
0: Sì.
7: Manuel!
8: Montate!
7: Vieni a sentire anche tu.
8: Ecco!

0: Mi voglio confessare.
1: Fammi scendere, è qui.
2: Sta attento, José.
1: Sì. Avete visto le suore?
3: Quali suore?
1: Quelle che curano i feriti. Forza!
2: Guarda, eccolo là! Manuela! Manuela, figliola!
0: Non è nulla, è soltanto un graffio.
4: Padre, siete vivo per miracolo. Aiutatemi! Fate attenzione!
1: Manuela, dove lo portiamo?
4: In parrocchia!
1: Forza!
4: Sì! José, portami delle bende e dell'acqua.
1: Sì.
4: Sedetevi adesso.
5: Padre Miguel, chiedono di voi qui.
6: Sorella, venite ad aiutarmi.
0: Temevo di perderti, cara.
6: Sanguina molto.
4: Adesso curiamo questo braccio.
0: Quindi ho avuto ragione quando ti ho mandata a scuola. Mi sei mancata moltissimo.
7: Devo congratularmi. Il comportamento delle vostre serve è stato esemplare. Si è sparsa la voce per tutta Madrid, non soltanto fra i ribelli, ma anche fra le truppe del governo e la gente del popolo.
1: Grazie, Eminenza. La fondazione è nata per questo.
7: Senza dubbio trarrà beneficio dai recenti avvenimenti. Anche se non so per quanto tempo sopravviverà. Il governo vuole vendere le ultime proprietà della Chiesa. È lodevole che cerchino di aiutare i poveri, però io non credo che confiscare i beni ecclesiastici migliori la situazione. E alla fine metteranno all'asta quanto acquistato, i più ricchi compreranno ciò che possono e il risultato sarà anche peggiore.
1: Questo ci potrebbe danneggiare.
8: Parlano di chiudere i conventi e di proibire l'uso dell'abito per le strade. Le vostre serve diventerebbero quindi una semplice associazione benefica.
1: Non può essere che dicano sul serio. Come cappellano della regina, tenterò di discuterne con lei.
7: È già stata interpellata. La situazione è molto critica.

0: Fate ciò che ritenete opportuno, solo vi prego di essere cauto.
1: Vi ringrazio, Eminenza.
0: Andate con Dio. Come vedete, padre Miguel non smette mai di combattere. Mi preoccupa la situazione di ognuna delle sue fondazioni, ma soprattutto quella delle serve. Ritengo conveniente che passiate a trovarle qualche volta per assicurarci che tutto vada bene.
2: Come non può ricevermi?
3: Sua maestà ha una giornata piena di impegni.
2: Ma sono il suo cappellano.
3: Uno dei suoi cappellani. E potrei farvi una lunga lista di segretari, consiglieri e addirittura familiari che riceve solamente in caso di necessità.
2: È importante, vi assicuro.
3: Per sua maestà o per voi?
2: Per la chiesa.
3: Diteglielo allora quando la vedrete in cappella.
2: Ma è una faccenda che non può, non deve aspettare.
3: Se è in mio potere aiutarvi, mi offro di riferire il vostro messaggio a sua maestà.
2: Insomma, per favore!
3: Per favore lo dico io, non ho molto tempo.
2: Questo è intollerabile.
3: Permettete un consiglio, reverendo? Non mi sembra il momento più adatto perché un uomo di chiesa diventi così esigente. Avrete sentito che si parla di esiliare i sacerdoti che creano problemi sull'isola di Fernando Po. Datemi ascolto e aspettate di vedere Sua Maestà quando passerà il conflitto.
2: Fernando Po. Fernando Po.
4: A Fernando Po?
2: Esatto, signori.
5: Ma una nuova fondazione?
2: È quello che spero.
4: Dicono che manderanno su quell'isola i sacerdoti che sono contro il governo.
2: Appunto. Ed è mia intenzione approfittarne. Che errore, amici, vedere come un castigo un posto di conversione. Farò in modo che tutti cambino idea.
6: Ci avete pensato bene?
2: Certe cose non si pensano, si sentono, e in effetti ho comunicato alla Casa Reale che voglio trasferirmi. Alea iacta est, il dado è tratto, come si dice.
4: Vi auguro buona fortuna. Per intraprendere un'avventura simile, ve ne servirà moltissima, a palate.
2: E al mio posto rimarrà il mio coadiutore, padre Francisco. Ma non partirò da solo. Voi verrete con me.
7: Andremo dagli indigeni dell'Africa? Che avventura!
2: No, no, anche loro sono nostri fratelli, sono come noi. E chi mi accompagnerà non deve pensare che l'evangelizzazione sia un'avventura, ma un disegno divino. Posso anche darvi un'altra buona notizia. Sua Maestà ci invierà 60.000 reales per la spedizione.
7: 60.000 reales?
2: Vi rendete conto? 60.000 reales per la nostra spedizione a Fernando Po!
7: Signore, ascoltate le nostre preghiere!
8: Un miracolo! La spedizione sarà un successo!
9: Siete molto in confidenza con sorella Soledad.
10: In realtà non saprei che rispondere. Perché lo chiedete?
9: L'ho vista distante mentre padre Miguel ci raccontava della sua missione.
10: Non saprei che dire.
9: Non mi fraintendete, però mi domando se quello che lei cerca è distinguersi. Capite? Essendo tutte a favore, se lei ha dubbi attira l'attenzione del padre.
10: Beh, non so, non ci avevo mai pensato, sinceramente.
9: Ho notato più volte quell'atteggiamento. Come se volesse essere la protagonista.
2: Soledad, un momento.
10: Sì, padre.
2: Volevo dirvi che diventerete madre superiora durante questa mia lunga assenza.
10: Io? Mi ritenete all'altezza? Non sono preparata, padre. Non credo di farcela. È una responsabilità troppo grande.
2: In fondo siete l'unica fondatrice che rimarrà nel convento.
9: Ha deciso di lasciarla qui. Per questo l'ha salutata in privato.
10: Scusatemi.
11: Gente in carrozza!
12: Aspetta, ciao, ciao, mi
13: aiuto. È meglio salire.
11: Tutti in carrozza!
14: Viva padre Miguel!
15: Viva le missioni in Africa!
14: Viva i benedica!
15: Buona fortuna per la
14: Africa!
16: Siamo tutti con voi!
15: Viva!
14: Arrivederci! Portate la fede in Africa!
16: Sì, signore, sarà sempre la nostra! Viva!

0: accompagneremo con le nostre
1: Madre
0: preghiere.
1: Mia, proteggetelo sempre.
2: Avete notizie?
1: Rimanetegli vicini.
3: Avete sempre nei nostri cuori.
2: Buon viaggio.
4: Sì, sarà complicato.
3: Buon viaggio.
5: Chi gli ha chiesto di fermarsi?
1: Oh, scusi, io pensavo stesse dormendo.
5: Beh, non è così. Continui.
1: Dovrebbe riposare.
5: Sono obbligato a rimanere a letto. Non crede che riposi a sufficienza? Continui a leggere il libro.
1: Era appena diventata Madre Soledad e già faceva onore a suo nome. Rimase da sola ad affrontare il più difficile dei viaggi. Adesso doveva addentrarsi nell'oscurità dell'incertezza e avanzare attraverso il buio.
6: Che succede? E padre Francisco ha portato dei familiari a vivere qui al convento. Altre bocche da sfamare.
1: Shh. Padre?
7: Ah, Madre Soledad. Sono i miei genitori e le mie sorelle. Non vi recheranno alcun disturbo.
3: Grazie.
8: Prego.
3: Dell'altro fegato.
9: Grazie.
3: Ringraziate il bottegaio che vi fa credito.
10: Sorella Soledad.
6: Come stai oggi, Adelita?
10: Meglio.
6: Sì?
10: Mm-hmm.
9: Sono già alcuni giorni che è di buon umore.
6: Guarda, sono per te. Me li hanno regalati ieri sera.
10: Grazie, sorella.
9: Non voglio che continuiate a portare delle cose a Adelita. Non mi fraintendete. È solo perché non le manchiate troppo quando non verrete più.
6: E perché dovrei smettere di venire?
9: Lo sapete. Stanno cercando di eliminare tutti gli ordini religiosi. E non è una cattiva idea. In molti se ne approfittano. Troppe terre sono nelle mani incapaci dei frati.
6: Come potete pensarlo?
9: È come vi dico. Se Adelita non avesse avuto bisogno di aiuto, io non avrei mai, mai chiesto una mano alla Chiesa.
6: Vi prometto che a qualunque costo noi rimarremo. E se non sarò io, verrà un'altra suora. Ma non abbandoneremo la bambina.
11: Per il ciclo Stille senza tempo.
12: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
13: La signorina Grace si è fatta male.
14: La signorina?
12: Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
14: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
12: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
15: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
16: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
11: Tutto l'amore per Grace.
12: Non mi arrenderei se fossi te.
11: Questa sera in prima serata.
17: Ma il colesterolo?
18: Dai, la parmigiana è verdura.
19: Con il colesterolo non si scherza.
20: Prova Danacol.
21: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
20: Basta scuse, prova Danacol.
21: Danacol di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
22: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
23: Abbiamo un caso da risolvere.
24: Allora, su chi indaghiamo?
25: Preparati alla battaglia, Mary.
26: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
27: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
28: Che cosa accadrà dopo?
24: Neanche lei è troppo male come detective.
11: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17.
29: Per me la vita comincia e non finisce mai.
30: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
31: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
32: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
33: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
11: Soul, questa sera, alle 21.05.
6: Quanto ci rimane? Niente, non ci rimane niente. Padre Miguel ha lasciato troppi debiti. Non è possibile. Questo mese abbiamo ricevuto parecchie elemosine.
0: Padre Francisco, non ne siete al corrente? Ha voluto ristrutturare l'appartamento di sopra per i suoi familiari. Sostiene che era pericolante e che andava sistemato.
6: Non ve lo aveva detto?
0: No.
1: Mi dispiace moltissimo. Dite alla superiora che non vi faccio più credito.
2: Ma abbiamo intenzione di pagarvi domani.
1: Come no? Sempre domani.
2: E non potete darmi almeno degli avanzi?
1: No. Finché non mi pagherete, non vi venderò neanche una briciola.
2: Niente. Non ci fanno credito. E non c'è nulla da mangiare.
6: Guardate, sono venuti altri due creditori. Dicono che se non paghiamo ci denunceranno alle autorità.
0: Mi dispiace, sorelle. Non so cosa posso fare.
3: Non sapete cosa potete fare? Che brava madre superiora che lascia morire di fame le sue figlie.
6: I poveri e i malati sono la nostra priorità. Abbiamo dato tutto a loro.
3: Voi pretendete che continuiamo a lodare la Vergine senza aver mangiato e dopo aver passato la notte in piedi? Che vergogna!
6: Non osate tenere questo tono! L'importante è pregare. Il Signore non ci abbandonerà.
3: Pregare non basta. Dovrete trovare qualcuno che ci dia una mano e se non ce la fate, parlate con Padre Francisco. Ma non si può continuare così.
4: Buongiorno, sorella. Dal tribunale.
5: 2.923 reales e 29 maravedì. Riconoscete che il debito è vostro, reverenda?
6: Sì, signoria.
5: E avete intenzione di pagarlo?
6: Assolutamente sì. Però vi pregherei di concederci delle rate.
5: Il creditore è d'accordo? Sarà così, allora. La seduta è tolta.
6: Non ce la faccio, madre. Non ne sono capace.
0: Sorella, siete voi? Mi era parso di sentirvi, volevo... Che cosa vi succede?
6: Niente, Carmen. Non vi preoccupate.
0: È per i debiti, non è vero? E anche per altre cose. Voi sopportate un peso molto grande, madre. Io non potrei.
6: Riusciremo a cavarcela. La provvidenza non ci abbandonerà.
0: Sì.
5: Potete lasciarci un momento? Sorella Magdalena ha detto di avere conoscenze molto importanti. Sono persone che vivono a corte. Mi ha fatto capire che per questa comunità sarebbe disposta a domandare aiuto tra le sue amicizie.
0: Per le mie sorelle farò ciò che Dio mi chiede.
5: Ve ne siamo davvero grati, suor Magdalena. Adesso vorrei parlare in privato con sorella... con la reverenda madre Soledad. Reverenda madre, credo che... provvederò a effettuare un cambio. Madre Magdalena potrebbe svolgere un ottimo servizio come superiora. E per voi sarebbe un sollievo. Pensateci.

0: E la suora? Che fa? Non viene oggi?
1: Come mai tanto interesse?
0: Non è interesse il mio. Si è già stancata di me, vero? Adesso nemmeno più le suore.
1: Avevo capito che non ti piacesse.
0: E non mi piace. Però qualcuno dovrà pur venire, no?
1: Il sabato è il suo giorno di riposo.
0: Il sabato riposa. Molto bene. Il sabato riposa. Dopo da mattina.

0: Buonasera.
1: Ha un giorno di ritardo.
0: Pensavo che sua figlia le avesse detto...
1: Sì, sì, non importa, mi risparmi le sue scuse. Il libro. Continui a leggere subito il libro.

0: Soledad fu privata del suo incarico e al suo posto Madre Magdalena tentò di dirigere al meglio la congregazione, però quel compito non le risultava affatto facile.
1: Alla fine, superiora, hanno riconosciuto i vostri molti meriti.
2: Non lo so. È così pesante la croce che devo portare.
1: Non siate modesta. Mi sembra che ci abbiano messo un po' troppo a darvi l'incarico che meritavate e a toglierlo finalmente alla persona insignificante che avevate prima come superiora.
2: Beh, a dire il vero, credo si siano rivolti a me per necessità.
1: Non capisco, cara.
2: Siamo in grande difficoltà, non abbiamo denaro.
1: Ah, quanto vi comprendiamo. A noi capita lo stesso.
3: Sì.
1: Abbiamo così tante spese per la casa.
3: Vi auguriamo buona fortuna con le donazioni. E ad ogni modo siamo sempre qui. Potete sfogarvi con noi. Non troverete mai amiche migliori.
1: Chi sarebbero disposti ad ascoltarvi?
3: Ah, amiche povere, questo sì. Ma con un nostro orgoglio.
4: Accomodatevi, prego. È un vero piacere vedervi, cara Josefa. Scusate se non ho avuto cuore di assistere ai vostri voti.
2: È comprensibile, Fernando.
4: Quando vi guardo, ricordo quanto vi piaceva partecipare alle feste in questo salone.
2: Sono stati tempi bellissimi,
4: Voi
2: vero?
4: sapete che io. Scusatemi. Credo di dovervi chiamare Madre Magdalena.
2: In fondo, Josefa e Magdalena sono la stessa persona. Vedo che continuate a guardarmi come un tempo.
4: Mi spiace. Comunque, passiamo a quello che vi preoccupa. L'aiuto che mi chiedete è fuori dalla mia portata. Ma prometto che non ve ne andrete a mani vuote. Non posso permetterlo, Josefa. Dunque, vi firmo un pagherò di 300 reales. Li metterò di tasca mia. So che non risolveranno il problema, però voglio farlo in nome della nostra vecchia amicizia.
2: Non è molto.

0: Sua Eminenza è interessato a sapere come vanno le cose qui e mi piacerebbe parlare con le sorelle e anche con Madre
1: Sì,
0: Magdalena.
1: ma prima permettetemi di invitarvi a pranzo. Oggi abbiamo un eccellente stufato di pollo.
0: Ah, grazie per la vostra ospitalità e non vorrei sembrarvi scortese, però insisto per vedere le serve. Ave Maria Purissima.
2: Concepita senza peccato, padre.
3: Accidenti!
4: È il segretario del cardinale primate.
3: Candelaria.
0: Sedetevi, non voglio interrompervi.
4: Gradite?
0: Sì, grazie tante. Grazie. Grazie. È sufficiente, vi ringrazio. Sedetevi insieme a noi, padre Francisco.
1: No, no.
0: Non vi preoccupate per il pollo. Di sicuro non scapperà dalla pentola. È davvero buono.
4: È fatto con molto affetto. Per questo il gusto è migliore.
0: Ed è quello che mangiano tutti i giorni?
4: Ci accontentiamo di poco.
0: Lo vedo. Siete riusciti a far quadrare i conti?
1: Ci stiamo provando. Abbiamo quasi sistemato tutto.
0: Quasi? E a che cosa avete destinato i pochi aiuti che avete? Quindi rimangono ancora molti debiti da pagare?
4: Sì, padre. Ecco, al momento non
0: abbiamo... Adesso mi piacerebbe parlare con Madre Magdalena. È andata forse ad aiutare in qualche casa?
5: Scusate, come dite? Dove è andata?
0: Ad Alicante, per le acque termali.
5: Acque benedette?
0: No, diciamo curative.
5: E che cosa vi ha detto padre Francisco? Va bene, allora recatevi un'altra volta al convento. E dite da parte mia a quel direttore che il cardinale primate manda anche lui ad Alicante.
0: Per le acque termali?
5: A farsi friggere.
6: Figlia mia,
1: Manuela!
6: Che gioia!
4: Come va il braccio?
6: Meglio, molto meglio.
4: Sì?
3: Oh, cara, sono tanto felice.
7: Fatti un po' guardare. Ma tesoro, sei pelle e ossa, poverina.
4: Non esagerare, madre. È il lavoro che mi stanca.
7: Sì, il lavoro. È che mangi poco. È questo il motivo, ma guarda.
6: Raccontami, come va? Ci hanno detto che hanno cacciato padre Francisco.
4: La verità è che noi stiamo passando un brutto momento. Se non viene nominato un nuovo direttore, corriamo il rischio che sciolgano la congregazione. Ma non parliamo di tristezze.
7: No.
4: Sono venuta a chiedervi se vi rimane un po' di latte in più.
6: Ah, certo mia figlia, do tutto quello che vuole.
8: Certo che ha una bella faccia tosta a tornare.
3: Shh, sorella, per l'amor del cielo, non dite certe cose.

0: Buonasera, sento. Ho portato del latte per Adelita, vi assicuro.
1: Non voglio che la vediate. D'ora in poi, non voglio che veniate qui.
0: Cosa dite? Non capisco.
1: Vi ringrazio molto, molto, per quello che avete fatto per noi, ma non potrei sopportare che Adelita riceva una delusione.
0: Ma non...
1: Voi e io sappiamo che non guarirà mai. Non dovete darle false speranze.
0: Non potete farle
1: questo. Sono suo padre! E il mio dovere è proteggerla!

0: Gli servirebbe la vostra opinione su un certo argomento.
1: Carissimo padre Gabino.
2: Eminenza.
1: Accomodatevi, accomodatevi, prego. Allora, che mi dite? Che ne pensate? Accettate questa responsabilità?
2: Io sinceramente preferirei occuparmi solo della mia parrocchia, che mi dà già moltissimo da fare.
1: So che vi sto chiedendo forse troppo, ma voi siete un uomo prudente e le serve conoscono il vostro lavoro come parroco.
2: Ci conosciamo, sì. Anch'io ammiro il loro lavoro. Però, Eminenza, io sono soltanto un povero frate.
0: Le serve hanno bisogno di un direttore spirituale.
2: Vi pregherei, Eminenza.
1: Voi dovreste solamente pregare che Dio vi illumini. E se non volete farvi carico della direzione del convento, non mi resta purtroppo che sciogliere la congregazione.
2: Forse è la soluzione migliore. A voi non pare?
1: Pensateci bene. E domani mi darete una risposta.

Gabino, contempla ciò che ti circonda. Qui rinascerà un giorno la congregazione che tu vuoi sciogliere.

0: Adelita, sono tornato. Adelita, dormigliona. Adelita, Adelita, svegliati. Che cos'hai? Adelita! Santo cielo! Adelita!
1: Sua Eminenza il Cardinale Primate mi ha scelto come direttore spirituale e mi ha chiesto di rinominare Sorella Soledad Madre Superiora. Madre Soledad, accettate?
2: Ringrazio la fiducia che Sua Eminenza ha riposto in me, però preferirei
1: Non
2: non.
1: sopportare questa pesante croce. Vi capisco perfettamente, madre, ma vi assicuro che il Signore vi sarà sempre accanto e vi infonderà la sua forza. Bene, cominciamo introducendo nuove regole.
3: Vado io. Ma cosa sarà successo?
4: Cerco Suor Soledad.
3: Oh, santo cielo, prego, entrate! Madre Soledad!
4: Aiutatela, vi prego!
2: Stendetela sul tavolo. Candelaria, chiama un medico.
3: Sì, madre!
2: Acqua, bende. Adelita.
4: La mia piccolina.
2: Sbrigatevi! Preparato di cartamo e salice. Serve per abbassare la febbre. Aiutatemi.
1: Sì.
2: Bevi, Adelita.
5: Sorella Soledad.
2: Ciao, Adelita. Ci hai fatto spaventare.
4: Figlia mia. Tesoro.
5: Padre.

0: Grazie, grazie. Amore mio, tesoro.
1: Qualcosa non va, signor Arturo?
2: No. E mi faccia il favore di continuare.
1: Dopo quanto successo, padre Gabino introdusse delle nuove regole. Non avendo più il ruolo, madre Magdalena decise di trasferirsi al convento di Aranjuez.
3: Ve ne state andando?
1: E nonostante i segnali fossero molto chiari, in quel momento nessuno immaginava quanto stava per accadere.

0: entrate nelle vostre case!
1: Se rimaniamo qui, moriremo!
2: Madre, madre, cosa succede? C'è l'ordine di quarantena in città per il colera. Avvisate le altre, non c'è tempo da perdere.
3: Un'altra cosa, madre.
2: Sì?
3: Padre Miguel è tornato da Fernando Po.
2: Padre Miguel?
3: Sì, proprio lui.
2: Che strano che non sia ancora venuto in convento. Forse è malato.

0: Venite, sorella.
1: Aiuto! Antonio! Antonio!
0: Non vi spaventate, siamo qui per aiutarvi.
1: È mio marito?
0: Di sicuro sta per tornare. Vieni qui.
2: Non potete più uscire, siete in quarantena.
1: Suor Carmen, che facciamo ora?
0: Rimarremo con lei.
1: Padre Miguel, state bene?
3: Soledad, che fate qui? Non sapete dell'epidemia?
1: Mi hanno detto che eravate tornato e visto che non siete...
3: Non dovevate venire. Sono molto occupato, sto scrivendo delle riflessioni, nuove idee.
1: Perché, padre? Che è successo a Fernando Po?
3: Purtroppo ci siamo ammalati tutti e qualche sorella non si è ripresa. Ogni mio sforzo alla fine è stato vano. La gente ha perso la fiducia in noi e mi hanno subito rimandato a Madrid.
1: E le serve?
3: Sono quasi morte durante la traversata. Sono rimaste a Cadice perché erano malate.
4: Mi dispiace, madre, perdono. Vi ho fatto più male che bene, soprattutto voi. Ho abbandonato la fondazione che avevo appena creato. Sarò un fallimento.
1: Voi siete e sarete sempre il nostro fondatore. E noi saremo le vostre figlie. Grazie.

0: Signora. Signora, che succede, Suor Carmen?
1: Si sta disidratando e non c'è più acqua.
0: Cerchiamo di uscire e andarla a prendere.
1: Vado io, restate con lei.
2: Non potete uscire, siete in quarantena.
1: Come no? Sono una serva di Maria, curiamo i malati, qui non vengono medici.
2: Sono

0: ordini.
1: Per l'amor del cielo, a quella donna serve acqua.
0: Mi dispiace, ma non posso fare niente.
1: Quando potete, avvisate subito Madre Soledad delle serve di Maria. Ditele che siamo qui.
0: Non vi prometto nulla.
1: Grazie tante. Che Dio vi benedica.
2: Non vi avvicinate o verrete contagiata.
1: Ripulitevi.

0: Possiamo soltanto aspettare. E pregare.
1: Madre! Madre! Cosa succede? Il governatore ha chiuso una parte della città per la quarantena e alcune sorelle sono rimaste intrappolate. Prendete.
0: Va bene, accompagnatemi.

0: sta morendo. Madre Soledad, come avete fatto a entrare?
1: Ho parlato con il governatore e gli ho spiegato il motivo.
0: È molto grave.
1: E allora non c'è tempo da perdere.
0: È arrivata l'ora.
2: E lei dovrebbe riposare.
3: Perché fa tutto questo? Perché continua a venire qui?
0: Nel suo volto io vedo quello del Cristo sofferente. E il mio istinto è di trattarla come farebbe lui.
3: Con compassione.
0: Con misericordia. Con amore.

0: Oggi è strano, suo padre. Non mi ha insultato. A domani.
1: Sì, grazie. C'è qualche problema?
2: E per la suora? Io l'ho trattata come spazzatura. E lei... lei mi ha trattato come se fossi... come se fossi il suo Dio.

0: Grazie.
1: Buonasera.
0: Buonasera, signor Arturo.
1: Lo aveva dimenticato. Fino a quando continuerà a venire?
0: Fino alla fine.
1: Sarebbe in grado di medicarmi lei? Avanti, termini di leggere la storia.
0: Soledad e le sue figlie avevano superato grandi difficoltà. Dopo padre Gabino, arrivò un quarto direttore spirituale, padre Angel Barra, che appoggiò madre Soledad nel suo lavoro come superiora e fece sì che la congregazione si espandesse.
2: Sta andando tutto bene.
0: La chiamavano da tutta la Spagna. Ma il suo compito era quello di assicurare il mantenimento delle serve.
2: Maestà.
3: È un grande onore conoscere la superiora delle mie amate serve di Maria. Tutta Madrid vi ringrazia per le notti passate accanto ai malati, madre.
2: Noi seguiamo solo la volontà di Dio, maestà.
3: Solo?

0: Carissima, questa è esattamente la cosa più difficile. Immagino vogliate qualcosa da me.
1: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
2: Per il ciclo, stille senza tempo.
3: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
4: La signorina Grace si è fatta male.
5: La signorina?
3: Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
5: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
3: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
6: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
7: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
2: Tutto l'amore per Grace.
3: Non mi arrenderei se fossi te.
2: Questa sera in prima serata.
0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
9: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
10: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
11: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
12: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
13: Viaggia da sola.
12: So badare a me stessa.
13: Non ami ancora.
12: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
11: La Valle delle Rose Selvatiche, oggi alle 15:15.
2: Domani alle 18, dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17:30.
14: Per me la vita comincia e non finisce mai.
15: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
16: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
17: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
18: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
2: Soul, questa sera alle 21:05.
19: Ave Maria, grazia plena.
20: La regina ci aiuterà economicamente. Cosa vi succede?
19: Ci sono notizie da Aranjuez. Sorella Magdalena si è ammalata. Ed è molto grave.

0: Ave Maria Purissima.
1: Concepita senza peccato. Benvenuta, reverenda madre.
2: Dove è andata? Dove è andata? Non è mai al suo posto.
0: Riposate, madre.
2: Come posso riposare? Con quella serpe che mi insegue per tutta la casa. Mi invidia. Mi invidia.
0: Avanti. Bevete un po'.
2: No. No.
0: Vi toglierò il velo ora. Starete più comoda.
2: Cosa dite?
0: Piano.
2: Sì, il velo. Il velo. Ma non lo deve sapere. Non lo deve sapere.
0: Parlerò io con lei.
2: Sì. Ditele di venire. Deve venire. Quella lattaia.
0: Coricatevi, madre. Ora coricatevi. Andrò a cercarla.
2: No. No, no, per favore. Rimanetemi accanto. Rimanetemi accanto. Ah. Rimanetemi.

0: Ay, María, ahora te aclaro, no estoy con un adicto. Pues un adicto es fructus vendris tu hijos. Santa María, mater de llora, pero no mis pecatorios. Nunca tiene una muerte, es nuestra. Amén. Ave María.
1: Che ci fate voi qui, madre?
2: Mi sentite meglio?
1: Sì. Quanto tempo è passato?
2: Parecchi giorni.
1: E voi siete rimasta qui?
2: Ora riposate.
1: Perdonatemi. Perdonatemi, madre. Che ne sarà di me? Dove potrò andare ora?
2: Il nostro percorso è stato segnato da sofferenze enormi, tanti sacrifici e tante rinunce. Siamo costretti a sfidare il buio della notte per portare consolazione agli altri. Un percorso che è possibile intraprendere solo grazie all'aiuto di Dio, che ci manda ad alleviare il dolore e la solitudine dei malati. Loro sono l'immagine viva del Cristo sofferente. Noi li aiutiamo e li aiuteremo sempre, con il sorriso sulle labbra e il cuore pieno d'amore. A costo della vita, se è necessario. Abituandoci a vivere nella povertà e con la speranza di dare consolazione e offrire misericordia.

Sorella, non perdete la fede. Vale la pena lottare ancora. Attraversare i mari di questo grande mondo, come hanno fatto le nostre sorelle. Vi aspetta molto lavoro a Santiago de Cuba. Che il bambino Gesù guidi i vostri passi ora. Arrivederci nell'altra vita. Grazie per tutto, madre.

vi arrendete. Ve ne prego, siate forte. Il sole tramonta. Ed è ora di andare ad occuparci di un nuovo malato.

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Beh, di quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale, abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento. Disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito.

Come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006. 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, ma una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri, ha fatto sempre, e di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino, perché poi in questo non servono grandi cose, serve la genuinità, l'apertura, essere veri con gli altri, la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati, anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi, dopo il momento iniziale, vederla così la fede mi ha aiutato. Perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni, avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. È quella sensazione per cui tu riesci a dire, Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un eccomi responsabile, un eccomi che poi aiuta. E quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati, proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa, ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice se vuoi essere mio discepolo lascia tutto e seguimi, perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore grandissimo.

Mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto? Perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. Questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione.

0: positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Certo. Allora va bene. Che gli importava di più?
1: Lo spezzone diede ai suoi discepoli: prendete e mangiatene tutti.
0: La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione.
1: Questo è il mio corpo.
0: Una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.

0: Domani alle 18 dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17:30.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, presente anche nel Padre nostro. Scrive infatti: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi, se necessario, fra due o tre persone, infine, quando occorre, con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo, invece, ci educa alla libertà, nella carità. C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera: mettersi d'accordo, non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore. Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum

Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo. Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da vari paesi. Grazie di essere qui. In particolare saluto la comunità del Seminario Interdiocesano Studienhaus St. Lambert dell'Andershofen in Germania. Accolgo con gioia il pellegrinaggio della parrocchia di Sant'Ulderico Vescovo e Musestre in Treviso, come pure il coro diocesano della diocesi di Oppido Mamertina Palmi, accompagnato dal Vescovo. Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva, chiediamo al Signore di accompagnarci e di sostenerci con la sua luce. Auguro a tutti una buona domenica!

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta di Quarnento in provincia di Alessandria, è il paese natale del grande pittore Carlo Carrà. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il centro storico, la basilica Casa Carrà, poi una eccellente azienda vitivinicola, ma non mancheranno le tipicità. Intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Per il ciclo Stille senza tempo.
5: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
6: La signorina Grace si è fatta male.
5: La signorina? Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
7: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
5: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
8: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
9: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
10: Tutto l'amore per Grace.
5: Non mi arrenderei se fossi te.
10: Questa sera in prima serata.
11: Ci sono mattine più pesanti di altre.
12: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
13: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
14: Università LUMSA, dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
15: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
16: Ma il colesterolo?
17: Dai, la parmigiana è verdura.
18: Con il colesterolo non si scherza.
19: Prova Danacol.
20: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
19: Basta scuse, prova Danacol.
21: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
22: Abbiamo un caso da risolvere.
23: Allora, su chi indaghiamo?
24: Preparati alla battaglia, Mary.
25: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
26: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
27: Che cosa accadrà dopo?
28: Neanche lei è troppo male come detective?
29: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17.
30: Per me la vita comincia e non finisce mai.
31: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
32: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
33: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
34: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
29: Soul, questa sera alle 21.05.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Quarniento, paese natale del grande pittore Carlo Carrà, in provincia di Alessandria. Il comune si trova a 121 metri sul livello del mare e conta circa 1400 abitanti. Non aggiungo altro, a voi Quarniento.

0: E nella sala del consiglio incontriamo il sindaco Luigi Benzi. Allora, ci presenti il comune di Quargnento.
1: Quargnento è nato come avamposto romano nelle guerre contro i Liguri. Dopo la vittoria di Marco Popilio Lenate del 173 a.C. si trasforma in un borgo commerciale che rifornisce Asta, oggi Asti, e successivamente Augusta Taurinorum, oggi Torino. Quindi la sua storia è antichissima, di oltre 2000 anni.
0: Una storia che abbiamo racchiusa proprio qui in questa stanza, con tutti gli stemmi, anche il gonfalone.
1: La sala consiliare, che poi abbiamo rinominato Sala d'Arte Carlo Carrà, perché in questa sala abbiamo fatto anche tante esposizioni, assolutamente, traspare della nostra storia e racconta che cosa? Tutta la storia dei possedimenti che ha avuto Quargnento, nello stesso tempo dallo stemma di Torino, Augusta Taurinorum, la città, nostra capitale d'Italia, Roma, e quelle più importanti centri zona della provincia di Alessandria, nonché tutti i comuni confinanti con Quargnento. E quindi, ad esempio, nel nostro gonfalone abbiamo lo stemma della città di Asti con la mitra vescovile, lo scudo della città di Alessandria, oltre al biscione visconteo.

0: luogo importante anche nel periodo romano, poi.
1: Assolutamente sì. Dal punto di vista storico, dopo Roma ha avuto una storia straordinaria Quarniento. Nel 1168, su ordinazione del vescovo di Asti, 40 famiglie hanno dovuto lasciare questo territorio per andare a fondare Alessandria. E nel 1174 Federico Barbarossa, proprio nella guerra contro la Lega Lombarda, mise il suo accampamento qui e per ripicca non aver conquistato Alessandria, distrusse il nostro castello, che rimane ancora nella memoria storica dei quarnientini come Ancastè. Se uno va dietro la basilica, si dice va a Ancastè.
0: È un po' il paese ideale, perché poi qui abbiamo il municipio, la basilica, le scuole, è tutto racchiuso in questa piazza, no?
1: È il borgo un po' atipico del Monferrato, infatti noi veniamo definiti anche come Porta del Monferrato, perché è un borgo simile a quelli toscani, con una grande piazza dove gli edifici principali si affacciano su di essa, dalla nostra magnifica basilica, alle scuole Silvio Pellico, edificio costruito nella seconda metà del 1800, l'Auditorium della Trinità e poi ovviamente il Palazzo Municipale del 1700, ma tutti gli esercizi commerciali su una piazza che rispetto ai borghi monferini è molto grande ed è il cuore pulsante del paese.

0: poi voi ne andate fieri perché abbiamo lungo l'itinerario all'interno del paese le opere di Carlo Carrà.
1: Assolutamente sì. Noi siamo molto orgogliosi, abbiamo sviluppato un grande senso di appartenenza, lo stesso senso di appartenenza che aveva Carrà, che a soli 11 anni e poi 14 lasciò il paese per il suo grande percorso artistico. Queste colline fanno innamorare, sono le prime colline del Monferrato, quelle più dolci che ti permettono di avere anche un panorama incredibile sulla Piana Alessandrina. Un po' il borgo, come diceva Cesare Pavese, la piazza è il cuore pulsante del nostro paese, ecco, il borgo piccolo che sa abbracciare tutto all'interno della
0: È
1: piazza.
0: anche un luogo della musica e non a caso avete istituito un auditorium.
1: Sì, allora, partendo dal percorso Carrà, il borgo è molto visitato durante l'anno e quindi associamo all'arte e alla cultura dedicata a Carrà anche la musica nell'auditorium e devo essere sincero, è un paese che fa innamorare. Anche Gino Paoli è stato residente qui per 13 anni, Lavanoni ha vissuto qui e sono sempre tornati anche dopo aver spostato la residenza, proprio per questa atmosfera bohemian che Quarniento sa creare con la sua arte e cultura.
0: Poi abbiamo tante aziende agricole,
1: Abbiamo 99 cascine, la tradizione romana come borgo agricolo che riforniva le legioni romane nelle guerre nella Gallia e nelle altre zone d'Europa si sono poi trasformate in 99 cascine e quindi abbiamo un'estensione territoriale con una vocazione cerealitica, ma oggi anche zafferano, coltivazione di pregio come le aziende vitivinicole.
0: poi incontreremo il parroco, ma anche l'itinerario religioso è interessantissimo.
1: Ah, Quarniento è una storia straordinaria. Sempre su ordinazione del vescovo di Asti furono traslate le reliquie di San Dalmazio e la basilica è dedicata a San Dalmazio ma anche a altri due patroni, Primo e Feliciano. E l'orgoglio quarnientino sta anche nel nome del patrono. Persino Carlo Carrà all'anagrafe era Carlo Dalmazio Carrà. Nella D di Dalmazio lui l'ha voluto mettere nei suoi quadri più significativi del periodo futurista. Firmava Carlo di Punto Carrà per mettere in evidenza la sua quarientinità, il fatto che arrivasse da un paese.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Quarniento per lei?
1: Ma guardi, per me è la vita, nel senso che ci sono nato, cresciuto, sono al quarto mandato da sindaco, quindi vuol dire che la maggioranza dei miei concittadini apprezza il lavoro che facciamo. Nello stesso tempo, quando c'è un grande senso di appartenenza, uno vede nel cuore del proprio paese la famiglia e quindi è come una comunità allargata, quello di vivere la famiglia nel quotidiano e quindi l'amministrazione si approccia con la collettività con un continuo collegamento, la capacità di ascolto e quindi noi Quarniento lo portiamo ovviamente nel palmo della nostra mano e nel nostro cuore.
0: Tra i tanti itinerari, poi si può guardare Quarniento anche dall'alto, dal campanile.
1: Ah, quella è, devo essere sincero, Don Mario è stato straordinario, è riuscito a un percorso di ristrutturazione in sicurezza e oggi permette una vista panoramica a 35 metri di altezza di tutto il territorio quarnientino e delle prime colline del Monferrato. E quindi abbiamo fatto recentemente col Genius Loci, sono arrivate oltre 200 persone solo per salire sul campanile e vedere il territorio da un osservatorio panoramico esclusivo.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito finale, però a questo punto sì, l'invito a venire a Quarniento, ma lei è anche presidente della provincia di Alessandria, quindi
1: Sì.
0: l'invito, diciamo, lo estendiamo a tutti i comuni della provincia.
1: Assolutamente, anche perché la provincia di Alessandria ha 187 comuni, con una straordinaria storia, è una delle province più antiche d'Italia, nata nel 1859, prima dell'Unità d'Italia, e ogni comune sa caratterizzare il suo territorio proponendo delle eccellenze straordinarie, sia artistiche che enogastronomiche. E quindi l'invito lo facciamo a Quarniento e a tutta la provincia. Venite a trovarci nel nostro territorio perché assolutamente vi conquisterà.
0: Lei è un appassionato di questo
1: Sì.
0: territorio. Vogliamo far sentire anche il dialetto locale, un invito telegrafico con il dialetto locale?
1: Bella questa, sì. Le regalerò anche la pubblicazione che mi ha fatto sul dialetto. È un vero e proprio documento storico, un dizionario dall'italiano al quarnientino e dal quarnientino all'italiano. Venez a Quarniente, che insomma, brava gente.
0: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Mario Bianchi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Quarniento.
1: Intanto vi do il benvenuto qui nella Basilica di San Dalmazio, che è il luogo di preghiera della comunità cristiana, e qui è un po' il cuore della comunità cristiana, dove si ritrova per celebrare il Signore, per incontrarsi e anche per vivere l'educazione alla carità che il Vangelo ci insegna. La comunità cristiana di Quarniento ha delle origini antiche. In questo luogo sorgeva un tempio dedicato a Diana, e all'arrivo dei primi cristiani, la conversione anche delle persone che già abitavano qui, la conversione a Cristo, la comunità cristiana si è sviluppata, quindi all'origine proprio nei primi secoli. E proprio con un legame speciale ai primi secoli cristiani abbiamo qui le reliquie di alcuni martiri che hanno evangelizzato queste terre, come San Dalmazio, che è stato martirizzato a Borgo San Dalmazio, in provincia di Cuneo, nel 254. E quindi questa basilica prende il nome da questo evangelizzatore laico, è attiva e vivace sulle prospettive che sono un po' di tutte le comunità cristiane, nella formazione della fede, nella comunione e nel servizio della carità.

0: una basilica che è il centro della fede, ma che custodisce anche tanta bellezza.
1: Tanta bellezza, infatti qualcuno dice è la chiesa più bella del circondario, insomma anche della nostra chiesa locale, che custodisce dei tesori importanti come il Polittico del Gandolfino di Roreto, quindi siamo nel XVI secolo, una terracotta del Filiberti del XV secolo, ci sono altri quadri e statue che tutti rimangono impressionati dalla bellezza che incontrano qui.
0: E con un organo monumentale.
1: Sì, è un organo Lingiardi del 1800 che ci sostiene nel canto, nelle celebrazioni alla domenica e offre anche qualche possibilità di concerto.
0: Riguardo ai santi, poi in paese ci sono anche altre devozioni.
1: Sì, devozione ai compatroni, Primo e Feliciano. Molte persone portano ancora oggi il loro nome, segno che la fede nei santi è stata tradotta anche nella vita popolare. Abbiamo anche dei ricordi di questi due santi raffigurati in tele e anche in monumenti.
0: E all'interno della Basilica non poteva mancare la presenza di San Giovanni Bosco.
1: San Giovanni Bosco è stato qui a Quarniento ben due volte, nel 1878 qui ha stipulato un contratto con il comune di Quarniento per aprire il primo asilo infantile gestito dalle sue suore. Quindi per tanti anni la gioventù di Quarniento è cresciuta grazie all'impegno educativo delle sue suore e diversi salesiani hanno trovato qui la loro vocazione. Diversi quarnientini sono entrati tra, diciamo, le suore oppure nei sacerdoti salesiani. Anche il fratello del pittore Carrà è stato ispettore salesiano nell'Argentina e ci sono ancora dei salesiani viventi e delle suore salesiane viventi.
0: E qui abbiamo la stanza dove ha dormito San Giovanni Bosco.
1: Sì, è un luogo di ricordo, diciamo, nell'ambiente dove ancora oggi i ragazzi vengono. Quindi chiediamo a Don Bosco di continuare ad essere padre maestro della gioventù quarnientina e anche un'occasione per riscoprire il suo carisma, la sua spiritualità, i suoi ricordi, tra i quali c'è una bellissima pianeta ricavata con l'abito di nozze della Marchesa Cuttica di Cassine. E quindi ci sono dei ricordi belli che ci riportano alla missione di Don Bosco.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Il messaggio potrebbe essere questo, di riscoprire il valore e l'importanza dei santi che sono persone che camminano con noi. Penso in particolare a San Dalmazio, che era un laico, un semplice battezzato e testimoniava la sua fede visitando le comunità e trasmettendo la sua fede in modo molto semplice. Ecco, anche noi riscopriamo la nostra appartenenza al Signore, alla comunità, in modo molto semplice e molto popolare.
0: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire altre curiosità di Quarniento in provincia di Alessandria.

0: con Roberta Bertocco, che è la cuoca titolare di questa osteria. Allora andiamo a presentare le tipicità del territorio, ma io inizierei da dove ci troviamo, perché qui abbiamo un bel vedere fantastico.
1: Certo, ci troviamo a Quarniento, vicino alla base del Monferrato, praticamente su una collina, le prime alture, con una visuale pazzesca su tutto quello che è Monferrato e zone limitrofe. Questa è un'osteria che nasce nel 2012, tra virgolette di famiglia, nel senso che questa era la casa storica dei miei nonni, e visto che comunque mi piaceva mantenere un certo ricordo, un certo legame con la famiglia, i miei genitori hanno deciso di ristrutturare, e grazie a questo è nata poi l'idea dell'osteria delle zucche vuote.
0: Perché zucche vuote?
1: Perché mio nonno da bambina mi chiamava Zucche Vuote, ed essendo che io ai tempi avevo 22 anni,

0: ho deciso di dare un nome anche ironico per non prendermi troppo sul serio e per comunque mantenere un legame appunto con l'infanzia.
1: Qui abbiamo anche dei posti letto,
0: Sì,
1: poi, no?
0: abbiamo aperto da un anno e mezzo un B&B nella parte laterale del ristorante. Pare funzioni molto bene, quindi siamo molto soddisfatti sia di una cosa che dell'altra, insomma.
1: E gli ortaggi, la verdura arrivano proprio dal
0: Dal
1: vostro
0: nostro
1: orto?
0: orto che fa mia mamma in collaborazione con mio papà, diciamo che tutto quello che vedete al tavolo è nato da collaborazioni con piccole aziende locali. I carciofi sono coltivati da noi nell'orto e vengono poi invasettati appunto da noi e mia mamma. Le pesche, una piccola azienda agricola qua vicino. Le prugne, la stessa azienda. Invece la composta di pomodori è fatta da noi con i pomodori del nostro orto e sono poi prodotti che noi mettiamo via in estate per poi lavorare durante tutta la stagione. Insomma, infatti nel tacos c'è una salsa piccante al pomodoro che è fatta appunto con i pomodori del nostro
1: Ecco,
0: orto.
1: il tacos come è
0: È
1: composto?
0: composto da una carne di fassona che è classica della nostra zona, fatta tartare, quindi tenuta cruda, e poi per dargli un tocco di originalità e anche per mantenere un clima abbastanza giovane, abbiamo aggiunto dei germogli, una salsa yogurt e una salsa al pomodoro piccante appunto con i pomodori del nostro orto.
1: E anche gli insaccati sono del
0: Gli
1: territorio.
0: insaccati sono del territorio, sì, noi siamo abbastanza famosi anche come salame cotto, che purtroppo al momento è finito perché, essendo un prodotto della nostra zona, va per la maggiore e poi comunque anche i salami crudi sono molto validi, insomma, in questa zona
1: E
0: qui.
1: non poteva mancare il vitel tonnè.
0: Certo, quello lì è un classico che io mi ricordo che mangiavo ancora alla tavola dei miei nonni quando ero bambina, quindi sono anni che si fa e penso che si continuerà a fare perché comunque è un prodotto che viene molto richiesto. Poi si può rivisitare in alcuni modi piuttosto che in altri, però comunque è un must che è intramontabile,
1: Poi il
0: secondo me.
1: riso.
0: Il riso invece è un riso che prendiamo comunque da una piccola azienda produttrice, anche quella. Viene abbinata alle anelle che sono un must della nostra zona, però appunto vengono stufate e poi aggiunte sopra al riso come componente aggiuntivo, insomma.
1: E il dolce?
0: Il dolce invece quello lì è proprio il classico dei classici, che è un bunette, che è un budino a base di amaretti, uovo, che una volta cuocevano le nonne nella stufa a bagnomaria, adesso ovviamente si cuoce in forno.
1: E anche il pane lo fate
0: Il
1: voi?
0: pane lo
1: E
0: facciamo noi, sì.
1: qui abbiamo due tipologie,
0: Sì,
1: no?
0: abbiamo il pan brioche e un pane di grano duro.
1: Siamo in
0: Sì,
1: Piemonte, non
0: certo.
1: potevano mancare i grissini.
0: I grissini invece quelli li facciamo completamente noi, da quando abbiamo aperto praticamente, quindi sono 13 anni che facciamo i grissini e li portiamo poi al tavolo dai nostri clienti.
1: Abbiamo anche il miele e poi il
0: Il miele è un ragazzo
1: riso.
0: qua della zona invece che ha le api e lui fa dei mieli molto buoni.
1: Poi non mancano i vini del
0: No,
1: territorio.
0: certo, la Barbera, abbiamo cantine buonissime qua vicino, tra cui la Zerbetta, nei paesi vicini ce ne sono tante altre, quindi ripeto, cerchiamo anche sui vini di non andare troppo oltre quello che è il Piemonte, per carità qualche etichetta la stiamo inserendo, però mantenendo il focus sempre sul territorio, insomma.
1: Ma che cos'è Quarniento per lei?
0: Ci sono nata io, c'è nato mio nonno, c'è nata mia mamma, c'è nata tutta la mia famiglia, quindi diciamo che è una forte radice, insomma. Forte radice e un paese a cui comunque sono grata perché ci sono cresciuta, comunque mi ha dato la possibilità di avere un'attività dal 2012, quindi non sono 2 giorni, quindi non posso che essere grata.
1: Grazie a Roberta e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Quarniento. E con l'enologo Walter Piccinino presentiamo un'azienda agricola che è un'eccellenza del territorio e qui ci troviamo proprio nel cuore dell'azienda agricola.
2: Esatto, questa è la barricaia dove conserviamo alcuni vini, dove vengono affinati. Qui, come vedete, ci sono solo contenitori in legno perché è un ambiente condizionato sia come temperatura che come umidità.
1: E qui siamo proprio all'interno di una collina speciale.
2: Sì, diciamo che queste sono le prime colline del Monferrato casalese. Qui siamo in una proprietà che si chiama Colle Manora ed è a cavallo di due comuni, Quarniento e Fubine. La sede è Quarniento, di qui inizia praticamente il Monferrato casalese.
1: E qui abbiamo questo incontro tra la natura, il vino e la moda.
2: Certo, perché qui non abbiamo solo vigneti, ma abbiamo tanti boschi. Pascoli, e quindi la tenuta è di 75 ettari, di cui 20 sono a vigneto. Il proprietario di questa tenuta è Giorgio Schön, che è il figlio di Mila Schön, che è stata una famosa grande stilista negli anni 60-70, al quale abbiamo dedicato anche un vino tra i vari vini che produciamo.
1: Mila Schön che si è innamorata di questo territorio.
2: Sì, è arrivata qui agli inizi degli anni 2000, ha trovato questa piccola azienda che era appunto nata agli inizi degli anni 80 e si è subito innamorata del paesaggio, perché come si entra in questa vallata si trova in un ambiente veramente unico e molto molto

0: tranquillo.
1: E voi l'avete omaggiata perché proprio sopra qui la barriccaia abbiamo l'atelier, no?
0: Sì, Giorgio ha voluto ricordarla con alcuni abiti iconici, quelli che hanno un po' segnato la sua storia, e li abbiamo raccolti in questo piccolo museo, una piccola raccolta che abbiamo qua.
1: Entriamo nel suo campo e presentiamo i vini più importanti che avete qui.
0: Sì, diciamo che qui è la zona chiaramente tradizionale come coltivazione del Barbera. E quindi non può sicuramente mancare. Abbiamo due tipologie di Barbera, una Barbera giovane che si chiama Pais e una Barbera invece superiore che fa un anno di affinamento in botte grande che si chiama Manora, che è dedicata chiaramente al nome dell'azienda. Ma accanto al Barbera abbiamo anche molte altre varietà, innanzitutto bianche, quindi Sauvignon con il quale facciamo il Mimosa e Chardonnay e Viognier con il quale facciamo appunto il vino dedicato a Mila, a Mila Schön. Poi abbiamo altri vini rossi. E in particolar modo ci tengo a ricordare il Rei, che è il nostro Piemonte Alba Rossa. Accanto a questo abbiamo chiaramente il Rosso Barchetta, che è un blend Cabernet Merlot. Fa un anno di affinamento in barrique. Qui vedete sono tutte barrique francesi. Altro vino che produciamo, Palo Alto, che è un Pinot Nero, 100%. Oltre alla cantina e al Museo degli Abiti abbiamo anche un agriturismo, quindi potrà anche assaggiare il vino, ma soprattutto capire da dove viene il vino.
1: Grazie al signor Walter, noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Quarniento.

0: E concludiamo la nostra passeggiata a Quarnento con Gianfranco Pèola. Qui siamo all'interno di casa Carrà. Intanto grazie perché questa è la sua abitazione. Allora, raccontiamo qualcosa di questa casa, che è la casa natale del grande artista Carlo Carrà.
1: La famiglia era una famiglia di contadini, abbastanza agiati, nel senso che avevano un po' di terreno. Il papà del pittore faceva il ciabattino, però. Quando è morto il nonno, hanno suddiviso il cortile e la casa in quattro lotti che hanno sorteggiato. Al papà del pittore è capitato il lotto in fondo al cortile, che era un rustico, una piccola stalla, e lì il papà del pittore faceva il ciabattino. La famiglia era abbastanza modesta. Prima di andare a scuola andava a portare al pascolo i vitelli del vicino, perché la famiglia non era molto agiata e quindi il guadagnare qualche cosa aiutava la famiglia nelle sue necessità. Il papà gli aveva permesso di rimanere nella sua camera, erano cinque fratelli in quella cameretta di sopra, e pasticciare un po' il muro per passare il tempo. Presumibilmente qualcheduno l'aveva già indirizzato ad andare in Alessandria nello studio del pittore Tallone, che successivamente è diventato anche il suo insegnante all'Università di Milano negli anni 20, eccetera. Gli aveva probabilmente regalato una illustrazione di un pergolato pompeiano che lui ha rappresentato nella sua camera e attraverso i vari pilastri del pergolato aveva raffigurato delle scene di Quarniento, un volo di angeli, il cimitero, eccetera. Successivamente si è trasferito a Valenza per un corso da decoratore freschista, ha incominciato a frequentare degli ambienti di un certo livello culturale. In questo modo lui è andato a Parigi, alla Mostra di Parigi. Lì è entrato in contatto con il massimo dell'intelligenza italiana dell'epoca, Marinetti, eccetera. E di quegli anni, quelle fotografie che tutti vediamo sulle riviste, lui in bombetta e bastone. Lui era il figlio del ciabattino di Quarniento e si è sempre vergognato un momentino e non è mai più ritornato al paese avendo dei rapporti.
0: E qui abbiamo questo dipinto che di che periodo è?
1: Questo è del 54. Io ho l'opera Omnia del pittore, era figurato e l'ho comperato alcuni anni fa, insomma era un desiderio che avevo da sempre di avere un quadro. C'ho anche un disegno sulla scala di una maternità, poi colleziono varie cose che mi piacciono.
0: Qui all'interno del comune poi abbiamo un itinerario delle opere di Carrà e proprio qui fuori nella casa natale c'è un'opera che lui ha raffigurato, no?
1: Era la prima diciamo, opera che si conosce di Carrà, che l'aveva iniziata proprio da ragazzino, probabilmente quando ancora abitava a Quarniento, prima di trasferirsi a Valenza e poi non è più ritornato ad abitare proprio qui, e che poi ha ripreso in vari momenti, tra cui

0: durante il futurismo.
1: Lei vive in questa casa, ma per chi volesse visitarla, cosa deve fare?
0: Lui mi telefona se crede oppure passa, se ci sono ben volentieri io gli faccio vedere, quattro chiacchiere le faccio volentieri, oltretutto sono un chiacchierone.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, ma che cos'è Guarnento per lei?
0: Beh, il più bel paese del mondo. Io ci sono nato e è una battuta, sono nato in piccolo Betlemme. E sono diventato un appassionato di presepi, che restauro, colleziono e poi di quadri, eccetera. Guarnento è, non lo so, è tutto, per me è il centro del mio mondo, ecco. Ho lavorato per tutta la vita in comune, per cui ero ragioniere in comune.
1: Adesso nel fare un invito facciamo sentire anche il dialetto di questo comune. Può farci un invito telegrafico nel dialetto locale a venire qui?
0: Bisogna che venga a Quarniente a Villa Catcarrà, perché è bella, perché l'etnia mi caiamo più di te la più ben possibile.
1: Grazie al signor Gianfranco e quindi Quarniento vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me.
7: Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì in prima serata.
9: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
12: Apritevi a una nuova filosofia
13: greca.
12: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
13: bontà.
14: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
15: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance potrei scalare l'Everest,
16: anche se preferisco fare ciò che mi piace.
17: L'In Specialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
16: E ora si cambia marcia.
17: Linee Specialist, speciali per te.
18: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
19: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
20: È come fosse domenica.
21: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
22: Saios. Esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente.

0: agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Syoss Keratin. You Intensified.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
4: La signorina Grace si è fatta male.
5: La signorina?
3: Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
5: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
3: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
6: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
7: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
2: Tutto l'amore per Grace.
3: Non mi arrenderei se fossi te.
2: Questa sera in prima serata.
8: Abbiamo un caso da risolvere.
9: Allora, su chi indaghiamo?
10: Preparati alla battaglia, Mary.
11: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
12: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
7: Che cosa accadrà dopo?
9: Neanche lei è troppo male come detective.
2: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17.
13: Per me la vita comincia e non finisce mai.
14: Gli esempi ne sono fondamentali, più che le prediche.
15: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
16: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
13: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
2: Soul, questa sera alle 21.05.

0: Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia anche attraverso la televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Primo mistero glorioso, la resurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Aiutami, aiutaci a scendere con te nel buio di coloro che sono in attesa, che gridano dal profondo verso di te. Aiutaci, Signore, a portarvi la tua luce. Aiutaci ad arrivare al sì dell'amore che ci fa discendere e proprio così salire insieme con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ecco allora nuovamente il senso stupendo della presenza di Maria in mezzo a noi. Volgendo lo sguardo verso di lei, come i primi discepoli, siamo immediatamente rinviati alla realtà di Gesù, la madre rimanda al figlio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Solo infatti lo Spirito Santo, che crea unità nell'amore e nella reciproca accettazione delle diversità, può liberare l'umanità dalla costante tentazione di una volontà di potenza terrena che vuole tutto dominare.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti,
3: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Abbiate fiducia, guardiamo Maria, l'Assunta. Lasciamoci incoraggiare alla fede e alla festa della gioia. Dio vince. La fede apparentemente debole è la vera forza del mondo. L'amore è più forte dell'odio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore.

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. La madre del capo è anche la madre di tutta la Chiesa. Lei è, per così dire, totalmente espropriata da se stessa. Si è data interamente a Cristo e con Lui viene data in dono a tutti noi. Infatti, più la persona umana si dona, più trova se stessa.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fa che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti di nessuno, ma veda in ogni animo quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attenti ai bisogni dei miei fratelli e delle mie sorelle, e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto a

d'ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Basta distruzione, nuovo appello di Papa Leone per l'Ucraina al termine dell'Angelus, l'invocazione del pontefice a mettere fine alla violenza e ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi di questi giorni nel riprendere i negoziati, dice Leone, aprano lo spazio alla diplomazia. Colloqui significativi, così gli inviati americani Witkoff e Kushner al termine dell'incontro con il leader ucraino Zelensky, i due emissari di Trump oggi a Kiev, ieri a Mosca, confermano il confronto proseguirà. Segnali di crescita al Forum Ambrosetti, l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti, quest'anno il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, dice, al di sopra delle previsioni, l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa, aggiunge, critiche le opposizioni. Scuola e privacy, domani a Bolzano la prima campanella e con l'avvio delle lezioni il garante diffonde un vademecum sui dati sensibili in classe, dal registro elettronico all'uso dell'intelligenza artificiale, le norme da seguire, le raccomandazioni a studenti e insegnanti. Il nuovo mappamondo, addio alla storica proiezione di Mercatore, schiacciava i paesi all'equatore e ingrandiva quelli settentrionali. La nuova mappa, approvata a maggioranza dall'ONU, più fedele alle dimensioni reali dei continenti, esulta l'Africa, ma gli Stati Uniti bocciano la novità. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. Dunque, in apertura, il conflitto in Ucraina con un nuovo appello del Papa stamattina in piazza San Pietro all'Angelus, a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione e ad aprire i cuori al dialogo e alla pace, ha detto Leone. Auspico, ha aggiunto, che i negoziati di questi giorni aprano la via alla diplomazia. Partiamo da qui con Rita Salerno.
1: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
2: L'eco dell'offensiva russa in Ucraina arriva fino al Palazzo Apostolico in Piazza San Pietro. Oltre 800 gli attacchi di Mosca contro la regione di Zaporizhia, che hanno provocato almeno 25 feriti tra i civili. Una situazione che induce Leone XIV ad un nuovo appello dopo la preghiera mariana dell'anno Angelus per fermare la violenza.
1: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace.
2: Leone manifesta tutto il suo dolore per la morte di persone innocenti nei raid che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina e confida in un passo avanti per le trattative tra le parti.
1: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio

0: alla diplomazia.
1: L'appello del pontefice in questa prima domenica di settembre è solo l'ultimo in ordine di tempo dei passi avviati dalla Santa Sede per contribuire al dialogo tra le parti alla luce di un conflitto che perdura da oltre 4 anni. Ma il pensiero del Papa è per le tante, troppe guerre nel pianeta.
0: Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo.
1: All'Angelus Leone approfondisce la lettera di San Paolo ai Romani per esortare all'amore vicendevole e al dialogo sincero che facilita gli accordi e permette di disarmare i conflitti.
2: E intanto sul nodo Ucraina prosegue la missione degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Dopo Mosca sono arrivati a Kiev per loro e la prima visita nella capitale dall'inizio del conflitto nel 2022, colloqui con Zelensky, presenti anche consiglieri europei per la sicurezza, definiti significativi. Il punto con Massimiliano Cochi.
3: Volodymyr Zelensky aspetta gli inviati di Donald Trump davanti alla cattedrale di Santa Sofia. È la prima volta a Kiev per Steve Witkoff e Jared Kushner, che ne approfittano per una rapida visita della splendida chiesa ortodossa, ma il motivo della loro presenza è tutt'altro: rilanciare il negoziato di pace. Ieri Mosca, oggi Kiev, dopo 3 ore di colloqui al Cremlino con Vladimir Putin, gli emissari americani incontrano Zelensky. Siamo tutti dalla stessa parte, vogliamo mettere fine alla guerra e alla sofferenza della gente, dice il presidente ucraino. Parole concilianti che però nascondono una trattativa tutt'altro che semplice. Putin l'aveva detto già ieri, la strada verso la pace resta difficile, e aveva ribadito le sue condizioni: congelare l'attuale situazione militare e ottenere il riconoscimento internazionale dei territori occupati e di quelli che Mosca considera annessi alla Russia. Una condizione inaccettabile per Kiev. Zelensky non vuole cedere territorio e chiede garanzie di sicurezza internazionali vincolanti. In sostanza vuole la certezza di un intervento della NATO nel caso in cui Mosca dovesse violare un eventuale accordo. Washington prova a fare pressione su entrambi i fronti: da una parte le sanzioni economiche per spingere Putin verso un compromesso, dall'altra la minaccia di ridurre il sostegno militare per convincere Zelensky. Intanto Mosca e Kiev avevano concordato una tregua di 3 giorni limitata alle due capitali per favorire la diplomazia, ma la pausa non ha fermato la guerra. Droni e missili hanno continuato a colpire obiettivi sui due fronti. Il negoziato riparte dunque. Dunque, ma tra Mosca e Kiev per ora la distanza resta enorme.
2: E poi c'è l'altro fronte di fuoco, quello in Medio Oriente, in Libano. L'esercito israeliano provoca altre vittime attaccando il sud del paese in risposta a droni lanciati da Hezbollah, mentre a Gaza si celebra il funerale collettivo di un centinaio di corpi estratti dalle macerie dei palazzi bombardati. Le immagini con Elena Seno.
4: Prima le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per le zone limitrofe a un edificio di Arab Salim nel sud del Libano. Poi l'attacco in cui sono morte 2 donne. Altre 2 persone sono rimaste uccise a Nabati El Fakka. Una 20 i feriti nei raid che hanno interessato anche un vecchio ospedale fuori servizio. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver risposto al lancio di droni da parte di Hezbollah contro suoi soldati dispiegati nella zona di sicurezza. Il presidente libanese Aoun ha esortato Washington e la comunità internazionale a fermare gli attacchi israeliani. Costituiscono un

0: raggiunta a giugno. A Gaza, intanto, fonti mediche palestinesi riferiscono di 7 persone ferite in azioni militari israeliane. Nella striscia oggi anche un funerale collettivo di un centinaio di palestinesi. I corpi, alcuni irriconoscibili, sono stati estratti di recente dalle rovine di edifici che erano stati rasi al suolo dai bombardamenti. Questa donna, Mariam, racconta cosa è accaduto alla sua famiglia. La sua casa è stata colpita mentre erano riuniti e tutti i suoi figli sono finiti sotto le macerie. Ne è sopravvissuta solo una con lei. La protezione civile di Gaza stima che ci siano ancora 8.000 persone sepolte sotto i detriti della guerra.
1: In Germania, seggi chiusi da pochi minuti alle 18 in Sassonia, Anhalt per le regionali nell'est del paese. L'affluenza alle 14 era del 54%, 5 anni fa si fermò al 27%, segno che c'è stato grande interesse al voto, chiamati 1.700.000 elettori in 2.130 seggi, test cruciale per la coalizione di governo federale del cancelliere Merz. L'ultradestra AfD, Alternative for Deutschland, data ampiamente come grande favorita e primo partito stando agli exit poll resi noti proprio pochi minuti fa dalla TV pubblica, con un risultato di vittoria pari al 44,5%. In Italia, Forum Ambrosetti di Cernobbio, il giorno del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, non siamo stati dei fenomeni, ha detto, ma la barca è rimasta in galleggiamento e l'Italia è rispettata. Presenti anche i principali esponenti dell'opposizione. Ci aggiorna Andrea Domaschio.
2: Lo spettacolare passaggio radente delle frecce tricolori sul lago di Como ha chiuso oggi pomeriggio il Forum TEA di Cernobbio, che oggi ha avuto come principale protagonista il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Avevamo fatto valutazioni prudenziali per la crescita del prodotto interno lordo, indicando lo 0,6%. Per ora abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarci all'1, al di sopra delle previsioni contenute nei documenti programmatici, ha dichiarato il titolare del Dicastero dell'Economia. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa. Quanto al risico bancario intorno a Montepaschi, Giorgetti ha dichiarato:
3: noi abbiamo detto in Parlamento e ribadito che noi siamo totalmente neutrali rispetto alle operazioni. Avremmo già dismesso la nostra quota, era già stata avviata la procedura, poi sono partite le OPA, quindi in questo momento noi siamo di fatto congelati, nonostante il clima che c'è qui.
2: Molte le voci critiche dalle opposizioni, sia dai leader presenti a Cernobbio, sia da quelli da remoto. Renzi chiede il voto a maggio per evitare la campagna elettorale estiva, mentre la segretaria del PD, Elie Schlein, afferma che il Paese deve ripartire con una strategia per la crescita.
4: Noi in qualsiasi momento si voterà, perché questo è nelle mani del governo, ci faremo trovare pronti. Questa è la nostra responsabilità ed è per questo che in questi 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario ci siamo già portati avanti sul tema della sanità pubblica, della scuola, della ricerca, della politica industriale, del lavoro dignitoso, dei diritti, della democrazia. Su tutti questi temi abbiamo già fatto proposte unitarie che tengono insieme la nostra alleanza.
1: Tragedia stamani nelle campagne di Alcamo, siamo nel Trapanese, un operaio di 67 anni, Stefano Palumbo, è morto incastrato in una mietitrice, un secondo lavoratore di 57 anni versa in gravi condizioni, in prognosi riservata al civico di Palermo, dura denuncia dei sindacati, la sicurezza non può e non deve essere considerata un costo ma un investimento primario e inderogabile per la dignità umana e la tutela della vita, si legge in una nota. La cronaca ci porta a Calitri, provincia di Avellino, una donna di 28 anni, di origini tunisine, aggredita a martellate dall'ex compagno, finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna aveva deciso di interrompere la relazione con un connazionale coetaneo, il quale in risposta l'ha colpita alla testa con un martello, dandosi poi alla fuga, rintracciato dai carabinieri, è stato arrestato. Ora il femminicidio di Lorena.

0: cavalcavia dal suo ex. Domani le autopsie dovranno chiarire alcuni interrogativi per ricostruire la sequenza della tragedia e il mondo politico in maniera trasversale raccoglie il toccante appello del padre della donna. Letizia Davoli.
1: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che non voleva accettare la fine della loro relazione. Domani, lunedì, il coordinatore delle indagini, il PM Antonio Natale, conferirà l'incarico per le autopsie per stabilire se la donna fosse già morta quando Vella l'ha lanciata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, da dove, meno di un'ora dopo, si è buttato anche lui, nonostante i tentativi delle forze dell'ordine di farlo desistere dal suicidio. Sul portapagagli dell'auto, dove la donna era stata rinchiusa, c'era del sangue, così come nel garage della casa di Lorena, dove era avvenuto il sequestro. Un'altra ipotesi invece è che la donna abbia perso i sensi prima di essere lanciata nel vuoto, picchiata da Vella, che l'aveva scoperta, a chiedere aiuto con il cellulare lasciato nel bagagliaio. Intanto il video straziante del papà di Lorena scuote il mondo della politica.
2: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità.
1: Papa Franco chiede nuovi progetti educativi nelle scuole, di potenziare i centri antiviolenza e nuove leggi. Un appello raccolto da tutti gli schieramenti. È una storia che strazia il cuore, scrive in una nota la segretaria del PD Elly Schlein. Condividiamo, accogliamo le parole del padre, che ha avuto la forza di fare richieste concrete e puntuali che sentiamo di fare nostre. Continueremo a fare la nostra parte fino in fondo, scrive sui social la Premier Meloni, nel nome di Lorena, di tutte le vittime e delle loro famiglie, nel nome di una società che protegge le donne e la loro libertà.
0: Due morti in una gara di auto in Sicilia sono due spettatori di 18 e 20 anni, le vittime del tragico impatto della Peugeot 308 TCR numero 54 uscita stamani fuori pista durante la cronoscalata sul Monte Erice. Ferito gravemente un commissario di gara ricoverato in ospedale, ma che non sarebbe in pericolo di vita. Doppio colpo a San Giuliano Milanese, fatti esplodere bancomat di banca e poste tra tre le forti esplosioni intorno alle 4 che hanno provocato danni ingenti. Li vedete ai locali, indagano i carabinieri ed è caccia al comando che ha svaligiato i due sportelli. Settembre, tempo di tornare in classe. In vista della prima campanella, il garante per la privacy diffonde però un vademecum per la protezione dei dati personali rivolto al mondo della scuola. Sì, a registro elettronico, ma vietata la pubblicazione online degli esiti. Via libera all'intelligenza artificiale, ma a precise condizioni. Allora scopriamo tutti i dettagli con Federico Plotti.
3: Le vacanze estive ormai al termine, ultimo giorno oggi per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, i primi a tornare sui banchi già domani, gli ultimi a farlo 10 giorni più tardi, quelli della Puglia il 17 di settembre, in mezzo tutti gli altri. In un contesto scolastico sempre più digitale, tra registro elettronico, chat di classe, smartphone, strumenti di intelligenza artificiale e piattaforme online, la protezione dei dati personali resta un tema cruciale per le scuole e le famiglie. Per orientarsi in questo scenario valgono le indicazioni contenute nell'ultima edizione del Vademecum, la scuola a prova di privacy, una guida elaborata dal garante rivolta a dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e genitori. Ecco allora alcune delle regole e dei consigli più importanti da conoscere all'inizio di questo nuovo anno scolastico. Gli strumenti di intelligenza artificiale possono supportare apprendimento e organizzazione scolastica, ma devono essere utilizzati con adeguate garanzie e senza pratiche invasive come il riconoscimento delle emozioni. Smartphone e tablet sono banditi durante le lezioni per ogni ciclo scolastico, come anche la pubblicazione di video e foto senza il consenso degli interessati. Voti e risultati di esami possono essere pubblicati solo sui registri online e poi la sollecitazione a segnalare eventuali episodi di bullismo a professori, dirigenti, genitori, ma anche agli stessi compagni.
0: È in atto il controesodo del primo fine settimana di settembre e sono ore di traffico molto intenso sulle strade, sull'intera rete stradale per tutto il pomeriggio di oggi e fino alla tarda serata è stato diramato il bollino rosso. L'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS prevede in totale oltre 27 milioni di spostamenti, soprattutto verso le grandi città, volumi principali di traffico che si stanno concentrando sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, risalendo da Calabria, Campania verso Lazio, Toscana ed Emilia e poi sui raccordi dei principali capoluoghi del nord.

0: da Genova a Torino, da Milano a Padova. Adesso andiamo a Niscemi, la città nel Niceno dove, lo ricorderete, a fine gennaio una vasta frana ha provocato il collasso di una parte delle abitazioni del centro storico. Adesso una nuova fessurazione si è aperta, ha annunciato il sindaco. La stiamo monitorando, ha aggiunto, una nuova situazione che riaccende l'emergenza. Dunque è così, martedì prossimo sarà a Niscemi il capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano per fare il punto su indennizi e interventi operativi. Poi domenica prossima, 13 settembre, sarà la volta del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, che giungerà in città affiancato dai vertici di Caritas Italiana per verificare le misure di sostegno sociale. E noi continuiamo a parlare proprio del territorio fragile della nostra Italia, perché nella frazione friulana di Quinis, siamo in provincia di Udine, il paese sta letteralmente sprofondando. Campanile pendente, case inclinate e voragini che improvvisamente si aprono sulle strade. Che cosa sta succedendo con Federica Margaritora?
1: Un campanile pendente, edifici che si inclinano, strade che sprofondano. Sono alcuni dei segni che testimoniano l'abbassamento inesorabile di Quinis, frazione del comune di Enemonzo, in provincia di Udine. Il fenomeno è noto e studiato da anni, ma negli ultimi tempi sembra aver subito un'accelerazione, sebbene non ancora confermata da studi. All'origine dello sprofondamento, la composizione del terreno su cui poggia il paese, caratterizzato da vene di gesso, un minerale che, essendo di natura solubile, è soggetto a deterioramento soprattutto nei punti in cui c'è più contatto con l'acqua di falda. Sciogliendosi, porta alla formazione di zone cave nella profondità del terreno, responsabili dei cedimenti e dello sprofondamento del centro abitato. I movimenti sono monitorati con diversi sensori installati sulle case e da una centralina dell'Università di Trieste posizionata nella piazza del paese. La popolazione di Quinis è in attesa di risposte, con una situazione che si protrae da molti anni.
2: Se il baricentro scende ancora del campanile, ci sarà un allarme generale e la popolazione dovrà abbandonare le proprie abitazioni e probabilmente verrà costruito un secondo Quinis 2 in una zona di Enemonzo.
3: Ma qui mi ricordo io che ha cominciato i cedimenti ancora prima del 70, perché so che mio papà ha comprato il bar qua e c'era già cedimento.
1: Il fenomeno in zona non è nuovo, se ne aveva già notizia un secolo fa, ne aveva scritto il geologo Michele Gortani, che segnalava sprofondamenti nella pianura alluvionale del Tagliamento, dovuti alla presenza dei gessi nel sottosuolo, ma pare che ora stia accelerando.
0: Andiamo in Nepal, un cittadino cinese è stato estratto vivo dalla condotta di una centrale idroelettrica sepolta dalle macerie, un salvataggio che riaccende la speranza a 11 giorni dall'alluvione. Alessio Orlandi.
4: Per 9 giorni è rimasto sepolto sotto la melma e i detriti colati su una centrale idroelettrica. Questa mattina il ritrovamento che nessuno si aspettava. Quando in Nepal le speranze di individuare ancora sopravvissuti si affievoliscono di ora in ora, un cittadino cinese è stato estratto vivo dalla colata di fango che ha devastato le valli al confine con il Tibet. Era incastrato in un tunnel lungo il fiume Trishuli, dove nei giorni scorsi i soccorritori avevano salvato altri 2 operai. L'uomo è stato portato a spalla su un elicottero dove ha ricevuto le prime cure prima di essere trasferito in ospedale. Anche una donna di 64 anni è stata ritrovata in vita sotto le macerie della propria abitazione. Eccola, seduta, tutta sporca di fango, mentre beve da una bottiglia che le hanno dato le forze di sicurezza. La macchina degli aiuti non si ferma e le ricerche di possibili superstiti vanno avanti senza sosta. I soccorritori cercano di farsi strada con le ruspe, si calano nei tunnel dall'alto con le corde e usano anche cariche esplosive per tentare di aprirsi dei varchi nei passaggi ostruiti dal fango. Intanto però il bilancio della tragedia si fa sempre più drammatico. Tra Nepal e Tibet sono infatti almeno 1318 le persone uccise dalla violenta inondazione e più di 5600 quelle che al momento risultano disperse, tra cui 3 italiani. Le cifre però, riporta l'agenzia France Press, vengono contestate da alcuni attivisti che accusano il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime in Tibet. L'identificazione dei morti rimane una delle sfide più difficili. Le squadre di medicina legale stanno intensificando la raccolta dei campioni di DNA, mentre la CNN

0: ha riferito di fosse comuni per seppellire i tanti corpi ancora senza un nome. A più di una settimana di distanza dalla tragedia, alcune famiglie hanno celebrato i funerali simbolici dei loro cari che al momento risultano dispersi.
1: Dopo l'approvazione in Veneto della legge sul fine vita, arriva dal Vaticano l'invito a riflettere sul tema con serietà e coraggio. Non può esservi una resa al suicidio assistito, a chiederlo Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, in un'intervista ad Avvenire. Viviamo tempi in cui il valore della vita sembra diminuire sempre più. Riterrei opportuno, sottolinea Monsignor Pegoraro, che l'Italia adottasse l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi di cure palliative, come in Veneto, assumendosi l'onere di reperirne fondi e finanziamenti. Meno armi e più cure palliative, conclude il presule. Addio alla mappa del mondo, come lo conosciamo, disegnata da Mercatore. L'ONU vota a maggioranza una rappresentazione geografica più fedele alle reali superfici dei continenti, mozione promossa dall'Africa che chiede un cambio di passo culturale e geopolitico. Ma gli Stati Uniti votano no. Marino Galdiero.
2: Una mappa della Terra che renda giustizia delle reali dimensioni dei diversi continenti e paesi. È l'iniziativa portata avanti dal Togo, l'Unione Africana, e sostenuta dalla Francia e che è stata approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite. Una proiezione cartografica più equa e più giusta. La proposta è passata con 164 voti a favore, uno contrario, quello degli Stati Uniti, e 6 astensioni.
3: I wish to reaffirm that correct the map is not directed against any country.
2: La mappa corretta, afferma Robert Doucet, ministro degli esteri del Togo, non è contro nessun paese, nessuna regione o nessuna civiltà. Mira a promuovere un multilateralismo più inclusivo, equilibrato e rappresentativo, fondato sulla verità e sulla giustizia. L'obiettivo è correggere una rappresentazione del pianeta considerata sproporzionata rispetto alle effettive dimensioni delle terre emerse, prendendo le distanze dal sistema tradizionale della proiezione di Mercatore, elaborata dal cartografo fiammingo nel 1569, che esagera le dimensioni delle aree vicine ai poli come Stati Uniti, Russia e Europa. Più ci si avvicina all'equatore e più si riduce la grandezza dei paesi. Ad esempio, la Groenlandia sembra essere uguale all'Africa. In realtà il continente africano è quasi 14 volte e mezzo più grande. E non è l'unico esempio sorprendente. La mappa di Mercatore fa pensare erroneamente che l'Alaska sia più grande del Messico e così via. La risoluzione non impone l'uso di una nuova carta, ma secondo i sostenitori dell'iniziativa la vecchia classificazione favoriva un pregiudizio, quello di sottostimare l'importanza delle aree coinvolte. Insomma, privilegia la correttezza delle dimensioni e sensibilizza la comunità internazionale.
1: Siamo alla Formula 1, Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes, entra nella storia, parte dal fondo, vince a Monza, così un pilota italiano torna a vincere appunto il Gran Premio di Monza dopo 60 anni, secondo Russell, terzo Verstappen, sesto Hamilton, con la Ferrari unica al traguardo dopo l'incidente che ha messo fuori causa Charles Leclerc al quarto giro. L'ultima vittoria di un italiano nel lontano 1966 con Ludovico Scarfiotti in Ferrari. I complimenti della Premier Meloni, talento straordinario, risultato storico. Bene, con questo orgoglio italiano è tutto. Allora adesso prima il meteo, poi la Santa Messa, prossima edizione come di consueto alle 20:45. Grazie per averci seguiti, buona serata e arrivederci.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
5: Domenica regna l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo fino a 33 gradi Celsius. Lunedì, prevale l'alta pressione. In questa giornata il tempo sarà stabile e soleggiato. soltanto sulle Alpi del Triveneto ci saranno delle precipitazioni irregolari.

Domenica, regime di alta pressione africana. In questa giornata il sole e il caldo saranno i protagonisti. Cielo spesso sereno e temperature massime fino a 33-36 gradi. Lunedì, alta pressione prevalente. Giornata che vedrà un cielo spesso sereno su gran parte delle regioni. Soltanto in Toscana, oltre a far più caldo, ci saranno anche più nuvole. Domenica, c'è l'anticiclone sulle regioni. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno. La nuvolosità sarà davvero scarsa e soltanto occasionale. Caldo fino a 32-33 gradi. Lunedì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
1: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
2: Vivere umili e nudi, senza nulla di proprio. Avevamo lasciato tutto per vivere con Francesco. Volevo aiutarlo a costruire un mondo migliore.
3: Senza gerarchia non sarete che un gruppo di vagabondi.
4: Ma noi vogliamo creare solo una fraternità.
5: Andiamo a pregare!
6: Hai un peso nel cuore.
4: A volte ho paura che i fratelli si dividano.
7: Non riscrivere la regola, Francesco. Non la riscrivere.
8: La Chiesa non deve cambiarci, Elia.
9: Il sogno di Francesco. Domani in prima serata.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre.
11: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
12: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
13: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
12: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
13: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
14: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.

0: 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, benvenuti a tutti. Celebriamo la nostra Pasqua settimanale, ma un benvenuto, anche se in comunione spirituale televisiva, a tutti i fratelli e sorelle che ci seguono in questa diretta televisiva, in particolare a voi, cari ammalati, ammalati che state in famiglia, nelle case di cura, in ospedale, e un saluto particolare ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, a voi familiari che con tanta cura e tanto amore vi prendete, ecco, veramente cura dei vostri cari. In questo momento, in comunione di preghiera, vogliamo affidare tutte le nostre intenzioni al Signore, riconoscerci fratelli e invocare la sua misericordia per tutte quelle volte che a causa del peccato ci siamo allontanati da Dio e dalla comunione tra di noi. Chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa.

0: mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, pregate per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli, perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità. Ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
2: Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la Sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto.

0: dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
2: Amen.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Fratelli e sorelle, questa parola di Dio di questa 23ª domenica del tempo ordinario interpella la vita di ciascuno di noi. Interpella anche, ecco, la vita soprattutto dei fratelli e sorelle nei momenti di difficoltà. Ci seguono in questo momento forse tanti telespettatori, siete a casa, malati, in difficoltà, e sapete cosa significa, ecco, quando nei momenti difficili della vita a un certo punto succede che nessuno ha tempo e nessuna disponibilità per venirti incontro o in aiuto. E allora ecco che incominciano a succedere anche nelle famiglie tante difficoltà, litigi, incomprensioni. E oggi la parola di Dio ci parla innanzitutto di correzione fraterna, là dove è avvenuta una frattura a causa del peccato o di una incomprensione e che ha determinato una separazione di comunione tra fratello e fratello, che tante volte poi si riporta, ecco, nella famiglia, nella comunità, nella società. E allora la parola di Dio che abbiamo ascoltato, ecco, ci ha detto: se il tuo fratello pecca contro di te, cosa fare? La nostra vita è piena di offese ricevute e commesse, senza avere a volte anche la piena consapevolezza dei nostri errori, e spesso ci mettiamo dalla parte del giusto. Io ho ragione. Di colui che ha ricevuto l'offesa. Quindi la parola di Dio oggi, ecco, richiama in ciascuno di noi innanzitutto la dimensione del nostro essere fratelli, fratelli, al di là dell'offesa commessa o dell'offesa ricevuta. Perché siamo tutti figli di Dio. E la parola di Dio ci richiama anche l'importanza del perdono, di saperci perdonare. Il brano del Vangelo, secondo Matteo, ci presenta anche un percorso da fare per giungere alla riconciliazione fraterna. È un cammino pedagogico che deve essere animato dalla carità innanzitutto, dall'amore, la verità e il perdono, per tentare di recuperare quella frattura che si è verificata con il fratello e ristabilire la comunione con lui. Cosa fare? Cosa ci dice la parola di Dio? Prima cosa: se pecca contro di te il tuo fratello, tu va e ammoniscilo. L'ammonizione è importante. Ammoniscilo solo tu e lui. Aiutalo a riconoscere il proprio errore e se ti ascolta avrai guadagnato il tuo fratello. Noi tante volte invece, quando succede un'incomprensione, una frattura, lo andiamo a dire prima a tutti gli altri e poi forse alla fine ci ricordiamo di doverci riconciliare con la persona con la quale abbiamo interrotto la relazione. Il secondo momento, se non ti ascolta, prendi con te due o tre testimoni per risolvere la questione. E se anche in questo modo, ecco, non presta ascolto, e non presta ascolto neanche a loro, dillo alla Chiesa. E qui subentra l'importanza della comunità ecclesiale, siamo Chiesa. Dillo alla Chiesa, alla comunità ecclesiale della quale facciamo parte. Siamo popolo santo di Dio in cammino verso il Regno. E siamo realmente, realmente figli di Dio nella misura in cui noi ci riconosciamo fratelli tra di noi. E questo è possibile soltanto se viviamo realmente la nostra fede in Cristo Gesù, lasciandoci accompagnare anche dal Magistero della Chiesa, che è madre per tutti noi, come direbbe anche San Francesco. La Chiesa, pur con la sua fragilità umana, è accompagnata dall'azione dello Spirito Santo e dalla grazia. Pertanto è segno di speranza per gli uomini di ogni tempo e anche per gli uomini del nostro tempo. La speranza è la stessa presenza di Gesù Cristo che è intimamente unito alla sua sposa, la Chiesa. Nella correzione fraterna, se il tuo fratello non ascolta neanche la Chiesa, abbiamo ascoltato, sia per te come il pagano e il pubblicano, uno che è fuori dalla comunità. E quindi che significa? Lo dobbiamo escludere del tutto? Questo non significa escludere in assoluto il peccatore dalla comunità, ma aiutarlo a prendere consapevolezza e ad assumersi la responsabilità del male che ha commesso. Gesù non è venuto per condannare, Gesù è venuto per salvare i peccatori, soprattutto i peccatori, e per i quali ci invita a pregare.

qualora che la correzione fraterna non deve essere mai un giudizio, ma fa parte del prendersi cura del nostro fratello, animati dalla carità e dalla misericordia, desiderosi, e questo è importante, il desiderio solo di voler recuperare il rapporto fraterno attraverso, ecco, la possibilità che il fratello riconosca il proprio errore, sentendogli un cammino di conversione che lo porti a una rinnovata comunione fraterna, che ha il suo sigillo nel perdono. Il perdono. Ci dobbiamo sentire perdonati e dobbiamo imparare a perdonare. Quanto perdono forse dobbiamo vivere nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni fraterne, non solo della comunità, soprattutto quelle di sangue, in famiglia. Quante divisioni ci sono tra fratelli e sorelle, per le cose di questo mondo, non per Gesù Cristo, non per il fatto di essere cristiani, ma per il possesso delle cose di questo mondo, che non abbiamo portato con noi e qui lasciamo. Diventa anche irragionevole questa cosa, eppure l'egoismo che prende il cuore dell'uomo lo trascina al peccato, alla divisione. Ecco perché Gesù, ecco, insiste nel dire che dobbiamo pregare per i peccatori. Io sto alla porta del tuo cuore e busso finché tu non mi apra, e io vengo a fare festa con te. Diceva Papa Francesco, Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi a stancarci di chiedere perdono. Per accogliere la correzione fraterna però ci vuole l'umiltà. È quella dimensione che ci consente di metterci in ascolto di Dio e dei fratelli. Abbiamo bisogno di correggerci e di lasciarci correggere là dove necessita. Sapete, siamo in un luogo francescano, ecco, in questo convento che da oltre 500 anni, dalla propria testimonianza di vita, qui i frati minori, sotto lo sguardo della Madre della Speranza, Madre di Dio e Madre Nostra, e San Francesco esorta anche a noi frati a vivere la correzione fraterna con umiltà. Nei suoi scritti, nelle ammonizioni, ecco, Francesco ci dice: beato il servo, e in questo caso il fratello, che è disposto a sopportare pazientemente da un altro la correzione. Beato il servo che rimproverato di buon animo accetta, si sottomette con modestia, umilmente confessa e volentieri ripara. Ci invita a perdonarci e a riparare le conseguenze, ecco, del proprio peccato. Gesù Cristo diventa per tutti noi il modello dell'amore e della misericordia. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E noi siamo suoi discepoli. L'ultimo giudizio però sull'uomo spetta sempre a Dio e solo a Dio, perché noi non sappiamo che cosa c'è veramente nel cuore del fratello che incontriamo. Davanti alle situazioni di impotenza, quando non sappiamo cosa fare, ecco allora che dobbiamo perseverare fiduciosi nella preghiera. Ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio, e ci rivolgiamo a Lui con fiducia, con la preghiera. Gesù ci ha insegnato il Padre nostro, detto: rivolgetevi a Lui con fiducia, pregando così. Il peccato acceca, non ci consente di vedere il bene. Ecco allora, per tutti noi credenti, l'importanza di vivere i sacramenti, la confessione, l'Eucaristia, la comunione con la Chiesa, che ha lo spirito di discernimento. Il Signore consente alla Chiesa la capacità di legare e di sciogliere, di approvare e disapprovare ciò che non è bene per l'uomo e quanto non è conforme alla volontà di Dio e ai suoi comandamenti. Ecco, richiamando di nuovo il peccato del fratello, abbiamo inteso il peccato

del fratello, del quale si parla in Vangelo, e anche il comportamento di coloro che, avendo responsabilità di governo, non privilegiano il bene comune, la comunione fraterna, la pace, e che per scopi economici e di dominio utilizzano la tecnologia come strumento di morte e di mistificazione della verità, creando così una nuova Babele, ed è dei nostri giorni questo, che si oppone al progetto di Dio creatore. Di qui l'urgenza di noi cristiani di contribuire alla verità, alla giustizia e alla pace, attraverso anche l'impegno sociale, accogliendo la parola di Dio e il magistero della Chiesa, in particolare sulla dottrina sociale della Chiesa. Papa Leone, nella Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, ha ricordato a tutti la centralità dell'uomo nell'opera creatrice di Dio e del progetto di salvezza attraverso il Figlio suo Gesù Cristo, ribadendo che non è l'uomo al servizio delle cose o della tecnologia, ma il tutto deve essere al servizio dell'uomo per elevarlo nella dignità umana e spirituale. La gloria di Dio è l'uomo vivente, afferma Sant'Ireneo di Lione, padre della Chiesa. Pertanto ogni persona, per quanto peccatore, è un fratello e ha una dignità immensa, perché il valore della vita umana è dovuto direttamente al Creatore. Non voglio la morte del peccatore, ma voglio che si converta e viva. Ascoltiamo dalla parola di Dio. La Chiesa è sempre in preghiera per la conversione di ogni creatura al cuore di Cristo, che è amore. E l'uomo è l'espressione di quest'amore ed è reso partecipe dell'amore trinitario. E San Paolo, nella lettera ai Romani, ci ha ricordato che tutti i comandamenti si ricapitolano in quello dell'amore. Quell'amore che Gesù porta a compimento lui stesso, facendosi modello dell'amore. Amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. È lui il modello dell'amore, a lui dobbiamo guardare. L'amore e il perdono fraterno devono rendersi però concreti, fratelli, nella nostra vita personale e relazionale, sostenuti dalla grazia, perché la nostra vita di cristiani sia una proposta di vita evangelica credibile, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di Dio. Tante persone sono alla ricerca di Dio, ma fanno fatica a vedere il volto di Dio, anche in tanti testimoni della fede cristiana. E allora il nostro comportamento, non le nostre parole, che devono far passare Gesù nel cuore dell'altro. Diceva San Francesco, dovete partorire il Cristo nel cuore del fratello che incontrate, con la vostra vita evangelica. La preghiera, dice Gesù, se fatta con fede ci consente di chiedere al Padre qualunque cosa. E allora chiediamo lo spirito di riconciliazione che deve ricondurci a quella comunione fraterna interrotta dal peccato, alla conversione del cuore, alla capacità di saperci perdonare per una guarigione fisica e spirituale che ci consenta di giungere alla pace, dono del Cristo risorto. Maria, che in questo santuario veneriamo come madre della vera speranza, interceda per tutti noi suoi figli, affinché ci rendiamo docili e disponibili nel pronunciare il nostro sì alla volontà di Dio, per il bene nostro, dei fratelli, della Chiesa e dell'intera umanità.

0: Insieme rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opere dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Resta un solo battesimo per il perdono dei peccati, spezza la protezione della morte e la vita del mondo che verrà. Carissimi fratelli e sorelle, amiamoci gli uni gli altri e riconosciamo la presenza del Signore nella nostra comunità, in ogni persona che ha bisogno di aiuto e di carità.
1: Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché la Chiesa sia il segno credibile dell'amore di Dio per i poveri e i peccatori, i lontani e gli ammalati. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché la pace e la giustizia regnino in un paese afflitto dalla guerra e dalla violenza. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché la nostra comunità sia un luogo di riconciliazione e di perdono, dove sovrabbonda la grazia del Vangelo. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché la pratica dei nuovi stili di vita ci permetta di ridurre i consumi e gli sprechi di cibo e di risorse energetiche e ambientali. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci. Vogliamo affidare nella preghiera al Signore tutte quelle intenzioni che ci portiamo nel cuore, soprattutto quelle situazioni di frattura, di relazione con i fratelli, con il Signore. Vogliamo raccomandare gli ammalati, coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera, i popoli che cercano la pace, il bene, che tante volte si allontana sempre di più a causa dell'egoismo dei potenti del mondo. Per tutte queste intenzioni e per quant'altro ci portiamo nel cuore, preghiamo. O Padre, fonte della vita, per la tua infinita misericordia e bontà, proteggi il tuo popolo in cammino e accogli la nostra povera preghiera. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Signore.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono la nostra.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energia nuova alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.

che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando i memoriali della passione redentrice del tuo Figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, confermi nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace,

scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E ora vogliamo affidare tutti noi, e in particolare i nostri cari ammalati, coloro che sono soli, coloro che hanno necessità delle nostre preghiere, alla Beata Vergine Maria, Madonna della Speranza, che veneriamo qui nel nostro santuario di Marigliano. Insieme recitiamo la preghiera alla Madre della Speranza. Speranza nostra, salve! A te ricordiamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce il segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede eretta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tinta di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tinta vitamina C da Garnier.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!

0: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
1: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: L'In Specialist, speciali per te.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
7: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
8: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
9: La differenza la fa non solo essere un consulente del cliente, ma essere un vero e proprio partner.
10: Essere sempre al passo con i tempi, con le nuove iniziative, le nuove tecnologie.
11: La grande differenza è quella di far scoprire nuove opportunità ai clienti.
12: La differenza sta nella formazione e nella competenza.
13: Portare responsabilità, innovazione, libertà a casa delle persone.
8: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Ma il colesterolo?
17: Dai, la parmigiana è verdura.
16: Con il colesterolo non si scherza.
18: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
19: Basta scuse, prova Danacol.

0: con...
1: Dana Col e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
2: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
3: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
2: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
3: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
4: Per il ciclo Stelle senza tempo.
5: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
6: La signorina Grace si è fatta male.
7: La signorina?
5: Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
7: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
5: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
8: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
9: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
4: Tutto l'amore per Grace.
5: Non mi arrenderei se fossi te.
4: Questa sera in prima serata. Domani alle 18 dal Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Santa Messa con Papa Leone XIV, in diretta con Chiesa Viva a partire dalle 17:30.
10: Per me la vita comincia e non finisce mai.
11: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
12: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
13: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
14: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
4: Soul, questa sera alle 21:05.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai il tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto, il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto, ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito, ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano

0: L'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
2: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, per le nostre strade, per amore.

0: crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: Spirito Santo, vieni.
0: Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo, Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo,
0: Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia
2: santificato
1: il tuo
2: nome,
1: venga il tuo
2: regno,
1: sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono.

0: non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero da ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria, e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non spero. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai ai nostri genitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enzuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. O tu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega.

0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.

0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per
0: dimora
1: noi.
0: Consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per
0: stella
1: noi.
0: Del mattino,
1: prega per
0: salute
1: noi.
0: Degli infermi,
1: prega per
0: rifugio
1: noi.
0: Dei peccatori,
1: prega per
0: conforto
1: noi.
0: Dei migranti,
1: prega per
0: consolatrice
1: noi.
0: Degli afflitti,
1: prega
0: aiuto
1: noi.
0: Dei cristiani,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Degli angeli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega
0: regina delle Vergini,
1: prega
0: regina di tutti i Santi,
1: prega
0: regina concepita senza peccato originale,
1: prega
0: regina assunta in cielo,
1: prega
0: regina del Rosario,
1: prega
0: regina della famiglia,
1: prega
0: regina della pace,
1: prega
0: agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdona,
0: agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo San Benedetto. È il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia. Nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa, santa scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci sono sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te labora, prega e lavora». E facendo così, hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere e i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta. E tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa fondata non sul potere ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità e si vede. Prega per noi. Aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che gli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e la vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Oggi. Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
1: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
2: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
4: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
5: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
6: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta. E c'è chi Stanna. Chiama l'891-9111.
9: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3-in-1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
10: Per me la vita comincia e non finisce mai.
11: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
12: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
13: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
14: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
15: Soul, questa sera alle 21.05.
16: Per il ciclo Stille senza tempo.
17: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
18: La signorina Grace si è fatta male.
19: La signorina?
17: Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
19: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
17: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
20: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
21: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
15: Tutto l'amore per Grace.
17: Non mi arrenderei se fossi te.
15: Questa sera in prima serata. In prima visione TV.
22: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
23: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
22: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
24: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
25: Io ti amo, Maria Vittoria.
26: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
22: Non sono altro che un poveraccio.
27: Voglio che tu vada e che torni da me.
28: Papà, ti devo dire che sono incinta.
29: Andrei a stare in convento.
15: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.

0: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio...

Ucraina, nuovo appello del Papa, fermare la distruzione, basta violenza. Auspico, dice all'Angelus Domenicale, che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Missione possibile. I due inviati di Trump oggi a Kiev dopo essere stati ieri a Mosca. Finito il primo round di colloqui.

0: definiti significativi, sostanziali e importanti. In corso la tregua di 72 ore, i due emissari della Casa Bianca pronti a partecipare a un nuovo ciclo di colloqui, ma servono compromessi e la guerra non si ferma. Italia, la barca va. Al forum Ambrosetti l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti: quest'anno il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, dice, al di sopra delle previsioni. Non siamo fenomeni, ma la barca è rimasta a galla, aggiunge, critiche le opposizioni. Kimi, il fenomeno. L'italiano della Mercedes entra nella storia, parte dal fondo e vince. Dopo 60 anni un pilota italiano torna così sulla vetta del podio al Gran Premio di Monza. I complimenti della Premier Meloni: talento straordinario, risultato storico. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque il conflitto in Ucraina, con un nuovo appello del Papa stamattina all'Angelus a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace, ha detto Leone. Auspico, ha aggiunto, che i negoziati di questi giorni aprano la via alla diplomazia. Servizio di apertura di Rita Salerno.
1: È un Papa addolorato, Leone XIV, che segue con apprensione le notizie che giungono dall'Ucraina in guerra, dove la popolazione inerme assiste a continui attacchi.
2: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione, che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
1: Di giorno in giorno, da più di 4 anni a questa parte, gli scontri si fanno sempre più aspri e a farne le spese sono i civili. Una situazione che induce il Pontefice a lanciare un nuovo pressante appello dopo la preghiera dell'Angelus.
2: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace.
1: Leone XIV confida in un passo avanti nel dialogo tra le parti.
2: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Troppe aree infuocate nel pianeta e il pensiero del Papa le considera tutte.
2: Eleviamo la nostra preghiera al Signore, affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo.
1: All'Angelus Leone esorta all'amore vicendevole e al dialogo sincero che permette di disarmare i conflitti.
0: In Ucraina intanto finiti i colloqui a Kiev fra gli inviati americani e Zelensky, che chiede una pace dignitosa. Dopo la tappa a Mosca, i due rappresentanti della Casa Bianca chiedono compromessi per porre fine alla guerra, controllo del Donbass e stop alle sanzioni, le condizioni invece chieste dal Cremlino. Massimiliano Cocchi.
3: Per la pace servono compromessi, dicono gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, dopo aver incontrato ieri a Mosca Vladimir Putin e oggi a Kiev Volodymyr Zelensky, confermando che l'illusione di una svolta immediata nella guerra si scontra ancora una volta con la realtà di una trattativa difficilissima. All'ombra delle cupole dorate della cattedrale di Santa Sofia, Zelensky ha accolto questa mattina Witkoff e Kushner, 3 ore di colloqui che alla fine Witkoff ha definito sostanziali, aggiungendo però che entrambe le parti dovranno rinunciare a qualcosa perché le posizioni al momento sono inconciliabili. Putin infatti chiede il congelamento della situazione militare e il riconoscimento dei territori occupati e annessi da Mosca, una prospettiva che Kiev considera inaccettabile. Zelensky non vuole cedere territorio e chiede garanzie internazionali per impedire che la Russia possa tornare ad attaccare. E proprio il presidente ucraino, al termine degli incontri, ammette che una pace immediata non è affatto scontata. Anzi, dice che allo stato attuale è probabile che la guerra continui anche durante l'inverno. Washington prova dunque a tenere aperto il negoziato, facendo pressione su entrambi, sanzioni economiche contro la Russia e sul fronte opposto la possibilità di ridurre il sostegno militare all'Ucraina.
0: Adesso in Germania, seggi chiusi alle 18 in Sassonia, Anhalt per le regionali nell'est del paese. L'ultradestra AfD è data ampiamente come grande favorita e anzi, stando agli exit poll, vincitrice con un risultato superiore al 44% per la ZDU. Così si profila una sonora sconfitta. Marino Galdiero.
4: L'estrema destra, per la prima volta in Germania dal dopoguerra, potrebbe ottenere tanti seggi da governare in Sassonia, lo stato federale dove si è votato questa domenica. Le urne si sono chiuse alle 18 e gli exit poll dopo la fine del voto danno la AfD in testa con il 44,5%. La CDU, il partito del cancelliere Merz, raggiunge appena il 18,5%. Un vero e proprio crollo. In precedenza aveva raccolto il 37% dei consensi. La Link di sinistra è al 9,5%. Il conteggio reale dei voti dirà se la AfD, guidata da Ulrich Siegmund, avrà i numeri per governare la Sassonia. Al momento, con le proiezioni, non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Decisivo per capire com'è andata il voto postale. A superare la soglia di sbarramento del 5%, sempre secondo gli exit poll, ci sarebbero i socialdemocratici, SPD con l'8%, i verdi con il 9% e il partito populista di BSV al 5%. Quest'ultimo si è già reso disponibile a collaborare con l'AfD, ma Ulrich Siegmund non lo ritiene un partner affidabile. Tranne il BSV, il resto dei partiti in Sassonia non è disponibile a formare un governo con l'AfD, con l'obiettivo di escludere l'estrema destra dalle istituzioni. La forte contrapposizione di queste elezioni ha mosso molti elettori. L'affluenza alle urne è stata nettamente superiore rispetto a 5 anni fa, dal 60% all'80%.
0: La guerra in Medio Oriente. In Libano l'esercito israeliano provoca altre vittime attaccando il sud del paese in risposta a droni lanciati da Hezbollah, mentre a Gaza si celebra il funerale comune di un centinaio di corpi estratti dalle macerie dei palazzi crivellati. Elena Seno.
5: L'ultimo attacco in ordine di tempo oggi nel sud del Libano è avvenuto con un drone che ha colpito un'auto in un parcheggio. All'alba invece un raid ha abbattuto un edificio di Arab Salim per il quale era stato emesso un ordine di sgombero. E non sono le uniche azioni attribuite oggi alle forze israeliane. È stato preso di mira anche un ospedale dismesso. Grave il bilancio complessivo riportato dal Ministero della Salute libanese. 7 le persone uccise, una ventina i feriti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver risposto al lancio di droni da parte di Hezbollah contro suoi soldati. Il presidente libanese Aoun ha esortato Washington e la comunità internazionale a fermare gli attacchi israeliani, a porre fine alle violazioni della tregua, una pericolosa escalation. Intanto trapela che il premier Netanyahu ha ordinato l'evacuazione di alcuni insediamenti di coloni in Cisgiordania, misura non gradita da tutti i membri del suo governo. A Gaza invece 2 persone sono morte in un attacco israeliano contro un veicolo. Una delle vittime è una bambina di appena 6 anni. Nella striscia oggi anche un funerale collettivo di un centinaio di palestinesi. I corpi, alcuni irriconoscibili, sono stati estratti di recente dalle rovine di edifici che erano stati rasi al suolo dai bombardamenti. La Protezione Civile di Gaza stima che ci siano ancora 8.000 persone sepolte sotto i detriti della guerra.
0: In Italia, col forum Ambrosetti di Cernobbio, è il giorno del ministro dell'economia Giorgetti che assicura il PIL si avvicinerà all'1%. Non siamo stati dei fenomeni, spiega, ma la barca galleggia. Di tutt'altro avviso invece l'intervento delle opposizioni. Andrea Domaschio.
6: La barca Italia va e continua ad andare, anche meglio delle aspettative. Non siamo dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento e all'estero l'Italia è più stimata che da noi. Questo è il concetto espresso oggi al Forum TEA di Cernobbio dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che davanti ai microfoni ha spiegato: avevamo fatto delle valutazioni prudenziali stimando la crescita del prodotto interno lordo 2026 al più 0,6%. Intanto abbiamo già acquisito lo 0,8% d'aumento e se i prossimi mesi seguiranno il trend degli indicatori, ha aggiunto il titolare dell'economia, ci potremmo avvicinare a fine anno al più 1%, ben oltre le indicazioni contenute nei documenti programmatici. Quanto al risico bancario intorno a Montepaschi, Giorgetti ha dichiarato:
7: noi abbiamo detto in Parlamento e ribadito che noi siamo totalmente neutrali rispetto alle operazioni. Avremmo già dismesso la nostra quota, era già stata avviata la procedura, poi sono partite le OPA, quindi in questo momento noi siamo di fatto congelati, nonostante il clima che c'è qui.
6: critiche alle parole di Giorgetti dai leader delle opposizioni, sia quelli presenti a Cernobbio, sia altri da remoto. Tutti d'accordo su dati di crescita economica ben poco confortanti dopo 4 anni di governo Meloni e sul chiedere misure urgenti per troppe famiglie e lavoratori in difficoltà, mentre la segretaria del PD, Elie Schlein, dal forum sul Lago di Como già lancia la sfida elettorale.
8: Settembre adesso è il mese in cui si entra nel vivo della costruzione del programma dell'alternativa insieme a tutta l'alleanza progressista. Discuteremo insieme agli alleati il come. Io ho sempre chiesto agli alleati di non fare questa discussione chiusi nelle nostre stanze, ma di farla tra la gente.
0: È in atto il controesodo del primo fine settimana di settembre. Sono ore di traffico intenso sulle strade, sull'intera rete stradale fino alla tarda serata di oggi. Diramato il bollino rosso, l'osservatorio mobilità stradale di ANAS prevede in totale oltre 27 milioni di spostamenti, soprattutto verso le grandi città. Volumi principali di traffico che si stanno concentrando in queste ore sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, risalendo da Calabria, Campania verso Lazio, Toscana, Emilia, e poi sui raccordi dei principali capoluoghi del nord, da Genova a Torino, da Milano a Padova. In Abruzzo, a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, per i funerali di Maria Spinelli, l'italiana uccisa al rave in Svizzera, musica tecno, palloncini bianchi, li vedete, hanno accompagnato l'arrivo del feretro. Oltre 500 persone hanno partecipato alle esequie della 22enne morta in una sparatoria lo scorso 29 agosto. La giovane, uccisa da un solo colpo di fucile, ha ricevuto l'abbraccio dell'intera comunità della cittadina. Gli amici della ragazza sono arrivati in chiesa con una maglietta bianca su cui era stampata la foto di Maria. Il femminicidio di Lorena, gettata da un cavalcavia dal suo ex. Domani le autopsie dovranno chiarire alcuni interrogativi per ricostruire la sequenza della tragedia. Intanto tutto il mondo politico in maniera trasversale raccoglie il toccante appello del padre della donna. Letizia Davoli.
9: Potrebbe essere stato pianificato l'omicidio di Lorena Esceri, uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che non voleva accettare la fine della loro relazione. È l'ipotesi su cui sta lavorando la procura di Firenze, dopo che gli investigatori hanno scoperto che nel garage di Lorena, dove la donna è stata rapita, le fotocellule del cancello sarebbero state coperte con nastro adesivo per mantenere il passaggio aperto. Così, quando Lorena è arrivata a casa, è stata aggredita, lo testimonia il sangue trovato sulle pareti e sul pavimento. L'uomo l'avrebbe poi immobilizzata con delle fascette caricata nel bagagliaio, dove sono stati trovati altri elementi che gli investigatori stanno esaminando: un sacchetto di fascette da elettricista, un paio di forbici e un lungo lenzuolo. Intanto verrà conferito domani l'incarico dell'autopsia, che stabilirà se la donna fosse già morta quando Vella l'ha lanciata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, da dove meno di un'ora dopo si è buttato anche lui, nonostante i tentativi delle forze dell'ordine di farlo desistere dal suicidio. Questa sera Firenze ricorderà Lorena con una fiaccolata davanti alla sua abitazione, mentre il video straziante del papà di Lorena scuote il mondo della politica.
10: Chiedo a tutta la politica di essere unita, prendete provvedimenti all'unanimità.
9: Papa Franco chiede nuovi progetti educativi nelle scuole, di potenziare i centri antiviolenza e nuove leggi. Un appello raccolto da tutti gli schieramenti. È una storia che strazia il cuore, si legge in una nota della segretaria del PD, Elie Schlein. Condividiamo, accogliamo le parole del padre, che ha avuto la forza di fare richieste concrete e puntuali, che sentiamo di fare nostre. Mentre la premier Meloni affida ai social il suo impegno, continueremo a fare la nostra parte fino in fondo, scrive, nel nome di Lorena, di tutte le vittime e delle loro famiglie, nel nome di una società che protegge le donne e la loro libertà.
0: Cerchiamo il scintille di speranza con l'esperienza missionaria di padre Vincenzo Bordo, che ha condiviso la sua testimonianza di vita da tanti anni accanto ai poveri coreani, esortando i giovani italiani ad andare alla GMG del prossimo anno con Papa Leone. Vi aspetto a Seul, il titolo del suo ultimo libro. Caterina Dall'Olio.
11: Non manca molto alla giornata mondiale della gioventù che si terrà a Seul nel 2027, un'occasione per la visita di Leone XIV in Corea, ma anche un'opportunità di scambio culturale che riunirà giovani provenienti da tutto il mondo. Vi aspetto a Seul nel mio pellegrinaggio con i poveri della Corea è il libro che padre Vincenzo Bordo, missionario in Corea da 36 anni, ha presentato a Roma per raccontare la sua esperienza accanto alle persone più vulnerabili della società coreana.
12: le famiglie per accogliere i giovani pellegrini, la chiesa locale e le parrocchie per accogliere i gruppi, e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato dalla vita. Allora,

0: può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro, preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio, che sia un anno di pellegrinaggio per preparare i ragazzi italiani a questo grande incontro.
1: L'ambasciatore della Repubblica di Corea presso la Santa Sede, Shin Kyung-sik, ha spiegato che il governo coreano farà tutto il necessario per garantire il pieno sostegno alla riuscita e allo svolgimento in sicurezza dell'evento, un luogo di incontro tra giovani di tutto il mondo. Nel corso degli anni, Casa di Anna, fondata da Padre Bordo, ha fornito oltre 3 milioni di pasti alle fasce più vulnerabili della società e ha sostenuto migliaia di persone aiutandole a costruire la propria vita.
2: In materia di cure palliative, il governo ha aumentato le risorse disponibili stanziando 10 milioni di euro aggiuntivi annui dal 2024 e ulteriori 10 milioni dal 2025 per complessivi 120 milioni di euro all'anno. E quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi sulla questione delle cure palliative, tema affrontato da Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, in un'intervista ad avvenire dopo l'approvazione in Veneto della legge sul fine vita. Non può esservi una resa al suicidio assistito, chiede Monsignor Pegoraro. Riterei opportuno che l'Italia adotti l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi di cure palliative come in Veneto, assumendosi l'onere di reperirne i fondi. Meno armi e più cure palliative, la conclusione di Monsignor Pegoraro. Formula 1, impresa di Kimi Antonelli a Monza, storico trionfo dal 19° posto, secondo Russell, terzo Verstappen. E così, 60 anni dopo l'ultima vittoria con Scarfiotti in Ferrari, un italiano torna sulla vetta del podio. Federico Plotti.
3: Non so nemmeno io cosa ho fatto. L'urlo di Kimi Antonelli sulla bandiera a scacchi del Gran Premio di Monza, da lacrime e gioia al termine di una gara incredibile, di un'impresa che entra nella storia della Formula 1 e nell'orgoglio di tutti gli italiani, ma non solo, che amano il motorsport. Un capolavoro, quello di Kimi, che dopo una rimonta da leggenda e un duello finale all'ultima curva con il compagno di squadra Russell, ha vinto il Gran Premio d'Italia. Tutti in piedi a Monza, anche gli oltre 400.000 ferrari, nonostante la delusione della cocente debacle delle rosse. Un talento straordinario, un successo storico, i complimenti anche dalla politica, a partire dalla Premier Meloni e dal ministro dello sport Abodi. Antonelli da record, vince nel Tempio della Velocità da italiano dopo Farina, Ascari e Scarfiotti nel 1966, ma sono passati oltre 60 anni. 20 anni, nato a Bologna in una famiglia che di motori se ne intende da sempre, Antonelli è ormai un predestinato. L'anno scorso gli esami di maturità con i suoi compagni di scuola, un ragazzo come tutti gli altri che però, quando non è sui banchi, guida le automobili più veloci e costose del mondo.
4: Era abbastanza teso per oggi, perché comunque non ho avuto tantissimo tempo per prepararmi, però devo dire che dai, ho fatto il massimo e credo che sia andata anche abbastanza bene.
3: Quest'anno punta anche al titolo mondiale con il capolavoro di Monza. Il ragazzino terribile consolida il suo vantaggio in classifica davanti al compagno di scuderia Russell e al ferrarista Hamilton.
2: Ed è tutto, a seguire c'è Soul, questa sera ospite di Monica Mondo c'è Massimiliano Fuxas, fra i più significativi architetti contemporanei. Poi il film dal titolo Tutto l'amore per Grace. Allora grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

0: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
1: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
0: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
1: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare...

0: dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
2: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
4: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. I never thought I'd feel like
5: this, feel like. Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione, per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
6: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
7: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Per il ciclo Stille senza tempo.
14: Piccolo, dove sono i tuoi genitori? Forza, tu vivrai con me.
15: La signorina Grace si è fatta male.
14: La signorina? Mostriamo loro che sei un assistente qualificato.
16: Io vorrei controllare il battito. È un po' più veloce del normale.
14: Ho visto come guardavi quella ragazza, d'accordo?
17: Il distinto dottore è molto interessato a te, mia cara.
18: Credi che vendere la tua unica figlia sia un miracolo?
19: Tutto l'amore per Grace.
14: Non mi arrenderei se fossi te.
19: Questa sera in prima serata.

0: Allora, Massimiliano Fuxas, basta la parola, basta dire Fuxas, questo cognome strano che rimane impresso ancora di più, architetto, designer, super premiato, super gettonato, docente nelle più prestigiose università, però dobbiamo dire firma di alcune opere fondamentali, importantissime dell'architettura moderna che hanno segnato lo skyliner di molte città, compresa quella in cui lei vive, Roma. Poco alla volta, perché so che lei voleva fare il pittore e il poeta, meno male che ha fatto
1: No, è
0: l'architetto.
1: cominciato col poeta, poi ho passato col
0: E
1: pittore.
0: poi lo
1: Però tutto
0: racconteremo.
1: in 13 anni, da
0: Lo
1: quando c'avevo.
0: racconteremo chi ha avuto la fortuna e la sorte e la capacità di incrociare. Senta, ma intanto il cognome, dicevamo. Fuxas è un cognome lituano, papà ebreo, lituano, scappato, giusto?
1: Non scappato. Noi non siamo mai scappati, noi siamo nomadi.
0: Strano, perché gli ebrei in genere sono erranti.
1: Sì, ma questo l'ho messo molto prima, arrivava mio nonno e qualche altra cosa del genere. Mio padre venne a studiare a Roma per perfezionarsi in chirurgia, perché lui si era laureato

0: Heidelberg, come si è laureato a Heidelberg in medicina? Mio nonno, che si chiama Mikalas Moshe Mikalas. Tuo padre si chiama Raimondas.
1: Invece la mamma e la nonna, quello è il lato austriaco, e da piccolo l'hanno trascinata a vivere in un castello nobiliare.
0: No, ma questa cosa, cioè, io, mia madre e mio padre eravamo poveri, però con due famiglie benestanti, sia di mia madre che di mio padre. Però noi vivevamo molto modestamente, perché mio padre non poteva lavorare in quanto prima di tutti era straniero, e poi dopo perché era ebreo, ma prima di tutti perché era straniero, perché non poteva trovare lavoro, e lo facevano lavorare quasi clandestinamente i suoi amici. E mia madre non poteva lavorare perché aveva sposato uno straniero. Il fascismo proibiva alle persone, alle donne che sposavano lo straniero, di lavorare, in quanto lo straniero era qualcosa di terribile, ecco.
1: Sempre stato così, eh?
0: Sempre stato.
1: I barbari. Ma anche lei non era italiano?
0: Sono nato, io ero convinto di essere italiano. Me lo spiegò un questurino che mi chiamò a casa quando io avevo già 16-17 anni, chiamò a casa e voleva il signor Fuxas, Massimiliano Fuxas. Vabbè, me lo passarono e lui mi disse: lei, il suo permesso di soggiorno è scaduto. Io ho detto: ma io come il permesso di soggiorno? E disse: ah, se può venire qui glielo spiego. Io sono andato in questura, all'ufficio stranieri, e all'ufficio stranieri mi hanno detto: lei non è italiano. Questo mi disse: non è italiano. E per dire la verità, lui aveva ragione, perché io sono nato lituano. Mia madre, che era cittadina italiana, gli fu cancellato, sbarrato, quando fece il mio certificato di nascita. C'era padre Raimondas, cittadino lituano, a madre Tersilia, cittadina italiana. Poi la sbarrarono, disse, si erano sbagliati, era cittadina lituana, in quanto aveva sposato un lituano. Perciò io, quando sono ritornato lituano pochi anni fa, non è che hanno fatto un grande sforzo, ho ricostituito la mia cittadinanza originale.
1: Ma lei la Lituania l'ha vista soltanto pochi anni fa, dopo l'indipendenza dell'Unione Sovietica?
0: Dopo, no, più che altro dopo la caduta del muro di Berlino.
1: Certo. Che memorie, che identità le hanno lasciato queste vicende familiari? Per esempio, l'ebraismo per lei è un'identità, ha delle memorie o no?
0: Sì, le storie mi raccontava mio padre.
1: Il famoso spirito, il famoso viz ebraico, quello forse un po' le è rimasto, il gusto dell'ironia anche, no?
0: Sì, vero? Un po', sì. Vero. Sì.
1: Però avere tante identità per uno che si definisce un nomade non è male, cioè diverse culture, diverse influenze, e per questo, la cito, non riprendo mai gli stessi dettagli nei miei progetti, perché un nomade cambia sempre?
0: Sì, cioè il cambiamento fa parte della mia vita, perché io ho preso questa scusa del nomadismo e anche di arrivare e ritornare a Roma, e dissi a mia moglie, quando vivevamo a Parigi, riportami a Roma, perché voglio, ho stabilito che Roma sarà la mia città, ma io non posso essere solo romano se costruirò a Roma, ma se non costruirò non sarò mai romano. Se tu non costruisci nella tua città, vuol dire che la tua vita è sempre errante. Però mio padre è morto quando io avevo 6 anni, è lì che si chiarisce tutto.
1: Sì, e lei lo dice in maniera molto realista, molto vera e molto toccante in questo libro, che insomma racconta tutta la sua storia, ed è tanti romanzi insieme, non uno solo. Aver perso il padre così da giovane è stata una spinta, per uno slancio per la sua vita.
0: Io ho detto che sarà la mia grande fortuna.
1: Sì, volevo dirlo io, ma...
0: Ma lo posso dire, è la mia grande fortuna, perché mi ha tolto i due grandi problemi. Il primo problema è la madre, cioè io, figlio unico, solo con mia madre, dopo che è morto mio padre, mia madre era mia, solo per me, e perciò io ho un rapporto con le donne quasi normale, si può dire normale, ma quasi normale. E la seconda cosa, mi ha tolto il complesso del potere, perché il padre... tu eredi dal tuo padre sempre il complesso del potere, perché il padre lo rappresenta, il potere in una famiglia. La madre l'aspetto economico, grosso modo.
1: Invece lei ha la fama, ma non il potere, non l'ha mai voluto.
0: Non amo il potere, perché il potere

0: bere non è mai sufficiente.
1: Certo.
0: Appena ne hai una dose, ne vuoi un'altra, ma non avrai mai la dose finale.
1: Lo vediamo, no? Putin, Trump.
0: Non hanno mai la dose finale.
1: Certo. Lei ha avuto comunque anche grandi, dicevo prima, occasioni cercate, trovate, innanzitutto
0: ma io non ho cercato niente.
1: Di vivere a Roma in anni meravigliosi. È capitato, visto che voleva fare il pittore, mamma non era tanto d'accordo perché concretamente diceva trovati un mestiere.
0: No, non mi ha detto così.
1: No, cosa l'ha detto esattamente?
0: La cosa è stata terribile perché io quando io riesco a un certo punto decido di dipingere, non di fare il pittore. E poi non mi riusciva male.
1: Allora, tanto che lavorava con De Chirico.
0: All'inizio mi guardava con lo suo aria burbana. Poi alla fine si è abituato a me. E siamo stati 2 anni solo. Il pomeriggio andavo da lui. Perché io stavo ancora al liceo. Poi quando incominciai a dipingere, incominciavo un po' prima, e a guadagnare un po' di soldi per vivere, affittai una casa a Roma, nel ghetto di Roma, che costava pochissimo. Allora la casa era qualcosa facile da trovare.
1: Lei ha ottenuto la fama anzitutto con un tam tam a livello innanzitutto europeo grazie a una palestra nel Frusinate, a Paliano.
0: A Paliano.
1: Che tra l'altro è diventata tutta sgarrupata, l'hanno lasciata degradare.
0: E adesso invece la stanno
1: finalmente
0: restaurando.
1: Finalmente la restaurano.
0: La stanno restaurando adesso, io neanche l'ho vista.
1: E ha sempre avuto un'attenzione...
0: Però eravamo molto storta. Questo edificio era inclinato.
1: Ma lei l'ha fatta così.
0: Sì.
1: E quindi non
0: e
1: era
0: perciò
1: storta.
0: Diventò qualche cosa che tutti cominciarono a chiedersi chi ha fatto questa cosa qua.
1: E poi da lì, ad arrivare all'aeroporto di Shenzhen, arrivare alle torri in Austria, a Vienna, insomma... Lei ha fatto di tutto, la nuvola va bene, ma insomma Fuxas non è solo la nuvola, è una parte la nuvola, no?
0: Anche sì, abbiamo fatto parecchi progetti, ecco. Sono stato fortunato.
1: Fortunato soltanto?
0: Sì.
1: Bravo anche un po', no? I talenti ci sono, il buon Dio ce l'ha dato.
0: Questo non lo so, io credo che ci vuole molta fortuna nella vita. E la fortuna poi serve, è qualcosa che ti aiuta il caso. E il caso è come...
1: Oh, il buon Dio.
0: È come... Io ho 5 religioni e non ho mai scelta una, perciò ho difficoltà in questo.
1: Però si è fatto sposare a Firenze da un cardinale suo amico.
0: Sì, che si chiama tuttora Betori.
1: E come mai?
0: Giuseppe Betori, quando diventò cardinale, io gli dissi ma io adesso, se ti vedo con gli altri, come ti posso chiamare eccellenza? Come si chiama un cardinale? E lui mi disse, ci pensano un attimo, adesso. Guarda, ma se mi puoi chiamare... Don Peppino.
1: Lei ha sempre avuto una grande attenzione, che è anche sociale, politica, alla città, a partire da Roma innanzitutto, cioè realizzando delle opere pubbliche. C'è un disegno, c'è una, non dico un'ideologia, c'è uno slancio, un impeto. In
0: io per dire la verità l'ideologia non so neanche che cos'è,
1: vabbè,
0: ma invece credo che bisogna, alla fine della mia vita ho capito che il mestiere di architetto è una cosa che serve per aiutare gli altri.
1: Vero.
0: E se tu non aiuti gli altri con il tuo mestiere, con il tuo lavoro, con le cose che sai, la tua vita è ben poca cosa. Alla fine quello che volevo raccontare l'ho raccontato e la gente, alcuni hanno capito. Anche se alcuni signori mi fermano per la strada, io rimango quasi imbarazzato. Ecco. Quando l'altro giorno uno mi ferma perché mi riconoscono. La cosa strana è che gli architetti non vengono mai riconosciuti. A me chiamano i progetti col mio nome.
1: Sì.
0: Cosa che non è mai capitato. Non c'è architetto che chiamano il progetto di... Sì. A me chiamano la nuvola di Fuxas, o la lanterna di Fuxas, o le torri di Fuxas. Cioè nessuno... Questa è una cosa che io non ho mai capito. E tutti dicono, ma è una cosa straordinaria, sei l'unico che ha avuto questo privilegio. E uno mi ha fermato per la strada l'altro giorno e mi ha detto, le posso stringere la mano? Lei è un genio. Io non ho avuto parole per rispondere, poi è andato via, volevo dire grazie, però a parte questo, il fatto di essere riconosciuto, essere visto, riconosciuto come persona, è una cosa che mi fa enormemente piacere, perché vuol dire che gli altri hanno capito quello che stai facendo, grosso modo.
1: Beh, insomma, lei è stato anche una presenza importante fin da quando era ragazzo, che faceva le manifestazioni nel 68 nel dibattito sociale, nel dibattito pubblico. Ha maltrattato tantissimo le famose archistar che hanno riempito di opere orrende questo paese, questo lo dico io comunque.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Ha preso posizione.
0: Poi io ho preso posizione subito col quartiere Zen, perché tutto quello che è contro l'umanità raggiunge qualche cosa, ma toglie qualche cosa alla vita delle persone, quelle persone vanno, non dico vanno, vanno limitate nella loro attività, eppure queste opere sono opere che devono essere completamente rimesse in un quadro differente, ecco, come il quartiere Zen, ma come tutti i quartieri che hanno costruito dopo il terremoto di Napoli, oppure quello che è successo a Milano in molti quartieri terribili, oppure a Roma.
1: Sì, figli sicuramente di speculazioni,
0: ma anche di idee applicate alla gente.
1: Esatto, applicate alla vita della persona.
0: Perché non è che io non faccio neanche un sondaggio chiedendo alla gente che come vorresti la tua casa, no. Che non sarebbe neanche male,
1: certo.
0: Una forma di partecipazione, poi magari un'idea eletta, però sarebbe interessante. Ma la cosa importante è che tu cerchi di farli vivere meglio di come vivevano, non peggio.
1: E quando vede, visto che lei è un uomo che ha avuto la fortuna di frequentare pittori, scultori, letterati, intellettuali anche importanti, oltre che la gente che la incontra per strada, quando vede la sua nuvola piena di libri, bello, no? La soddisfazione quella.
0: Sì, bello questo, e anche quando entro una sala per 1830 persone, che è l'auditorium, e questo auditorio, che era stato pensato solo per i congressi, finalmente ci fanno anche la musica e altre manifestazioni, anche culturali, anche teatro, e l'acustica funziona. E io dico, ah, che bellezza. Ma perché? Perché l'acustica è una gran fortuna. Cioè non è soltanto un calcolo, ma a un certo punto quando fai così, così, così, senti come qui, l'acustica adesso è perfetta. Perché è un caso.
1: Ecco perché la musica è fondamentale in architettura?
0: Sì. Infatti quando io ti spiego, se posso spiegare ai miei collaboratori, a quelli che lavorano con me, ai più giovani, dico, vedi, tu non devi mettere una cosa qui, una cosa qui, una cosa qui. Questo lo metti qua, questo lo metti qui e questo lo metti più alto, che sarebbe l'armonia.
1: Pentagramma. Davvero voleva fare il poeta? Perché
0: no, io volevo fare il poeta perché avevo avuto per due anni
1: Giorgio Caproni
0: che mi mise sotto la sua protezione, perché lui era poverissimo. Io tornai dopo due anni dall'Austria e trovai nella mia scuola, che si chiamava la Francesco Crispi.
1: Questa sì che è fortuna.
0: E trovai Giorgio Caproni. E Giorgio Caproni aveva già due figli, però tornavamo a casa insieme, lui mi invitava a pranzo da lui, però arrivavamo sempre dopo che avevano mangiato tutti, alla fine mangiavamo
1: un secondo papà,
0: mangiavamo io e lui, mangiavamo. E poi l'ultima volta che l'ho visto, quando gli ho fatto vedere Doriana, gli ho detto se gli andava bene.
1: La moglie?
0: Mia moglie.
1: Ah, ha scelto lui se andava bene.
0: Se gli andava bene, se gliel'ho fatta vedere, e lui ha tirato solo il violino che aveva, perché suonava anche il violino. E poi mi ha detto, sì, sì, guarda.
1: Mi dica qualcosa della sua architettura. Domande banalissime, ma per capire a chi insomma non è, conosce il volto e il nome Fuxas, ma ordine e disordine o entrambi?
0: Caos. Ah. La teoria del caos. Che a un certo punto, quando ho visto che avevano dato il premio Nobel a uno molto bravo, un fisico, e non me l'avevano dato a me. Questa non è la stessa cosa di Trump.
1: Ma voleva per la fisica il Nobel, lei?
0: Sì, mi sarebbe tanto piaciuto. Perché questa cosa degli stormi che volano e trovano sempre un orientamento, un'organizzazione, e sono straordinari la sera. Se lei l'ha visti la sera, sarà come si compongono e si scompongono queste immagini. E il caos è quello che governa tutto. E poi ci sono tante storie del caos.
1: perché qualcuno glielo permette al caos di governare tutto. E poi non
0: ma
1: è
0: il
1: vero.
0: Caos non è una cosa negativa.
1: No, per carità, a parte che i fisici ci dicono che il caos non esiste, il vuoto non esiste, il nulla non esiste.
0: Il nulla non c'è.
1: Non c'è, appunto.
0: Però esiste il

0: Vuoto.
1: Se non è pieno di particelle o di onde elettromagnetiche, ma vedo che questa
0: No, il
1: sua
0: vuoto
1: tendenza.
0: per me perché per l'architettura. Adesso le
1: Per
0: parlo da
1: l'architettura. Perché
0: architetto. Io preferisco i vuoti ai pieni.
1: c'è più possibilità di pensare, sognare,
0: Ma
1: respirare?
0: uno pensando al vuoto lo immagina come vuole. Se immagina un pieno, ha una sola immagine, quella che gli obblighi
1: Cosa
0: te.
1: vuol dire che per insegnare architettura bisogna insegnare se stessi? Così ha detto.
0: E beh, perché alla fine che fai? Quando andai a insegnare all'École Speciale d'Architettura a Parigi, e c'era un filosofo, che era anche architetto, Paul Virilio. E Paul Virilio è stata una persona importante che ho conosciuto, fra le tante che per fortuna ho incontrato. E Paul Virilio è stato una di quelle persone che diceva la tecnologia. Il livello più alto della tecnologia è il livello in cui l'uomo è quasi immobile. Governa, ad esempio, un elicottero o un aereo, e l'aereo velocissimo, solo con lo sguardo, solo col pensiero, senza muovere nessun niente.
1: Però è anche un po' inquietante, no? Se con l'intelligenza artificiale riusciamo
0: Questo me lo diceva circa
1: a muovere le
0: 40 anni
1: bombe, i
0: fa.
1: missili,
0: Lui me l'ha
1: insomma.
0: detto 40 anni fa
1: Ah.
0: questa cosa, ed era quella.
1: Ah, sì, una tragica previsione. Lei dice che la vera alchimia dell'arte è il rapporto tra visibile e invisibile. All'artista
0: Allora ha
1: tocca
0: letto
1: il
0: tutto.
1: compito di richiamare il mistero. Che vuol dire?
0: Il rapporto tra visibile e invisibile. Cioè, il visibile è quello che tutti quanti crediamo di vedere. E l'invisibile è quello che tutti quanti crediamo che non si possa vedere. Se riusciamo a vedere le due cose e poi a stabilire le relazioni fra le due cose, uno diventa quasi felice. Perché mette due cose. L'invisibile è qualcosa che gli dai parecchi nomi. Visibile ha dei nomi. E quando tu hai dei nomi a delle cose, altre cose a cui devi credere, devi avere fiducia, una speranza che esistono. E poi l'invisibile è quella cosa che ti dà la possibilità di dire, di non aver bisogno di fare dei segni, delle parole, nulla. Però sono presenti in te e sono presenti negli altri anche. Questa è la forza dell'invisibile. Se tu riesci a mettere insieme il visibile e l'invisibile, beh, lì siamo nel momento vicino all'arte.
1: Sì, siamo anche.
0: Ma
1: In
0: tutti gli uomini sono artisti, lo dico più di
1: che
0: una volta.
1: senso?
0: Io non credo che l'arte sia patrimonio di pochi. Tutti gli uomini hanno una capacità di creare e tutti creano e tutti
1: Perché sono
0: quanti.
1: fatti a immagine e somiglianza di Dio, insisto, eh.
0: Credo da un punto di vista sì, ma io sono convinto che tutti quanti, ma questo lo diceva Beuys, che è stato uno dei più grandi artisti del Novecento. Beh, Beuys diceva veramente che chiunque, il contadino, chiunque taglia un ramo, taglia un
1: Certo.
0: albero, fa qualche azione, è un artista. Perciò tutti gli uomini sono degli artisti, sono dei creatori. In quanto creano, anche quando non vogliono, anche quando creano il male, creano una parte di questo universo.
1: Se c'è una pecca nel Rinascimento è aver tranciato una linea netta tra l'artigianato e l'arte.
0: Questa è la cosa che ho detto. Questo lo so perché fino alla fine del 300 facciamo tutti parte della stessa cosa. Gli artigiani, quelli che portavano i pesi, portavano le pietre, tutti quanti partecipavamo alla costruzione della cattedrale, dell'edificio, che doveva essere enorme, il più grande. Gli architetti ci lavoravano, però ogni tanto si sbagliavano, ogni tanto ne cadeva una, ma anche adesso succede. L'opera era un fenomeno collettivo, era una cosa straordinaria. Poi arrivato Brunelleschi che una persona estremamente intelligente, capace, ma come tutti gli altri, anche nel Rinascimento, nell'umanesimo e poi nel Rinascimento, beh, queste persone pensavano, io dico un piccolo episodio, quando Brunelleschi mandò via tutte le maestranze della costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore. Da lì nasce il primo professionista. Lui incomincia a diventare la vera persona che è il dominus. È colui il quale gestisce, comanda, non di solo disegna, ma gestisce completamente la costruzione, tiene in mano tutto. Questa è una cosa che ha rotto i rapporti. E prima lui poteva fare anche, l'ha fatto anche lo scultore, il pittore, poi ha grandi amici artisti, aveva uno di questi era Donatello, l'altro era Masaccio, cioè era una comunità. Cioè, a questo punto credo che proprio con Brunelleschi e poi con gli altri anche si comincia a rompere in questi elementi.
1: La democraticità dell'arte. E poi parlano di Medioevo come di secoli bui, eh?
0: No, no, questa è una cosa che raccontano. Senta, io ho studiato poco la storia.
1: Esatto, però c'è tanta gente che la studia poco e soprattutto l'ideologia, quella che lei nega di aver mai seguito, l'ideologia ti impone di dare dei nomi e delle etichette. Allora, maestro, la si può chiamare lei o no? Come la chiamano?
0: Di solito Massimiliano, però se mi vuole proprio chiamare maestro, mi chiami maestro. Cioè, se...
1: No, no, viene così di solito, a proposito del narcisismo dei geni, degli artisti con la maiuscola, da Brunelleschi in poi, di solito si facevano chiamare maestri.
0: Ma non lo so, Verrocchio come si faceva chiamare da Leonardo, però gli aveva fatto un bellissimo angelo là sotto, che poi...
1: Se pensa a una sua opera che la racconta, la definisce più di tutte le altre, c'è o no?
0: La prossima.
1: Ok. Questo volevo sapere. E quindi la prossima la sta preparando?
0: Ci provo.
1: Ha detto prima che per l'architettura la musica è importante. Mi dica la musica che le è più cara, che ce l'ascoltiamo un pezzetto.
0: Tutti quanti. Mozart.
1: Mozart.
0: È impossibile che un architetto non ami Mozart. Perché Mozart ha due cose insieme. La prima era questo carattere... di rivoluzionario, di modificazione, e qualcuno che voleva scoprire e indagare e vedere quello che poteva essere oltre la propria musica, e faceva dalla musica che possiamo dire comica fino alla musica molto seria,
1: lieve e drammatica a un tempo,
0: nello stesso tempo, ed era veramente qualche cosa che quando uno si sente un po' appena appena, non dico depresso, che mi capita raramente, però che ha dei dubbi.
1: Beh, questo tempo di inquietudine abbiamo diritto ad averne, come?
0: Cioè, io quando vedo che la gente muore per far felici pochi, questo mi fa molto male. E l'altra cosa che mi fa molto male è vedere che 1200 persone al mondo sono, si dice, trilioneo. E ci sono 4 miliardi di persone che lavorano per queste 1200 persone. Questo è ingiusto. Non può essere.
1: E basti pensare come è finito Mozart.
0: Finito male.
1: È finito male, ma è eterno.
0: Però è eterno.
1: Grazie, maestro. Grazie davvero.

0: poco, su TV 2000, un'intensa storia d'amore e di coraggio, il film Tutto l'amore per Grace.
1: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier. Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono...

0: conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
1: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
2: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
1: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
2: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800-91-91-11.
8: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.

0: passeggiata con Angelica?
1: Sì, vado a fare acquisti per la nipote della pasticcera. A quanto pare, la balia ha bisogno di una balia.
2: Non capisco, Vicente. Alla fattoria del signor Lorival e anche con padre Orlando abbiamo sentito la stessa storia che già conoscevamo.
3: Pensavo che ci fosse un nuovo rapporto alla polizia, ma il commissario ha detto che non c'è più nulla su Ignazio Ramos.
2: È come se l'avessero cancellato. Se ci fosse una fotografia sarebbe un buon aiuto. Ma l'unica che avevo l'ha portata via il vento, a bordo della nave. A volte sembra che Ignazio esista solo dentro di me.
3: Maria Vittoria, non puoi arrenderti adesso. Oggi è il nostro primo giorno di ricerca.
2: Non ci hanno portato niente.
3: Troveremo qualcosa.
2: Lo pensi davvero, Vicente?
3: Certo. Se non troviamo tracce nei dintorni, andiamo a chiedere nelle case più lontane di São Vital. Scopriremo qualcosa.
2: Amico mio, ti ho già rubato troppo tempo. Va dalla signora Celeste Erminia. Tuo zio ha bisogno di
3: te. Non preoccuparti, andrò da lui al mio ritorno. Ma visto che siamo qui, cerchiamo qualche altro indizio. Dammi retta. Cosa abbiamo da perdere?
2: Sì. Hai ragione. Andiamo.
4: Era il nipote del consigliere Francisco Alcino, ne sono sicuro.
0: Vicente è venuto qui.
4: Accompagnato da una ragazza.
0: Una ragazza. E hai fatto esattamente come ti ho detto?
4: Esattamente, signora Lucinda.
0: Molto bene, Gregorio. Voglio che nessuno si avvicini a Ignazio.
4: Sì, signora.
5: Lucinda!
0: Mio caro.
5: È successo qualcosa? Perché sei venuta qui oggi?
0: Ho una sorpresa per te. Andiamo?
5: Avevi ragione. Sono i documenti dal Portogallo. Il mio certificato di battesimo, il mio atto di nascita. Entrambi redatti a Sobreiro. Sembra un'altra vita che sono stato lì.
0: E ora ne inizieremo una nuova. Possiamo già presentare i documenti per il matrimonio. Ignazio, non voglio perdere tempo. Non riesco più a stare lontano da te.
5: Oh...
0: E qui in casa come procede?
5: Qui va tutto bene. Sono impegnato nella ristrutturazione. Voglio rifare questa casa come nuova.
0: E tu cosa pensi di rifare in questa casa? Mostrami tutto.
5: Certo, ti mostro tutto, vieni.

0: Cos'è quella faccia? Dov'è il belloccio?
1: È stata una lunga giornata. Vicente mi ha portata qui ed è tornato a casa. È preoccupato per suo zio.
0: Non sai chi ti sta aspettando.

0: Lucinda.
1: Mia cara.
2: C'è un piccolo buco nella dispensa, potrebbero essere le termiti, con permesso.
0: Quanto tempo che non ci vediamo. E che coincidenza, proprio oggi ho parlato di te. Sono stata a Sauvital con Vicente.
1: Sì, l'ho saputo. Ed è esattamente per questo che sono venuta qui.
0: Come hai saputo che ero a Sauvital?
1: Sono appena tornata da lì. Gregorio, l'autista di mio padre, mi ha detto che Vicente è passato a casa e si è presentato con una ragazza.
0: Ero io.
1: Questo lo avevo capito. Quindi continui a cercare Ignazio?
0: Io non mi arrenderò finché non troverò qualche indizio. Per quanto difficile possa essere.
1: Sfortunatamente la tua insistenza porterà solo più dolore e sofferenza.
0: No. È proprio questo che mi tiene in vita.
1: Dovresti iniziare una nuova vita. Lo dico per il tuo bene. Continuare a insistere senza...

0: Da sapere se lui.
1: Ignazio è vivo. Ne ho la certezza, ti assicuro. E il disegno trovato dal signor Geraldo è la prova che Ignazio...
0: Mi dispiace tanto dirti che questo non prova niente.
1: Ma quello era il mio volto disegnato da lui.
0: Mia cara, per vedere ciò che il nostro cuore desidera, a volte ignoriamo i fatti.
1: È strano che nessuno sappia niente in un posto piccolo come São Vital.
0: São Vital è una città tranquilla e adorabile, ma anche lì sono accadute tragedie.
1: Tragedie.
0: Nello stesso periodo in cui Ignazio è stato visto per l'ultima volta, c'è stato un incendio in un magazzino e un ragazzo è morto lì dentro. È stato completamente carbonizzato.
1: Ma è terribile. Perché non me lo hai detto prima, Lucinda? Hai visto la mia angoscia, la mia disperazione, mi hai persino consolata. Come hai potuto non dirmi nulla? Vivevi a São
0: No, non lo
1: Vital.
0: sapevo, Maria Vittoria. E c'è un motivo per questo.
1: Quale motivo?
0: La disgrazia che ho avuto.
1: Mi dispiace tanto. Cosa ti è successo?
0: Ho dei ricordi talmente dolorosi. All'epoca mi piaceva lavorare alle formule di mio padre nel suo laboratorio, sul retro della casa. Un giorno io stavo usando alcuni strumenti utili. Mia madre entrò e iniziò a litigare con me. Fu una lite terribile. E non so come. Ci fu un'esplosione. Il fuoco si propagò da tutte le parti. Mi dispiace.
1: E tua madre, Lucinda?
0: Feci di tutto per salvarla, ma non è stato possibile.
1: Mi dispiace molto, Lucinda.
0: E da quel giorno divento molto nervosa quando vedo una fiamma accesa. Il fatto è che mi ritorna tutto in mente. Mio padre e tutti gli abitanti in città mi hanno risparmiato la storia dell'incendio nel magazzino. Ma l'altro giorno ho ascoltato delle persone che parlavano del caso.
1: Io ti capisco.
0: Lungi da me l'idea di affliggerti. So bene cosa significa perdere la persona che più si ama. Ti ho raccontato la storia del magazzino per spiegarti che la vita è così. È piena di imprevisti. Maria Vittoria, tutto quello che desidero è che tu vada avanti. Dopo tutto quello che hai passato, meriti di essere felice.

0: Ho lasciato la signora Delfina con Angelica al villaggio e ho fatto come mi ha chiesto.
1: Ottimo. Hai sistemato tutto con il proprietario della casetta?
0: Sì, l'affare è concluso.
1: Perfetto. E ha accettato l'offerta che ho fatto?
0: È ovvio. Visto come era soddisfatto, credo che avrebbe accettato anche un prezzo inferiore.
1: No, no, a me non interessa. L'importante è che la signora Enrichetta stia bene perché se lo merita. Il proprietario della casetta poi ha firmato il contratto di vendita?
0: Sì, ha firmato come ha chiesto.
1: Ottimo. Bene, bene, bene, bene, vediamo. Ecco, tra poco farò redigere l'atto. Ora, per quanto... Siediti.
0: Con permesso, signore.
1: Riguardo alla casa della signora Enrichetta lì a Sobreiro, tu le dirai che si è presentato un acquirente per quella casa. Ma non le fornire maggiori dettagli, di solo a donna Enrichetta che si è presentato un acquirente. Lei sarà felice della notizia e non dirle mai che l'acquirente sono io.
0: Certo, hai capito? Ci può contare.

0: dirle niente. Così lei starà bene, abiterà vicino alla nipote e un po' di risparmi da parte. Ottimo lavoro. Ti ringrazio molto.
1: Lei è un uomo molto buono, signore.
0: No. Non lo sono, Firmino. Se io fossi buono, non avrei mai fatto del male a mia figlia. Ho sbagliato a mandare Maria Vittoria in quel convento.
2: Ah, i miei piedi li sento a pezzi dopo tanta strada. Sbrigati. Va a prendere l'auto mentre riprendo un po' di fiato. Forse è meglio che faccia il servizio completo. Tu porta gli acquisti a casa e aspettami.
3: Ma dove va, signora Delfina?
2: Voglio la benedizione di padre Giovanni, ne ho bisogno.
3: Ah, allora vengo con lei anch'io.
2: No, tu fa come ho detto, avanti, vai, vai.
4: Fu la signora Delfina a creare una grande confusione, padre Giovanni. Abbiamo accolto la ragazza che era smarrita, l'abbiamo assistita nel parto e dato sua figlia in adozione in modo riservato e in totale fiducia. Ma dopo le cose hanno preso una brutta piega.
5: Ah, cercate di mantenere la calma, sorelle.
6: Abbiamo paura, padre Giovanni.
5: Paura?
6: Paura di ciò che potrebbe succedere al convento.
5: Ma non c'è nulla da temere, sorelle. Sentite, vi posso anche assicurare che la signora Delfina è una signora molto affidabile. È una persona generosa e devota al Signore.
4: È falsa, gliela assicura.
7: Edgar, figlio mio, ti sei già ripreso. Dovresti fare una passeggiata, andare a cavallo. Ti è sempre piaciuto molto.
1: Eh già. Ho trascorso tutta la mia infanzia qui e tu lo sai, papà.
7: Sei tanto abbattuto. Ti manca Olimpia.
1: Mi si legge in faccia, vero?
7: Tua madre non c'è. È andata in città, ad Areias. Possiamo parlare in privato, ti va?
1: Mi manca tanto Olimpia, papà. I giorni felici trascorsi con lei. Le nostre chiacchierate, le nostre passeggiate. Non capisco perché non sia venuta all'appuntamento. Le ho scritto un messaggio. Noi ci siamo sempre fidati. Ma ora è tutto così strano, e poi la storia con Mattias. Penso che Olimpia mi abbia dimenticato.
7: Non tutto è come sembra, figlio mio. Ho visto l'amore con cui ti guardava in ospedale. E la sua preoccupazione quando eri ancora malato.
1: Ma un amore vero può finire così, papà? Da un momento all'altro, come un sogno?
7: Non lo so. Ma dovresti insistere e scriverle, telefonarle.
1: No. Ci ho pensato a fondo. La cosa migliore è dimenticare Olimpia. Per sempre.
8: Sai, zio, io vado ad Areias.
9: Come mai?
8: Passo alla fattoria per parlare con Edgar. Raimundo può accompagnarmi alla stazione?
9: Non puoi improvvisare.
8: Perché no? Abbiamo bisogno di confrontarci e non l'abbiamo ancora fatto.
9: Ci deve essere un buon motivo, però.
8: Per questo devo andare lì e chiarire di che motivo si tratti. Non posso stare qui ad aspettare che Edgar venga a cercarmi. Sono una donna indipendente.
9: Olimpia, sai che ti sostengo e ammiro il tuo coraggio. Ma quello che è successo è molto grave. Edgar è stato ferito da un uomo con cui tu hai avuto una...
8: Con cui ho avuto un breve rapporto a Parigi, è la verità. E che per questo vanta pretese su di me. Per quanto le donne saranno colpevoli della violenza degli uomini.
9: Non ho detto questo e sai molto bene che non la penso così.
8: Scusami, sì, lo so. Purtroppo chi la pensa così è la madre di Edgar. Ho visto la signora Januaria dire bugie su di me.
9: Nipote mia, suo figlio era tra la vita e la morte. È naturale che gli animi si siano scaldati.
8: Ma Edgar mi conosce. Perché se n'è andato alla fattoria senza ascoltare la mia versione? No, no, no. Ho deciso. Vado alla fattoria ad Areias.
10: Sei stata molto forte, questo è ottimo. È un risultato incredibile come ti stai riprendendo.
11: Ah, hai già visto gli esami?
10: Non alterazione del volume della massa. Il quadro addominale è sempre stabile rispetto a quando hai accusato i primi dolori.
11: Ma allora perché mi hai tenuta rinchiusa qui per tutto il tempo?
10: Ascolta, hai avuto una crisi grave e non si scherza. Ora, dobbiamo capire cosa ha scatenato questa crisi per evitarne altre.
11: Ma come? Se gli esami non...

0: Dicono niente.
1: Forse tu hai un indizio sulle cause. Il mio sospetto è che qualcosa ti abbia scosso a livello emotivo e il tuo organismo abbia reagito. Puoi essere sincera. Che cosa ti sta turbando?
0: Niente. Va tutto come al solito e...
2: No, no, Celeste. No, Rinaldo dovrebbe sapere cosa ti angoscia. Digli della polizia.
1: La polizia?
0: Mi avevi promesso di non dire niente.
2: No, ho promesso di non dire nulla a Vicente e non l'ho fatto. Ma Rinaldo dovrebbe sapere.
0: Sciocchezze, Francesco, te l'ho già detto. Non ho paura di quella gente.
1: Per favore, preferisco sapere.
0: Beh, qualche giorno fa ho iniziato a notare la presenza di due uomini in una macchina che giravano per il quartiere con fare molto sospetto. Allora ho chiesto loro che cosa stesse.
3: Non posso agire contro Rinaldo, è mio amico da molto tempo, è un uomo corretto, onesto, non posso farlo.
4: Non ti sono mai piaciute queste cose. Eri un uomo senza scrupoli. E dovresti continuare ad esserlo. È l'unico modo per sopravvivere.
3: Non sono mai stato un santo e tu lo sai. Ma tradire Rinaldo mi sembra davvero troppo.
4: In questo caso puoi scordarti il denaro del mio prestito. Come la metterai con Elvira? Hai pensato a questo? E tua figlia? Non ci pensi?
5: Come sta Selina, Arturo?
6: È triste per via della sua madrina. E anch'io voglio molto bene alla signora Celeste.
7: Ha sempre sostenuto tanto la nostra causa.
5: Siamo tutti sconvolti, ma si riprenderà presto.
6: È ancora in tempo per fare il concerto?
5: Secondo mio zio non rinuncerà.
7: È una donna ammirevole.
5: Certamente, Ottavio, ma sarà il caso di mettere a rischio la sua vita.
7: Ma non esiste lotta senza rischio. Tutto è per la causa.
6: Ottavio, Vicente ha ragione. La salute della signora Celeste è prima di tutto.
5: Dobbiamo pensare a un'alternativa nel caso in cui il concerto venisse cancellato. Il problema è trovare qualcuno all'altezza della nostra fadista.
8: Miei cari amici.
5: Edgar,
8: ciao. Che sorpresa. Ah, è così bello essere tornato.
5: Tu e Olimpia siete tornati insieme?
8: Olimpia?
5: È andata ad Areias per vederti.
9: Come non c'è donna Januaria?
10: Edgar è partito, Olimpia. Non so quando tornerà.
9: No, no, non può essere.
10: E invece è così?
9: Ma sono venuta da Rio solo per parlare con lui.
10: E lui voleva parlare con te?
11: Olimpia, Edgar è tornato a Rio.
9: Quando, signor Hans?
11: Stamattina presto.
9: I nostri treni si sono incrociati. Io me ne vado subito.
11: Il prossimo treno parte solo domani mattina.
9: Signore, può accompagnarmi in un hotel o in un albergo qui ad Areias? Oppure posso dormire alla stazione? Non ho paura.
10: Fermati qui, Olimpia.
9: Qui?
10: Sì. Abbiamo idee diverse, ma non ti lascerei mai dormire per strada. Insisto che passi la notte alla fattoria.
9: No, non voglio dare disturbo.
11: Nessun disturbo.
10: Faccio preparare la camera. Mangerai qualcosa? Devi essere affamata ed esausta.
9: Purtroppo è vero.
8: Olimpia ha avuto il coraggio di un viaggio simile. In treno fino alla fattoria.
5: Edgar, tu conosci mia sorella.
8: Immagino gli attacchi che starà subendo da parte di mia madre.
5: Olimpia ha buon senso.
8: Non sempre, amico mio. Se fosse così, non ci saremmo divisi per tanto tempo.
5: Non credi sia giunto il momento di chiarire tutto?
8: Non c'è nulla da chiarire. Non è venuta all'incontro, è evidente che non mi vuole più vedere.
5: Se fosse così, perché ha affrontato tante ore di treno per incontrarti?
8: Non lo so. Forse hai ragione, Vicente, forse non conosco così bene tua sorella.
5: E tu adesso... vuoi restare qui a Rio?
8: Sì. Sto nella pensione della signora Nicota. Il posto è semplice, ma molto carino.
5: In effetti, è semplice e molto carino.
8: Aiuto Arturo e Ottavio con i volantini. Vuoi scusarmi?
12: Che cosa insinuava Lucinda svelandoti dell'incendio al magazzino di Sovital? Lei che ha paura persino di pensare al fuoco.
13: Non ho idea, Lena. Ma è questo che mi ha colpito. Perché Lucinda sospetta che il giovane carbonizzato nell'incendio sia Ignazio?
12: Devi avere più informazioni. A Vicente lo hai già detto?
13: No, non ancora.
12: Devi dirglielo.
13: Non so come fare. Lena, devo sapere, devo scoprire cosa è successo. Ma ho paura di quello che potrei scoprire.

0: Ehi, Moniz, sono felice che tu sia venuto qui alla fattoria. Siamo buoni vicini da tanto tempo, ma è da molto che non vieni a trovarmi.
1: La vita prende direzioni inaspettate, amico mio. E sono successe tante cose.
0: Sì, lo so, ma nessun imprevisto può influire sulla nostra amicizia. Voglio che tu venga qui ogni volta che puoi, ogni volta che vuoi, e porta anche Guyomar. Questo è implicito. Le chiacchierate tra amici, sai, sono un piacere per la mente.
1: E Maria Vittoria, hai avuto qualche notizia?
0: No, mio caro, no. Nessuna notizia. Niente. Io a volte penso che il mio amore sia feroce e letale. Ho amato così tanto mia moglie, Mafalda, tanto. E poi è successo quello che è successo. Ho amato così tanto Maria Vittoria, poi sono stato incapace di capire persino mia figlia. Temo che il mio amore per le persone sia disastroso.
1: No, non dire così, José Augusto.
0: Lo dico, è così, è la verità. Ho riavuto mia nipote e sono molto felice che sia qui, ma mia figlia, dov'è mia figlia? Voglio che torni, voglio Maria Vittoria qui in questa casa che è il suo posto, voglio chiederle perdono, voglio riparare tutto il male che le ho fatto e Mariana ha bisogno di sua madre, accanto a lei. So molto bene cosa significa crescere senza madre.
1: Sono certo che riuscirai a trovare tua figlia, io te lo auguro davvero di cuore.
2: Scusatemi, signori, non so, avete bisogno di qualcos'altro?
0: No, Delfina, grazie. Per adesso siamo a posto.
2: Domani devo andare al villaggio. Devo fare delle compere per Mariana e per la balia.
0: Ma non hai già fatto queste compere?
2: Sì, ma devo comprare altre cose. Sua nipote merita solo le cose migliori. E non posso rinunciare ad accontentarla.
0: Ti ringrazio, sì.
2: Con permesso.
1: José Augusto, io ho bisogno di farti una domanda e vorrei che rispondessi sinceramente. Fernando ti sta creando problemi?
0: A me no. Ma lui ha rinunciato a Teresa e Delfina non vuole più che lui si avvicini alla figlia.
2: Non so perché il dottor Moniz si trattenga alla fattoria. Stanno parlando a lungo.
3: Sono amici, mamma. Il padrino deve averlo invitato.
2: Come sei inesperta, Teresa. Niente, è per caso. Sarà venuto su richiesta del dottorino. Fa sempre quello che chiede il figlio viziato.
3: Il dottor Fernando non è un viziato.
2: Lo difendi come sempre.
3: Dico quello che penso.
2: Il problema è che non rifletti. La tua fortuna è che ci sono io qui per pensare e agire per te. Te l'ho già detto più di mille volte e lo ripeto, Teresa, non ti avvicinerai più al dottor Fernando. Hai capito bene? Adesso vado a dormire. Domani devo svegliarmi presto. Starò fuori dalla fattoria tutto il giorno.
3: Se posso aiutarti in qualche modo.
2: Il tuo unico dovere è non uscire di qui e non mettere piede fuori di casa. Hai capito bene, Teresa?

0: Buongiorno, signora Delfina.
1: Buongiorno.
0: Il signor José Augusto è già nei vigneti. Mi ha chiesto se desidera che la accompagni al villaggio.
1: La ringrazio, ma preferisco camminare.
0: Ne assicura, posso accompagnarla?
1: Preferisco andare a piedi, Firmino.
0: Buongiorno. Sì, signora. Ah, ne approfitto per sistemare qui.

0: ci hai messo tanto.
1: Non si presenti così alla fattoria.
0: Vuoi dire che non ti piace?
1: Per quale motivo è qui?
0: Devi dirmi perché mio padre è venuto alla fattoria oggi.
1: Va bene, glielo dico. Mia madre, che ha sentito, ha detto che il dottor Moniz è venuto su sua richiesta.
0: Non gliel'ho chiesto. Delfina cerca di addossarmi la colpa di quello che va storto a Morro Stratis.
1: Dottor Fernando.
0: Ed è meglio che Delfina la smetta
1: dottor
0: subito,
1: Fernando.
0: Perché io...
1: È un rischio stare qui nascosti se mia madre ci scoprisse.
0: Hai ragione. Vieni con me, Teresa.
1: Dove?
0: Vieni.

0: Mia madre non approverà se scopre dove siamo.
1: Devi essere contenta di stare qui con me, Teresa. Non con tua madre.
0: Cosa vuole da me?
1: Lo stesso che tu vuoi da me.
0: E il bravo ragazzo si sbaglia.
1: Ne sei sicura?

0: favore, io non posso.
1: Tu puoi, invece. Lo desideri.
0: Dottor Fernando, mi lasci andare.
1: Teresa, io non voglio farti del male. Sai che ti voglio bene. Lo sai, non è vero?
0: Ma lei non vuole sposarmi.
1: Quella è un'altra questione. Non confondere le due cose. Approfittiamo del momento, vieni. Io ti voglio. E tu mi vuoi.
0: Firmino!

Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Qual è il segreto della musica? L'abbiamo chiesto a un regista star che ha riempito i teatri di tutto il mondo con la regia delle sue opere liriche. Lui è Damiano Micheletto. E adesso firma una storia che si intitola Primavera, sbarca anche al cinema, una storia che richiama in qualche modo Orgoglio e Pregiudizio, Bridgerton, ed è tratta da un libro di grande successo di Tiziano Scarpa. Siamo a Venezia, nel Settecento, una ragazza vive in un orfanotrofio e pensa di non valere nulla, se non forse la dote che qualcuno pagherà per lei quando deciderà di prenderla in moglie. Ma lei ha un grande talento e una grande passione per la musica e ci sarà un incontro con un maestro che davvero cambierà le cose. Questo maestro si chiama Antonio Vivaldi. Sentite.

0: diceva: ma come mai gli è venuto in mente di fare il cinema? Poi vedendo questo film invece si capisce, però lo chiedo, è la prima domanda che ti farei.
1: Ma c'è una risposta molto semplice, Fabio, cioè mi è venuto in mente perché è una cosa che ho sempre amato. E quindi quando ami una cosa, prima o dopo provi ad incontrarla, no? Poi può andare bene, può andare male, però il bisogno proprio di mettere le mani e sentire cos'era questa cosa era, nasce proprio dalla mia passione, dal mio amore per il cinema.
2: Sapete chi vorrebbe ritornare qui? Don Antonio.
3: Vivaldi?
4: Prendiamo Vivaldi.
5: Proviamo queste variazioni.
6: Io non sono un primo violino, non posso esserlo.
5: Come ti chiami tu?
6: Cecilia. Quando la guerra sarà finita andrò sposa un ufficiale. Non potrò più suonare.
5: Tu hai qualcosa che le altre non hanno.
1: Beh, è una ragazza che parte con una ferita. Lei non sa chi è in qualche modo, non sa perché è venuta al mondo e si sente quasi tradita, no? Da una madre che non sa chi sia. E vive la condizione, la sua condizione di musicista anche con un po' di rassegnazione. Cioè è lì che, diciamo, è in mezzo a un mondo in cui vive una sorta di inverno. Cioè un inverno. Poi questo inverno si scioglie nel momento in cui arriva qualcuno che la nota. Ed è questa cosa che succede a tutti nella vita. Quando qualcuno ti nota, qualcuno ti fa capire qualcosa di te che tu non avevi mai capito. E fai come dire: ah, ma sono veramente io questa cosa qua? Sì, sei tu, però adesso che lo sai devi fare i conti con questa cosa qua. E lì hai un problema poi anche, no? Perché poi prima stai anche molto comodo quando, come dire, puoi stare nascosto. Quando invece tocca a te. E lei scopre una bellezza legata a questo mondo qui, a cui in qualche modo non vuole più rinunciare. E qui si genera poi il dramma anche del film, per il fatto che lei prova a ragionare come se fosse una persona libera, ma libera non lo è.
5: Io vorrei fare una musica che esalti, che stordisca, che sia come la vita.
7: Sei tu che andrai in sposa ad Andrea Sanfermo?
8: Lo conoscete?
7: Non poteva capitarti di meglio, sai.
5: Non sei felice? Tutta Venezia ti ha applaudito.
8: State rovinando la nostra pace.
0: Quando pensiamo Vivaldi pensiamo sempre a splendore e magnificenza, invece in realtà è morto in povertà, e soprattutto anche il tuo personaggio, che sicuramente è più libero o comunque più piazzato all'inizio del film, però ha delle belle catene anche lui, almeno per come ci viene raccontato, no?
9: Ah sì, sì, il concetto di libertà è appunto molto relativo, se consideriamo che appunto oltre al periodo storico è anche la condizione della donna in quel periodo storico e in quegli orfanotrofi. Anche la condizione degli uomini, anche di Antonio Vivaldi, diciamo, non era. Si ha proprio il concetto di libertà all'interno del guscio di noce, cioè molto shakespeariana come cosa. Poi tu lì dentro ti senti libera, è dentro la canonica, dentro quella chiesa, nell'aula dove si componeva, dove si provavano questi concerti, c'era sicuramente una forte componente di libertà, ma è la libertà appunto che si trova nell'assecondare la propria passione e la propria ambizione, perché il concetto di libertà artistica da parte di Antonio Vivaldi è molto importante. Lui non è un uomo libero, o perlomeno lo è, ma non gli viene riconosciuto il ruolo che lui a cui lui ambisce. Tu dici conosciamo molto, ma in realtà conosciamo molto poco di Antonio Vivaldi, perché io non sapevo fosse un prete.
0: Nemmeno io, ma non sapevo nemmeno che fosse morto così in povertà, però magari è un limite mio e l'ho scoperto poi.
9: Infatti è molto, pensa, la frase nel film: tu suoni non suoni per essere lodata, cosa che invece poi Cecilia gli restituisce tale quale, dicendo invece che tu invece suoni per essere lodato. Beh, Antonio Vivaldi suona per essere lodato, ma soprattutto non verrà mai lodato in vita, e le sue opere verranno riconosciute soltanto 100-150 anni fa. Io invito

0: Era non sta tanto anche nel Vivaldi o nel momento culminante in cui lei suona davanti al re, ma forse sta nella sua volontà di non vivere la sua vita in maniera rassegnata, in maniera come una vittima. Cioè, forse, come dire, il messaggio finale è: posso provare a rischiare di nuovo tutto, a buttare via tutto, a scongelare comunque questa situazione di vittima in cui mi sono ritrovata per andare in un altrove che non so quale sarà. Ma lo fa insieme ad altre persone nell'ultima inquadratura di cui noi non sappiamo niente, non sappiamo chi sono questi, non sappiamo quali siano le loro storie, hanno tutti dei volti un po' particolari e forse sono tutte persone in cerca di una primavera.
1: Io non posso far nulla, ma voi invece sì.
2: Tu non puoi chiedere a me di cambiare la tua vita.
3: La musica per te, forse è quasi banale chiedertelo, ma cos'è se dovessi dare una definizione di quanto è importante per te? Ovviamente nel tuo lavoro lo sappiamo, nella tua vita, se ti va di dircelo.
0: È forse una cosa che non divido tanto tra lavoro e vita, la musica, è un po' quella condizione per cui tu ti puoi nutrire di una bellezza che spesso è il risultato di una sofferenza anche. E questa cosa a me commuove sempre tantissimo, cioè sia che si tratti di magari 3 minuti di una canzone di un cantante, sia che si tratti del preludio del Lohengrin che dura 10 minuti, è il mio bisogno di sentirmi toccato in qualche modo e questo è stato anche quello che ho cercato di usare come guida nel film, usare la musica non come un'esibizione a fine a se stessa o come wow, Vivaldi la musica, ma provasse, poi non so se ci siamo riusciti, ma provasse un po' a toccare il pubblico.
4: La forza della musica, come nell'arte, credo, sta nel fatto che anche se non la conosciamo e non la comprendiamo, ci dà sempre qualcosa che è sostanziale, che è vitale. Quindi è una cosa di cui non si può fare a meno. Quindi la forza sta nel fatto che è indispensabile.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15.15.
9: Bentornati, adesso ancora una pagina di storia che viene dal passato ma che il cinema oggi riesce a raccontare con tutta la sua forza e drammaticità. Il 20 aprile del 1945 si apriva il processo di Norimberga. Gli alleati chiamano sul banco degli imputati i responsabili del regime nazista, le SS e Goering. E sono chiamati a rendere conto dei terribili crimini di guerra commessi durante la Seconda Guerra Mondiale che nei campi di sterminio avevano portato alla morte di milioni di persone. Adesso tutto questo rivive in un film che punta dritto dritto alla notte degli Oscar. Russell Crowe, piuttosto irriconoscibile, lo vedrete tra poco, è Goering, e invece Rami Malek è lo psichiatra chiamato a inchiodarlo. Guardate.
10: Giudice Jackson, hanno catturato Hermann Goering, vivo.
11: Il mondo deve sapere cosa hanno fatto quegli uomini, affinché questo non accada mai più.
12: Il vostro partito, fin dall'inizio, intendeva rovesciare la Repubblica di Weimar?
13: Era la nostra ferma intenzione.
14: Ma che diavolo?
12: E una volta saliti al potere, avete immediatamente destituito il governo parlamentare in Germania.
13: Abbiamo ritenuto che non fosse più necessario.
12: Perché credevate che il popolo non fosse in grado di autogovernarsi?
13: Fummo eletti dal popolo e ci fu dato un mandato per il cambiamento.
15: Il sistema che esisteva in precedenza aveva portato la Germania sull'orlo della rovina. Il presidente Roosevelt ha detto: ci sono
13: alcuni popoli in Europa che hanno abbandonato la democrazia non perché non la desiderassero, ma perché la democrazia aveva partorito uomini troppo deboli.
16: Una delle cose interessanti della storia è che a volte sembra che non ci abbia insegnato nulla. Anche oggi attraversiamo in maniera ciclica la stessa situazione. Avidità, stupidità, e anche nel corso della mia vita ho assistito a scelte sciagurate che mi hanno lasciato attonito e perplesso. È un film che parla del passato, ma ci dice molto sulla vera natura di alcuni esseri umani anche oggi.
17: Parliamo di Hitler.
13: È interessante che non me l'abbia chiesto direttamente prima d'ora.
17: Mi incuriosisce come mai attraesse.
18: Era un pittore fallito, un soldato non bravo, eppure era adorato e venerato.
13: Ci ha fatto sentire di nuovo tedeschi.
18: E come?
13: Beh, la guerra aveva umiliato la Germania. Ed ecco che arriva un uomo che dice: possiamo riconquistare la nostra antica gloria. Non seguirebbe un uomo come questo.
19: Quello che affascina di questa storia è che forse alcuni di noi pensano di sapere come siano andate le cose durante il processo, ma non è così. E il film ce lo mostra.
11: Costringerò Goering a testimoniare. È l'emblema dei nazisti. Se cade lui, cadono tutti.
13: Ci hanno provato in tanti, ma nessuno è mai riuscito a battermi.
16: Studiando il personaggio di Goering, ho capito che intorno al 1942 ha perso il controllo di quella che ormai per lui era diventata una semplice narrazione. E si è reso conto che stava entrando a far parte di qualcosa di terribile e che ne era totalmente e assolutamente responsabile. Alla fine della guerra, poi, c'è questo processo. E lui pensa ancora di poterne uscire sano e salvo. Incredibile. Anche per questo interpretarlo è stata una grande sfida.
20: No, perché dovrebbe fingere?
21: La traduzione gli dà più tempo per riflettere sulle risposte. Crede che questo gli dia un vantaggio.
20: Aspetti un momento, sta dicendo che ho passato Gli ultimi 3 mesi borbottando tra me e me e capiva tutto.
21: Praticamente.
19: Questa vicenda ci spinge a delle riflessioni profonde anche oggi. È stato un momento della storia fondamentale sotto tanti punti di vista. Quello che è accaduto ci interpella come esseri umani. Siamo cittadini dell'umanità. Quello che mi chiedo anche oggi è: cosa posso fare? I film sono fatti per intrattenere il pubblico, ma quello che raccontano basta? In questo caso penso di sì, penso proprio che abbiamo girato un film utile. La gente uscendo dal cinema si dirà: ehi, un momento, mi serve qualche minuto. Questo film mi ha tenuto inchiodato alla poltrona, ma mi ha anche fatto riflettere sul terribile fatto che è successo.
0: Questa guerra finisce in un tribunale.
1: Hermann Göring si dichiara colpevole o non colpevole?
22: Nicht schuldig.
9: Il fotografo Riccardo Ghilardi, che è il fotografo delle star, ha messo insieme praticamente tutti: Scorsese, William Dafoe, Monica Bellucci, Kasia Smutniak, Luca Marinelli, insomma li stiamo per scoprire. Però non è soltanto lo sguardo di un grande fotografo, c'è di più. Con questi artisti lui ha una vera confidenza e in questi ritratti viene fuori. Ci guida in questo percorso proprio lui.

0: lavoro lunghissimo. Da dove è iniziato? Perché qui c'è chiunque, da Scorsese alla Bellucci, li scopriremo nel corso di questa visita. Però l'hai costruito nel tempo questo lavoro.
1: Beh sì, questo è stato un lavoro che mi ha tenuto impegnato quasi 4 anni. Un progetto iniziato alla fine del 2021. E un progetto commissionato dal Museo Nazionale del Cinema e in occasione.

0: dell'anniversario dei 25 anni della nascita del Museo Nazionale del Cinema all'interno della Mole Antonelliana che ricorre quest'anno. Mi sono lasciato un po' ispirare dal film Una notte al museo. Ho cominciato ad immaginare che la sera, quando si spengono le luci della Mole, in realtà tornano a vivere gli spiriti dei personaggi della storia del cinema e ho cominciato ad immaginare in maniera, diciamo, un po' audace che i protagonisti del nostro cinema, sia italiani che internazionali, potessero far rivivere gli spiriti dei personaggi del passato.
1: Scorsese, qui lo vediamo alle tue spalle, l'hai messo dietro una scrivania, no? Ecco, poi c'è anche un cagnolino, anche questo è un gesto di fiducia. Chi è questo cagnolino?
0: Allora, il cagnolino è Oscar, è il cane del maestro
1: E non se lo porta
0: Scorsese.
1: sempre, questo l'ha
0: In
1: portato.
0: realtà molto spesso è al suo seguito. Io ho chiesto esplicitamente al museo, nel mio invito al maestro Scorsese, di potergli chiedere di portare con lui il cane. Perché volevo comunque inserirlo in uno degli scatti, anche perché secondo me, come avviene sempre tra cane e padrone, c'è una somiglianza straordinaria. E in realtà per ogni scatto ho fatto uno studio rispetto al percorso dell'artista che andavo ad incontrare e quindi nel caso del maestro Scorsese ho cercato di allestire su questa scrivania dei sogni, che in realtà è lo studio di Goffredo Lombardo, fondatore di Titanus, che la famiglia aveva donato al museo. Ho reso lo studio di Goffredo Lombardo lo studio immaginario di Martin Scorsese e ho disposto, con l'aiuto dei responsabili del patrimonio del museo, tutta una serie di elementi che sono cari al percorso creativo e formativo del maestro. Quindi su questo tavolo in realtà quelli che vediamo appoggiati sopra sono le lettere di Georges Méliès originali, i disegni e le lettere di Gabriele D'Annunzio a Pastrone per Cabiria, la pellicola di Roma Città Aperta originale, il copione di Salvatore Giuliano di Rosi, la copia personale con tutte le note di regia.
1: Qui vedo Giancarlo Giannini, anche qui hai fotografato, cioè c'è il suo mondo riletto col tuo sguardo, perché lo voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci
0: Il museo mi aveva avvisato che era in arrivo il maestro Giannini, che donava in questa occasione la giacca che lui aveva disegnato, progettato e costruito per Robbie Williams per il film Toys. E quindi ho pensato, avendo avuto questa informazione, ho pensato di creare, di sviluppare la creatività dello scatto per il progetto, e ricreando un'atmosfera ispirata al film Toys per fare un duplice omaggio sia a Giancarlo Giannini ma anche a Robbie Williams. Una particolarità buffa di questa foto, che è anche l'unico artefatto che ho applicato sulle immagini, il gatto che è dietro agli Aristogatti in realtà è il mio gatto.
1: Quando diciamo che ci si fida, allora questa foto, Riccardo, lo dimostra, perché qui hai preso Kasia Smutniak e Domenico Procacci, che sono moglie e marito nella vita, e lui è uno dei più importanti produttori del nostro cinema, e lei è un'attrice amatissima. Qui che è successo? L'hai appesi a un filo, ma davvero, che avete fatto?
0: L'hai appeso a filo, è meraviglioso. Ma in realtà questa foto è nata un po' quasi per gioco. Io incontrai proprio all'inizio del progetto, incontrai Domenico sotto ai piedi della Mole Antonelliana e noi ci conosciamo da anni, quindi uno scambio di saluti. Dice: "Ma che combini qui a Torino?" Dico: "Sto preparando una nuova mostra per il museo. Vuoi partecipare con Cascia?" E lui ovviamente mi dice: "Ma Riccardo, io sai le foto." E io scherzando, siccome so che loro sono degli esperti climber, che praticano arrampicata da tanti anni, scherzando guardo in alto e gli dico: "Ma neanche se vi faccio appendere lì su?"
1: Sì, ma non hanno avuto paura?
0: No, anzi, devo dire che si sono molto divertiti. E un'altra particolarità meravigliosa che ci tengo a raccontare è che l'abito che indossa Kasia è un abito di Armani Privé, che su autorizzazione del maestro Giorgio Armani è stato tagliato e modificato per permettere all'imbracatura di uscire dalla gonna.
1: C'è un'altra foto che dimostra appunto questo rapporto di fiducia e anche di

0: decisamente di grande originalità. Luca Marinelli in pigiama, anche sì. Lì c'è un cagnolino, no?
1: All'interno del Museo del Cinema c'era quella scenografia che si chiamava, perché ora è stata modificata, si chiamava scenografia del vero o falso, e quindi ho immaginato che quell'appartamento, che quella casetta, con un'ispirazione anni 40-50, fosse la casa di Mino, che è il cane di Luca, che è sempre con lui, compagno di viaggio. E quindi ho fatto arrivare dal reparto costumi un pigiama ispirato a quell'epoca e l'ho immaginato in una dimensione surreale, come se lui stesse annaffiando i gerani col suo cane al chiaro di luna della notte.
0: Tanti grandi protagonisti, Tim Burton, insomma Carlo Verdone, davvero chi più ne ha più ne metta, però mi sembra che uno dei tuoi scatti del cuore è questo, con William Dafoe, che tra l'altro una parte dell'anno abita anche a Roma, ma questo non lo rende meno star perché lavora tantissimo nel cinema internazionale. Quindi perché questa è una delle tue immagini preferite?
1: Beh, parlavamo di fiducia, che è, diciamo, forse l'aspetto più importante per un ritrattista. E la conquista della fiducia, e quindi su quella fiducia la possibilità di accedere a una disponibilità diversa da parte degli artisti. E Willem ci conosciamo da tanti anni ed è stato uno dei primi artisti internazionali a riconoscermi questa fiducia. Lui mi disse: ma come mi vedi? Cosa vorresti farmi fare? E io gli dissi proprio di impeto e di getto: io vorrei che tu riportassi indietro lo spirito di Fred Fredersen di Metropolis. Al museo c'è una copia dell'orologio del film, vorrei che tu immaginassi di riapparire davanti a quell'orologio e di cercare la via d'uscita dalla Mole Antonelliana per vedere fuori il mondo com'è diventato, visto che Metropolis era ambientato nel 2026 e quindi eravamo pressoché arrivati alla data dell'ambientazione del film. Ho avuto la fortuna e ho la fortuna di incontrare tanti maestri, tanti artisti meravigliosi, e spero presto di incontrare Meryl Streep, perché abbiamo avuto in passato due appuntamenti fissati che poi sono stati cancellati all'ultimo secondo per i motivi che conosciamo, nella fretta dei festival. E Anthony Hopkins.
0: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, presente anche nel Padre nostro. Scrive infatti: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi, se necessario, fra due o tre persone, infine, quando occorre, con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo, invece, ci educa alla libertà, nella carità. C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera: mettersi d'accordo, non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità.

Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo. Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da vari paesi. Grazie di essere qui. In particolare saluto la comunità del Seminario Interdiocesano Studienhaus St. Lambert dell'Andershofen in Germania.

Colgo con gioia il pellegrinaggio della parrocchia di Sant'Ulderico Vescovo e Musestre in Treviso, come pure il coro diocesano della diocesi di Oppido Mamertina Palmi, accompagnato dal Vescovo. Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva, chiediamo al Signore di accompagnarci e di sostenerci con la sua luce. Auguro a tutti una buona domenica.